0: tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato Liborio Catalioti interviene così:
1: era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio.

0: Un quindicenne è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E a Firenze un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo, spiega la struttura sanitaria, lamentava frequenti mal di pancia. Già visitato in pronto soccorso, era poi stato ricoverato per ulteriori esami radiologici, quindi il decesso definito improvviso e inaspettato. La procura ha acquisito la cartella clinica, nei prossimi giorni l'autopsia. E oggi i voli a rischio per lo sciopero Enave e di EasyJet dalle 10 alle 18. Previste diverse mobilitazioni e trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante. Chiudiamo con lo sport. Lotta per la qualificazione in Champions League sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superato dall'Atalanta. La Roma vince a Parma. Il Como vince fuori casa con il Verona. La Cremonese batte il Pisa. Pareggia un Fiorentina-Genova e oggi Napoli-Bologna. Agli internazionali del foro italico avanzano Musetti e Dardelli. Eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popirin. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con Max De Tomasi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
2: Tutto Food, Fiera Milano, RO 1.

American Pie per ripartire alle 2:10 di questa notte che stiamo trascorrendo insieme, quella di lunedì 11 maggio 2026. Pino Itri, Giusy Panara con voi nella notte in viaggio di Rai Isoradio. Allora, vediamo se c'è qualche novità. Incidente sulla 2 del Mediterraneo, siamo a Buonabitacolo Padula in entrambe le direzioni. Incidente sulla 186 di Monreale, poco prima di Monreale, in entrambe le direzioni. Incidente, rallentamenti sulla statale 194 Ragusana, 3 km dopo Modica Ovest in direzione Primo Sole. Incidente anche a Torino sulla tangenziale sud all'altezza della tangenziale nord in direzione Santena a 21. E chiusa per lavori sulla Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano, tratto chiuso per lavori sull'Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, tratto chiuso sulla 13 la Bologna-Padova tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo, direzione Padova. No.

scritti politti, le 2:21 minuti, notizia d'agenzia appena battuta: i 17 passeggeri americani a bordo della nave da crociera della MV Ondius, al centro, come sappiamo purtroppo, di questa letale epidemia di antivirus alle Canarie in Spagna, sono stati evacuati e ora sono su un charter in volo in vista del rientro in patria. Lo riferiscono i media americani, ricordando che la loro destinazione è il Nebraska, dove saranno tenuti sotto osservazione presso l'unità di quarantena nazionale situata all'interno del campus dell'Università del Centro Medico di Nebraska di Omaha. Si tratta di una struttura specializzata nella gestione di malattie trasmissibili ad alto rischio. Tra le persone evacuate ce n'è anche una diciottesima, un cittadino britannico residente negli Stati Uniti, e questa appunto è un'ansa di qualche minuto fa. Tra poco, intorno alle tre, anzi, ci sarà il prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale radio, quindi ne sapremo sicuramente di più. Torniamo ancora in strada, voglio ricordarvi i tratti interessati dal maltempo, in particolare dalla pioggia. Sta piovendo diffusamente un po' da nord a sud, in autosole intorno a Milano, sulla 5, sulla Milano-Genova, tra Serravalle e Genova, sulla Milano-Varese, sulla diramazione Gallarate-Gattico, sulla 9, sulla 26 dei tratti fuori, sulla diramazione Predosa-Bettole, sulla diramazione Stroppiana-Santià, sulla Genova-Ventimiglia, sulla Genova-Roma tra la 7 e Sestri-Levante, sulla Torino-Trieste tra Pero e la 21, sulla Venezia-Trieste tra Mestre e Treviso, in autosole tra Chiusi e Ceprano intorno a Roma, sull'Adriatica poi tra Cattolica e Senigallia, poi fino ad Ancona, in A12 tra Pisa e Laurelia e anche poi all'altezza di Civitavecchia. Sulla Roma Teramo tra il raccordo anulare Vicovaro, tra Torni in parte e la statale 80 Giulianova, di nuovo in A14 tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, anche sulla Napoli Salerno sta piovendo tra Torre Annunziata Sud e Salerno.

0: Questo era Mannarino con Per un po' d'amore. Andiamo sulla 2 del Mediterraneo, lo ricordo, è avvenuto un incidente poco prima dello svincolo di Buonabitacolo Padula in entrambe le direzioni, incidente anche a Torino sulla tangenziale sud, siamo all'altezza della tangenziale nord in direzione Santena A21. Nessun'altra novità, alle 2.30 è il momento della classifica a cura di Fabrizio Casinelli, Top 20, Radio Corriere TV.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Prontissimi con la seconda parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo domani a partire dalle ore 12 online all'indirizzo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Ci siamo lasciati ieri con la nostra classifica con Dito nella piaga, Che fastidio, in posizione numero 11. Ripartiamo oggi con la posizione numero 10, dove incontriamo Madame Marrakesh, Volevo capire.

E al primo posto della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV questa settimana, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese.

0: Bene, mi fermo qui con la top, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come ogni settimana dagli amici di Airplay. Ci sentiamo, quando ci sentiamo? Ci sentiamo fra 7 giorni. Fra 7 giorni con la classifica, con la top 20 del Radio Corriere TV. Ma voglio ricordarvi che domani, a partire dalle ore 12, troverete online il vostro settimanale di riferimento. RadioCorrierettv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale. Grazie da Fabrizio Casinelli per essere stati qui con noi. Ci sentiamo fra 7 giorni, sempre con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, sempre su Raiso Radio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

De Palma e non è solo, la testa gira, le 2:40 minuti, torniamo in strada, in A8 è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, sull'Adriatica tratto chiuso tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, sulla Bologna-Padova tratto chiuso sempre per lavori tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo direzione Padova. È il momento della è un prezioso questo appuntamento, quello con la musica live, e questa notte abbiamo Al Jarreau, Ligabue e Aerosmith. Vedete un po' che cosa, insomma, ci potrebbe essere di meglio.

0: Walk This Way live Aerosmith, prima Certe Notti live Ligabue, prima ancora Jarreau Sure Enough, sempre live, anzi anche con Randy Crawford. Allora torniamo in strada in A13, tratto chiuso tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, sull'Adriatica tratto chiuso verso Ancona tra Castel San Pietro ed Imola. Questi gli aggiornamenti, questa è la situazione. Tra poco di nuovo l'appuntamento con l'informazione, c'è il GR1, ci ritroveremo subito dopo.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump, ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi. Noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione, trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schröder mediatore, il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Onius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene. Scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi, lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Onius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara colpevole e di avere rifiutato le sue avances. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet e altre mobilitazioni nei trasporti sono previste nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante.
5: Due trattative diverse che ruotano intorno a rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono piloti e assistenti di volo EasyJet. Sono previsti presidi e poi un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 18. Chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda dopo aver scioperato già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Da un lato EasyJet, dall'altro si fermano a Roma e a Napoli i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sempre dalle 10 alle 18. Protesta convocata da Will Trasporti che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Conviene quindi

0: treni e personale autostrade. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
1: Calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta, con i giallorossi che vincono in rimonta 3-2 contro il Parma e raggiungono la squadra di Allegri subito dietro a due soli punti di distanza. Il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 per 2 espulsioni, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, l'internazionale di Roma Musetti batte Cerundolo in 2 set, avanti anche Darder, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP in Francia vince Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tutto torna a Stereonotte Brasil.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E questo è il suono della notte in viaggio di Rai su Radio Aretha Franklin, Freeway of Love. Sono le 3:12 in questo istante. Giusy Panara con Pino Itri che si sta occupando della parte tecnica. Di nuovo insieme dopo l'informazione torniamo in strada. Poco da dire, per la verità sono poche anche le chiusure. Una in A8 è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, un'altra sull'Adriatica tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, una anche sulla Bologna-Padova tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo direzione Padova. Poi un incidente sulla statale 186 di Monreale, siamo poco prima di Monreale in entrambe le direzioni. Altro incidente sulla statale 194 Ragusana a Modica Ovest in direzione Primosole.

Taylor Swift, Opalite, alle 3:20 di questo lunedì 11 maggio. Parliamo di cose belle, prendete appunti, siamo ancora in Abruzzo, i Rider Days dal 29 al 31 alla Marina di Pescara, con 8 itinerari in Abruzzo. Motoraduno 2026 che propone tour guidati tra mare, montagna, gastronomia e tradizioni. L'appuntamento è al porto turistico Marina di Pescara per l'edizione 2026, 3 giorni tra moto tour guidati nell'entroterra abruzzese, un villaggio allestito al Marina di Pescara tra test ride, aree espositive, show, musica dal vivo e street food, esposizioni di moto storiche e spettacoli. I tour toccano le 4 province abruzzesi, abbinate a visite guidate e degustazioni di prodotti tipici, attività a numero chiuso organizzate in collaborazione con i motoclub abruzzesi. Allora vediamo un po' quali sono gli itinerari, sono 8. Il primo, sulle orme dei Grandi, da Teramo ci si addentra nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, attraversando Montorio Alvomano e Arischia si raggiunge l'Aquila, per poi salire verso Paganica e Assergi. 2, le soste, la prima dedicata al memoriale a Marco Simoncelli a Fontecerreto e il santuario di San Pietro della Ienca prima del rientro a Teramo. Poi gioielli d'acqua d'Abruzzo, omaggio all'entroterra e alla natura, si parte da Pescara per arrivare al lago di Penne attraversando Loreto, Aprutino ed Atri, poi oro d'Abruzzo tra le strade dell'olio attraverso le colline del Pescarese e del Teramano, tour dei Trabocchi, la Cossa dei Trabocchi, San Vito Fossacesi, all'abbazia bellissima di San Giovanni in Venere e la tradizione vinicola con tappa d'Ortona. Abruzzo segreto tra borghi e sapori, dalle pendici della Maiella a Guardia Grele fino ad Altino, patria del peperone dolce. Poi il tour dei Calanchi tra formazioni geologiche Mozzafiato e borghi antichi, con una sosta dedicata alle produzioni locali artigianali. Poi moto mangiando a passo di lumaca, focalizzato sulla degustazione nel borgo di Farindola, e parliamo qui di pecorini, di pecorino. Poi visita ad Elice, in un'azienda agricola di allevamento di lumache, produzione prodotti cosmetici, e infine memorie di pietra, la storia montana di Rocca Caramanico e la leggenda legata all'unica abitante citata nel museo etnografico nella quale è prevista una visita. Quindi dal 29 al 31 maggio prossimo si parte da Pescara e questi sono gli 8 itinerari, uno più bello dell'altro, dobbiamo dire.

Santana con Black Magic Woman, ne hanno parlato tutti i telegiornali, questa signora che aveva subito un intervento all'addome e qualcuno aveva lasciato dentro, aveva dimenticato la pinza, adesso è stata rimossa. La figlia dice: abbiamo respirato, è un miracolo che mamma ce l'abbiamo ancora qua. È stata rimossa dunque con intervento chirurgico la pinza dimenticata nell'addome di una donna a Napoli e scoperta dopo mesi di dolori. L'operazione è stata effettuata per togliere un paio di forbici che erano state dimenticate 7 mesi fa nel ventre dopo un intervento di addominoplastica. Mamma, dice la figlia Elvira ai TG Rai, fin da subito l'operazione dello scorso ottobre non è stata bene. Siamo andati dal dottore più di una volta, ci ha detto che era tutto normale. Dopo un'operazione del genere non ci ha mai detto facciamo un'ecografia o un attacco, qualsiasi altro esame per vedere cosa fosse successo. Il disagio, secondo la denuncia presentata dai familiari della donna, era stato spiegato come sintomo post intervento con una prescrizione soltanto di analisi e cura antibiotica. Poi aggiunge Emilia: abbiamo visto che mamma peggiorava, siamo andati a fare un attacco e abbiamo fatto la scoperta. Il chirurgo ha detto che voleva operare lui, ma abbiamo rifiutato per paura. Dopo la rimozione abbiamo respirato, dopo 7 mesi un miracolo che mamma ce l'abbiamo ancora qua. Queste le parole della figlia. Abbiamo seguito questa vicenda, insomma, davvero

sconvolgente, ma purtroppo non è la prima volta che è stata raccontata dai telegiornali, è venuta a Napoli. Intanto sulla 13, la Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, rimane chiuso quello della 14, Castel San Pietro Imola verso Ancona, è chiusa poi l'entrata di Gallarate verso Milano sulla Milano-Varese. Queste le chiusure di stanotte.

posti vuoti, coma cose, le 3:40 minuti. Uno sguardo ai giornali di oggi. Sono davanti al Messaggero di oggi, a pagina 15, le inchieste del Messaggero. Camminare, il verbo della longevità è proprio questo. Alimentazione sana e naturale, certo, ma il vero elisir di lunga vita è l'esercizio fisico costante, e seguono le 4 regole fondamentali. È dimostrato l'effetto, definitivamente l'effetto diretto dell'attività fisica nel contrastare le principali fragilità della terza età. L'andatura veloce è un'usanza comune registrata nelle 5 blue zone del pianeta, tra le quali c'è l'Ogliastra. E poi c'è anche una ricetta sprint, attività aerobica, appunto la camminata, poi esercizi di forza muscolare. Insomma, se volete potete approfondire sul Messaggero di oggi, pagina 15. Nella stessa pagina c'è anche il resoconto di quanto è avvenuto domenica a Roma. Race for the Cure, la marea rosa invade Roma per la prevenzione. Questa grande gara di Roma, allestita da Come in Italia, sono stati 200.000 i partecipanti alla manifestazione a Roma. Come in Italia, già investiti 35 milioni in progetti di ricerca, anche tanti volti noti a correre, come per esempio Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, testimonial di questa iniziativa un po' da sempre. È arrivato anche un ringraziamento speciale da Papa Leone durante l'Angelus, che ha detto: voglio salutare l'associazione di volontariato Come in Italia, impegnata nella prevenzione dei tumori al seno. Quindi, se volete, interessante sotto diversi aspetti questa pagina 15 del Messaggero di oggi.

Voglie tornate, resa del Sio, le 3.50 proprio in questo istante, ancora dal Messaggero ma dalla cronaca di Roma di oggi, l'intelligenza artificiale in classe contro i cyberbulli, l'esperimento dal prossimo anno, progetto sviluppato da Sapienza e IS, fondi del Ministero, gli studenti vivranno virtualmente situazioni di violenza online per capire le reali conseguenze. E poi all'interno appunto a pagina 38 e a pagina 39 la tecnologia al servizio della sicurezza, la guerra ai cyberbulli, le scuole della capitale mettono in campo l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è di raggiungere almeno 5.000 partecipanti in tutta Italia, famiglie comprese. E poi l'intervista a Lucia Chiappinelli, la rete ha indebolito l'empatia, così aiutiamo i ragazzi a ricostruirla. La psicologa responsabile scientifica dell'iniziativa, è un programma di prevenzione, dobbiamo rafforzare le competenze sociali che si stanno perdendo, creiamo ponti. Se volete approfondire questo argomento, che è davvero molto importante, riguarda un po' tutti, sulla pagina interna della cronaca di Roma del Messaggero di oggi. Tra poco di nuovo un appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 delle 4 e ci ritroveremo subito dopo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani. Teheran avrebbe offerto concessioni significative sul programma nucleare sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington, considerate eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile, ma i Pasdaran avvertono la reazione di Trump alla nostra risposta non ha alcuna importanza. Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. L'attivista oppositrice al regime deve scontare ancora 18 anni di carcere. E finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e impatti. Un francese presentava sintomi e a Parigi è scattato l'isolamento. Il nostro ministro della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio di epidemia da hantavirus e le misure di controllo funzionano, a ribadirlo anche Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano.
3: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presso a Mosca per i colloqui. E nel dibattito politico le nuove aperture della Russia, ma anche la decisione del ministro Giulia di licenziare Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, e Elena Proietti, capo della sua segreteria, per non aver partecipato alla missione a New York del mese scorso.
4: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partono i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio. Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev e la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa, e se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, dai 5 Stelle la fondo al governo, ha saltato la biennale facendo propaganda al Cremlino. Sul fronte economico la maggioranza rivendica le ultime misure, da Fratelli d'Italia Salvo Sallemi.
5: 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
4: Opposto il giudizio delle opposizioni, dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
6: Arriveremo a 1000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette e carburante. Una politica estera che la Meloni ha avallato.
4: E dopo le indiscrezioni del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippa Misano, GR1.
2: Il decreto fiscale si appresta ad entrare nel vivo dell'esame in Parlamento. Oggi inizia il voto in Commissione al Senato e l'obiettivo è di chiudere in fretta con l'approdo in aula già calendarizzato per domani pomeriggio, anche se non si esclude uno slittamento a giovedì. Ma vediamo i principali emendamenti in discussione.
7: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento, dichiarato improponibile e poi riammesso, propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio, ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento.

0: dato le sue avance. L'indagato, sostengono gli inquirenti, cercava un annientamento furioso della vittima, ricollegato al delitto anche un biglietto che Sempio gettò lo scorso anno nella spazzatura con alcune parole ritenute significative, tra cui assassino. Per la difesa sono solo appunti per uno spettacolo. E a Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E oggi voli a rischio per lo sciopero ENAV di EasyJet dalle 10 alle 18, previste diverse mobilitazioni nei trasporti nelle prossime settimane, dal 25 al 29 maggio il fermo detiene per il caro carburante. E chiudiamo con lo sport, la lotta per la qualificazione di Champions League è sempre incerta, il Milan crolla in casa, superato dall'Atalanta, la Roma vince a Parma, il Como batte fuori casa il Verona, la Cremonese vince con il Pisa, pareggiano Fiorentina a Genova, oggi Napoli, Bologna, tennis, agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popine. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

troppo presto Michel Petrucciani a reinterpretare un capolavoro comunque di Bruno Martino, Estate, l'abbiamo riascoltato, abbiamo davvero sognato alle 4:13 di questo lunedì 11 maggio 2026 su Rai Iso Radio. Siamo di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Pino Itri e Giusy Panara con voi, a dirvi ben poco per la verità, perché non è successo quasi nulla rispetto a qualche minuto fa. Torno sulla statale 186 di Monreale, dove c'è stato un incidente circa 3 km prima di Monreale in entrambe le direzioni, un incidente sulla 2 del Mediterraneo poco prima dello svincolo di Buon Abitacolo Padula in entrambe le direzioni, rallentamenti per incidente sulla statale 194 Ragusana tra Modica, all'altezza di Modica in direzione Primo Sole, poi la chiusura sulla Milano-Varese dell'entrata di Gallarate verso Milano per lavori, la chiusura per lavori dell'Adriatica a Castel San Pietro Imola direzione sud Ancona.

Edwards e Sieda Garrett alle 4:24 proprio in questo istante. Allora, dal Corriere della Sera di oggi, cronaca di Roma, pagina 7, la Bike Night, 100 km di pedalata dal Colosseo il 27 e il 28 giugno. Partenza dal Colosseo fino alla tenuta dell'Antoniana di Sezze in provincia di Latina. Questa è la Bike Night Roma 2026, evento aperto a tutti i ciclisti previsto per il 27 e 28 giugno. Santi Pietro e Paolo, al momento si stanno mettendo a punto dettagli, ultimi dettagli sui patrocini, mentre sono definiti griglia dei partner, sono parecchi, organizzazione e percorso. Previsti 4 punti di ristoro, bike park, assistenza meccanica e ricarica e bike, assistenza sanitaria, bagni chimici, lungo tutti i 95 km di tracciato. Partenza a mezzanotte del 27 giugno dal villaggio nei pressi del Colosseo, quindi si inizia a pedalare su Fori Imperiali, via San Gregorio, Terme di Caracalla, Appia Antica, Catacombe di San Callisto, Cecilia Metella fino a Santa Maria delle Mole attraverso il parco archeologico dell'Appia Antica. Quindi si riparte verso i castelli con passaggi nei comuni di Marino, Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Nemi e Ariccia fino a Velletri percorrendo la via Francigena del Sud. Poi Lago di Giulianello e Cori prima di arrivare a Ninfa e Sermoneta per terminare la corsa non competitiva a Latina presso la tenuta dell'Antoniana a Sezze, la meta del Bike Night romano. Allo studio il coinvolgimento di forze dell'ordine e volontari della protezione civile per la vigilanza e un sistema efficiente di illuminazione su tutto il percorso per garantire pedalate in sicurezza. E anche questa credo che sia una meravigliosa esperienza. 100 km di pedalata a partire dal Colosseo fino ad arrivare a Sezze, alla tenuta dell'Antoniana, attraversando posti davvero magnifici. Tutto questo per la festa dei patroni di Roma, Pietro e Paolo, il 27-28 giugno.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: infinita poesia per questo Cirano, questa Cirano di Francesco Guccini. L'abbiamo riascoltata, cantata, meditata alle 4:35 di lunedì 11 maggio 2026 su Rai Isoradio. Poco da dire per quanto riguarda il traffico, ancora segnalazioni di incidente sulla statale 186 di Monreale, 3 km prima di Monreale in entrambe le direzioni, incidente anche sulla 2 del Mediterraneo poco prima di Buonabitacolo Padula in entrambe le direzioni, incidente, rallentamenti sulla statale 194 Ragusana, 3 km dopo Modica Ovest in direzione Primo Sole. E poi la chiusura sulla 8, la Milano-Varese, dell'entrata di Gallarate verso Milano, tratto chiuso anche sull'Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Direi di vedere anche un po' situazioni di maltempo, che è ancora piuttosto diffuso da nord a sud. Sta piovendo sulla Napoli-Salerno, sulla 14 tra Ancona e Poggio Imperiale, lungo tratto, sulla 1 Caianello-Caserta, sulla Firenze-Pisa-Livorno, sulla diramazione per Pisa, sulla Roma-Teramo, sulla A14 ancora tra Senigalli e Ancona, a partire da Cattolica per la verità, alle porte di Roma, sulle due diramazioni, la nord e la sud, tra Chiusi e Ceprano in A1, attenzione poi alla nebbia tra Ronco Bilaccio e Daglio, la pioggia la troviamo anche sulla Venezia Belluno, sulla 10, sulla diramazione Stroppiana Santià, sulla diramazione Predosa Bettole, sulla 26 dei Trafori in A9, sulla diramazione Gallarate Gattico, sulla Milano Varese, sulla Milano Genova in A5, anche in autosole tra allacciamento A1 e allacciamento A1 a 58.
1: Hey, it's me.

cantautore delicato Luca Barbarossa, qui in Via delle Storie Infinite, da un cantautore ad un altro. Parliamo di Fulminacci, che ieri ha sfoderato proprio tutta la sua verve per stupire i suoi fan, e ha fatto un'esibizione a sorpresa a Trastevere. Il cantautore romano ha improvvisato un live in Via della Pelliccia, raccogliendo subito una folla di fan che ha cantato le sue hit insieme all'artista, e ripreso ovviamente l'avvenimento con i telefonini per poi farlo circolare sui social. Tra i brani che Fulminacci ha interpretato, accompagnato dalla sua chitarra, Santa Marinella, Tommaso e Stupida Sfortuna. Oggi alle 18 circa suonerò qualche pezzo in acustico, aveva annunciato Fulminacci sui social poco prima dell'evento. Venite, anche se staremo stretti.

attenzione, notizia appena arrivata riguarda la 23, la Palmanova Tarvisio, è avvenuto un incidente al chilometro 92.4, coinvolti un camion e due auto, attenzione dunque tra Pontebba e Carnia verso sud, verso la Torino-Trieste. Ancora chiuso il tratto della A14 Castel San Pietro Imola in direzione di Ancona, ancora chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, qui siamo sulla Ottola Milano-Varese. Andiamo anche sulla 2 del Mediterraneo, un incidente poco prima dello svincolo di Buonabitacolo Padula in entrambe le direzioni. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio delle 5.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump, ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi, noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo. Berlino gelida sull'ipotesi di Schroeder mediatore. Il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene. Scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia, dichiara colpevole di aver rifiutato le sue avance. A Napoli, un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Rischio disagi per chi viaggia in aereo oggi, proclamate negli aeroporti da diverse organizzazioni, mobilitazioni che riguardano in particolare i servizi dell'ENAV, l'ente nazionale assistenza al volo. Fermi i voli EasyJet dalle 10 alle 18 e dal 25 al 29 maggio stop alla circolazione dei TIR per il caro carburante. Lo sport, calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta con la Roma che vince e rimonta 3-2 contro il Parma e raggiunge la squadra di Allegri. Subito dietro a due soli punti di distanza in classifica il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 dal 57esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, gli internazionali di Roma, Musetti Berti batte Serundolo in due set, avanti anche Darder, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino, per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP in Francia vince Jorge Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tuttora c'è Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Con Laura Pausini torniamo insieme alle 5-9 minuti dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Giusy Panara con voi ancora fino alle 5.30, poi sarà la volta di Maria Cristina Manca che ascolteremo tra poco. È stato riaperto il tratto della 14 Adriatica, in precedenza chiuso per lavori, tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, tratto riaperto. E rimane chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, siamo sulla Milano Varese, poi sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, invece un incidente al chilometro 92,4, coinvolti un camion e due auto tra Pontebba e Carnia in direzione sud verso la A4, la Torino-Trieste. Sulla statale 194 Ragusana, incidente a Modica Ovest in direzione Primo Sole. Sulla 186 di Monreale, incidente a Monreale in entrambe le direzioni. Sulla 2 del Mediterraneo, un incidente allo svincolo di Buonabitacolo Padula in entrambe le direzioni.

0: Questa è l'ossessione di Samurai J alle 5:17 minuti. Una novità dal traforo del Fréjus che è chiuso per il transito di un trasporto eccezionale in direzione della Francia. Il tratto è chiuso. Poi vediamo qualche altra novità. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi in autosole. Siamo tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. È chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano in A8. Ci sono code ora per l'attraversamento della dogana svizzera sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso direzione Svizzera. Poi sulla A23 sulla Palmanova Tarvisio, ricordo l'incidente coinvolti un camion e due auto. Attenzione, siamo tra Ponte Beccarnia in direzione sud verso la Torino Trieste. Io sto quasi per salutarvi, manca poco.
1: Manca,
0: senta,
1: cioè,
0: manca la voce.
1: Manca la voce,
0: è arrivata,
1: credo.
0: Manca però.
1: C'è un mix
0: tutto.
1: Di cioè,
0: abbiamo
1: voce che manca, manca
0: però
1: che
0: alla
1: c'è.
0: Fine abbiamo tutto.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, dai. Allora, non ci lamentiamo, Giusy.
0: Maria Cristina manca tra pochissimo con voi. Come va?
1: Tutto bene. Piove? Pioveva.
0: Pioveva, l'ha detto anche Serena Mancarella, a cui ho chiesto: ma piove? Pioveva? Piove.
1: Vedi, manca Mancarella, vedi? Proprio. Cioè,
0: oggi è giornata.
1: Sì, è giornata.
0: Adesso faremo una.
1: Però non manchiamo, ci siamo, dai, su.
0: Faremo una ricerca adesso sul significato di questa.
1: Esatto.
0: Di questo concetto, però, che si declina in diverse forme.
1: Intanto, tu vatti a riposare, Giusy.
0: No, adesso no, fra un po', dai.
1: Fra un po'.

Maria Cristina Manca prenderà il mio posto tra pochi minuti. Voglio salutare e ringraziare Pino Itri, che si è occupato tutta la notte della parte tecnica, ora sostituito da Serena Mancarella, alla quale auguro buon lavoro. Ci siamo, ci salutiamo, abbiamo trascorso insieme tutta la notte e parte della mattina, già insomma albeggia, quindi adesso ci salutiamo. Vi auguro buona giornata, buon viaggio, sempre su Rai Isoradio.

0: iniziare dal principio. È una notte di primavera.
1: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
2: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Ci siamo alle 5:31 minuti, questa è la musica che ci annuncia la previsione meteo con l'Aeronautica Militare e insieme a noi il maggiore Stefania De Angelis, che saluto, alla quale do il buongiorno. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Stavamo commentando con il maggiore la quantità di notizie, di segnalazioni almeno nei nostri sistemi di pioggia, che veramente per questo periodo sembra un po' strano, però
7: sì.
6: Effettivamente me lo stava confermando,
7: sì,
6: vero?
7: Sì, io dico che quest'anno la primavera in realtà non c'è stata,
6: l'ha sembrerebbe,
7: e l'ho chiamata prima autunno perché
6: bene.
7: In effetti è un continuo di pioggia. È vero che la primavera è caratterizzata,
6: sì,
7: normalmente da queste giornate di molta instabilità con piogge eccetera. Quest'anno però anche le temperature sembrerebbero un po' più basse, sembra non scaldarsi,
6: esatto,
7: insomma,
6: non arrivare quel
7: non
6: tepore
7: arrivare...
6: che di solito uno,
7: esatto,
6: poi a questo punto desidera quasi,
7: esatto,
6: no?
7: Infatti anche questa settimana sarà caratterizzata da questa instabilità, da questa pioggia. Parliamo di oggi, dove la pioggia la troviamo al nord, in particolare su Alpi e Prealpi, ma specie sul Levante Ligure e l'Alta Toscana, con temporali che saranno presenti praticamente tutta la giornata, per poi avere delle aperture soprattutto nel nord-ovest. Al centro Toscana, Umbria e Lazio saranno le regioni più interessate, anche qui però andrà in miglioramento nel corso già della tarda mattinata, e poi Campania e Calabria Tirrenica vedranno la presenza di queste nubi e un po' di piogge, poco nuvoloso sul resto della nostra parte meridionale. Temperature che in realtà aumentano, saranno,
6: ma poi scendono,
7: esatto, saranno più gradevoli oggi, in particolare sul nord-ovest e sulle due isole maggiori e le aree centrali. Temperature che comunque si attestano oltre i 20 gradi praticamente quasi ovunque, e anche con picchi intorno ai 25-27 gradi nelle aree interne della Sicilia e della Puglia, però poi in settimana vedremo che subiranno qualche lieve calo.
6: Avrete modo di ascoltare questi cambiamenti. Grazie al maggiore.
7: Grazie.
6: Stefania De Angelis, a più tardi alle 6:30 per un nuovo appuntamento.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Piece of Dream, questa è la voce di Anastasia, uno dei brani più intensi di questa cantante, pubblicato nel 2005, è una canzone dal tono un po' malinconico e profondo che parla di fragilità, ricordi e della difficoltà di lasciarsi alle spalle un amore importante. La voce però potente e graffiante di Anastasia rende questo brano particolarmente emozionante. E allora ci siamo, parte la mattinata insieme a Maria Cristina Manca e a Serena Mancarella, saremo insieme fino alle ore 9, tanti gli appuntamenti come di consueto dal lunedì al venerdì, gli appuntamenti con Isoradio la mattina nella fascia appunto dalle 5.30 alle 9, l'appuntamento alle 6 con il giornale radio, poi alle 6.30 ritroveremo gli aggiornamenti meteo, a seguire l'aggiornamento anche della viabilità astrale con Rino Jupiter, poi appuntamenti con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia alle 6.45 e via dicendo alle 7.45 e alle 8.45. Questi sono gli appuntamenti della mattina per testare un po' quello che è il traffico nelle prime ore del mattino di questo lunedì 11 maggio. Poi ricordiamo l'appuntamento in TV con Rai News 24, la finestra che si apre dalla radio alla TV intorno alle 7.50. E poi ci siete voi al 348 103 1010, sempre in rigoroso ascolto, magari viaggiando e magari anche da posti tipo lavoro, casa, insomma Isoradio si ascolta ovunque. Buongiorno da Mauro, Genova, camionista di Genova. Poi c'è Nunzio che dice: ma piove anche in Abruzzo, ditelo. Ma certo, piove in Abruzzo, dice, fino all'Aquila è pioggia. E infatti abbiamo tante segnalazioni, come dicevo poco fa al Maggiore De Angelis, di segnalazioni di pioggia. C'è anche nebbia che interessa la Roma Tarquinia tra Monte Romano e l'Aurelia, un tratto di pochi chilometri ma la visibilità non è definita, così come anche nel tratto appenninico della 1 tra Roncobilaccio e Aglio. Attenzione anche ai banchi di nebbia segnalati. Le uniche code presenti sulla nostra rete viaria sono quelle che riguardano l'autostrada 9 per le operazioni in dogana. Si sono formate code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Abbiamo qualche informazione anche dalla viabilità ordinaria, intanto attenzione a degli oggetti in strada, siamo in A10 tra Albenga e Andora verso la Francia, ostacoli segnalati tra il chilometro 81 e il 92 dell'autostrada dei Fiori. Poi sulla statale 36 del lago di Como e dello Splug, attenzione, c'è una carreggiata chiusa per lavori tra Lecco e Piona verso la Svizzera. Anche sulla statale 3 bis Tiberina e 45, attenzione per lavori di manutenzione, corsia chiusa tra Acquasparta e Monte Castrilli verso il raccordo autostradale Viterbo Terni. L'ultima informazione è un invito alla prudenza per un incidente che viene segnalato poco prima delle 5. Si è verificato sulla 23 Palmanova Tarvisio, due le autovetture coinvolte insieme a un mezzo pesante. Il chilometro è il 92.4, il tratto interessato dove è avvenuto questo incidente è quello tra Pontebba e Carnia in direzione sud verso l'autostrada A4. E continuiamo il viaggio, in viaggio verso il paradiso, come dice Achille Lauro.

Le 5:47 minuti, ben ritrovati, buon viaggio, buon ascolto. Questa è la diretta di Raizo Radio sulle strade del mattino, musica e news ed infomobilità, dalla quale riparto con la notizia appena giunta sui nostri sistemi di un incidente avvenuto in A10. Siamo all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori in direzione est per chi da Ventimiglia, quindi dalla Francia, viaggia verso Gravellona-Toce. Si tratta di un incidente autonomo avvenuto al chilometro 12.6. Ricordiamo poi l'invito alla prudenza per l'altro incidente sulla 23, la Palmanova-Tarvisio. Ricordiamo un camion e due vetture coinvolte al chilometro 92.4 tra Pontebba e Carnia, direzione sud verso l'autostrada A4. Vi invitiamo a essere prudenti, questa mattina sono tanti i tratti autostradali interessati dalla pioggia, e vi invitiamo a essere prudenti anche su segnalazione di un nostro ascoltatore che Piero, se non sbaglio, ci dice che attenzione sulla statale 148 Pontina, molto battuta la mattina per i pendolari che arrivano a Roma. C'è un pullman in panne, dice, al chilometro 27 in corsia di marcia, insomma all'altezza di Pomezia Nord, per chi viaggia in direzione di Roma attenzione a questo pullman in panne lì al chilometro 27 della statale 148 Pontina.

Le farfalle nello stomaco di Noemi, sono le 5:55 minuti. Intanto il meteo avverso non ha frenato la partecipazione ieri a Roma alla Race for the Cure 2026, 27esima edizione di questo evento sportivo aperto a tutti, organizzato da Common Italia per la promozione della prevenzione contro il tumore al seno. Il numero di persone di questa edizione ha colorato di rosa il Circo Massimo, aumentato ulteriormente rispetto a un anno fa. In 200.000 infatti hanno popolato il centro di Roma nella mattinata di ieri domenica 10 maggio, tra l'altro il giorno della festa della mamma. La gara tra l'altro prevedeva non solo quella di 10 km riservata naturalmente agli atleti e atlete iscritti alla FIDAL, ma anche una 5 km non competitiva e anche una passeggiata di 2 km. E allora, intanto in strada novità in A8, appena venuto un incidente al 41.9 all'altezza dello svincolo Lago Varese in direzione nord da Milano verso Valico del Gaggiolo, ma senza effetti sulla viabilità. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, la guerra tra Stati Uniti e Iran è arrivata alla risposta della Repubblica Islamica al piano di pace proposto dalla Casa Bianca, che la respinge con parole nette. In studio con me Claudia Stamerda.
3: Ho letto la risposta di Teheran, è totalmente inaccettabile, ci prendono in giro da 47 anni ma ora la finiranno, scrive Trump sul suo social in merito alla controproposta del regime alla bozza del piano di pace americano consegnata ai mediatori pakistani dopo settimane di negoziati e silenzio dell'Iran. Prevede la cessazione immediata della guerra, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la revoca delle sanzioni come primi punti da negoziare subito. Sul nucleare si tratterà alla fine del conflitto, puntualizzano gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio, a consegnarlo in un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito se il negoziato fallisce. E dall'Iran arriva anche un monito al Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz risponderemo, minaccia il regime, mentre Macron replica che la missione sarebbe solo a sostegno della ripresa del traffico marittimo, come già concordato. La guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dall'Iran e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento nel paese.
2: E le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici, atteso ora per le borse europee. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraina. L'Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Siamo in Italia, il ministro della cultura Alessandro Giuli avrebbe pronti decreti di revoca per due membri del suo staff. Tra le ragioni del licenziamento, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, il mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni. Da Fratelli d'Italia il titolare dell'agricoltura Francesco Lollobrigida parla di normale avvicendamento, mentre per le opposizioni si tratta dell'ennesimo regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadiglia a Tenerife si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Completamente asintomatici invece i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano, lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
4: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato nell'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quello di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, la replica della difesa. Scioperi nel settore aereo, voli a rischio oggi per due diverse proteste, quella dell'ENAV, degli assistenti di volo, e quella di EasyJet per il rinnovo contrattuale. Stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso. Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della protezione civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Ed ora la ricca pagina sportiva, a cominciare dal calcio.
0: Il Milan crolla a San Siro 3-2 contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 in extremis a Parma, rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti con il Milan in vantaggio negli scontri diretti. In corsa per la Champions League anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dalla Lecce, quart'ultimo. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner contro l'australiano Popirin, con lui altri tre azzurri. Ciclismo, il francese Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e a Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper!

0: 15 gradi, nuvole, traffico nella norma. Ciao Luigino, buona giornata, buon lavoro. In strada, perché abbiamo qualche cambiamento, anche poche segnalazioni attive al momento, ma è risolto l'incidente che era avvenuto poco prima delle 6 sulla A8 all'altezza dello svincolo Lago Varese, questo lo possiamo anche archiviare, mentre arrivano le code per l'incidente sulla Genova Ventimiglia. Ricordiamo che nell'incidente all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori in direzione Gravellona-Toce è rimasta coinvolta una vettura all'interno della galleria Villa Tassara o Tassara, adesso magari c'è qualcuno conosce la località, ci può dire se la pronuncia è esatta. Dunque in A10 quindi si è formata questa coda tra Arenzano e Bivio, A10 a 26 dei trafori verso Genova, code di 1 chilometro per l'incidente. Intanto si intensifica il traffico naturalmente Milano e Roma in primo piano, le code in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino, a Roma invece le consuete code, gli incolonnamenti che si segnalano come sempre a Roma Sud, il traffico che proviene dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare, questo per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, le code di 1 chilometro a partire da Torrenova.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Al Green, Let's Stay Together su Rai Radio, sulle strade del mattino. Ben ritrovati, le 6:11 minuti dopo l'appuntamento con l'informazione, insieme a Maria Cristina Manca e Serena Mancarella, la parte tecnica, e a voi naturalmente presenti al 348-103-1010. Saluto Luigino che ci raggiunge come di consueto con una foto di dove sta transitando, sta nei pressi di Fiorenzuola. Ciao Maria Cristina, buon lunedì 3.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Il nuovo giorno con Rai Radio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Rai Isoradio.

Meraviglioso Pino Daniele su Raiso Radio sulle strade del mattino, sono le 6:25 minuti, torniamo agli aggiornamenti, intanto vedo che abbiamo sicuramente un traffico in intensificazione in prossimità dei grandi centri urbani e ricordo in primo piano sempre Roma e Milano, abbiamo in area lombarda le code che si formano sia verso Torino che verso Milano in A4 tra Monza e Cormano direzione Torino, a tratti anche verso Milano tra Dalmine e Cavenago. Mentre per quanto riguarda Roma, la diramazione Roma Sud, in primo piano il traffico che proviene dalla Roma-Napoli si mette sul grande raccordo anulare, la coda che viene segnalata di 1 chilometro a partire da Torrenova. Sulla direttissima, attenzione, c'è un mezzo in avaria, sta provocando rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso il capoluogo toscano, ricordiamo le code per incidente sulla 10 e tra l'altro è in aumento la coda, adesso è 2 chilometri tra Arenzano e Bivio 10 a 26 dei trafori verso Genova, ricordiamo che nell'incidente è rimasta coinvolta una vettura all'interno della galleria Villa Tassara, siamo al chilometro 12.6.

0: Ci siamo, aggiornamenti meteo alle 6.30, è ritornato il maggiore Stefania De Angelis qui con noi, di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che cambia rispetto a prima? Ben poco.
1: Poco, poco. In realtà a nord abbiamo visto brutto tempo, maltempo che porterà temporali soprattutto sulla Liguria e l'Alta Toscana, e un maltempo che persisterà praticamente tutta la giornata, qualche rasserenamento sulle aree del nord-ovest, comunque una variabilità, ma insomma tenderanno le piogge a rimanere. Mentre al centro saranno presenti su Toscana, Umbria e Lazio, e ancora scendendo Calabria e Calabria Tirrenica e Campania, in miglioramento qua già dalla tarda mattinata, in realtà con ampi rasserenamenti. Le temperature anche sono in aumento, soprattutto sul nord-ovest, le isole maggiori e poi le aree centrali, temperature che però sono destinate nei prossimi giorni un po' a ridiscendere. Sono però temperature comunque primaverili sopra i 20 gradi, anzi nelle aree interne della Puglia toccheremo anche i 27 gradi, quindi insomma si toccano ancora temperature gradevoli.
0: E ce ne siamo accorti, anche se bisogna sempre effettivamente vestirsi un po', come si dice, a cipolla.
1: Esatto.
0: Magari la mattina c'è un po' di escursione.
1: Più di fresco, anche un po' di pioggia, poi viene il sole,
0: comunque,
1: è variabile.
0: È variabile, dobbiamo accettarlo. Più tardi la ritroveremo nel maggiore Stefania De Angelis alle 9.45, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Nel frattempo ci ascoltiamo Viabilità Astrale. Di che segno è?
1: Io sono Capricorno, un po' testardo.
0: Ecco qua, ascoltiamo insieme.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
6: Buona energia, viaggiatori delle stelle. Siete su Iso Radio con Viabilità Astrale. Pronti a leggere la mappa del cielo, dove pianeti e costellazioni indicano le strade della giornata? Partiamo insieme a Jupiter per questo nuovo viaggio cosmico. Oggi lunedì, luna calante nei pesci. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, giornata che parte col piede giusto. L'energia è alta e la voglia di fare non vi manca. È il momento ideale per dare una direzione chiara alle vostre iniziative, senza dispersioni. Quando scegliete di agire con strategia, diventate inarrestabili. Leone, i risultati iniziano a parlare di voi. Ciò che avete seminato con costanza ora prende forma e vi restituisce soddisfazioni concrete. Continuate a credere nel vostro valore. Quando siete centrati e sicuri, attirate riconoscimenti in modo naturale. Sagittario, una questione familiare vi chiede attenzione e presenza, ma avete la lucidità giusta per affrontarla. Prendetevi il tempo necessario, ascoltate e poi scegliete. La vostra saggezza nasce dall'equilibrio tra cuore e visione. Segni di terra, Toro, è momento di dare chiarezza e rimettere ordine. Un'analisi lucida vi permette di correggere il tiro e rafforzare le basi. Ogni piccolo aggiustamento aumenta la vostra sicurezza. Vergine, determinati, concentrati. Questa giornata vi rende protagonisti. Quando mettete a fuoco l'obiettivo, niente vi distrae. L'impegno che state dimostrando non passerà inosservato. Capricorno, la vostra forza è la costanza. Anche oggi sapete mantenere il focus e affrontare tutto con grande disciplina. Le sfide non vi spaventano, anzi, vi motivano. Perseguite con questa determinazione. Piccola pausa cosmica, ma torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: E questa era la voce di Nino Buonocore con Scrivimi, le 6:38 minuti. Torniamo ad aggiornare un po' di situazioni in autostrada. Ricordiamo i 2 chilometri sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Bivia 10 e 26 Trafori verso il capoluogo Ligure, 2 chilometri per l'incidente che però la buona notizia è che è stato risolto. Era segnalato al chilometro 12 e 600 con una sola vettura coinvolta ma all'interno di una galleria, quindi restano questi 2 chilometri in diminuzione. Risolto l'incidente sulla 23 tra Ponte Beccarnia verso sud verso l'autostrada A4. Per il resto il traffico risulta già congestionato a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentina e la tangenziale S in entrata verso Roma, 2 chilometri, questa è la coda presente. Ricordiamo anche la diramazione Roma Sud con il traffico in entrata in città sul grande raccordo anulare, ci sono difficoltà e quindi la coda sulla diramazione Roma Sud di 1 chilometro a partire da Torrenova. Rallentamenti si registrano poi sulla Roma Napoli ma in carreggiata nord verso Firenze tra Colleferro e Bivia 1 diramazione Roma Sud per il traffico intenso. Per quanto riguarda l'area lombarda abbiamo ancora le code a tratti tra Pero e Cormano verso Brescia, a tratti tra Monza e Cormano verso Torino e ancora tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Un invito alla prudenza ancora in A4 perché abbiamo un oggetto o più di un oggetto, materiali dispersi in strada, quindi tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino al chilometro 135 e 200. Attenzione, intanto si è formata una coda per il consueto cantiere della 14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 1 chilometro, questa è la coda per lavori. E allora torniamo da Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia, partiamo con i segni di aria. Gemelli, le ambizioni trovano terreno fertile, le motivazioni crescono e con esse la voglia di mettersi in gioco. Osate di più, il momento è favorevole per puntare in alto e credere davvero nelle vostre capacità. Bilancia, in amore serve ascolto e presenza. Un dialogo aperto e sincero può sciogliere tensioni e riportare l'equilibrio. Evitate le supposizioni. Scegliete la condivisione. Acquario, un piccolo disincanto tra amici può lasciarvi perplessi. Ma non chiudetevi. Chiarire con calma rafforza i legami più veri. A volte le relazioni crescono proprio passando attraverso un momento di verità. Segni di acqua, Cancro. È tempo di fare spazio al benessere. Allontanate ciò che appesantisce e circondatevi di persone che vi nutrono emotivamente. Quando scegliete ambienti e relazioni sane, la vostra energia cambia immediatamente. Scorpione, in coppia possono emergere piccole tensioni, ma nulla che non si possa trasformare in comprensione. Affrontate tutto con spirito costruttivo. Ogni confronto, se gestito bene, rafforza l'intesa e la complicità. Pesci, la vostra sensibilità è un dono potente. Sapete cogliere ciò che gli altri non dicono e trasformarlo in cura, empatia e soluzione. Usate questa qualità con fiducia. Avete la capacità di trasformare anche le emozioni più pesanti in nuove possibilità. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: Adam insieme a Marrakesh, questo volevo capire, le 6:45 minuti, noi invece torniamo e capiamo com'è la situazione ancora in autostrada. Prima però di aggiornare la situazione sui tratti di Autostrade per l'Italia, andiamo a parlare delle code che si sono formate già qui a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo tra l'area di servizio Casilina e la via Ardiatina, direzione Aulerea, in carreggiata interna. Si sono formate queste prime code e anche naturalmente a Milano, vedo tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e la provinciale 14 verso la 1, sulla ovest le code tra il bivio con la 4 e la provinciale 59 verso l'Autosole, anche sulla nord abbiamo difficoltà, code a tratti tra la provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord e Monza verso la tangenziale est. Tutte le altre informazioni dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, al quale do il buongiorno e lascio la parola.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto a quest'ora del mattino, è in aumento sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago. Per percorrere questo tratto occorrono 20 minuti. Più avanti verso Torino tra Milano Est e Cormano, e code a tratti anche in direzione di Brescia tra Pero e Cormano. Alle porte della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, c'è un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, proprio per la difficoltà di immissione del traffico sul grande raccordo anulare. Mentre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, il traffico è congestionato e ci sono 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Andiamo infine sulla 14 Adriatica per segnalare 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Per lavori il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
3: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

La novità dei Maroon 5, le 6:53 minuti, ben ritrovati ancora in viaggio sulle strade del mattino, Rai Iso Radio. Saluto Aurelio, il nostro fedelissimo ascoltatore, salutiamo altri amici, salutiamo Salvatore, anche lui con il suo buongiorno, salutiamo un gruppo di amici che lavorano in strada, Rocciatori di Alvi di Crognaletto Teramo, direzione A14, lavoriamo per la vostra sicurezza, e ci chiedono di naturalmente di invitare coloro che transitano in questo tratto in A14 di rallentare sui cambi di corsia per la loro sicurezza. Naturalmente un abbraccio a Vincenzo, Sergio, Gabriele, Gino, Lorenzo, Max, Marco, Mario, Omar, insomma siete in tantissimi a lavorare, e quindi buon lavoro a questo gruppo di amici. Iso Radio, buongiorno, buon inizio settimana, tempo uggioso a Genova, e ce lo dice Maurizio, lo salutiamo anche lui, siete in tantissimi in ascolto. Intanto torniamo in strada perché completamente risolta la situazione in A10 tra Arenzano e il bivio con la 26 trafori verso Genova, c'erano delle code per l'incidente, poi risolto, sono terminate anche le code. Ricordiamo ancora questi ostacoli in carreggiata in A4, attenzione tra prima e quarta corsia, siamo tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino al 135.2. Aumenta la coda, il traffico risulta congestionato a Roma, il tratto urbano in primo piano, 5 km tra il bivio grande raccordo anulare e la tangenziale est, tutto il tracciato del tratto urbano è interessato da code in entrata verso Roma. E di nuovo code anche sulla diramazione Roma Sud, a partire da Torrenova, 1 km verso il grande raccordo anulare, questo perché la viabilità esterna non assorbe il traffico. E concludo con le code per lavori in A14, Pescara Nord Pineto in direzione nord verso Ancona, 1 km, questa è la coda presente per i cantieri dell'A14. E in viabilità ordinaria non abbiamo grosse difficoltà, abbiamo però ancora le difficoltà sulle tangenziali, naturalmente per quelle di Milano, per il traffico che è molto intenso, e sulla Pontina abbiamo una segnalazione che ci parla di rallentamenti per lavori di manutenzione tra Pontinia e Sezze in direzione Roma verso la Cristoforo Colombo. Io ricordo tra poco, l'appuntamento sarà con l'informazione, con i titoli del giornale radio, poi ascolteremo come di consueto il Vangelo sulla strada e poi nuovi aggiornamenti con Rai Meteo. Continuate ad ascoltarci, restate sintonizzati e adesso vi lascio con i Modà.

Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran è di nuovo rottura, totalmente inaccettabile per Trump la risposta di Teheran al piano di pace della Casa Bianca. Risale il prezzo del petrolio. Antivirus, ultimi sbarchi a Tenerife dalla nave focolaio, positivi uno statunitense e un francese, senza sintomi quattro italiani. Gli esperti ribadiscono non c'è rischio di epidemia. Il delitto di Garlasco, da esempio cieco e furioso annientamento di Chiara, scrivono i PM nell'atto dell'accusa. La difesa contesta la ricostruzione. Calcio, lotta Champions, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi torna in campo Sinner.
3: Rai Go Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo di Giovanni ci fa leggere un piccolo brano a cavallo tra la fine del capitolo 15 e il capitolo 16. Al versetto 26 del 15 Gesù dice ai discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Sono 3 righe e qui Gesù esorta i discepoli ad accogliere lo Spirito Santo, il Paraclito, che è lui che verrà, colui che verrà in nostro soccorso, colui che ci aiuterà a camminare, a capire, a comprendere la vita e che ci darà anche la forza di vivere le nostre giornate secondo appunto lo Spirito di Gesù e non lo spirito di questo mondo. Ci stiamo avvicinando alla ascensione e poi alla Pentecoste, appunto quando lo Spirito, lo mediteremo, scenderà sui discepoli e li riempirà di saggezza e di sapienza. Ecco, in questo senso noi potremmo immaginare anche questi 2-3 minuti di ascolto quotidiano come una piccola Pentecoste quotidiana. Le parole che Gesù ci dice ogni mattina sono piene della sua forza e del suo spirito di sapienza. Ci aiutano a vivere, ci fanno comprendere meglio il senso della nostra vita e delle nostre giornate. Ci danno una piccola forza in più per resistere, o anche qualche parola in più per dirla a chi ci sta accanto, o qualche gesto di affetto, o anche di rimprovero, fa parte anche questo dell'affetto, cercare di raddrizzare ciò che è storto. Ecco, vorrei dire che questi piccoli minuti di ogni mattina sono davvero una benedizione per tutti noi. E lo dico anche per me, perché vedete, ogni volta che si ascolta il Vangelo c'è sempre un aiuto di Dio che ci fa comprendere e poi mettere in pratica. È per questo che anche oggi è una buona giornata per tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
0: Dove vanno le nuvole?
1: Le 7-5 minuti, dove vanno le nuvole? Ci sono le nuvole, c'è tanta pioggia ancora, vero Luca Ciceroni di Rai Meteo? Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno Maria Cristina, ci sono le nuvole e anche piogge, soprattutto sono previste delle forti piogge oggi, dei temporali violenti, attenzione che già ci sono state le prime grandinate, abbiamo visto le immagini di Mondovì poco fa a Rai News, immagini piuttosto eloquenti, praticamente la città è stata sommersa dalla grandine, siamo in provincia di Cuneo sul basso Piemonte.
1: Ma anche basta.
9: Anche basta. È soltanto che sono le prime grandinate e oggi ci sono previsti dei temporali piuttosto intensi
1: in Piemonte,
9: nelle zone oltre al Piemonte, ma soprattutto sulla Lombardia dove c'è allerta gialla,
1: ecco.
9: Ed anche sulla pianura veneta, sulla Prealpi venete e sul Friuli Venezia Giulia. Ecco, diciamo che il flusso
1: nord-est,
9: perturbato,
1: diciamo più o meno
9: zona nord del Po, sì, okay. Più nord-est, Alpi centro-orientali e pedemontana, quindi fenomeni di forte intensità. Piove già in questo momento sull'Appennino, sulle Alpi marittime, quindi sull'Appennino ligure, sull'Appennino emiliano, sulla provincia di Ferrara sta piovendo, così come su alcune zone del Mantovano, ma soprattutto le piogge più intense interessano la Valtellina, quindi l'Alta Lombardia e il Trentino Alto Adige. Anche su Bolzano abbiamo delle piogge piuttosto consistenti. Le temperature, ecco, quelle finalmente hanno iniziato a salire, insomma, si sono soprattutto al sud, che è stata una primavera particolarmente fredda e anche un inizio di maggio piuttosto fresco, e oggi sono previsti fino a 28 gradi, non sono escluse punte di 30 gradi sulla piana di Catania, insomma improvvisamente le temperature iniziano a salire, questo per quanto riguarda il sud, venti meridionali. Sul lato adriatico abbiamo bel tempo, quindi dall'Emilia orientale, la Romagna, quindi tolte queste piogge che sono adesso in provincia di Ferrara, poi la situazione migliora, e dalla Romagna verso sud, quindi il litorale marchigiano, abruzzese e molisano, compresa la Puglia, avrà

0: sono 14, oggi raggiungeremo però valori di 20-22 gradi in quel di Milano. Però il rischio temporale resta e c'è l'allerta meteo, ripeto, sulla, oltre che sulla Lombardia, anche sull'Umbria e sull'Alta Toscana. Infatti il flusso di libeccio porterà molte nuvole sul Levante Ligure, Lunigiana, Garfagnana ed anche sull'Alta Toscana in Versilia. Quindi queste sono le zone più a rischio piogge, ecco. Piogge tra l'altro associate anche, potrebbero essere associate a grandine, perché c'è forte instabilità atmosferica nelle zone a nord del Po. Quindi attenzione su pianura veneta, pianura lombarda e Friuli Venezia Giulia oggi.
1: Ok, perfetto, quindi insomma bisogna essere prudenti, soprattutto se ci si sta spostando in autostrada, in strada, comunque ascoltate questi aggiornamenti,
0: esatto, sì.
1: Li ascoltate poi anche più tardi, perché ritroveremo
0: di,
1: Luca
0: di Zio Radio
1: insieme alla consueta rubrica Giorno per Giorno. Ci vediamo intorno alle 8 più o meno, minuto più minuto meno, dopo il giornale radio.
0: Perfetto,
1: a dopo,
0: vado
1: Luca
0: a ultimare allora Giorno per Giorno.
1: Esatto, a dopo.
0: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Propoli, pappareale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
6: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

E con Prince ripartiamo alle 7:12 minuti sulle strade del mattino, Rai Isola Radio, Maria Cristina Manca e Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, la messa in onda. Naturalmente traffico molto intenso, adesso cominciano a esserci davvero tante segnalazioni di code, di rallentamenti. Andiamo per gradi, partendo come sempre dal nord della nostra penisola. Abbiamo in autosole in area lombarda le code per il traffico tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna, anche in direzione opposta verso Milano. In A4 le code tra Pero e Milano Est verso Brescia, code anche tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Corbano in direzione di Torino. Ancora segnalati ostacoli, diciamo probabilmente in un punto sicuramente pericoloso, tra prima e quarta corsia, tra Sesto San Giovanni e Corbano verso Torino, per chi viaggia in questo tratto dell'A4, attenzione al 135.2, non abbiamo il dettaglio ma ci sono dei materiali dispersi. Ci spostiamo, andiamo sulla 8, restiamo in area lombarda, Busto Arsizio, Milano Nord verso Milano, code per le operazioni in dogana sulla 9 tra Como Monte Limpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Si intensifica il traffico anche sulla 22 Brennero Modena, traffico intenso e code di 2 km tra Carpi e il bivio della 22 con la 1 in direzione sud verso Modena. Abbiamo code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Capoluogo Toscano, si rallenta anche tra Pistoia e il bivio con la 1 sempre in direzione di Firenze. A Roma naturalmente il traffico molto intenso anche sul tratto urbano, ricordiamo il traffico risulta congestionato con 5 km di coda tra il bivio con il grande raccordo anulare e la tangenziale est di Roma in entrata verso la città. Anche sulla relativa Complanare tra Tor Cervana e fine Complanare verso Roma, 1 km di coda per il traffico che risulta congestionato. Concludo con Napoli, arrivano le code anche qui sulla tangenziale tra Vomero e Camoldoli verso Capodichino, code in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli, ma anche tra Viale Maddalena e Corso Malta sempre direzione Pozzuoli.

0: La novità è quella di Lady Gaga alle 7:20 minuti. Ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio, Musica News, Info Mobilità e Gian Maurizio Foderaro.
1: Ecco qui, allora in questo ordine, mi raccomando, non
0: invertite.
1: No, sempre per ultimo. Comunque penso lunedì, quindi c'è poco da aggiungere. Quando è lunedì, bisogna bisogna essere cauti e a piccole, tutto a piccole dosi.
0: Esatto.
1: Tutto a piccole dosi. Comunque insomma il tempo è quello che è, se lo sappiamo, abbiamo detto in tutte le salse, no? Che ancora arriverà comunque, perché come ogni anno
0: siamo,
1: insomma,
0: stanchi di questa pioggia, di questo maltempo.
1: Ma se dovesse esserci tutto stabile, non avremmo, cioè pensa negli ascensori, ma di che si parla? Capito? Ci sono, oppure
0: potremmo parlare di tante altre cose.
1: Ci sono degli argomenti che sono un po' lo stimolo quando uno non ha niente da dire.
0: Il tempo.
1: Perché se uno si trova in ascensore con quello del terzo piano che ci sta sul cavolo, noi siamo al quinto, e tu proprio non lo sopporti. Però in ascensori sono quei tre piani di silenzio in cui ci si guarda. Uno di solito, se guardi lo specchio, pare brutto, se non c'è lo specchio, che
0: solitamente
1: fai?
0: C'è lo specchio.
1: A quel punto uno emette dei rumori così, e poi alla fine dice: che tempo, che una cosa così. E quindi grazie al tempo perché ci permette di uscire fuori da delle situazioni di imbarazzo parlando del nulla. Capito?
0: Va bene, ecco. Dai, così ci hai addolcito un po' la pillola, come si
1: serve
0: dice.
1: Anche quello, dai.
0: Benissimo, e allora tra poco noi torneremo a parlare di infomobilità, però adesso io direi di lasciare spazio alla musica con... È stata tua la colpa?
1: Non lo so, ma comunque in qualche modo qualcuno direbbe, che conosco bene, che è sempre colpa mia. Qualsiasi cosa accada, almeno a casa mia, è comunque sempre colpa mia, quindi sì, è colpa mia, è colpa mia.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo un incidente, le code di 2 chilometri tra il bivio con l'Autosole e la 412 della Valtidone in direzione della Milano Laghi.
1: Allora, io adesso ti sollevo una piccola una notizia che in realtà sta girando e che è diventata quasi un tormentone in rete, che riguarda un pochino, diciamo, la nostra, quello che noi facciamo quotidianamente. Noi spesso, dando informazioni sul traffico ed altro, insieme a tutto quello che fa Isoradio, diamo anche ricordiamo delle norme, delle regole di buona guida, se vogliamo, e una in particolare che sta tornando di moda in questi giorni, tant'è che qualcuno pensava che fosse una di quelle fake news, in realtà non c'è. Cioè, il post recita in questo modo: ero in autostrada, stavo andando a 120 all'ora nella corsia centrale, sono stato così sorpassato, affiancato da una pattuglia della polizia che mi ha invitato a fermarmi, e questo è fermato e gli hanno fatto la multa e gli hanno levato 4 punti sulla patente. E in realtà molti non sanno, però è bene ricordarlo, anche perché noi ogni tanto lo diciamo, che quando c'è un'autostrada più corsia, sì, e uno deve, ed è una norma che disattendono in molti, perché uno pensa che la cosa migliore sia quella di mettersi centrale, al centro, quindi si mette lì, semmai a 90 all'ora al centro, mentre ci sono le altre due corsie. A quel punto, questo qua, a prescindere dal fatto che chi arriva dietro più veloce non sa se ti deve sorpassare da una parte o dall'altra, ma a prescindere non si fa, nel senso che uno deve occupare la corsia più a destra, certo, libera, e quindi le altre per eventualmente sorpassare. E c'è è il comma 5 dell'articolo 143, quindi che se avete letto in questi giorni in rete questo tipo di racconto, non si tratta di una fake news ma è la verità. Salvo diverse segnalazioni, dice la regola, quando una carreggiata è a 2 o più corsie per senso di marcia si deve percorrere la corsia più libera a destra, la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Quindi, amici miei, anche quelli che di solito prendono la macchina solamente il sabato per andare e non so trovare i parenti o per andare al mare, non è che vi siete affittati la corsia centrale, dovete, e non è nemmeno, perché qualcuno dice, ma come, io c'ho un macchinone, non posso stare nella corsia
0: a destra,
1: quella dei lenti, non, esatto, è questione di lenti, è questione che se è libera tanto è uguale, ma non mettetevi a quella centrale, perché spesso non succede, ma se trovate e capitano delle poliziotti pignoli, vi fermano e vi fanno la multa oltre a levarvi 4 punti sulla patente,
0: e sono parecchi, ecco, 4 punti,
1: quindi insomma, occhio. Non è che se riempite la pagina con i punti vi danno l'automobilina, no, e nemmeno il salvagente, ecco.
0: E allora seguite queste cose, perché sono assolutamente veritiere. E nel frattempo io però torno sulla 22 Brennero Modena, perché la coda è in aumento, sono 4 chilometri ora tra Carpi e Bivia 22 1 direzione sud Modena.

0: If I Ever Lose My Faith in You, e questa era la voce inconfondibile di Sting, che ritroviamo alle 7:41 minuti, quando io confermo le code di 2 km per l'incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio con l'autosole e la 412 della Valtidone in direzione dell'autostrada A8 Milano-Laghi. Tutte le altre informazioni dai tratti di Autostrade per l'Italia ce le raccontano proprio lì dal centro multimediale. E allora a voi il buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani e partiamo proprio da Milano per chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti circa per chi viaggia verso Milano tra Dalmine e Cavenago e di 35 minuti sempre nella stessa direzione tra raccordo per la tangenziale est e Cormano. Il traffico è sostenuto anche in uscita da Milano verso Brescia con tempi stimati in circa 30 minuti, il doppio rispetto al normale, e ci troviamo tra Pero e Milano Est. Traffico intenso anche sulla vicina 8 Milano Varese, nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Milano Nord per quanti sono in viaggio verso Milano, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Ricordo su questa autostrada la chiusura dell'entrata di Gallarate verso Milano per lavori, in modalità continuativa fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Traffico intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze con tempi di percorrenza di 25 minuti, tra Pistoia e bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove per congestionato rileviamo tempi di circa 20 minuti con 5 km di coda tra grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione del centro città. Lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto in direzione nord verso Bologna. Ci sono 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto con tempi di percorrenza di 25 minuti e 15 minuti per chi in viaggio sempre verso Bologna tra Grottammare e Pedaso per 1 km di coda. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in auto. Autostrada. È veramente tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

7:49 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio con Maria Cristina Manca e Emanuele Di Cavo, la parte tecnica, la messa in onda. Tra poco gli aggiornamenti arriveranno anche in TV, quindi questa finestra della radio che va su Rai News 24 alle 7:52 circa. Dunque, intanto un aggiornamento ci arriva dall'autostrada del Sole, perché è arrivata la notizia di un incidente appena avvenuto. Siamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. La coda è già presente di 1 chilometro per questo incidente, di cui però ancora non abbiamo dettagli. Andiamo sulla 8 a segnalarvi un altro incidente tra Gallarate Nord e diramazione Gallarate Gattico in direzione sud verso Milano. E poi altra segnalazione riguarda la 26, la Genova Gravellona Toce. Un'auto è coinvolta in un incidente tra Borgo Manero e diramazione 8 in direzione nord verso Gravellona Toce.

Allora, buongiorno da Isoradio, ciao Adele, buongiorno agli amici di Rai News 24. Come sempre il lunedì il traffico si intensifica soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Nel dettaglio abbiamo tantissime segnalazioni, ma alcune che riguardano anche incidenti, come ad esempio quello che è avvenuto da poco in Autosole nel tratto toscano tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano, con code già di un chilometro in aumento per questo incidente che vede coinvolte due autovetture. Abbiamo un'altra notizia che ci arriva dalla 8 Milano Laghi, anche qui un incidente, due vetture coinvolte in corsia di sorpasso, attenzione, tra diramazione Gallarate Gattico e Gallarate in direzione di Milano. Tra l'altro proprio sulla diramazione Gallarate Gattico abbiamo code per incidente all'altezza dell'allacciamento con Sesto Calende Vergiate in entrata verso la A8 Milano Laghi. Tempi di percorrenza sulla Firenze Pisa Nord tra Pistoia e l'allacciamento con l'Autosole verso il capoluogo toscano, 30 minuti per attraversare questo tratto, non mancano i lavori come di consueto in A14. Abbiamo le consuete code per lavori, per i cantieri tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, un chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso, sempre in direzione nord. Concludo come sempre con il traffico a Napoli, la tangenziale in primo piano, le code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino. Ed è tutto da Isoradio, la linea può tornare a Rai News 24. Rai Isoradio.

0: La testa gira.
1: E non solo quella, a quanto pare, che a quest'ora del mattino con il traffico, noi sentiamo, ecco, amici miei, cioè noi abbiamo, siamo un po' come la prima linea degli ascolti, e noi vorremmo, ecco, che voi condividiate anche con altre radio che parlano di traffico, perché solamente sono a noi ci deve caricare. Noi siamo, perché poi alla fine uno ci sta male, certo. Che però non è colpa nostra, se noi le raccontiamo ciò che accade, però non è che avessimo una bacchetta magica, lo faremmo volentieri. Senti, abbiamo un minuto. Io ho scoperto una cosa meravigliosa l'altro giorno, guardando la televisione, i nostri canali, ho visto che Alberto Angela, in una delle prossime trasmissioni, parlerà del Giappone. Ecco, io ho detto anche Alberto,
0: capito. Pensa da dove parti, ecco, per arrivare a quello che devi fare.
1: Quindi è perché il fascino del Giappone, lui adduce questa fascinazione nei confronti del Giappone anche ai cartoni animati, no? Che hanno acceso l'interesse verso la cultura giapponese. Noi invece siamo partiti da un elemento condiviso, che è il calcio, perché il calcio è amato in Giappone, e potuto abbiamo anche siamo simili anche in quello, perché una volta noi eravamo, insomma, lo squadrone, ma adesso insomma ce la combattiamo col Giappone anche lì di qualità calcistica. Quindi ogni giorno abbiamo un ex calciatore giapponese
0: che festeggia il compleanno,
1: da festeggiare. Quindi anche oggi, e lo riconosciamo perché hanno nome e cognome giapponese, perché sono giapponesi,
0: e
1: capito?
0: Tu riesci poi a pronunciarlo bene,
1: certo, perché l'abbiamo tradotto in italiano. Allora, classe 1970, quindi fate un po' i calcoli.
0: Vabbè,
1: anche lui
0: è presto detto.
1: Le scarpette al chiodo le ha attaccate,
0: esatto.
1: Allora, si chiama Shinsuke Shotani, quindi auguri, se lo conoscete sappiate che oggi è il suo compleanno. L'ex calciatore giapponese che oggi festeggiamo qui da Isoradio è Shinsuke Shotani.
0: Ecco.
1: Quindi non solo noi siamo partiti molto prima a celebrare il fascino del paese sollevante.
0: Ma io mi congratulo
1: sollevante
0: con lei per la pronuncia, soprattutto,
1: certo,
0: guardi,
1: certo, certo. Quindi adesso linea alle notizie e poi torniamo su Isoradio. Buon viaggio.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Medio Oriente, accordo lontano, Teheran propone, fine delle ostilità anche in Libano e sovranità iraniana su Hormuz. Trump respinge, inaccettabile, balzo del prezzo del petrolio. Ucraina, negoziati in stallo, il sì del Cremlino alla mediazione, ma dice Kiev deve lasciare il Donbass. A Mosca presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Dossier esteri, economia, legge elettorale, i temi del confronto politico. Giuli, pronti i decreti per rimuovere due membri del suo staff. Le opposizioni, maggioranza allo sbando, Lollobrigida, normale avvicendamento. Antivirus a Tenerife, i passeggeri della Ondius, positivo un americano, isolato un francese. Stanno bene i quattro italiani, al GR1 il professor Giovanni Rezza, non è il nuovo Covid. Garlasco, le accuse dei PM di Pavia, da esempio furioso annientamento di Chiara, la difesa contesta la ricostruzione. Autostop sì, ma in panchina, in Svizzera, stazioni dei passaggi gratuiti con sedili colorati sormontati da un pannello luminoso con la scritta Stop, merci. Festa al Teatro della Scala, 80 anni fa la riapertura dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, alle 12 cerimonia solenne e concerto, presente Mattarella. Corsa Champions, giochi riaperti, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma, il Como festeggia la qualificazione europea, internazionali di tennis, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi c'è Sinner.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Eccoci arrivati all'appuntamento con Giorno per Giorno. Quest'oggi, come già annunciato, c'è Luca Ciceroni con noi.
2: Maria Cristina, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, iniziamo con le previsioni, perché queste sono assolutamente importanti.
2: Importanti, sì, perché abbiamo due allerte meteo, tre. L'allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio idraulico idrogeologico per gran parte della Lombardia, l'Umbria ed anche il settore

0: piogge, ma forti piogge interesseranno oggi anche le prealpi venete, quelle friulane, così come anche le zone di pianura limitrofe. Ecco, il rischio è quello di forti temporali che interesseranno tutto l'arco alpino centro-orientale e le zone a nord del Po. E questi fenomeni, piuttosto imprevedibili, nel senso che in alcune zone sono meno intensi, altre più intensi, però durante il pomeriggio dovrebbero svilupparsi con possibili grandinate, quindi insomma teniamo d'occhio un po' la situazione, le allerte eccetera, ed anche forti raffiche di vento. Insomma, i primi temporali dal carattere un po' estivo si stanno sviluppando, anche perché al sud le temperature sono alte. Oggi sono previsti fino a 30 gradi sulla piana di Catania, 28, 29, 30 gradi. E abbiamo preso, a tal proposito,
1: proprio
0: Catania,
1: scelto
0: una città. Abbiamo preso Catania, esattamente. E quindi, insomma, ci siamo agganciati. Nella città etnea il sole è sorto alle 5.54 e tramonterà alle 19.57, regalando ben 14 ore e 3 minuti di luce ai catanesi, giornate sempre più lunghe, luminose e ormai dal sapore quasi estivo, ecco, almeno per quanto riguarda la Sicilia, perché al nord, come abbiamo detto, ci sarà maltempo. Al centro cosa succede? Per chi abita al centro non l'abbiamo detto, bello sul lato adriatico, qualche nuvola in più su quello tirrenico, dove nella notte ci sono state anche delle piogge nel Lazio, e poi la situazione va lentamente migliorando, a parte un po' di instabilità in Appennino. Oggi sulla città metropolitana di Catania splenderà un bel sole, da segnalare soltanto delle velature innocue, soprattutto al mattino. Si prevede una massima di 27 gradi, ma come detto sulla piana di Catania potremo toccare anche i 30 gradi, così come nell'immediato entroterra siracusano ed anche Agrigentino e in Val di Noto. L'escursione termica sulla città etnea è spesso marcata e infatti stamattina c'erano solo 14 gradi, una differenza tra minima e massima di 13 gradi.
1: Cacilicchia.
0: È sempre relativo il sole, perché se qualcuno magari di Sondrio gli dici questa mattina c'erano solo 14 gradi, faceva caldo.
1: Esatto. Invece per quanto riguarda la qualità dell'aria, perché poi questo è il periodo di, almeno io ne soffro, di allergie.
0: Esattamente.
1: Pollini, graminacee e quant'altro, no?
0: Esatto, proprio così. Infatti graminacee, la parietaria e le oleacee. Le oleacee iniziano a farsi sentire proprio già da qualche settimana e arrivano fino a giugno, gli ulivi. E così, con concentrazioni elevate su gran parte del centro-sud e lungo le aree costiere. Le giornate miti e ventilate favoriscono infatti la dispersione dell'aria, soprattutto nelle ore centrali della giornata nel primo pomeriggio. Capitolo qualità dell'aria, situazione generalmente discreta, complice anche l'instabilità al nord e un po' di ventilazione al centro-sud, e poi diciamolo che al centro-sud tutto sommato la qualità dell'aria ha fatte alcune eccezioni, tipo la conca di Frosinone, la zona di Frosinone è una città molto inquinata purtroppo quella zona, e in alcuni casi anche grandi città metropolitane tipo Roma e Napoli, che però essendo vicino al mare sono molto ventilate.
1: Ecco, allora, per l'evento del passato invece andiamo in un passato recente, vero Luca? Parliamo del 2023.
0: Esattamente, qui ci tengo a ricordarlo, che insomma le mie origini sono quelle
1: di quella parte, sì,
0: e gran parte insomma delle persone furono sfollate. Era il periodo compreso tra il 2 e il 17 maggio 2023.
1: Quindi proprio questo periodo?
0: Questo periodo, sì. Esattamente. Quindi parliamo di 3 anni fa, e ci fu la famosa alluvione in Romagna, la prima, ecco. Essendo una zona di pianura, insomma, pochi se l'aspettavano. E soprattutto il primo evento, che iniziò il 3 maggio, colpì una zona che era stata colpita da siccità. Quindi il terreno era come asfalto, e quindi l'acqua scivolò verso il mare molto rapidamente, le piogge furono un po' forti e ci furono molte esondazioni. Pensate che l'alluvione coinvolse 44 comuni romagnoli, tra cui l'intera provincia di Ravenna, gran parte del Forlivese e del Cesenate, ma anche Rimini, Bologna, Modena e Reggio Emilia. Le forti piogge hanno fatto straripare ben 23 corsi d'acqua, allagando gran parte del territorio, inondando i centri storici di numerosi centri urbani quali Faenza, Lugo di Romagna e moltissimi altri, e straripamenti anche a Cesena, Forlì. Le inondazioni sono arrivate fino alla periferia ovest e nord di Ravenna, salvato per poco il centro storico di Ravenna, sappiamo essere bizantina, insomma, con caratteristiche, monumenti particolari eccetera, ma soprattutto il centro storico particolarmente abitato, e questo grazie ad alcune manovre effettuate sugli argini dei canali. Gli eventi furono principalmente due, il primo dicevamo 3 maggio, il secondo invece ci fu a partire dal 15 maggio, e in questo caso i terreni erano saturi d'acqua, quindi prima venivamo dalla siccità, si sciolse la neve e in più c'era il terreno completamente secco,

0: il secondo invece il terreno non ne voleva più. E quindi i danni furono parecchi, in totale ci furono anche 17 vittime. E adesso
1: concludiamo con
0: un proverbio meteo.
1: Beh, che... io voglio sentirlo da te, però.
0: Da me lo vuoi sentire?
1: Sì, perché così, visto che sono romana, io ti posso correggere.
0: Ok, ci sto. Allora, non è in dialetto romano, però qualche parola
1: ci siamo.
0: C'è. Allora, infatti, questo proverbio riflette la saggezza popolare legata all'osservazione del Tevere, quindi un detto romano, delle nuvole e del calendario agricolo. Allora, tra i più celebri figurano: se a Ponte Sisto all'occhialone ci passa l'acqua, poi sta sicuro che mezza Roma è sott'acqua.
1: Beh, non te la sei cavata male.
0: Bene.
1: Secondo me sì.
0: Quindi
1: 20 puoi
0: anni
1: fare
0: a Roma
1: di meglio.
0: Posso fare di meglio.
1: Puoi fare di meglio, però con un po' di corsi accelerati.
0: Prossima volta.
1: Di dialetto romano, diciamo che puoi ottenere risultati migliori. Ma non sei andato
0: se
1: male.
0: Dopo ci sei.
1: Facciamo un po' di corso.
0: Facciamo un po' di sì.
1: Grazie a Luca Ciceroni, grazie per questo spazio.
0: Grazie
1: come
0: a te,
1: sempre
0: Cristina,
1: molto
0: grazie
1: apprezzato.
0: A Isoradio.
1: Ciao.
0: Buon proseguimento. Ciao.
2: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

Vignacci con questo nuovo lavoro Maledetto Me su Raiso Radio, sulle strade del mattino. Sono le 8:17, ci state scrivendo in molti chiedendo notizie di quell'incidente in autosole. Angelo soprattutto ha scritto un messaggio poco fa, voleva sapere qual era la situazione. Allora, l'incidente lo ricordiamo al 313, due le vetture coinvolte in corsia di marcia, la coda ha raggiunto i 4 km ed è una coda in aumento tra Valdarno e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. Naturalmente traffico molto intenso sulla nostra rete viaria, non mancano però appunto gli incidenti come quello sulla A8 Milano Laghi. Ricordiamo l'incidente al chilometro 31 e 900, sta provocando delle code tra Gallarate Nord e diramazione Gallarate Gatti con direzione Milano. Due le vetture coinvolte in questo incidente. Ne è avvenuto un altro all'altezza proprio di Sesto Calende Vergiate sulla diramazione Gallarate Gattico verso la 8, incidente al chilometro 11 e 900. Ci sono code sia in uscita dalla 26 sia in entrata verso la Milano Laghi. Traffico intenso e code abbiamo anche in Liguria sulla 10 tra Genova Pra e Bivio a 7 verso Genova, a tratti sull'autostrada dei Fiori tra Savona e Spotorno verso la Francia. Andiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e la 1 verso Firenze, code con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Code per incidente anche in A14, due le auto coinvolte al chilometro 11, le code di un chilometro tra Bologna Borgo Panigale e Bivio a 14 a 13 verso sud verso Ancona. Ricordiamo l'incidente con due vetture coinvolte al chilometro 11, due sole corsie sono disponibili per il traffico. I cantieri della 14 stanno provocando già code sia verso Pescara che verso Ancona, tra Pedaso e Grotta a Mare 1 chilometro, tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona 2 chilometri, 2 chilometri anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre direzione Ancona. Il traffico risulta congestionato a Roma, lo ricordiamo, sul tratto urbano tra il Bivio Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est, 5 chilometri in direzione di Roma. Queste le principali notizie al momento, adesso Harry Styles.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Rai Isoradio.

0: La mia città è Roma, la tua?
1: Eh sì, Roma, e a Roma succedono delle cose meravigliose. Questa sembra veramente uscita fuori da una fiction di quelle sulle piattaforme che guardiamo più o meno tutti. Allora, invece è un comunicato dell'ufficio stampa della Polizia di Stato. Allora, questo perché ci fa anche pensare a come si siano elaborate le truffe, anche a volte geniali nella loro negatività. Allora, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, primo contatto tra una vittima, una signora di una certa età, e questi malfattori sarebbe avvenuto telefonicamente, come succede. Questa volta la storia era questa qua: un sedicente appartenente alla Guardia di Finanza informava la signora di presunti accertamenti in corso a seguito di una rapina consumata ai danni di una gioielleria, sostenendo che alcuni beni e valori in possesso della signora potessero essere sottoposti a verifiche tecniche per escludere il collegamento, appunto,
0: con la
1: refurtiva. Alla chiamata seguiva la seconda fase della messa in scena. Presso l'abitazione dell'anziana signora si sarebbe presentata una donna vestita bene, qualificandosi come ufficiale giudiziario incaricato del ritiro dei preziosi e del denaro da sottoporre a verifiche, quindi per il numero di serie e la provenienza, con la rassicurazione che una volta conclusi gli accertamenti sarebbe stato restituito tutto alla legittima proprietaria. A rendere ancora più credibile il raggiro sarebbe stata l'esibizione anche di un falso tesserino identificativo da parte della 26enne. Tuttavia la cosa, diciamo, la fortuna della signora è che non era sola in casa, c'era il figlio, che ovviamente ha in qualche modo capito che le dinamiche non erano proprio quelle giuste e che la polizia non si comporta in questo modo, ha cercato di guadagnare tempo ed è riuscito con un telefonino, un secondo telefonino che aveva in casa, che loro di solito bloccano anche le linee telefoniche in qualche modo, ha chiamato il 112 e quindi stavano in ascolto, e il 112 ovviamente
0: è intervenuto.
1: Questa fast line che è addetta a questo tipo di raggiri del quarto distretto di San Basilio, quindi siamo a Roma, dicevamo, sono riusciti a intercettare la giovane nel momento in cui, trattenuta dal figlio della vittima, cercava di scappare, che ha capito che qualcosa non funzionava.
0: Era andata storto, sì.
1: L'hanno perquisita e, pensate, l'hanno trovata con 3 telefoni cellulari questa signora e poi 2 biglietti ferroviari della tratta Napoli-Roma. L'analisi della tecnica delle gallerie di uno di questi, gli investigatori hanno rinvenuto foto e video del citofono del palazzo di interesse e l'itinerario percorso. Quindi sono gente
0: avevano
1: che
0: preparato tutto.
1: Studia il percorso, sì, sì. Studia, hanno anche a volte dei ganci. Quindi questa è un'ennesima. Quindi se dovessero chiamare dicendo che c'è un'indagine in corso per refurtive, eccetera, sono geniali, geni del male, però attenzione, questa sembra veramente la scena di un film e in realtà è accaduto, e questa volta è andato tutto bene, quindi tutto bene quel che finisce bene.
0: Meno
1: dai.
0: Male. E allora noi adesso invece ci interroghiamo cosa? I nostri astri, le stelle.
1: Beh, oggi è la giornata di Jupiter, il nostro
0: Jupiter.
1: Astrologo canterino.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
3: Buona energia, viaggiatori delle stelle. Siete su Isoradio con Viabilità astrale. Pronti a leggere la mappa del cielo, dove pianeti e costellazioni indicano le strade della giornata? Partiamo insieme a Jupiter per questo nuovo viaggio cosmico. Oggi lunedì, luna calante nei pesci. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, giornata che parte col piede giusto. L'energia è alta e la voglia di fare non vi manca. È il momento ideale per dare una direzione chiara alle vostre iniziative, senza dispersioni. Quando scegliete di agire con strategia, diventate inarrestabili. Leone, i risultati iniziano a parlare di voi. Ciò che avete seminato con costanza ora prende forma e vi restituisce soddisfazioni concrete. Continuate a credere nel vostro valore. Quando siete centrati e sicuri, attirate riconoscimenti in modo naturale. Sagittario, una questione familiare vi chiede attenzione e presenza, ma avete la lucidità giusta per affrontarla. Prendetevi il tempo necessario, ascoltate e poi scegliete. La vostra saggezza nasce dall'equilibrio tra cuore e visione. Segni di terra, Toro, è il momento di dare chiarezza e rimettere ordine. Un'analisi lucida vi permette di correggere il tiro e rafforzare le basi. Ogni piccolo aggiustamento aumenta la vostra sicurezza. Vergine, determinati, concentrati. Questa giornata vi rende protagonisti. Quando mettete a fuoco l'obiettivo, niente vi distrae. L'impegno che state dimostrando non passerà inosservato. Capricorno, la vostra forza è la costanza. Anche oggi sapete mantenere il focus e affrontare tutto con grande disciplina. Le sfide non vi spaventano, anzi vi motivano. Perseguite con questa determinazione. Piccola pausa cosmica, ma torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia, partiamo con i segni di aria. Gemelli, le ambizioni trovano terreno fertile, le motivazioni crescono e con esse la voglia di mettersi in gioco. Osate di più, il momento è favorevole per puntare in alto e credere davvero nelle vostre capacità. Bilancia, in amore serve ascolto e presenza. Un dialogo aperto e sincero può sciogliere tensioni e riportare l'equilibrio. Evitate le supposizioni, scegliete la condivisione. Acquario, un piccolo disincanto tra amici può lasciarvi perplessi, ma non chiudetevi. Chiarire con calma rafforza i legami più veri. A volte le relazioni crescono proprio passando attraverso un momento di verità. Segni di acqua, Cancro. È tempo di fare spazio al benessere. Allontanate ciò che appesantisce e circondatevi di persone che vi nutrono emotivamente. Quando scegliete ambienti e relazioni sane, la vostra energia cambia immediatamente. Scorpione. In coppia possono emergere piccole tensioni, ma nulla che non si possa trasformare in comprensione. Affrontate tutto con spirito costruttivo. Ogni confronto, se gestito bene, rafforza l'intesa e la complicità. Pesci, la vostra sensibilità è un dono potente. Sapete cogliere ciò che gli altri non dicono e trasformarlo in cura, empatia e soluzione. Usate questa qualità con fiducia. Avete la capacità di trasformare anche le emozioni più pesanti in nuove possibilità. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buona giornata e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: E sarà sicuramente un tormentone estivo questo brano di Serena Brancale insieme a Levante Delia, Il mio paese, sulle strade del mattino, Raiso Radio. Sono le 8:42 minuti quando andiamo sulla tangenziale est di Milano a causa di un incidente, code di circa 4 km tra la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio e Gobba Treviglio Vimodrone, siamo in direzione della A1. Sulla 7 Milano-Genova, 2 km per incidente tra Binasco e la barriera di Milano verso Milano, e a Roma sul grande raccordo anulare parliamo di code tra la via Ardeatina e l'area di servizio Casilina in direzione della Casilina. Queste le notizie dalla viabilità ordinaria e dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ma adesso per quelli invece di Autostrade per l'Italia andiamo a collegarci nuovamente con il centro multimediale. A voi la parola, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per segnalare 2 chilometri di coda per chi è in viaggio in direzione sud verso Ancona per un incidente tra due auto avvenuto in prima corsia. Siamo tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova. Il traffico scorre dunque su due corsie, il tratto si percorre in circa 25 minuti. In direzione opposta un altro incidente che vede coinvolta un'auto sta causando 1 chilometro di coda tra Grottammare e Fermo, il traffico scorre soltanto in prima corsia, l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 286+600. E ancora su questa autostrada per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 chilometri di coda in direzione nord verso Bologna, rispettivamente tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia ed entrambi i tratti si percorrono in circa 25 minuti. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rilevamo tempi di percorrenza di 35 minuti circa per chi è in viaggio verso Torino tra Agrate e Cormano, e in direzione opposta verso Brescia 20 minuti, il doppio rispetto ai tempi nella normali tra Pero e Milano Est. Traffico sostenuto anche sulla 1 Milano-Napoli, sempre verso Milano, con tempi stimati in circa 30 minuti. Siamo tra il bivio per la 58 tangenziale esterna di Milano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Traffico intenso sulla 11 Firenze Pisa Nord con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio rispetto alla media per chi viaggia verso Firenze. Siamo tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano Napoli. Il traffico rimane congestionato ancora sul tratto urbano della 24 Roma Termo verso il centro città, con 5 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: La novità di Achille Lauro, Comuni Immortali su Raiso Radio, le 8:51 minuti, caro Gian Maurizio, siamo vero, quasi ai saluti.
1: È vero, è vero, dobbiamo concludere semmai ricordando qualche personaggio che assolutamente rappresenta il nostro paese, anzi ha portato lustro al nostro paese, che nasceva proprio oggi, mi viene in mente Valentino, il suo nome è Valentino Clemente Ludovico Garavani, quindi insomma quando si dice Valentino si parla di eccellenza della moda nel mondo, e lui nasceva proprio l'11 maggio del 1932.
0: E si pensa al colore rosso.
1: È vero, rosso Valentino. Valentino. E abbiamo oggi sarebbe stato il suo compleanno, così come il compleanno di un altro, diciamo, questo, in questo caso un artista spagnolo, quale Salvador Dalí. Anche lui nasceva l'11 maggio di inizio secolo, 1904. A proposito di Valentino, oggi voglio chiudere con una frase che in qualche modo lo rappresenta tutto, no? Perché a volte in tre parole si può tratteggiare la grandezza, l'estro di un personaggio. L'eleganza è l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa. Questo è, quindi l'eleganza per lui è questo equilibrio tra le proporzioni, l'emozione e la sorpresa. Quindi
0: dice tutto.
1: Ecco, ma che può essere allargato un po' a tutto, no? Anche certo. Altre, anche a una trasmissione radiofonica, no? Bisogna equilibrare tra quanto uno parla, tra la musica che mette e quanto sia sorprendente quello che dice, insomma. Comunque noi cerchiamo,
0: l'applichiamo un po' su tutto,
1: speriamo,
0: vai,
1: di essere riusciti anche noi in questa alchimia. Domani torniamo, però grazie
0: assolutamente
1: Maria Cristina, e
0: grazie
1: buon
0: a te,
1: viaggio
0: Gian Maurizio,
1: naturalmente a tutti.
0: Emanuele Di Cavio, grazie anche a te, e tra poco Max Locafaro.

Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Mercati aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
1: Sì, diciamo innanzitutto che la nuova rottura delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran fa nuovamente impennare le quotazioni del greggio sui timori che il traffico nello stretto di Hormuz resti paralizzato. Il Brent supera i $104 al barile, in crescita oggi del 3%. Le borse europee invece, data l'incertezza geopolitica, aprono in modo debole. Milano è di pochi centesimi sotto la parità come Francoforte, Londra sale di 0,2 di punto, Parigi invece perde circa lo 0,4%. Anche le borse asiatiche si sono mosse in ordine sparso. Tokyo è arretrata dello 0,49% sulle attese di una politica più restrittiva da parte della Banca Centrale del Giappone. Seoul invece continua a correre più 4% grazie ai titoli legati all'intelligenza artificiale, con le esportazioni del paese cresciute a maggio del 43% per gli acquisti di semiconduttori. A voi.
0: Il fronte russo-ucraino, dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente Trump. Prudenza dall'Unione Europea su eventuali colloqui. Scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla, Tenerife, si concluderà nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano. Caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino, una serie di frasi sospette, è un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio lo scorso anno, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, è stata la replica della difesa. È ricoverato in prognosi riservata il 14enne accoltellato da un altro ragazzino a Napoli sabato sera. La linea a Ivan Palumbo.
2: Le condizioni del 14enne restano critiche, anche se è stato estubato dopo aver subito un intervento chirurgico. A provocargli le ferite un altro minorenne, 15 anni, almeno 3 coltellate all'altezza del torace e dell'addome, dopo una lite scoppiata davanti alla folla in piazza Municipio, a 2 passi dalla sede del Comune di Napoli, zona molto frequentata dai giovani, soprattutto nel weekend. Stando alle ricostruzioni, i due si conoscevano. La vittima avrebbe salutato la fidanzatina dell'altro adolescente e sarebbe stato colpito prima con il casco, poi con il coltello. Arrestato e portato in comunità, l'aggressore deve rispondere di tentato omicidio.
0: Grave incidente ieri sera a Roma, uno scontro fra due moto a un incrocio, i conducenti, entrambi i ragazzi di 22 anni, sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi, la polizia locale che sta indagando sulla dinamica e chiarire le cause. Scioperi del settore aereo, voli a rischio oggi per 2 diverse proteste, quella ENAV, assistenti di volo, e quella EasyJet per il rinnovo contrattuale, stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa la azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penali o chiedere il rimborso. Lo sport, calcio, Napoli-Bologna questa sera alle 20:45 chiude la 36esima giornata di Serie A. Si riaccende la lotta Champions con la Roma che batte il Parma e aggancia al quarto posto il Milan, battuto dall'Atalanta. Sono le 9:05 e la linea va a Progetto Benessere. Buon ascolto.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Raiso Radio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
4: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Raiso Radio.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

UM con I'm Your Man 1986, questo è l'anno della ISO Radio Gold che ha aperto questa nuova ora qui su Rai ISO Radio dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Ci ha trasportato indietro appunto esattamente di 40 anni questo brano che ha scandito l'inizio della nuova ora. 9:10 appena scoccate dopo l'appuntamento con l'informazione. Buon lunedì 11 maggio da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono con Serena Mancarella alla parte tecnica, e salutiamo Maria Cristina Manca che insieme a Gian Maurizio Foderaro fino a poco prima dell'appuntamento con il GR1 vi hanno tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata. Per quello che mi riguarda, come quasi sempre accade, da lunedì al giovedì siamo insieme fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, e il lunedì si sa, oramai sapete bene il nostro palinsesto, il lunedì è l'appuntamento in modalità Eli and Stars, quindi ci sarà Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana. E mandateci i vostri messaggi se foste interessati al 348 103 1010 con il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, per sapere il vostro ascendente. Poi invece alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione nel traffico che raccolgo in eredità: allora, ci sono code per lavori sulla A14, esattamente tra Grottammare e Fermo verso Ancona 2 km, nella medesima direzione tra Grottammare e Pedaso, così come anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. Poi invece parliamo della Firenze Pisa Livorno, dove tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 tra Fine Complanare e il bivio della Roma Teramo con la tangenziale est verso quest'ultima c'è una coda di 4 km dovuta al traffico congestionato. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, e come detto daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 10 10. Siamo partiti con gli UM con l'ISO Radio Gold del 1986, questa invece è l'ISO novità di Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rai Radio.

Successo di New Shoes targati anni 80, quel successo, quel I Can Wait, ripreso da Bob Sinclair con la voce di Kaisa, che sentite ancora in sottofondo qui su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi all'aggiornamento delle condizioni nel traffico di Roma, e a seguire ci sarà Senza Confini, la rubrica a cura di Elena Carbonari, che oggi ci porterà a Perth, proprio parlando con il console d'Italia a Perth, Sergio Federico Nicolaci, e sarà la rubrica, insomma, a cura di Elena Carbonari, Senza Confini. Prima però aggiorniamo le condizioni della viabilità. Allora, c'è una notizia di incidente, anzi ce ne sono due di incidenti. Le cui notizie provengono una dalla Bologna-Padova, è accaduto tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso il capoluogo emiliano al chilometro 7 e 700, e l'altro è avvenuto sulla 4 tra Capriate e Dalmine verso Brescia al chilometro 167. Quest'ultimo sta provocando coda a partire dal chilometro 166, quindi siamo a un chilometro di coda, così come anche nel caso dell'incidente accaduto sulla 13 tra Altedo e Bologna Arcoveggio verso sud, c'è anche qui una coda di un chilometro con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 9, laddove ricordiamo l'incidente accaduto al chilometro 7 e 700. Sulla 16 anche qui rallentamenti dovuti a lavori verso Canosa, tra Avellino Est e Benevento, c'è questo tratto interessato da un cantiere che provocano rallentamenti. La nostra musica che vi accompagna all'aggiornamento del traffico a Roma.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, code dallo svincolo della Roma Napoli all'Appia e dal svincolo in Nomentana alla Tiburtina. In carreggiata esterna, code per un incidente dallo svincolo della Roma Fiumicino alla Via del Mare. Code a tratti dagli svincoli Torbella Monaca all'uscita Tiburtina sulla 24, traffico intenso dal raccordo fino alla tangenziale est, sulla tangenziale est traffico intenso in entrambi i sensi, traffico intenso anche sulla Flaminia, sulla Cassia e sulla Salaria in entrata. Oggi sino alle 17 via di Porta San Sebastiano resterà chiusa tra Piazzale Numa Pompiglio e via di Porta Ardeatina per interventi di potatura. Prosegue poi il cantiere per la realizzazione della rotatoria in piazza Geremia Bonomelli con il divieto di transito dei veicoli pesanti nell'area della piazza. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità. Senza confini, Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
3: Oggi andiamo molto lontano, siamo in Australia e siamo in collegamento con il console d'Italia a Perth, Sergio Federico Nicolacci. Grazie per essere qui con noi.
4: Grazie mille a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Il sogno di molti è visitare questa terra, l'Australia. Quante ore ci vogliono per arrivare a Perth?
4: Ce ne vogliono molte, con gli scali siamo oltre le 20 ore, però devo anche dire che qui a Perth abbiamo la fortuna di avere l'unico collegamento diretto fra Italia e Australia, operato da Qantas, che garantisce appunto un viaggio che non supera le 16 ore.
3: Siamo nella parte sud-occidentale dell'Australia, Perth si affaccia sull'Oceano Indiano, si trova in un territorio oltre che molto vasto, anche poco abitato?
4: Verissimo, l'Australia occidentale pensi si estende per oltre 2 milioni di chilometri quadrati, è un territorio quindi più vasto dell'intera Europa occidentale. Eppure, nonostante queste dimensioni continentali, la popolazione dello Stato ammonta a soli 3 milioni di abitanti, quindi una delle densità tra le più basse al mondo. La città di Perth, che è la capitale dello Stato, vanta circa 2,2 milioni di abitanti, però appunto il resto dello Stato è molto scarsamente abitato. Questo numero abbastanza contenuto di abitanti svolge un ruolo cruciale per l'intera nazione. Contribuisce quasi per il 20% al PIL nazionale e vanta il PIL pro capite più elevato d'Australia. Siamo oltre i 150.000 dollari australiani a testa, quindi davvero un livello eccezionale di ricchezza, sostenuto in particolare dal settore minerario, che qui è veramente straordinario. Ci troviamo infatti in una delle regioni a maggior vocazione mineraria al mondo.
3: E tra l'altro è importante per la produzione di litio?
4: Assolutamente, l'Australia occidentale è il primo produttore mondiale di litio, elemento fondamentale per il comparto automotive e non solo, per le batterie elettriche, davvero centrale anche nella transizione energetica, ma anche poi tutta una serie di materiali come appunto il ferro, il nickel, l'oro. Esiste qui anche una delle principali miniere di terre rare al di fuori della Cina.
3: Infatti proprio questa ricchezza di minerali ha contribuito un po' allo sviluppo di Perth, che è una città tra l'altro con una storia molto giovane, perché fu fondata soltanto nel 1829. La presenza italiana, la comunità italiana è una comunità numerosa, anche ben integrata mi sembra.
4: Assolutamente sì, è una comunità numerosissima, si calcola che circa il 9% della popolazione qui abbia origini italiane, quindi circa 150.000 persone che hanno portato in Australia occidentale in particolare, un patrimonio di competenze, creatività, operosità che ha messo radici profonde e continua a sostenere la crescita della regione. Alcuni degli uomini più ricchi, delle famiglie più ricche dello Stato sono di origine italiana. Abbiamo esponenti della comunità italo-australiana che hanno raggiunto i massimi livelli di governo, come la vice premier dello Stato Rita Saffiotti, come il ministro della difesa Paul Papalia, il procuratore generale Buti.
3: Ecco, ma quanti sono i nostri connazionali regolarmente iscritti nell'AIRE?
4: Siamo a oltre 24.000 iscritti residenti, ma non tiene in conto pienamente dei migliaia di giovani che ogni anno vengono qui in Australia per un'esperienza lavorativa con il Working Holiday Visa e non sempre poi stanno più di 6-9 mesi, quindi talvolta non riusciamo a registrarli.
3: Voi come consolato siete impegnati in qualche iniziativa in particolare?
4: Noi abbiamo avuto il privilegio di essere nominati l'anno scorso capitale della creatività italiana nel mondo dal Ministero degli Esteri. Abbiamo accolto l'occasione di questo festival a cui abbiamo dato il titolo Italian Way per promuovere un dialogo in ambito economico, scientifico e culturale, anche con l'obiettivo di sviluppare collaborazioni strategiche a lungo termine. Ci siamo anche concentrati sul pilastro innovazione e sostenibilità. Abbiamo celebrato la musica, per esempio, con una grande settimana della musica italiana che ha visto la partecipazione in massa del Conservatorio di Modena.
3: Ma non è finito qui. Ad agosto 4 squadre italiane arriveranno proprio lì.
4: Tra il 5 e l'11 agosto avremo 4 squadre italiane che disputeranno una serie di amichevoli tra di loro: Milan Inter, Juve Inter e Juve Palermo, un'iniziativa che in qualche modo costituisce il prosieguo di un'attività che abbiamo iniziato già negli anni precedenti. Questo rappresenterà naturalmente una eccezionale occasione di diplomazia sportiva.
3: E certo, anche perché, come abbiamo ormai imparato anche grazie a questa rubrica che ci vede insieme al Ministero degli Esteri, la diplomazia ha veramente tante connotazioni, quindi sportiva, culturale, economica. Tutto questo serve a instaurare rapporti, a far conoscere anche il nostro paese, a diffondere il Made in Italy. Grazie console per essere stato con noi, console d'Italia a Perth, Sergio Federico Nicolaci.
4: Grazie mille, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.

0: puntuali su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il maggiore Stefania De Angelis, buongiorno.
1: Una buona giornata a voi, una giornata che inizia con il maltempo, una settimana che infatti vedrà piogge alternarsi a cielo sereno, al nord la giornata vede maltempo per tutta la giornata con temporali soprattutto tra Liguria e Alta Toscana, mentre le regioni centrali Toscana, Umbria e Lazio già nella tarda mattinata vedranno il miglioramento della situazione. Al sud invece Calabria, Tirrenica e Campania assisteranno a qualche debole pioggia che poi porterà una diminuzione durante la serata. Cielo poco nuvoloso invece sulle restanti regioni, temperature che aumentano soprattutto sulle regioni del nord-ovest, sulle due isole maggiori, ma anche sulle regioni centrali, con temperature che si attestano intorno ai 24-25 gradi, anche con picchi intorno ai 27 gradi nelle aree centrali della Puglia. Quindi temperature gradevoli ma associate a una variabilità che durerà un pochino tutta la settimana.
0: Grazie al maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

Olivia Dean con Lisa Novità, So Easy to Fall in Love, poco più di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, modalità Alien Stars come tutti i lunedì, e quindi ci sarà Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana, e se foste interessati mandateci messaggio al 348 103 1010 con il vostro nome, la data di nascita e soprattutto l'orario in cui siete nati per sapere il vostro ascendente. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, diamo conto delle ultime informazioni di cui siamo in possesso. Sulla 1, incidente accaduto tra l'allacciamento con la 58 e Milano Sud verso il capoluogo lombardo, mentre altro incidente sempre verso nord è accaduto tra il bivio della 1 con la 22 e Reggio Emilia, qui coinvolte 3 auto in terza corsia al chilometro 153-500 e c'è una coda di un paio di chilometri. Tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico, ancora verso nord, verso Bologna, code dovute al traffico intenso, così come anche tra Valdichiana e Monte San Savino, rallentamenti però qui sono provocati da materiali dispersi. E questi rallentamenti vengono indicati nel medesimo tratto anche verso Roma. Sulla 4 abbiamo stima dei tempi di percorrenza, occorrono 40 minuti per percorrere i 10 chilometri poco meno tra Agrate e Sesto San Giovanni. Altra notizia di incidente proviene dalla 7, la Milano-Genova, dove tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso il capoluogo ligure è accaduto un incidente al chilometro 130 e 500 e c'è la coda di 2 km, forse anche qualcosa di più, dovuta a questo sbandamento di auto a partire dal chilometro 125 e 800, e ci sono ripercussioni anche sulla stessa 12 tra Genova Est e il bivio con la 7 verso Genova. Sulla Bologna-Padova rimane la coda provocata dall'incidente accaduto verso sud tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio al chilometro 7700, c'è la coda di 1 km provocata dal medesimo, così come altra coda di 1 km sempre provocata da un incidente sulla Bologna-Taranto tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara al chilometro 354 e 200, qui coinvolte 2 vetture, c'è la coda a partire dal chilometro 351 e 800. Concludiamo con la segnalazione che proviene dalla Torano-Pescara, dove tra Prato La Peligna e Cocullo verso la Roma-Teramo, attenzione perché c'è un veicolo in fiamme al chilometro 127 e in effetti sì, siate prudenti nel tratto Prato La Peligna Cucullo in entrambi i sensi di marcia, perché il fumo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità in entrambe le direzioni. Fra Quintale con Aranciata e poi saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Paper Late, la ISO Radio Gold del 1982, la ISO Radio Gold delle 10 qui su Rai ISO Radio, che come sentite ancora in sottofondo, Phil Collins con i Genesis all'epoca si è potuto avvalere della Phoenix Horns, ovvero la sessione fiati degli Earth, Wind and Fire. 1982 questa Paper Late. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono si va schierando la formazione di In Viaggio con Elisabetta. Come tutti i lunedì saremo in modalità Alien Stars, quindi si sta già preparando il nostro Rino Jupiter per farvi l'oroscopo della settimana, e se foste interessati mandateci messaggi al 348 103 1010 con il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, perché così affinché possa calcolarvi l'ascendente. Sembra essere insomma una cosa che suscita molta curiosità negli ascoltatori. Prima di partire tra le stelle diamo l'aggiornamento del traffico. Allora, sulla 1 l'incidente è accaduto tra il bivio con la 22 a Reggio Emilia verso Milano al chilometro 153-500, sta provocando coda a partire dal chilometro 157-600, tre auto coinvolte in terza corsia, c'è una coda di 3 km. Poi parliamo della 7, anche qui davamo conto di un incidente avvenuto sulla Milano-Genova tra il bivio con la 12 e la Genova 20 miglia verso Genova al chilometro 130-500, c'è la coda a partire dal chilometro 125-800, con ripercussioni anche sulla stessa Genova Sestri Levante tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Sulla Bologna-Taranto, incidente accaduto tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna al chilometro 219-800, mentre risolto l'incidente che era avvenuto sulla Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna, ma rimane la coda provocata dal medesimo tra il chilometro 15 e il chilometro 7-700. Torniamo ancora sulla Bologna-Taranto, dandovi ancora conto dell'incidente che aveva coinvolto due vetture tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara al chilometro 354-200, c'è la coda di 1 km con tendenza all'aumento. Concludiamo con la Torano-Pescara. Poco fa davamo conto di questo veicolo che brucia in fiamme tra Prato La Peligna e Cucullo verso la Roma Teramo al chilometro 127, sta provocando coda, ma più che altro adesso è stato istituito il blocco del traffico nel tratto in questione verso la Roma Teramo a causa di questo veicolo in fiamme. Il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità in entrambi i sensi di marcia, quindi siate prudenti sulla 25 tra Prato La Peligna e Cucullo.
1: In viaggio,
2: in viaggio,
3: in viaggio con Elisabetta.
1: In viaggio.
2: In viaggio.
3: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Eccoci.
2: Accendete la radio e viaggiate insieme a noi. Lo so che lo state facendo, vi vedo, vi vediamo sulle autostrade italiane e sulle principali arterie delle capitali italiane. Allora Max, che buongiorno. Bello vederti, buon buongiorno. Lunedì, buongiorno a Max Locafaro, buongiorno alla parte tecnica Serena Mancarella, buongiorno Federico Scoppia, il nostro regista, e buongiorno a tutti i radioascoltatori che si sintonizzano sempre su Rai ISO Radio, e noi siamo molto contenti di ciò. E l'ha già fatto il mio parode cavaliere, il mio compare, 348 113 10 il nostro numero telefonico. Sapete che oggi andremo in modalità Alien Stars, perché sappiamo, ormai tutti sapete l'inglese Stars, ossia le stelle, perché
0: lui?
2: Le stelle, e io di fronte a me ho la stella più brillante del cielo. Buongiorno Rino Jupiter.
0: Eccoci.
4: Buona energia.
0: Buongiorno.
4: Eccoci qua.
0: Buongiorno.
2: Come stai? Come stai innanzitutto? Come è andato il weekend?
4: Allora sto molto meglio, sono in ripresa, fatto questo weekend, io faccio lezione, sono docente all'università di una, non faccio il nome per non fare pubblicità, però insegno appunto cosmogonia, così chiamata, metafisica e astrologia, e chiaramente ogni volta che si fanno queste lezioni c'è da dare, ma c'è da prendere tanto e da capire, dunque sempre io dico sempre di informarsi, di studiare, di non fermarsi mai, di leggere, di fare, perché comunque la cultura personale è prendere notizie.
2: Nutrimento.
4: È un nutrimento importante.
2: E allora, se siete d'accordo, io andrei, procediamo direttamente.
0: Andiamo con un po' di musica.
2: Andiamo con un po' di musica. Yes, music is on the air.

0: Gaia con Bossa Nostra all'interno di In Viaggio con Elisabetta in modalità Alien The Stars. Prima di proseguire con Il Viaggio tra le Stelle, diamo conto di rallentamenti dovuti a materiali dispersi sulla 1 tra Monte San Savino e Valdichiana in entrambi i sensi di marcia. Questo per rispondere ad alcuni ascoltatori che ci hanno scritto al 348 103 1010. Riprendiamo Il Viaggio tra le Stelle, andiamo.
1: Eccoci, riprendiamo Il Viaggio tra le Stelle. Allora Rino, prima di tutto volevo sapere, prima di procedere ed andare a raccontare che cosa è la settimana dei segni di terra, volevo sapere come sarà la Luna questa settimana, quale segno coinvolge, quale pianeti.
2: Allora, oggi proprio la Luna è nei Pesci, è proprio entrata da poco, ed è una Luna calante, infatti fra qualche giorno sarà il famoso novilunio, Luna Nera. Quando la Luna è calante, come in questo periodo, il consiglio che do a tutti è quello di, se uno ha bisogno di denaro magari, di accendere un mutuo, un prestito. Perché in questo periodo la Luna
1: non paghi gli interessi in questo periodo.
2: No, diciamo che gli interessi tendono a scendere.
0: Ah, ok.
2: Invece con la Luna crescente,
1: Max, che devi fare qualche investimento.
0: Invece, magari
2: con la Luna crescente gli interessi tendono a salire, no? Allora, stipulare qualcosa con la Luna calante,
0: meglio con la Luna calante.
2: Tutto si chiude, okay. Tutto decresce.
0: Devo ricordare,
2: ci sono cose, situazioni che
0: mutuo, come Luna calante.
2: Quando la Luna, dicevamo prima che la Luna cresce, vogliamo che crescano le cose, no?
0: E lì crescono anche gli interessi
2: e pensiamo a determinate cose.
1: Magari invece cresce calante, possiamo fare degli investimenti
2: e pensiamo alle cose che invece non ci piace quando non devono crescere.
1: Se uno non deve fare degli investimenti con questa Luna calante, facciamo una cosa, diciamo un esempio un po' più alla portata un po' di tutti,
2: è
1: ecco.
2: Tutto, è tutto più ritardato per una calante, no?
0: Più dilatato, insomma.
2: È in chiusura, capito? Dunque la meditazione, il riposo, anche i rapporti con le persone sono più meditativi, sono più, più contenuti. Questo
1: bene.
2: Non è male.
1: Allora, ricordiamo il numero, Dino. Ce lo ricordi tu? Vuoi ricordarlo tu? Era 348 103 1010. Hanno già scritto Maxi, perché vedo che già iniziamo a fare questo, a trascrivere fogli e fogli pieni. E allora, andiamo con i segni di terra.

0: Rino, allora, sì. La Terra che ci chiama, il pianeta Terra.
1: Madre Terra, ricordate che la Terra è un essere vivente, è come la Terra, tutti i pianeti sono esseri viventi e questo ci deve fare molto pensare. Dunque, amici del Toro, in questo periodo, oltre a essere sul vostro compleanno, per ancora un po' di giorni, c'è anche Mercurio che è entrato nel Toro. Dunque, tutto intorno a voi sembra muoversi velocemente, tra stimoli, proposte e nuove possibilità. Ma il vostro vero potere sarà la selezione. Non tutto merita il vostro tempo, non tutto merita la vostra energia. Concentratevi su ciò che vi fa stare.

0: vuole bene davvero e che vibra in sintonia con la vostra anima. Come dicevamo, la luna calante è selettiva, dunque non dobbiamo aprirci, ma dobbiamo in qualche modo selezionare. Vergine, finalmente si fa chiarezza. I dubbi, le esitazioni, quelle sensazioni di avere troppi pensieri in testa iniziano lentamente a dissolversi. La vostra mente torna lucida e precisa. Mi raccomando però, questa volta non sarà solo la logica a guidarvi. Le stelle vi invitano ad ascoltare anche ciò che sentite profondamente. È lì che troverete le risposte più vere, perché la Vergine è molto razionale, molto, molto di testa, ma 2 più 2 non fa, non sempre fa 4. A volte,
1: questo mi è piaciuto.
0: A volte può fare anche un'altra cifra.
1: No, ci manca di altro. Sì, magari ci sono i ragazzi all'ascolto che pensano che nel senso matematico.
0: Ma quando studierete, andrete a studiare un po' la quantistica, vi renderete conto che tutto è molto relativo.
1: Okay.
0: Capricorno. Dietro la vostra forza si nasconde un cuore molto più sensibile di quanto lasciate vedere. Qualcuno proverà a dimostrarvi affetto, presenza e vicinanza sincera. Non chiudetevi dietro il solito controllo. Lasciate entrare il calore umano. Bella questa sensazione di far entrare il calore umano.
1: Bellissimo.
0: Perché proprio da queste relazioni può nascere qualcosa di prezioso. Dunque, amici del Capricorno, non chiudete. Non dite io sono il capo, io sono... Aprite, fate entrare il calore.
1: Malgrado il periodo di chiusura, apritevi.
0: Apri, bravissimo.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Rai Su Radio. Eccoci di nuovo insieme a Rai Su Radio, in viaggio con Rino Jupiter con le sue stelle. Tanti messaggi al 348 113 10, continuate a mandarli. Rino sarà qua super disponibile sino alle 11 meno qualche minuto. Volete sapere affinità di coppia, qual è il vostro ascendente? Ancora tantissima gente non conosce il proprio ascendente. Lasciate nome, cognome e data di nascita ed anche l'orario è fondamentale. Sì. E perché no? Qualche vocale? È arrivato qualche vocale?
2: No, per ora era soltanto scritto.
1: Vorremmo sentire la vostra voce.
2: Brevi, mi raccomando.
1: Sì, brevi. Sotto i 20 secondi. Rino, sì. Andiamo con il segnitario o mi volevi dire qualcosa?
3: No, volevo dire appunto che questo periodo è particolarmente magico e il messaggio che voglio dare in questo periodo, perché siamo sotto il segno del Toro, siate voi stessi. Siate voi, non cerchiamo di essere qualcun altro. È l'identità propria, la cosa più vera, più bella, più naturale possibile.
1: Per tutti quanti o solamente per il Toro?
3: No, siamo sotto il periodo del Toro, che è un periodo molto, diciamo, pratico, molto,
1: per
3: diciamo, risolutivo, pragmatico.
1: Gente.
3: In questo periodo che c'è molto pragmatismo, non cerchiamo di diventare, che ne
1: siate
3: so, qualcun
1: genuini,
3: altro.
1: No?
3: Siate voi, siate tanto. Anche il lavoro che fate è bello, quello che fate è bello, basta. Non potete pensare di fare qualcos'altro, magari. Che non
1: vorrei ma non posso, dicevano lì, dicono in Veneto.
3: Seguite la vostra natura, questa
1: è
3: la verità.
1: È già.
3: Ok, allora
1: quella buona però, perché non quella cattiva che ci sono dei video
3: tendiamo...
1: quando vado sul web, quando dico seguite la vostra natura e vedi che delle scene d'ordinaria follia
3: cerchiamo...
1: mi fanno molto ridere, ma certo,
3: sono rare comunque,
1: scherzare,
3: però cerchiamo di essere più positivi possibile.
1: Assolutamente. Allora procediamo con i segni d'aria.

0: tutto così
1: spero
0: male.
1: Solo che
0: spero solo che
1: non bussi un uomo adesso.
0: Sì bussate.
2: Ma dato
1: ti comporterei come non vorrei, ecco appunto. Nella gatta, dai.
0: Nella gatta.
2: No, perché
0: karaoke time.
1: Dai andiamo,
2: allora
1: andiamo.
2: È importante perché ora quando arriviamo alla bilancia capirai. Allora, sì. Allora parliamo con i cammelli gemelli, il primo segno di aria. In questo momento Mercurio, che è il vostro governatore, cioè un pianeta, a volte quando entra in un segno, quando è il suo segno lo governa, dunque diventa molto più forte. E Mercurio governa sia la Vergine che i gemelli. Dunque oggi Mercurio è in gemelli e dunque un bel Mercurio. E oltre ad avere Mercurio vicino ai gemelli c'è anche Urano. Dunque settimana elettrica, dinamica, piena di novità e voi siete pronti a viverla fino in fondo. Nuovi contatti, nuove opportunità, tutto sembra accendersi intorno a voi. Il vostro talento sarà trasformare ogni incontro in un'occasione e ogni cambiamento in un vantaggio. Restate aperti e curiosi soprattutto. E invece la bilancia, si parlava
0: bilancia
2: prima
0: all'ascolto, si parlava prima, bilancia all'ascolto. Là abbiamo qualcuno, abbiamo un sagittario. Ariete, ok.
2: Poi il fuoco l'abbiamo
0: allora, bilancia all'ascolto.
2: Allora, bilancia, siccome c'è Venere è in buon aspetto con voi, c'è un bellissimo trigono. C'è qualcosa nell'aria, amici della bilancia. In tutti i sensi. Una vibrazione diversa, più intensa, più profonda. Un incontro in attesa. Una parola, uno sguardo, basta poco per svegliare emozioni vere. Ed è vero, prima è bastata che Marcella dicesse bussa e la nostra Elisabetta
0: entrate
2: e da lì capite appunto che basta poco. L'energia vi invita a smettere di controllare tutto e a lasciare spazio all'intuito.
1: Aprite le porte al nuovo sole.
2: Non aspettate che bussano, lasciate la porta aperta così entra direttamente. Le energie planetarie amplificano la vostra sensibilità e direi rendono incredibilmente ricettivi.
1: Capito, la bilancia
2: è proprio aperta.
0: Mamma
2: proprio
0: mia.
1: Bilancia all'ascolto, siate ricettivi. Vibra.
0: Mamma mia, vibra. Acquario.
2: Concludiamo con l'acquario.
0: Acquario.
2: Amici dell'acquario, date tantissimo agli altri, spesso senza chiedere nulla in cambio.
1: Tutto.
2: Ed è vero. Ma ora Plutone, che è Plutone nel segno, vi manda un messaggio chiaro.
1: Qual
2: è il momento di pensare anche a voi stessi.
1: Ah, vedi?
2: Concedetevi qualcosa che vi faccia stare bene davvero, non per apparire, per nutrire la vostra anima.
1: Sì.
2: Un viaggio, un telefonino, un regalo simbolico, una pausa rigenerante. Fatemi un regalo come si deve.
1: Sì, ci piace.
2: E vedrete che questo.
0: Quando farai la pausa? Ad agosto?
1: Ad agosto.
2: Ah, okay. Però magari ti compri qualcosa adesso.
1: E mi posso gratificare con qualcosa.
2: E aiuta.

0: ragazzi. Sono un ragazzo fortunato, cantava Jovanotti, ci avete letteralmente inondato. Io vi amo, radioascoltatori, perché ci avete inondati di vocali. E che vocali, ragazzi!
1: Oggi abbastanza...
0: Abbastanza...
1: Intimi, confidenziali.
0: Allora, andiamo prima con... iniziamo subito ad accontentare qualche radioascoltatore e poi andiamo col vocale. Otello è nato il 18-2 alle 6.15.
2: Otello è un acquario, anche se gli ultimi giorni dell'acquario, perché fino alle 19 più o meno rimane, ascendente acquario, perché quando si nasce la mattina dalle 6 alle 8 si è solitamente lo stesso segno. Dunque un tipo molto imprevedibile, molto rivoluzionario, un tipo molto particolare, eccentrico, anche tanto eccentrico. Bravo Otello, mi raccomando, sempre così, però non esagerare.
0: Poi abbiamo Antonio, che è nato il 28-9 alle 8 del mattino.
2: 28-9 siamo bilancia, alle 8 appunto ascendente, una bilancia, una persona molto bella, disponibile, un po' indecisa. Adesso c'hai qualcosa per le mani, dunque fallo, agisci, non aspettare, ormai i tempi sono maturi, puoi agire tranquillamente.
0: Alberto, 30 aprile alle 14.39.
2: E qui abbiamo a che fare con un bel torello, ascendente vergine, terra nella terra, dunque un tipo molto preciso, molto forte, intenso, però non farti troppe domande. Quando devi fare un qualcosa, muoviti con più velocità, soprattutto in questo periodo che, insomma, siamo nel tuo compleanno più o meno, anche se l'hai fatto da poco, dunque cerca di dare più spazio a te stesso.
0: Terminiamo con Biagio, che è nato il 25 settembre alle 23.40.
2: E qui abbiamo a che fare con una bilancia, ascendente cancro. Sì, molte bilance. Ascendente cancro, e dunque una persona, forse non so se fa l'autista, gira, però ha sempre sul suo camion, non so dove, le foto della famiglia. Lui ama molto i suoi bambini, la sua famiglia, è un tipo molto affettuoso, e va bene così, molto romantico anche. Bravo Biagio.
0: Andiamo con i segni. Andiamo con il
1: vocale. Un vocale solo. Deve calcolare gli ascendenti, soltanto un vocale di saluto. Un vocale di saluto, vai. Un vocale.
3: Buongiorno Jupiter. Buongiorno Elisabetta. Tutto bene? Buona giornata e buon lavoro. Ciao.
1: Flaviana.
0: Ciao Flaviana, grazie dei saluti.
2: Mentre Flaviana parlava, io sono entrato in contatto quantistico, no? E ho immaginato una persona serena, di una non diciamo giovane, ma diversamente giovane, che ha sofferto tanto però, e adesso sta in un momento di pausa, in un momento di serenità molto importante, e c'è la presenza di una figlia vicino a lei che la sta curando, che gli sta molto vicino, ed è una bella immagine. Brava Flaviana, grazie.
0: Andiamo con i segni d'acqua?
1: Sì.

0: non ce l'hai innocente. No.
1: Dai, un po'.
0: Posso ancora. Una volta. Una volta. Profumo di un amore. 3 4 8 113 10, tantissimi vocali. Tra poco li sentiremo. Poi andiamo con il cancro.
2: Sì, segni di acqua, appunto. Non dimentichiamo che oggi questa luna è nei pesci. Dunque, tutti i segni di acqua, in qualche modo, hanno questa energia lunare e sono particolarmente sensibili. Ma il cancro, avendo anche Giove nel segno, un progetto, un sogno o una scelta che sembrava essersi fermata torna improvvisamente a vivere. E dunque qui è bello questa situazione qua, che tutto ritorna, qualcosa si rimette in moto dentro di voi, e questa volta con maggiore consapevolezza. Dunque questo Giove, che ormai è agli ultimi gradi del segno, però sta dando grande forza, grande energia, che si tratta di amore o lavoro, il cielo vi accompagna verso una nuova stabilità. Dunque approfittate di questo bel periodo, è fino a giugno, amici del cancro, mi raccomando. Scorpione, le apparenze possono ingannare, per questo il vostro migliore alleato sarà il vostro carattere, perché avete un carattere particolare. Ascoltate ciò che comprendete, osservate ma senza fretta, fidatevi solo di ciò che vi trasmette autenticità. Si stanno formando nuove alleanze intorno a voi, ma non tutte meritano accesso al vostro mondo interiore, dunque occhio. Però voi avete il vostro intuito molto importante e mi raccomando di essere abbastanza selettivi, ma aperti. Concludiamo con i pesci, con la luna del segno, appunto. La sicurezza che avete conquistato è una grande forza, ma non trasformatela in distanza, perché a volte il pesce tende un po' ad andarsene per fatti suoi, a inabissarsi, perché è il segno di acqua, appunto. Sul lavoro e nei rapporti quotidiani cercate un dialogo più empatico, più aperto, dove siate più non andate sott'acqua, statesi un po' più fuori dall'acqua, insomma. Ecco, avete il dono di comprendere gli altri in profondità, e questa settimana usatela per creare armonia e soprattutto fiducia negli altri e voi stessi, che vi servirà.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Raizo Radio.
8: Eccoci di nuovo insieme, bentornati. Raizo Radio, viaggio con le stelle. Siamo pronti? Siete pronti per andare al mare, in spiaggia?
9: Mamma mia.
8: No, questo è per dire che ci avete inondati, Rino. Ma è la cosa incredibile che quando io ho detto mi piacerebbe sentire le vostre voci, mandate vocali, quanti ne sono arrivati, Max?
9: Veramente varie decine. Infatti non riesco a sentirli tutti, però
8: allora,
9: insomma,
8: dai,
9: vabbè,
8: cerchiamo di accontentare, a sentirne qualcuno. Per cui prima di andare con i segni di fuoco, cosa facciamo? Andiamo da Andrea a Sanremo?
9: Andrea, sì.
8: Allora, Andrea a Sanremo è nato l'11 marzo alle 0 a mezzanotte e mezza.
10: Andrea è 11 marzo è Pesci, ascendente Sagittario, un ragazzo che viaggia tanto, sta sempre in giro, prende sempre i primi aerei al volo, bene, va benissimo. E sei anche molto fortunato, Andrea, interessante questo.
8: Poi abbiamo un Diego che sentiamo il vocale.
11: Andrazzini Diego, nato il 21/09/1967, di mercoledì mattina verso le 7 del mattino, se mi date qualcosa di positivo, dai.
8: Speriamo. Ciao. Sì, dai Diego.
9: Diego, grazie
8: Diego, sì. Buona giornata.
10: Allora, tu sei della Vergine, perché il 21 è ancora nella Vergine, ascendente Vergine. Guarda che devi essere tu un po' più positivo, nel senso più altruista, più appunto, perché solitamente Vergine e Vergine sono molto un po' chiusi, sono un po' pessimisti. Dunque cambia questa energia, cerca di essere proprio aperto a tutto e vedrai che tante cose andranno per il verso giusto.
8: Alessandro, un altro vocale.
12: Buongiorno su radio, sono Alessandro, sono nato nel 59, 36 giugno 1959 intorno alle 4 di mattina
10: e
12: vorrei sapere il mio ascendente.
10: Sì.
12: Buona giornata a tutti.
8: Ciao Alessandro, buona giornata
10: a te. Allora, tu sei appunto 36 giugno appunto e dei gemelli, ascendente Toro. Dunque una persona bella, sicura, piazzata, viaggia tanto, ma sempre con un occhio attento a tutto. Dunque sicuramente un periodo di grande energia, veramente anche monetario, ce la prendere soldi in questo periodo, dunque prendere.
8: Ci aspettiamo invito a cena. Pierpaolo.
13: Mi chiamo Pierpaolo, sono nato il 21 febbraio 1957 di mattina alle 5:35.
10: Pierpaolo è il 21 e siamo già al primo giorno, il secondo giorno dei pesci, è un pesci, però ascendente acquario, dunque una persona di grande sensibilità, ma che è un po', come si dice, un multitask, no? È uno che riesce a fare tante cose, no? Perché è veramente un polivalente e questo gli serve a avere questa marcia in più, può fare tante cose ed è un periodo veramente interessante.
8: Allora, poi abbiamo Federica che è nata il 7 agosto alle 17:30.
10: Federica invece è del Leone, appunto, ascendente. Allora, l'ascendente era fra Acquario, Capricorno, secondo me, e Capricorno. Se sei un leader, una persona abbastanza sicura di te e anche molto ambiziosa, anche diciamo con quell'estro, sicuramente sei ascendente Capricorno e non è male per quanto riguarda il lavoro. Sugli affetti devi un po' lavorarci.
8: Poi dai, continuiamo. Serena, che è nata il 5 aprile all'una vuole mm-hmm. sapere come butta con la ragazza che è del Leone, che è nata il 26/7.
10: Allora Serena è dell'Ariete, ascendente acquario, avendo l'ascendente acquario, il settimo campo, che è il campo opposto all'acquario, è il Leone, significa che legarsi con un leone per questo segno, per questa persona, è molto importante. Dunque sicuramente è un rapporto che durerà molto, anche perché sono due segni molto forti, difficilmente li scombini, e dunque se sono legati rimangono, non dico per tutta la vita, ma quasi.
9: Ma quasi.
8: Abbiamo Flavio, sentite questo vocale.
2: Buongiorno, io sono Flavio, nato il 27/8/51, sono il segno della Vergine e lo sono sempre stata, sempre Vergine.
8: Bravo Flavio.
9: Come la pura lana, sempre Vergine.
10: Non ci ha dato l'orario. Però
8: ci
10: sappiamo,
8: devi dare l'orario Flavio, se no non possiamo sapere.
10: Si vede
8: sapere.
10: Che comunque è comunque Vergine, un tipo molto, molto preciso, molto attento. E
8: è molto bene.
10: È molto bene.
8: E
10: è
8: poi
10: molto
8: finiamo bene. Con Simone, no?
9: Simone,
8: dai,
9: sì,
8: facciamo Simone.
9: Simone,
8: mamma mia quanti messaggi. 26, Simone, sì. Ce l'hai Simone? Sì, 26 sì, gennaio. È alle 9:30 del mattino.
10: Allora Simone è dell'acquario, perché i primi giorni, ascendente pesci, e Simone invece è una persona altro che, insomma, molto molto iperattiva, molto, diciamo, hai due vite, hai due vite, due energie, due famiglie,
8: due vite come la canzone,
10: come la canzone, sì,
9: come
10: sì,
9: la canzone di Marco Mengoni,
10: chissà, avrà due mogli, avrà due situazioni,
9: sì, no, certo, ma no
10: due mogli no, però una che ha appena lasciato,
8: no, e poi fatto sarà al secondo giro, volevi dire secondo
10: o
8: giro
10: o al terzo addirittura, comunque meglio Simone. Va bene così,
9: bello attivo,
8: bello attivo. E allora 10:45 è arrivato il momento solenne, quello di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
7: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da parte di Rita Lonzi apriamo questo collegamento con la 7 Serravalle Genova per segnalare 4 km di coda tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso Genova per un incidente risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa 30 minuti. Ripercussioni di questo incidente risolto per chi in viaggio sulla 12 Genova Rosignano verso Genova, con coda a partire da Genova Est con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. E sempre sulla 7 Serravalle Genova per lavori segnaliamo 1 chilometro di coda in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla e 2 chilometri a seguire per un altro cantiere tra Busalla e Isola del Cantone. Qui il traffico scorre su una corsia. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso nord, verso Bologna, con tempi stimati in circa 30 minuti, il doppio rispetto alla media. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente in direzione nord verso Padova c'è 1 chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 33. Lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo incolonnamenti in direzione nord verso Bologna di 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto, 2 chilometri tra Grottammare e Pedaso e a un altro chilometro sempre in nord nel tratto compreso tra Grottammare e Fermo. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 20 minuti. E sulla 25 Torano-Pescara, non gestita dalla nostra società, sono 2 chilometri di coda per chi viaggia verso la 24 Roma-Teramo per un veicolo in avaria. Siamo tra Sulmone e Cocullo, il veicolo è fermo all'altezza del chilometro 127. Per il momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
15: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
16: Welcome to the European Southern Observatory.
15: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
14: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
17: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
18: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Eccoci qua, bentornati, siamo di nuovo insieme. Questi erano i Rolling Stones con In the Stars, una ISO novità. Siamo sempre qua con Rino Jupiter, stiamo facendo l'oroscopo a tutti i radioascoltatori. Siamo giunti al momento dei segni di fuoco.

0: E il fuoco è un po' protagonista questo periodo, perché nel fuoco, nella rete soprattutto, abbiamo ben tre astri. C'è il famoso Nettuno e Saturno che ci rimangono per un po' di tempo, ma soprattutto c'è Marte, e Marte governa l'Ariete. E dunque, quando Marte entra in Ariete, questo Marte si accende, e sappiamo che Marte è il dio della guerra in qualche modo, e comunque molto energico. State crescendo e si vede. Marte vi invita a non fermarvi ai risultati già raggiunti. Questa settimana è perfetta per migliorare, affinare ed evolvere. Dunque, continuate sempre così. Canalizzate la vostra energia. Studiate, sperimentate. Il vostro fuoco interiore non serve solo a vincere, serve anche a trasformarvi nella versione più forte e autentica di voi stessi. Dunque, mi raccomando, non fermatevi mai, perché questo Marte aiuta, e sfruttatelo fino all'ultimo. Ci rimane ancora due settimane, di conseguenza approfittate. Leone è qui.
1: Oh,
0: è qui,
1: è quindi qui, Leone. Leone, hai detto?
2: Quanto regna. Ricordiamo il Re Leone, no? Questo momento iconico, vero, Max?
0: Sulla rupe dei re, colui che appare, e tutti gli animaletti poi... là che cominciano a inchinarsi. E lui che fa
2: Svegna. Allora dai,
0: lui che ruggisce. Allora, Leone, amici Leone, comandare non significa solo guidare, ruggire, significa anche comprendere e valorizzare chi vi sta accanto. Questo periodo vi offre l'occasione perfetta per rafforzare relazioni professionali e personali attraverso una comunicazione più empatica e profonda, perché a volte il Leone è troppo preso dalle cose sue e si dimentica che comunque c'è una famiglia attorno a sé. È protettivo, troppo protettivo, però, come si dice, apritevi anche voi, condividete la vostra energia. Concludiamo con il Sagittario.
2: Sagittario, esatto, sì, che bel segno. Che bello,
0: a me piace molto il Sagittario, devo dire, sono d'accordo con te, anche perché è il segno più, uno dei più magici del zodiaco. Siete, perché avete mai visto una persona dentro un cavallo, diciamo,
1: è una
0: figura mitologica. Siete concentrati e incredibilmente lucidi.
2: Federico, dall'altra parte c'è Federico Scoppio, il nostro regista.
0: E lui è proprio, si vede che è proprio un Sagittario lui. Ogni decisione che prendete in questo momento nasce da una nuova maturità interiore. Venere, che ce l'avete in opposizione, ma vi sostiene in tutto ciò che desiderate consolidare: lavoro, relazioni, obiettivi personali. Il cielo vi accompagna con energia stabile e positiva. Ora tocca a voi, appunto, galoppare e scegliere fino a dove volete arrivare. Galoppate, andate
1: avanti. Bravo.
0: E così adesso io passerei.
2: Andiamo con i segni della settimana, oppure ci ascoltiamo?
1: Assolutamente
2: un brano,
1: no, andiamo
2: leggero,
1: subito.
2: Leggero,
0: perché poi c'è il nostro.
1: Certo.
2: E adesso è arrivato il momento di reclamare la coppia della settimana, che è
0: Gemelli Leone.
2: Gemelli Leone.
1: E invece?
2: E invece il segno fortunato della settimana è
0: Cancro. Ci sta, perché con questo giovane segno, amici del cancro. Come dicevo prima, approfittate di questo grande momento.
2: Avete capito, cancerini, questa settimana è tutta per voi. E adesso iniziamo ad ascoltare le note di
0: Eccola lì.
2: Io respiro l'universo,
0: amici, respiratelo questo universo, entrate in contatto con l'universo e soprattutto vibrate, perché vibrare significa entrare in questa frequenza lunga che vi permette di chiedere all'universo quello che volete. L'universo risponde sempre.
2: Io respiro l'universo è il secondo lavoro discografico di Rino Jupiter, il testo è suo, la voce femminile di Sara Sei, le musiche sono di Marcello Romeo, Milo Malavolta, Raffaele Montanari. Noi salutiamo tutto il tuo gruppo di lavoro, perché sappiamo che tutti i lunedì ci ascoltano. Ed è un messaggio importante quello che hai appena annunciato.
0: Perché ricordate, ascoltare questo programma, sentire le parole, farvele vostre, vi permette anche di entrare in contatto con quelle persone, con quelle energie che non ci sono più, e vibrare con loro.
2: Purtroppo
0: da una parte, però si va dall'altra parte si dice che non si sta male, dunque va bene, quello che sarà.
2: E allora grazie Rino, noi ci vediamo, appuntamento con te per lunedì prossimo, e per i radioascoltatori domani con un grande Piero Chiambretti.

0: ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Raiso Radio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
7: Tutto Food, Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Raiso Radio.

0: Springsteen con Dancing in the Dark, 1984. Questo è l'anno della ISO Radio Gold, le 11. Tra poco saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dagli aggiornamenti che provengono dalla A1, dove tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, coda dovuta a un veicolo fermo al chilometro 78 e 400, c'è la coda di un chilometro con tendenza all'aumento, mentre in direzione opposta tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, appunto qui per percorrere questi 12 chilometri occorre mezz'ora. C'è una notizia di incidente avvenuto tra Monte San Savino e Arezzo al chilometro 370 e 300, coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia ed ecco motivati i rallentamenti a partire dal chilometro 375. Prudenza all'entrata di Attigliano in direzione Firenze, c'è stata una perdita di gasolio, mentre altra notizia di incidente proviene dalla variante di Valico, dove tra Firenzuola e Aglio verso Firenze al chilometro 32 e 700 è accaduto questo incidente. Sulla Milano-Genova tra Bolzanete e il con la 12 verso Genova, coda per traffico intenso, così come coda per lavori invece sulla Milano-Varese tra Castronno e Cavaria verso Milano. Sulla 12 anche qui tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure c'è coda per traffico intenso. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, coinvolte tre auto verso Padova al chilometro 34 della carreggiata nord, appunto, e c'è la coda a partire dal chilometro 28. Non è esente da notizie di incidenti anche la A14, ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona al chilometro 361, coinvolte due auto insieme ad un camion e c'è la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, a partire dal chilometro 363. Anche sulla Torano Pescara è accaduto un incidente tra Prato La Peligna e Cocullo verso la Roma Teramo al chilometro 127 e tra l'altro uno dei mezzi coinvolti in avaria rimane al chilometro, appunto, al chilometro 127, sta provocando coda a partire dal chilometro 129. Qui il traffico sta scorrendo solo sulla corsia di sorpasso. Sulla A26 tra Ovada e Masone verso Genova rallentamenti dovuti al traffico intenso.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
2: Eccoci, ci siamo, mi stavate aspettando, eh?
0: Come no,
2: cominciamo
0: le mani
2: subito questo lunedì. Buongiorno, buona metà mattinata a Max Locafaro.
0: Buongiorno, ben ritrovata. Insomma,
2: ti sono mancata, lo so, tre
0: molto,
2: giorni senza di me è una forma proprio di asfissia, come
0: eternità.
2: Dire. Sì. Va bene, buongiorno Filomena Vitaliano.
0: Buongiorno Filomena.
2: Io sono appena ritornata da Sestri Levante, dove sì, ho assistito a questo meraviglioso festival di cui vi ho parlato già la settimana scorsa e sono tornata, capito?
0: Cosa hai portato?
2: Ricca di emozioni, ho visto tanta gioventù, ho visto tanti
0: vedere,
2: ragazzi e io sono giovane, ho visto quelli che sono come me, capito? Ho visto quelli che sono come me, puntini.
0: Ma secondo me erano
2: anche più giovani
0: di te, puntini.
2: Adesso cosa
0: però
2: c'entra? Lo sai che ci sono un sacco di tecniche anche per, come dire, ovviare la data di nascita.
0: Ma scherzi.
2: Cioè che non riguarda a me questa cosa, ovviare la data di
0: come
2: nascita.
0: Come falsificare anche le carte d'identità, lo sai che i giovani d'oggi mettono la carta d'identità molto falsificata, non si può sentire, davvero per bene, ovviamente sul telefono.
2: Per prendere le sigarette, le tessere sanitarie.
0: Di tutto si sono inventati, con l'intelligenza artificiale maledetta.
2: È stato un bellissimo festival, un bellissimo festival in questa cornice splendida e vi devo dire che comunque questa settimana che noi abbiamo fatto di pausa perché ci sono stati tutti i ponti del 25, del primo maggio, poi mi rifaccio questo weekend a Sestri Levante, ragazzi, per quello che mi riguarda è ora che io vado in vacanza. Perché questo è lo tipo staccare la spina e accendere, on off, alla fine sono completamente scollegata, ma lo ero già tutto l'anno, adesso proprio è...
0: Lo hai detto tu,
2: L'ho detto io, va bene, cominciamo,
0: perfetto.
2: Via!

0: 11 maggio
1: su
0: è una data
1: coraggio.
0: Importante.
1: No, quello
0: 11
1: era il primo maggio
0: su Coraggio.
1: Umberto Tozzi.
0: Cosa sei? I petrolini della maggio. Situazione no, sei no. diventato.
1: No, era il testo della canzone di Umberto Tozzi. Primo maggio su Coraggio.
0: Su Coraggio.
1: 11
0: ah,
1: maggio.
0: Era così?
1: Certo.
0: Anna maggio su
1: primo
0: Coraggio.
1: Maggio,
0: su Coraggio. Io ti
1: amo.
0: Certo. Beh, anche era una dichiarazione così involontaria nei miei confronti. Ma grazie, involontaria, eh. Assolutamente involontaria. Mi guarda, sta facendo di tutto. Ragazzi, io veramente mi auguro che molto presto

0: Rai metta delle telecamere per renderci video,
1: no,
0: perché dovete vedere quello che fa Locafaro mentre parla con me. Voi lo dovete vedere che cosa sta facendo in questo momento, per esempio.
1: No.
0: Giornata mondiale dell'orientamento. Tu
1: oggi?
0: A scuola,
1: sì.
0: oggi festeggia giornata mondiale dell'orientamento. Tu a scuola le facevi le gare di orientering?
1: No, ma dipende dalla tipologia di scuola che si sono fatte. Comunque io sono andato da piccola alle suore.
0: Non facevi le gare? Vabbè, ma guarda che le gare di orientamento, che era proprio l'orientering, erano comunque i primi
1: le
0: anni
1: medie?
0: Di liceo,
1: liceo.
0: I primi due anni di liceo, forse erano medie
1: e non le abbiamo fatte, no, non sono sincero, però so che le vengono fatte,
0: ecco, qual è il tuo senso di orientamento, su che piano ti livelli, sentiamo.
1: Beh, quello sì, ne ho abbastanza, avendo fatto anche il pilota, come ben sai, insomma, quindi quello
0: non lo posso mai beccare.
1: Beh,
0: capito,
1: no,
0: come dire, carente di qualche capacità.
1: Guarda, mettimi a cucinare e non mangi proprio per niente.
0: Impossibile, visto le tue origini pugliesi, non è possibile.
1: Ma infatti
0: cosa.
1: Ho rubato solo con gli occhi, solo che con le mani, forse con la bocca ho rubato, ma con le mani ho rubato poco. Cioè, però le basi le so.
0: Va bene, diciamo.
1: Orecchiette rape, per esempio, le so fare.
0: Cioè, la ricotta salata è una roba vostra.
1: Ma certo,
0: quella che viene
1: il cacio ricotta, stai scherzando.
0: Il cacio ricotta. Quella che viene sgrattagliata sopra, già vista l'orario apre proprio una voragine.
1: Io sto a dieta perenne, tu mi parli di cacio ricotta.
0: Ragazzi, con le diete, allora bisogna mangiare di tutto in una maniera sapiente, perché la vera dieta mediterranea è quella di mangiare un po' di tutto, però in una maniera chiaramente con giuste porzioni, cioè non è che ti devi proprio abbozzare per forza di
1: il
0: cose.
1: Il famoso mangiare sano, non è che di mangiarti un filone di pane sano,
0: cioè
1: tutto quanto intero.
0: Ti mangi un 30 grammi di pasta.
1: Ma torniamo alla giornata mondiale dell'orientamento.
0: Allora, che è una giornata che puoi leggere da più punti di vista, perché l'orientamento riguarda un sacco di tematiche differenti, chiaramente, della vita, che sono scuola, lavoro, ma anche l'orientamento proprio nello spazio, nella natura, nella psicologia, fino ad arrivare alla tecnologia. Io come orientamento, cioè se penso a me, penso l'orientamento delle strade, cioè in generale quando io penso orientamento penso a navigatore.
1: Quindi al navigatore questo sconosciuto, oppure cioè se non ci fosse il navigatore, navigheresti lo stesso?
0: Allora, posso dire una cosa, le mappe non ho mai imparato a leggerle, non so nemmeno come si aprono, come si chiudono, cioè se una strada gli dice stai qui, io capisco proprio il senso opposto, quindi a me, su di me, quando anche quando usi il navigatore, no?
1: Che c'è la freccetta
0: indicativa. Stai camminando, io non capisco mai da che parte devo andare.
1: Se posso
0: cominci
1: dirti,
0: con girarmi e la freccia fa così, gira
1: a
0: vuoto.
1: Dirti, a me quello accade quando sto a piedi.
0: Sì.
1: Quando sto a piedi, quando sto a piedi accade.
0: Esatto. E non vedi che gira perché a vuoto la freccia?
1: No, non è che gira a vuoto, magari ti dirigi verso una parte e mi devi andare alla parte opposta.
0: Esatto.
1: A piedi sì, con l'auto no, ti prego.
0: Ma con il segnale, ma rimaniamoci una cosa quando vai a piedi. Con il segnale che arriva un po' in ritardo.
1: I famosi pallini che ti dicono,
0: la freccia che impazzisce.
1: Vai in roaming, rendering, come si dice.
0: Ma noi siamo persone serie, va?

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Rai su Radio. Da Casello a Casello.

0: Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love. C'è un po' d'Italia in questo brano, sappiatelo. Ci sono i Parisi, questo duo di DJ producer salernitani, che hanno prodotto 4 brani all'interno del nuovo album di Madonna, e questo è uno dei 4 con cui hanno, insomma, hanno prodotto il proprio suono all'interno di questo brano, che fa parte poi tra l'altro della colonna sonora Il Diavolo Veste Prada 2. Prima di proseguire da casello a casello, diamo aggiornamenti riguardanti la 12. Il traffico sulla Genova Sesti Levante in questo momento è intenso, con conseguente coda tra Genova Est e il bivio con la 7 verso nord, mentre altro traffico intenso sulla 22 tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena, coda di 2 km. Sulla Firenze e Pisa Livorno c'è una coda di 4 km tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno, provocata da materiali dispersi che rimangono al chilometro 14. Sulla 1 invece c'è un veicolo fermo in avaria tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 78 e 400, e c'è la coda a partire dal chilometro 75.
1: Ma comunque, ritornando a parlare dell'orientamento, no?
0: Cioè,
1: a parte,
0: tu l'hai fatto, detto, a scuola l'hai fatto.
1: Facevo le gare di orientering. Intanto era un momento per non andare a scuola. Però io ho un senso di orientamento molto spiccato, comunque. Quindi è inutile che mi ci mandavano nei paesi. E mi ricordo una gara fu a San Gemini, tra l'altro borgo carinissimo dell'Umbria da
0: molto
1: visitare.
0: Molto carino, sì.
1: Assolutamente. Specie in questo periodo, no, in questo periodo qui no, perché noi ritornano a settembre. Ma tipo adesso che è maggio, così, c'è un altro borgo meraviglioso che è Narni. Ci sono le taverne aperte, certo, dove ci sono le usanze medievali dell'epoca, quindi se avete un weekend per dire da spendere, vi consiglio assolutamente di girare tra questi borghi. E ci mandarono lì a fare questa gara di orientamento, di orientering, e partivamo tipo dal parcheggio, mi ricordo, di San Gemini e poi a un certo punto sparpagliatevi, capito, fum, tutti i volanti dappertutto. A me non mi sembrava una
0: sera,
1: cosa
0: ovviamente, dove è Camilla per la serie,
1: ma
0: così,
1: ma a me non mi sembrava una gara tanto intelligente, perché ho detto, scusa,
0: ma come?
1: No.
0: Ma quello
1: no,
0: è proprio per, come dire, renderti spiccato e magari incentivare il senso di orientamento, che poi può agire anche nello cerebrale nelle altre attività.
1: E quindi io ero solo una superdotata, praticamente.
0: Ah, sì?
1: Io sono una superdotata dell'orientamento. Ma comunque partivo da un posto e dopo un anno, non ridere, e dopo un anno secondo ero già ritornata. No, ero già girata tutto il paese. No, ma guarda, non si può parlare. Io avevo già girato tutto il paese, avevo già visto tutte le viottole, ma il senso di orientamento di dove sono partita ce l'ho nella maniera più assoluta. E quindi lì tornavo e sono sempre arrivata prima.
0: Allora,
1: e gli altri si erano persi, o si perdevano, perché
0: appunto,
1: si perdevano volontariamente
0: a beneficio di coloro che non sapessero di cosa stiamo parlando. Quindi il famoso orientering, orientamento
1: è una gara sportiva, ragazzi,
0: che praticamente bisogna raggiungere determinati punti indicati sulla mappa, e una volta raggiunti quei punti,
1: tipo la mappa di tesoro,
0: tocca tornare alla base, appunto, da cui si è partiti. E se tu comunque partivi e non raggiungevi i punti, giravi in tondo, quindi tornavi sempre alla base.
1: Non è vero, siccome questa gara viene fatta, questa gara viene fatta anche per sviluppare il concetto di problem solving proprio nella testa, diciamo, dei ragazzi, per cercare di incrementare quanto più possibile. Ti posso dire che io sicuramente questo è un aspetto che della mia testa ho, perché quando feci un corso di recitazione, mi ricordo a un certo punto tu dovevi creare il dramma nell'improvvisazione su una cosa, che per dire, per licenziare una persona.
0: Ok.
1: E chiaramente tutti
0: contesto,
1: inventavano
0: certo,
1: per licenziarla delle cose proprio fantasmagoriche per mandarle via da un posto. Io a un certo punto mi sono seduta sulla sedia e ho detto, scusami, ti offro un tot di soldi con un appartamento meraviglioso e in una struttura assolutamente lussuosa, te ne vai da qui. E quello giustamente mi ha detto, sì, vedi che c'è un problem solving immediato.
0: Ah, vedi.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: tutti i lunedì ci colleghiamo tra pochissimo con il nostro direttore Fabrizio Casinelli, direttore della comunicazione della RAI, per sapere che cosa ci sarà gratuitamente da sfogliare sul Radio Corriere TV e la classifica della settimana dei brani più ascoltati. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno direttore.
2: Eccoci, buongiorno. Siamo online con il nostro Radio Corriere TV di questa settimana, una settimana dedicata all'Eurovision Song Contest e al nostro Salva Vinci che rappresenterà l'Italia, quindi abbiamo un'intervista questa settimana dedicata proprio all'Eurovision, dedicata a Salva Vinci, un appuntamento importante della nostra azienda, perché il 12-14 maggio su Rai 2 avremo la parte diciamo di semifinali, mentre il 16 su Rai 1 avremo la finale dell'Eurovision Song Contest, e speriamo bene per i nostri colori, e sarà un appuntamento importante per la nostra azienda, la seguiremo con tanti approfondimenti, così come sul nostro giornale, il vostro settimanale di riferimento, troverete tante interviste sulle nuove fiction che sono in onda, sul Salone del Libro che si aprirà in questa settimana a Torino, ma soprattutto sul Giro d'Italia, una bella intervista che abbiamo fatto con Marco Lollobrigida, che è il nuovo direttore di Rai Sport, ci siamo fatti raccontare quella che sarà l'estate sportiva della nostra azienda. Oltre al Giro d'Italia avremo le 35 partite del campionato del mondo di calcio 2026, campionato del mondo che si svolge tra Canada, Messico e Stati Uniti, non avremo la nostra nazionale, ma sicuramente avremo delle grandi partite, dei grandi incontri, poi certo, tante altre notizie, tante altre informazioni sul vostro settimanale di riferimento e le classifiche che vengono redatte come ogni settimana da Airplay, e questa settimana la top 20, la classifica del Radio Corriere per Rai Isoradio, vede in testa alla classifica Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese si canta, si balla e si ride. Buona settimana a tutti e mi raccomando, Radio Corriere TV, l'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Alla prossima.
1: Grazie direttore. Mi sento

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato ce lo ricordava, seconda stella a destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino. Perché? Cioè. Perché parlando noi di orientamento, all'inizio l'orientamento, quando non c'erano, all'epoca ovviamente non ci potevano essere GPS, forse le mappe, però le mappe c'erano.
2: Le mappe sì, le e anche la bussola c'erano. Se per questo. Però e sulla anticamente, base di cosa? Anticamente le stelle.
1: Sulla base di cosa venivano costruite ovviamente, sulla base delle stelle, ovvio. Immagino.
2: Sì, sì, stelle, il sole, quindi da lì si veniva un pochino a prendere, si entrava in possesso di alcune informazioni scientifiche che consentivano poi la mappatura cosiddetta. Insomma.
1: Beh, credo che ancora oggi comunque cioè, c'è un...
2: Ora lascia perdere le mappe nautiche perché comunque con tutti i sistemi GPS e quant'altro c'è stata un'evoluzione della tecnologia
1: incredibile,
2: ma al mare per esempio i pescatori molto spesso guardano il cielo e guardano le stelle per avere condizioni meteo praticamente quasi in tempo reale, addirittura prevedendo ciò cosa può accadere di lì a qualche ora.
1: Ah, sì.
2: O altrimenti con le stelle stesse, coloro che sono lupi di mare cosiddetti hanno le indicazioni attraverso le stelle.
1: Addirittura, cioè, ma anche a livello di meteo?
2: Assolutamente sì. I veri lupi di mare sono quelli che vanno al mare e ti dicono, ora senza fare lì la metafora.
1: Un po' come gli alpinisti.
2: Umettarsi il dito e dire, ah, ok, la condizione del vento è questa, qui tra qualche ora.
1: Da che parte va?
2: Esatto, brava. Cioè, ti dico che a livello meteo, quelli che sono più esperti marinai sanno indicarti le condizioni meteo di lì a qualche ora.
1: Ma che comunque poi, cioè, parliamo sempre, sono gli eventi meteorologici sono sempre abbastanza, come dire, difficilmente prevedibili.
2: Certo.
1: Anche perché, che non so, metti gli alpinisti per dire montagna piuttosto che...
2: Sì, anche lo stesso.
1: Il mare stesso.
2: Comunque gli escursionisti, ecco, che siano via terra o via mare, sicuramente sanno indicarti delle cose del genere, ma anche abbastanza precisi. Poi è ovvio che con l'ausilio della tecnologia, ragazzi, cioè noi adesso siamo figli del tutto città, te lo ricordi con le mappe, la tabella,
1: sì.
2: Doveva fare la sorta di battaglia navale incrociando il numero con la lettera e quant'altro per indicarci un posto in città.
1: Era una pippa, ragazzi. Ero decisamente una pippa.
2: Adesso invece
1: cosa.
2: Devi indicare, ci sono stati esempi, io ne sono uno di quelli, per cui dire, che ne so, via Garibaldi.
1: Sì.
2: Indicando Roma.
1: Sì.
2: Magari se non vi cliccare bene Roma e via Garibaldi Napoli, ma... e tu vai diretto in un'altra città, è successo.
1: No, sai cosa? Adesso mi hai aperto un file incredibile, sono un'applicazione per cercare il taxi qua a Roma. Adesso hanno cambiato delle cose, per cui poi c'è un cerchio che vibrante che si trova sul telefono e dice indica esattamente la tua posizione. Io erano 3 ore che stavo con questo dito e spingevo sopra quando non capivo che lo dovevo trascinare il cerchio
2: effetti...
1: a destra e manca per dare la posizione. Quindi io a livello di mappatura sono...
2: A livello di orientamento sei forte.
1: Sono brava.
2: A livello di mappatura ti
1: è
2: devi
1: meglio
2: preparare.
1: Di non affidarsi.
3: Hi, we're your weather girl.

0: Girls con It's Raining Men su Rise Radio, ancora buon viaggio. Torniamo subito sulla 1 perché tra il bivio con la fine conplanare per Piacenza e Fidenza verso Bologna, qui c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 78 e 400 e c'è la coda a partire dal chilometro 73. Da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Parliamo invece dell'incidente accaduto tra Ferentino e Anagni, sempre sulla 1, ma questa volta in direzione nord, in terza corsia, al chilometro 604, sta provocando coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più. Invece l'incidente accaduto sulla Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, verso Padova, al chilometro 34, che ha visto coinvolti un'auto e un camion, sta provocando coda a partire dal chilometro 28. Siamo a 3 chilometri di coda, con tendenza all'aumento.
1: Il trend giornalistico della settimana arriva dalla nostra Anna Maria Greco. Buongiorno Anna Maria.
2: Buongiorno a tutti. Mentre vengono colpite delle navi nello stretto di Hormuz, bloccato dalla guerra tra Iran e USA, mentre a Roma il segretario di Stato americano Rubio cerca di ricucire i rapporti con il Vaticano e il governo italiano, noi dobbiamo imparare il difficile nome di un nuovo virus. Dicono che questo antivirus non sia paragonabile al Covid, ma comunque preoccupa il contagio diffusosi sulla nave da crociera alle Canarie, con 3 vittime, dei francesi evacuati, 4 italiani isolati perché entrati in contatto con una vittima in aereo. L'arrivo a Roma di Rubio, come dicevamo prima, è stato uno dei fatti centrali della settimana. Il segretario, moderato e cattolico, ha cercato di ricucire con Papa Leone, attaccato duramente dal presidente Trump per il suo chiedere la pace, e con la premier Giorgia Meloni, intervenuta in sua difesa, rompendo il rapporto privilegiato con il tycoon. Malgrado i toni amichevoli, però, ambedue le missioni sono state caratterizzate da un sostanziale gelo. Trump non riesce a chiudere il conflitto con l'Iran, non si trova un accordo e anche il premier israeliano Netanyahu continua a fare strage in Libano. Un segnale positivo è però il rilascio in Iran del premio Nobel per la pace Mohammadi, gravemente malata. E per tornare al governo italiano, ha precisato che solo in caso di una tregua solida i cacciamine italiani andranno nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione. Una fragile tregua intanto viene violata dalla Russia contro l'Ucraina, anche se il presidente Putin parla di una fine del conflitto durato 4 anni e propone come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Torniamo in Italia con la notizia dell'ennesimo terremoto al Ministero della Cultura, dove 2 collaboratori del ministro Giuli vengono licenziati, anche sembra per il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Questo dopo le tensioni con il presidente della Biennale Buttafuoco, che ha voluto a Venezia il padiglione della Russia contro il parere del governo. Clamoroso poi il nuovo corso del delitto di Garlasco, con i PM di Pavia che accusano Andrea Sempio di aver ucciso lui, Chiara Poggi, dopo un rifiuto ad un suo approccio sessuale. E già si parla di revisione del processo al fidanzato condannato fino in Cassazione, Alberto Stasi, che ha già scontato però 16 anni di carcere. Quello che si delinea sarebbe un gravissimo errore giudiziario.

0: pensa di te.
1: Noemi insieme a Cioffi, anzi Cioffi con il featuring di Noemi, questa Farfalle nello stomaco, l'isola novità su Raiso Radio, quando mancano poco più di 6 minuti alle 12. Vi ricordiamo, ci sarà l'appuntamento con il GR1 e subito dopo ci sarà Sabina Style con Sabina Stilo. Siamo quasi agli ultimi chilometri da percorrere, da casello a casello con te, con Camilla. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalle notizie sulla 1. È arrivata adesso una novità dal tratto Casal Pusterlengo Lodi verso Milano. Al chilometro 33 e 200 della carreggiata nord è accaduto un incidente. Al momento, per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece è accaduto un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in terza corsia tra un'auto e un camion al chilometro 74 e 700. E questo incidente è accaduto all'interno di una coda che già avevamo segnalato tra il bivio della 1 confine con Planare per Piacenza e Fidenza verso Bologna. Quindi tra il chilometro 73 e il chilometro 78 e 400, al chilometro 74 e 700 della carreggiata sud è accaduto questo incidente. Tra l'altro, già da tempo Autostrade per l'Italia sta consigliando, per evitare questa coda di 4 km, forse anche qualcosa di più, di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. Sulla 10, tra Finale Ligure e Orcofeglino verso Genova, tratto a gestione Autofiori, code per un chilometro. Sulla 12, tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, c'è questa coda che si snoda all'interno di un tratto di poco più di 4 km, sempre dovuta al traffico intenso. E ancora in via di soluzione un incidente accaduto sulla Bologna-Padova che ha visto coinvolti un'auto e un camion tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Incidente accaduto al chilometro 34 della carreggiata nord e c'è la coda a partire dal chilometro 28. Lo ricordiamo, 3 km di coda con tendenza all'aumento. In direzione opposta, sulla corsia di sorpasso, c'è stata una perdita di materiali tra Villa Marzana e Occhiobello al chilometro 54. Siate prudenti perché questi materiali non ben specificati rimangono sulla corsia di sorpasso. Sulla A14, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 2 km di coda, più o meno nel medesimo tratto, anche in direzione opposta, stessa condizione di viabilità.
2: Posso dire che mi sto orientando per andare a casa e la strada è anche facile. Comunque, siccome non
1: hai bisogno di mappe.
2: No, ma ho deciso di fare una cosa che poi qui nei corridoi di Saxa ci viene anche facile, una gara di orientering.
1: Qui tra corridoi,
2: tra primo piano,
1: i corridoi sono tutti uguali.
2: Esatto.
1: Palazzine abbastanza simili.
2: Shining. Tra una porta e l'altra potremmo comunque fare, come dire, la mega gara di orientering della RAI di Saxa Rubra. Non potremmo iniziare questo tipo di gara, no?
1: Quindi essere
2: prima della chiusura della stagione
1: trasportati in una palazzina. In quale palazzina stai?
2: Ma proponiamolo al nostro Fabrizio Casinelli, che l'abbiamo sentito prima, proponiamolo pure a lui, scusami, di organizzare questa cosa per chiudere la stagione così in grandezza.
1: Ci salutiamo, ci ritroviamo domani.
2: Va bene, buon viaggio a tutti, grazie Max Locafaro, grazie Filomena Vitaliano, a domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. È previsto in giornata il completamento dei rimpatri dal porto di Tenerife dei passeggeri della Ondius, la nave dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. Nella notte sono peggiorate le condizioni della passeggera francese. Sintomi lievi invece per un americano, mentre un suo connazionale è risultato positivo ma asintomatico. In Italia è attesa la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni operative in caso di contagio, il cui rischio resta comunque basso, come ha confermato stamane l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora in quarantena fiduciaria, i quattro italiani che hanno viaggiato sullo stesso volo della donna deceduta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Medio Oriente, nessun passo avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra con i governi che si addossano reciprocamente il fallimento dell'ultimo tentativo di compromesso.
2: Dopo che Donald Trump ha definito inaccettabile la controproposta dell'Iran per un accordo, Teheran ritiene che un negoziato sia ancora possibile, ma al contempo, per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, respinge al mittente le accuse. È Washington ad essere irresponsabile. Noi abbiamo presentato proposte ragionevoli, fra queste la fine delle sanzioni, il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz, la questione nucleare rimandata a dopo, ma quest'ultima è una linea rossa per Washington come per Tel Aviv. L'uranio arricchito deve essere portato fuori dall'Iran, ha dichiarato a CBS il premier Netanyahu. Nello stretto, poche ore fa, è transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran. Lo fa sapere l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran, che così riaffermano implicitamente il controllo iraniano sullo strategico passaggio. Sul fronte interno iraniano, intanto, da un lato l'ennesima esecuzione di una presunta spia, dall'altro la scarcerazione su cauzione della premio Nobel Mohammadi, ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E a seguito dello stallo della trattativa tra Iran e Stati Uniti sono in aumento le quotazioni del petrolio. L'incremento è di circa il 2,5%, con il Brent in particolare ancora sopra i $100 al barile. Stabili o in leggero calo i prezzi dei carburanti oggi al distributore. A parte Parigi, in lieve aumento dello 0,20%, i listini delle principali borse europee. La guerra in Ucraina, nuova missione in vista per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Si lavora allo scambio di 1000 prigionieri e l'Ucraina ha consegnato la propria lista. L'alta rappresentante per la politica estera europea Kallas boccia la proposta russa dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore per i suoi trascorsi da lobbista per aziende russe. La cronaca con il delitto di Garlasco. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, a dirlo è Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata. Nell'inchiesta della procura di Pavia, ricostruite con un avatar le mosse del nuovo indagato Andrea Sempio sul luogo del delitto.
3: Incrociando le posizioni delle tracce di sangue in casa Poggi con la consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, gli inquirenti hanno ricostruito al computer le fasi dell'omicidio, simulando con un avatar i movimenti del killer. Poco dopo le 9 del 13 agosto 2007, Chiara avrebbe aperto al suo assassino che, dopo il rifiuto a un approccio sessuale, sostiene la procura, l'avrebbe aggredita in salotto per poi trascinarla sulle scale della cantina colpendola più volte alla testa e al volto con una violenza cieca e spropositata, come se l'omicida cercasse un annientamento furioso della vittima che lo aveva respinto. Poi avrebbe ripulito l'arma mai ritrovata nascondendola in un asciugamano e portandola con sé. Per gli inquirenti l'assassino è il nuovo indagato Andrea Sempio, che, intercettato nel 2017 mentre parla tra sé, accennerebbe all'orario del delitto, le 9:30 del mattino. Una ricostruzione respinta dai suoi avvocati, che danno a questi soliloqui tutt'altra spiegazione. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, ha affermato Alberto Stasi durante l'interrogatorio. Non sapevo che i nostri video intimi fossero circolati, ha aggiunto l'unico condannato, che ora spera in una revisione del processo. Simone Zazzera, GR1.
1: La procura di Prato riapre il caso di Luana D'Orazio, l'operaia 22enne morta schiacciata da un orditorio in una fabbrica tessile di Montemurlo il 3 maggio 2021. L'obiettivo è quello di far emergere eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche non prese in considerazione precedentemente. In primo grado i titolari dell'azienda hanno patteggiato pene rispettivamente di 2 anni e 1 anno e mezzo, mentre il manutentore, accusato di aver rimosso il sistema di sicurezza del macchinario, è stato assolto. Fermato stamane dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio del padre di quest'ultimo e del fratello, avvenuti alla periferia di Foggia lo scorso 29 aprile.
0: L'imposizione del pizzo come tassa di sovranità, una sorta di certificato di agibilità che consente di operare nel tessuto sociale, pizzo che sostiene cassa comune e stipendi dei clan. La direzione distrettuale antimafia di Bari con la procura di Foggia ha emesso 18 misure cautelari per estorsione con aggravante mafiosa nei confronti di imprenditori foggiani. Nell'ambito dell'indagine arrestati altri due autori, uno già al 41 bis, del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, uccisi ad Apricena il 20 giugno 2017. Nella faida tra clan del Gargano, un omicidio efferato. I volti delle vittime sfigurati a colpi di Kalashnikov. Lo scorso settembre erano già stati arrestati Pietro Latorre e Francesco Scirpoli. La novità delle indagini, sottolinea il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, è l'utilizzo dei collaboratori di giustizia, la cui identità viene indicata nelle ordinanze. Ma soprattutto c'è un dato preoccupante, la dimensione della criminalità organizzata foggiana, con le sue strategie di espansione anche al di fuori del territorio pugliese. Da Foggia per il GR1, Alberto Francavilla.
1: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano alla Fondazione Renzo Piano, la passione questa generazione ce l'ha, a me piace molto.
4: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada, tra l'altro anche è vero, la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
1: Sport, tennis, Jannik Sinner torna in campo agli internazionali alle 15 contro l'australiano Popirin. Calcio, si accende la lotta Champions. Il Milan ha perso ieri con l'Atalanta. L'intervista del nostro inviato all'allenatore rossonero Allegri.
5: È un momento complicato, siete davanti voi per gli scontri diretti rispetto a loro, ma
6: bisogna essere noi a preparare bene la partita, giocare una partita solida, togliendosi tutte le robe dalla testa che abbiamo in questo momento, perché è importante cercare di fare il risultato a Genova.
5: È impossibile che un giocatore come Leao tiri addosso al portiere la seconda volta in curva. Io credo che il problema sia anche mentale a questo punto, no?
6: Ma assolutamente sì, in momenti di difficoltà, no? Quando era tutto bene, era tutto più facile per tutti, ora è normale in questi momenti. Intanto prendiamo dei gol, la prima azione che prendiamo, poi siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol, poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol.
5: Questa posizione Champions vuol dire tanto per il futuro del Milan.
6: Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, nell'ultimo ultimi 15 minuti abbiamo fatto, e da lì dobbiamo ripartire perché non possiamo fare altrimenti, e soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi, perché comunque 67 punti ce l'abbiamo. Il giorno di ritorno abbiamo fatto un brutto giorno di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare con queste due partite.
5: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
1: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
8: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
9: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
10: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

Taylor Swift con il suo nuovo singolo, il singolo Elizabeth Taylor, alle 13.15 Raiso Radio. E andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo 3 km di coda, comunque tendente a diminuire a causa di un incidente che c'è stato in precedenza tra lo svincolo del Bivio 1 fine Complanare Piacenza e lo svincolo di Fidenza in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Comunque si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo un incidente in cui sono coinvolti un'auto e un camion in piazza

Piazzola tra gli svincoli di Ancona Nord e di Monte Marciano in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra il chilometro all'altezza del chilometro 211 e 200. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Firenze-Scandicci e quello del Bivio 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. I tempi di percorrenza si aggirano in questo caso sui 45, intorno ai 45 minuti. E andiamo, ci spostiamo di nuovo sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto abruzzese tra Pescara Nord e Pineto. Incontriamo circa 2 km di coda a causa di lavori in direzione nord per chi viaggia verso Ancona.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Radio.

Sonorità country rock per questo Burning Hopes di Matthew Lee alle 13.26 su Rai Isoradio. Allora, vediamo qualche aggiornamento su strade e autostrade non gestite da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Attenzione a dei materiali dispersi poco prima dell'incrocio Colico Trivio Fuentes al chilometro 93 e 800 in direzione confine con la Svizzera. Ci spostiamo sulla tangenziale sud di Torino, dove incontriamo dei lavori all'altezza del chilometro 26 tra lo svincolo Santena e l'allacciamento interconnessione tangenziale nord in direzione dell'allacciamento con la tangenziale nord. Si tratta di colmatura di buche stradali. Andiamo sulla A21 Torino-Brescia, dove incontriamo dei lavori allo svincolo di Caorso che resta momentaneamente chiuso fino alle ore 16 in direzione Brescia all'altezza del chilometro 177 e 900. E infine ci spostiamo in Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove possiamo incontrare della riduzione di carreggiata a causa di lavori tra lo svincolo di Palermo e quello di Mazara del Vallo in entrambe le direzioni fino al lavori si protrarranno per fino a quanto pare a fine anno.

Un salto indietro nel 1978, i Blues Brothers con Soul Man alle 13:34 in questo istante su Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo un incidente all'altezza del chilometro 49700 e all'altezza dello svincolo di Basso Lodigiano. Questo incidente, attenzione, può provocare disagi in entrambe le direzioni. Andiamo, ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo una coda di un chilometro per lavori tra Grottammare e Pedaso, anche questo in entrambe le direzioni, sia per chi viaggia verso Ancona sia per chi viaggia verso sud, verso Pescara. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove prestare attenzione per un veicolo fermo in galleria tra gli svincoli del bivio A1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 270 e 600. Si è invece risolto l'incidente che vedeva coinvolti un'auto e un camion in corsia d'emergenza sulla A8 Milano-Varese tra gli svincoli del bivio A8-A9 Lenate-Chiasso e lo svincolo di Lenate in direzione sud verso Milano, all'altezza del chilometro 9 e 500.

Simone Cristicchi, vorrei cantare come Biagio Antonacci. Allora, sono le 13.42, destinazione pomeriggio, Rai Iso Radio. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove il veicolo fermo in galleria tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud verso Firenze è stato rimosso, quindi al chilometro 270 e 600 non c'è più questo veicolo che poteva causare qualche problema. Ci spostiamo sulla A22 Brennero-Modena, dove incontriamo 2 chilometri di coda per traffico intenso tra gli svincoli di Carpi e quello del bivio A22 A1 Milano-Napoli in direzione sud verso Modena, tra il chilometro 311 e 313. Attenzione sulla A13 Bologna-Padova, dove sono segnalati dei temporali, quindi prestare attenzione alla guida tra gli svincoli nel tratto compreso tra Boara e Terme Eugane. Ci spostiamo a sud, in Puglia, sulla A14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incendio tra gli svincoli di San Severo e quello di Foggia, tra i chilometri 544 e 700, e quindi prestare attenzione all'altezza, in realtà, del chilometro 544 e 700. Sempre sulla stessa autostrada, attenzione al vento forte nel tratto compreso tra Termoli e Taranto, quindi in tutto il tratto pugliese segnalato vento ben sostenuto. E vento forte anche segnalato sulla diramazione Roma Nord, tra il bivio della diramazione Roma Nord e il grande raccordo anulare. Sempre attivo l'incidente, ritorniamo sulla 14 invece, in cui vedo coinvolto un'auto e un camion nel tratto compreso tra Ancona Nord e Monte Marciano in direzione nord per chi viaggia verso Bologna, all'altezza del chilometro 211 e 200.

Niall Horan, Meltdown, ex del gruppo One Direction. Sono le 13.49, Rise Radio, destinazione pomeriggio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove si sta smaltendo la coda di circa un chilometro per lavori che si era creata tra gli svincoli di Pedaso e quello di Grottammare in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. E, permane invece la coda sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord per chi viaggia verso Milano a causa di un veicolo fermo o in avaria. Prestare attenzione sulla A3 Napoli-Salerno a causa di un incidente tra gli svincoli di Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud in direzione sud per chi viaggia verso Salerno. Siamo all'altezza del chilometro 19.500. Si è invece risolto l'incidente sulla A1 Milano-Napoli all'altezza dello svincolo di Basso Lodigiano all'altezza del chilometro 49.700. E ancora attivo invece l'incidente, quindi prestare attenzione sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Nord e Monte Marciano in direzione nord per chi viaggia verso Bologna all'altezza del chilometro 211.200.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Antivirus, sta per concludersi lo sbarco al porto di Tenerife dei passeggeri della Ondius. Nella notte peggiorate le condizioni della passeggera francese, sintomi lievi per un americano che è negativo, mentre un secondo cittadino statunitense è positivo ma asintomatico. In Italia attesa la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni in caso di contagio. Il rischio, sottolinea la Commissione europea che sta coordinando le operazioni di rimpatrio dei cittadini dell'Unione, resta basso, come ha confermato stamane l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora in quarantena fiduciaria i quattro italiani che hanno viaggiato sullo stesso volo della passeggera della Ondius deceduta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Stati Uniti-Iran, negoziati in stallo nella controproposta della Repubblica Islamica, la fine delle sanzioni, del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e il rinvio della questione nucleare. Richieste inaccettabili per Trump, che mercoledì è atteso a Pechino con Teheran, che auspica che i cinesi facciano da garanti di un accordo. Il delitto di Garlasco, secondo gli inquirenti, in un'intercettazione ambientale del 2017, Andrea Sempio parla dell'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nessun valore indiziale per la difesa dell'indagato ed emerge che Alberto Stasi avrebbe riferito che Chiara Poggi non gli aveva mai raccontato di approcci da parte del 38enne. In corso fino alle 18 lo sciopero di 8 ore dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet. Garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente, si legge sul sito dell'ENAV, che invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Disagi contenuti al momento all'aeroporto di Roma Fiumicino, nessun impatto a Ciampino. Internazionali di tennis, in campo alle 15 Jannik Sinner che sfida l'australiano Alexei Popirin al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
6: Tutto Food, Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Rai Isoradio.

0: Vacci piano, Emma con Rocomi alle 14.06 Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo, prestare attenzione, dei materiali dispersi in galleria tra il bivio A1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Attenzione, anche se comunque si sta risolvendo, ad un incidente avvenuto sul raccordo di Casalecchio che ha coinvolto un'auto e un camion all'altezza dello svincolo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Incidente risolto sulla A14 Bologna-Taranto tra lo svincolo di Ancona Nord e quello di Monte Marciano in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo al chilometro 211 e 200. Coda per lavori sulla 8 Milano-Varese tra gli svincoli di Solbiate Albizzate e quello di Cavaria in direzione sud verso Milano tra i chilometri 35 e 34. E poi segnalato infine un incidente sulla A1 Milano-Napoli all'altezza dello svincolo di Colleferro al chilometro 592 e 900 in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. E ora a quest'ora il consueto appuntamento con Chiara Giallonardo e il suo Io Chiara e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Buon lunedì e bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Ciao Fabio, oggi una prima per noi in studio insieme e vogliamo iniziare subito con una celebrazione, perché lo scorso venerdì si è compiuto un compleanno un po' straordinario, un centenario. E che centenario, sto parlando di David Otterburg. Sapete chi è? È il naturalista e divulgatore britannico che da oltre 70 anni racconta la bellezza, la fragilità del pianeta, è diventato la voce più autorevole della divulgazione ambientale contemporanea. Ma pensate alla lungimiranza, lui negli anni 50 ha convinto la BBC a finanziare ZooQuest, che era questa serie che poi avrebbe cambiato per sempre il modo di raccontare la fauna selvatica in televisione. Era la prima volta che il pubblico poteva osservare da vicino i gorilla di montagna, gli uccelli del paradiso, le tartarughe oceaniche, creature che fino a quel momento praticamente si erano viste soltanto nei libri illustrati. Quindi pensate il cambiamento epocale di questo straordinario divulgatore. Ecco, già allora lui non spettacolarizzava la natura, ma la rendeva e la rende ancora accessibile senza privarla della sua autenticità. Quindi anche noi ci vogliamo unire ovviamente a tutto quanto il mondo che ha fatto gli auguri a quest'uomo straordinario, questo centenario, che attraverso i suoi documentari insomma ha reso il mondo naturale qualcosa di più vicino, di più concreto, più impossibile da ignorare, più facile da amare e quindi anche da proteggere. A proposito di bellezza e di protezione, noi tra pochissimo ce ne andiamo subito in Sicilia. Prima però iniziamo subito con la nostra musica, iniziamo alla grande oggi ragazzi, perché insomma non ci vogliamo far guardare, lunedì bisogna iniziare subito bene la settimana, lo facciamo con questa In the Stars, questi sono i Rolling Stones.

0: E noi in questo lunedì vogliamo continuare a rendere omaggio alla bellezza della natura e parlare anche di turismo, che è il modo in cui di solito, insomma, spendiamo il nostro tempo libero e andiamo ad ammirare la natura da vicino. Ma vogliamo parlare ovviamente di turismo sostenibile. Allora vi porto in Sicilia, una Sicilia che ci invita a un viaggio diverso, lontano dagli stereotipi e vicino all'anima più vera dell'isola. Quindi non una terra da consumare, ma da vivere con lentezza, tra paesaggi incontaminati, borghi che rifioriscono e comunità che custodiscono tradizioni che sono davvero millenari. Allora, così il turismo sostenibile non è più un concetto astratto, ma un'esperienza concreta che unisce cultura, natura e enogastronomia in un unico itinerario consapevole. Ne parliamo con Antonino Crisafulli, che è un cavaliere e da 30 anni responsabile del turismo equestre per il Comitato Regionale Siciliano della Federazione Italiana Sport Equestri. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie a lei.
0: Allora, in realtà stiamo parlando di un'isola meravigliosa che si può visitare in tanti modi diversi, tantissimi chilometri di coste meravigliose, ma voglio dare un numero: 11.000, e sono i chilometri delle trazzere siciliane. Ci spiega che cosa sono le trazzere?
1: Allora, innanzitutto è bene dire che è una stima fatta parecchi anni fa, quando comunque a prescindere mi occupavo sempre di turismo equestre. Le trazzere sono quelle strade non asfaltate, qualcuno le chiamerebbe strade bianche, qualcuno le chiamerebbe strade in terra battuta, che appunto utilizziamo per il turismo equestre e che ci mettono nelle condizioni di fare dei tour, dei trekking più o meno lunghi, più o meno dedicati a dei fruitori, insomma, più o meno pronti all'argomento, e che appunto ci consentono di fare questi trekking di vario tempo, no?
0: Cioè, lo credo, no? Perché con tutti questi chilometri veramente si può ammirare veramente ogni angolo della Sicilia.
1: Sì, per noi mettiamo appunto 11.000 chilometri insieme, perché poi non solo, come dire, dei tour locali, poi quando li metti insieme viene fuori anche una Catania passata.

0: Palermo piuttosto che una Capo d'Orlando Gela, e quindi facciamo la nord-sud piuttosto che l'est-ovest.
1: E lei ha già citato alcuni luoghi veramente che ci fanno sognare soltanto a sentirli nominare. Senta, voi in particolare ogni anno presentate un calendario che prevede delle attività mensili, che vuol dire che ogni mese voi praticamente vi prendete 3 giorni in cui appunto cioè si va a cavallo. Ma ci racconti un po' come funzionano?
0: Allora, è una cosa che scaturisce dal fatto che grazie alla fiducia della federazione, del comitato regionale della federazione della FISE, della Federazione Italiana Sport Equestri, mi nomina referente appunto per tutta la Sicilia, quale referente appunto responsabile del turismo equestre e dell'equitazione di campagna per tutta la regione. In virtù di questo ogni anno io e il mio team partoriamo un calendario di attività il quale prevede un appuntamento mensile, e quindi un fine settimana al mese lo dedichiamo appunto a questi trekking, chiaramente sparsi nella Sicilia. Facciamo dei trekking, dei raduni dove ci muoviamo a Margherita, per così dire, ad Anello, raggiungiamo un certo sito con i mezzi e poi lì praticamente stiamo 3 giorni con i nostri amati cavalli, e in quel sito ci muoviamo appunto ad Anello e andiamo a visitare le particolarità di quell'area lì, di quell'area
1: certo,
0: del momento,
1: che avete scelto. Ecco, tra l'altro ogni volta che ci si muove poi si ha l'opportunità di vedere non solo bellezze naturalistiche, ma anche di assaggiare i sapori di Sicilia, magari di imbattersi in alcuni siti archeologici meravigliosi. Ma mi tolgo una curiosità, perché magari qualcuno che ci sta ascoltando dice: ma io sto per andare in Sicilia, ma se volessi partecipare come potrei fare?
0: Allora, chiaramente è abbastanza semplice. Chiaramente è un qualcosa che noi dedichiamo agli addetti ai lavori, a persone con autorizzazione a montare a cavallo. Diversamente sarebbe un po' complicato, perché ci sono inevitabilmente ci sarebbero anche delle responsabilità, perché non è una racchetta, è un animale col quale devi sapere il da farsi, perché se arrivi a terra ti fai male e quindi ci sono delle responsabilità. È dedicato ad addetti ai lavori, i quali sicuramente possono contattare la federazione o andare sul sito a vedere il calendario e poi da lì contattare appunto me, il referente. Sarò felice di
1: accoglierli. Vogliamo dire Crisafulli, però, che anche per i non esperti veramente la Sicilia offre una quantità di percorsi meravigliosi, ai quali avete dato tra l'altro dei nomi molto evocativi, perché si parla di itinerario dell'aria, itinerario della foresta, del fuoco, dei sicani, della sabbia e dell'acqua.
0: Certo, sono fruibili chiaramente con tutti i mezzi che rispecchiano il turismo lento, no?
1: Ecco, e che è quello,
0: a piedi,
1: insomma,
0: in bici, è chiaro.
1: E che ci consente di goderci
0: noi
1: tutte le bellezze.
0: Abbiamo individuato dei percorsi nella.
1: E questi dove si trovano?
0: Territorio.
1: Ci vuole dare il sito prima di salutarci, dove si possono trovare e verificare?
0: Certo. Allora, i percorsi più belli li abbiamo individuato noi ma chiaramente sono dei percorsi i quali non rappresentano solo i percorsi, rappresentano, come diceva lei, tutto ciò che vive attorno, e quindi enogastronomia, cultura, tradizione, ambiente, panorama, tutto quello che di cui si può beneficiare.
1: Crisafulli, ci dia il sito che i nostri ascoltatori vogliono andarsi a informare, vogliono approfondire. Dove li possiamo trovare tutti?
0: Allora, noi li possiamo invitare ad andare a raggiungere Palazzola Creide, l'Etna, sul versante, tutti i versanti, nord, sud, assolutamente. L'Etna è un periplo bellissimo, a quota 1500, questo ad esempio è il percorso del fuoco. Quello dell'acqua, come dicevo, è Palazzola Creide in provincia di Siracusa. Poi c'è il percorso della sabbia nell'Ennese a Piazza Armerina, dove sicuramente si possono ammirare i siti archeologici di epoca greco-romana, quali la villa romana del Casale, il museo di Aidone e il sito di Morgantina, il sito greco di Morgantina.
1: Guardi, abbiamo capito che non c'è che l'imbarazzo della scelta, Crisafulli. Io invito i nostri ascoltatori, se vogliono insomma farsi un'idea, ad andare anche sul sito visitsicily.info, così potete approfondire e scegliere l'itinerario più giusto che per voi. Sicuramente Antonino Crisafulli e tutti quanti, diciamo, i suoi collaboratori sono lì ad accogliervi a braccia aperte per scoprire una Sicilia differente. Io ringrazio moltissimo Antonino Crisafulli per essere stato con noi. Questo spazio è stato realizzato in collaborazione con la Regione Siciliana. Tra pochissimo diamo il benvenuto a un ospite che è già arrivato qui in studio. Prima però linea alla regia.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Tutto capita per una ragione.
9: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: la vita.
1: Mango, amore per te alle 14.27 Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Andiamo sulla A3 Napoli-Salerno, dove è ancora attivo un incidente tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud. In direzione sud, per chi viaggia verso Salerno, siamo al chilometro 19.500. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove ci sono 3 km di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. In direzione nord, verso Ancona, coda causata da lavoro in corso. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove anche qui una coda per lavori di circa 2 km tra gli svincoli di Varazze e lo svincolo del Bivio A10 A26 Trafori in direzione est per chi viaggia verso Genova. Sono stati invece rimossi i materiali dispersi in galleria sulla A1 Milano-Napoli tra il Bivio A1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E ora di nuovo Io Chiara e il Green.
2: Io Chiara e il Green.
3: Allora, immaginate di mettere insieme robbia, cipolla rossa, camomilla, mallo di noce, menta, bacche di sambuco, bucce di mandarancio, mosto d'uva di Sagrantino. Forse qualcuno di voi, vista l'ora, starà venendo un po' d'appetito. In realtà tentavo di comunicare tutt'altro, perché queste sono tutte materie prime che ci dà la natura e che il maestro Claudio Cudoli, che è tornato a trovarci in studio, utilizza da tantissimi anni, portando avanti la grande sapienza di 5 generazioni della sua famiglia per tingere i suoi tessuti. Innanzitutto, maestro, ben trovato, bentornato.
4: Bentornato, bentrovati a voi e buon pomeriggio e grazie per l'invito.
3: Allora, sembrava che io stessi dando gli elementi, un po' gli ingredienti di una ricetta per cucinare. In realtà, maestro, lei ci può spiegare che diciamo questi elementi della terra sono preziosi per la sua arte?
4: Sì, decisamente, perché tra l'altro io provengo, ho delle origini un po' ataviche, parliamo del lontano 1838, dove i miei trisavoli, i miei nonni, i miei bisnonni hanno dato sempre del tu alla madre terra. Provengo da una famiglia di tintori e tessitori, in particolar modo tintori, dove io ho cercato di seguire la strada, un po' il percorso tracciatomi dai miei avi. E tutt'oggi nella mia realtà, nella mia azienda, tingiamo solamente con pigmenti naturali. Parliamo della robbia, parliamo del guado, parliamo della ginestrella dei tintori, la camomilla dei carbonai. Naturalmente sono tutti pigmenti naturali. Tra l'altro abbiamo anche un'azienda agricola, una piccola azienda agricola, dove c'è tutta la filiera, dalla semina alla coltivazione, alla raccolta, fino all'estratto del pigmento.
3: Allora, maestro, io so che diciamo da ragazzo avevi pensato di intraprendere una strada diversa, tanto che insomma dalla tua amata Calabria eri andato in Umbria, a Perugia, per studiare altro. Poi però la passione per questo mestiere ti ha distratto, ti ha portato altrove.
4: È vero, ecco perché mi trovo qui nell'Umbria, cuore verde d'Italia. Come sappiamo, un po' molto, a mio avviso, si assomiglia a delle somiglianze con la Calabria, che è la mia terra, dove io non ho mai sradicato le mie radici. Ecco, niente, sì, ero iscritto il primo anno in economia, ma poi naturalmente non vuol dire che il mio richiamo della terra, della natura, mi ha portato a fare altro, dove tuttora
3: posso dire meno male che di commercialisti, economisti ce ne abbiamo fin troppi, ecco,
4: anche perché parlare sempre di conti è veramente pesante. Ecco, non cerchiamo un pochino, ecco, di abbracciare quello che madre natura, la terra, ecco, quello che ci sostiene.
3: Il legame con la terra per te, maestro Cutuli, è fortissimo, è parte del tuo lavoro, e da qualche anno a questa parte diciamo che è diventato qualcosa in più, perché tu hai creato anche un premio letterario che quest'anno giunge alla 6ª edizione, quindi insomma sta crescendo.
4: Sì, è un premio che era nato nel dopo pandemia. Tra l'altro era stato ideato da me insieme alla purtroppo compianta mia cara amica Vera Slepoi, che poi io, cioè, tra virgolette, sono rimasto orfano in questa iniziativa, in questa bellissima idea, questo premio che sto portando avanti, io penso, in maniera alquanto
3: egregia, lo dico io, è accompagnato e affiancato da tanti nomi importanti, poi più tardi magari li racconteremo. Perché, motivo per cui oggi sei venuto a trovarci in studio, c'è una grande novità, ve la raccontiamo tra pochissimo, però vi posso dire che ci teniamo moltissimo perché c'entra il futuro e quindi c'entrano i giovani. Prima però ascoltiamo insieme un po' di musica e c'è un'amica, quindi ci fa davvero piacere annunciarvi questo brano. Lei è Silvia Salemi.

0: Chiara il Green.
1: Le 14:36 minuti in diretta qui su Raiso Radio e noi siamo ancora in compagnia del maestro Claudio Cutuli, maestro tintore che prima ci ha dato un assaggio della sua sapienza atavica, poi più tardi maestro ho altre curiosità da chiedere, ma prima della musica stavamo parlando del premio, il premio che ormai per il sesto anno insomma sta per tornare, il premio Le Pagine della Terra, che è un appunto premio dedicato alla narrativa green, che ha visto veramente presentarsi tanti lavori interessanti che sono stati giudicati e poi premiati da una giuria veramente molto molto importante, e che quest'anno porta una novità, perché se è vero che li ricordiamo nella Costituzione, ora anche le leggi devono avere la valutazione di impatto generazionale, questi giovani devono essere al centro della nostra attenzione e ora diventano protagonisti anche del premio Le Pagine della Terra. Ci racconti qual è la grande novità?
2: Sì, ecco, come ti dicevo prima, è una costola delle Pagine della Terra e il futuro delle Pagine della Terra vuole parlare ai giovani. E come dicevi prima, dopo il successo delle precedenti edizioni dedicate alla narrativa green, il premio nazionale Le Pagine della Terra guarda a sto punto al futuro, inaugura una nuova importante sezione che si chiama Semino. Ecco, Semino è un premio letterario dedicato alla letteratura per ragazzi sui temi dell'ambiente e della sostenibilità e del rapporto tra uomo e natura.
1: Allora, innanzitutto complimenti per il nome, perché Semino mi sembra giustissimo, estremamente evocativo.
2: Grazie.
1: Ed è quello che sì, da
2: grazie,
1: bambini, no?
2: Molto
1: ci insegnano,
2: pensato, molto
1: a mettere nel vaso,
2: sì,
1: e poi pian piano,
2: sì,
1: dare un,
2: sì,
1: po' d'acqua per vedere nascere la
2: crescita,
1: la vita, assistere,
2: perciò,
1: a questo grande miracolo della vita,
2: sì,
1: e quindi ci piace moltissimo. E ovviamente in questo momento siete in fase di raccolta dei lavori, no? Ma quindi chi è che può rispondere a questa chiamata? Cioè, qual è l'età innanzitutto?
2: Ma l'obiettivo nasce di parlare ai ragazzi dai 10 ai 18 anni, ecco, nell'età adolescenziale, attraverso opere capaci di raccontare la natura, il rispetto dell'ambiente e la necessità di prendersi cura del pianeta.
1: Io credo veramente, maestro, che saranno moltissimi i ragazzi che si presenteranno, perché questa generazione più di tutte le altre è nata sentendo sulla propria pelle, vivendo sulla propria pelle il problema di questa natura che si sta depauperando, della crisi climatica, e quindi io credo che i ragazzi siano molto sensibili e quindi abbiano anche molta voglia, no, di lasciare su traccia sulla carta anche di questa loro paura. Qualcuno parla di ecoansia.
2: Sì, è vero, abbiamo voluto pure, cioè ho voluto io insieme ai miei giurati, ecco, dare questo input alle nuove generazioni di essere molto più attenti a tutto quello che green, ecosostenibilità. Non mi voglio mettere in un ginepraio, vediamo anche gli acquisti un po' compulsivi che si fanno non guardando all'ecosistema, questo è importante, ecco. Educare le nuove generazioni a qualcosa di più sano, di più vero.
1: Ecco, no, sono d'accordo, no, mi piace moltissimo questa cosa che hai detto, perché ora torniamo un attimo al fattore consumi. Diciamo che noi siamo cresciuti un po' sentendoci chiamare i consumatori, che io lo trovo tremendo, no? Essere percepiti come dei
2: consumatori,
1: cioè praticamente proprio visti dal mercato, quando noi abbiamo bisogno di qualcosa invece veramente capire che insomma abbiamo il grande potere di poter scegliere il meglio per noi e non qualcosa, no, che cercano di attaccarci addosso in maniera così giusto proprio per non nominare il fast fashion,
2: brava,
1: no? Ecco,
2: brava,
1: che ci fa credere di avere bisogno di tutto e poi è tutta robaccia che rimane lì, insomma, non parliamo di Black Friday e altro. Maestro, torniamo al premio, che altrimenti qua divaghiamo. Raccontiamo bene il regolamento, queste opere di giovani tra i 10 e i 18 anni che parlano di natura, che tipo di caratteristiche devono avere? Innanzitutto, quando devono essere state pubblicate?
2: Allora, le opere in concorso dovranno essere state pubblicate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025.
1: Ok.
2: E questo è molto importante. E affrontare come tema centrale l'ambiente, la natura, il rapporto culturale tra uomo ed ecosistema. Ecco, questo è per noi è un punto fermo per quanto riguarda la selezione.
1: Come si fa a candidarsi?
2: La candidatura avviene tramite le case editrici che candidano il loro diciamo il loro autore, loro discrezione, ci mandano a noi le varie copie e poi saranno i nostri giurati, tra l'altro una giuria di...
1: Li vogliamo citare perché l'abbiamo detto più volte che è una grande giuria, ma finalmente sveliamoli questi nomi. Qualcuno si può dire?
2: Ma io direi per il momento un po' tenerli...
1: C'è il riserbo?
2: C'è il riserbo.
1: Vabbè, il maestro Cudoli non vuole dire tutto. Vabbè, non posso. Io lo so ragazzi, però non posso. Mi fa segno che non posso, non ancora. Allora, maestro Cudoli rimane insieme a noi perché continuiamo ancora a parlare di questo premio. Prima però si balla su Raiso Radio.

0: George con Jason Derulo alle 14.44 su Rai Iso Radio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ancona, troviamo una coda di circa 1 chilometro per lavori, comunque in fase di smaltimento in direzione nord per chi viaggia verso Pescara. Siamo tra il chilometro 413 e 411. Sulla stessa autostrada 14, 1 chilometro di coda per lavori, li incontriamo su tra Pedaso e Grottammare, per chi viaggia verso sud, quindi in direzione Pescara, e 4 chilometri invece di coda lì sulla 14, sempre tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione nord verso Ancona, sempre causati da lavori. Andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, attenzione, segnalati dei pedoni all'altezza del chilometro 13.200, siamo in prossimità dello svincolo di Napoli Est, quindi prestare attenzione. Code a tratti per traffico intenso sulla diramazione dell'A24, siamo a Roma, tra lo svincolo di via Palmiro Togliatti e l'inizio della Complanare in direzione Grande Raccordo Anulare, e sempre sulla stessa diramazione urbana tra lo svincolo di Portonaccio e il bivio A24 tangenziale in direzione della tangenziale, sempre una coda per viabilità in questo caso che non riceve. E ora di nuovo linea a Chiara Giaronardo.
1: Io Chiara il Green.
2: Il maestro Claudio Cutuli è ancora con noi qui in studio e durante la musica, ragazzi, sono riuscita a veramente strappargli qualche indiscrezione sul premio, perché avete visto prima, non voleva dire. Allora, innanzitutto ho capito una cosa, che il premio letterario Le Pagine della Terra, quello dedicato alla narrativa green, che quest'anno giunge alla sesta edizione, ha la sua monolitica giuria, mentre la nuova sezione dedicata alla letteratura per ragazzi, diciamo così, insomma giovani tra i 10 e i 18 anni, avrà una giuria a parte, esclusiva, formata da esperti, diciamo, proprio in questa, diciamo, segmento di letteratura che è più particolare. E se su questa non si vuole troppo esprimere, maestro, vogliamo almeno invece salutare i tuoi compagni di viaggio di sempre della giuria del premio Pagine della Terra.
3: Sicuramente vorrei salutare innanzitutto e ringraziare i miei presidenti Ermete Realacci ed Enrico Vanzina, che conoscete abbastanza bene. Poi non vorrei, ma non per discorso di importanza, ma non vorrei dimenticare altri.
2: I presidenti.
3: Abbiamo anche il generale Parrulli, il comandante generale del CUFA, della Carabinieri Forestale, dove loro sono i nostri ormai partner che ci seguono dalla prima edizione, che io ringrazio tantissimo. C'è Giovanni Grasso, Rosalba Giù,
2: Mare Vivo. Tantissimi sono anche amici di questo spazio, per questo ci tenevo insomma a salutarli e a ringraziarli. Infatti. Tra l'altro devo dirti invece che sono rimasto colpita, perché non conoscevo il maestro Vanzina, che ovviamente conoscevo per il cinema, che ho visto tante volte e che ho scoperto proprio l'anno scorso grazie a te avere una sensibilità spiccatissima nei confronti della natura. Il suo è un impegno vero.
3: Molto, e anche lui è stato vicino dal primo minuto che è nato il premio, è veramente con grande affetto che saluto e veramente ringrazio su lui, che l'altro presidente, il copresidente, che è Ermete Realacci.
2: Ecco, tra l'altro stavo pensando, ma Vanzina, dovremmo chiedere come mai con tutto quanto questo amore per la natura un bel film che parli anche di natura. Secondo me ci sta pensando, tu che lo conosci bene, dobbiamo fare una chiacchierata,
3: sì,
2: facciamoci una chiacchierata,
3: lo facciamo dire a lui,
2: con Vanzina,
3: perché mi sa che sei sulla buona strada.
2: Ho avuto un'intuizione, attenzione ragazzi,
3: mi sa di sì,
2: attenzione. Allora, in attesa della sesta edizione del premio Le Pagine della Terra, con questa nuova sezione di Semino, rimane con noi il maestro Claudio Cutuli, mentre è già partito questo brano, questo è Maroon 5.

0: Io Chiara il Green.
1: Le 14:50 minuti in diretta ancora qui su Raiso Radio, gli ultimi minuti in studio ancora in compagnia del maestro Claudio Cutuli. Ecco maestro, noi oggi stiamo veramente facendo una chiamata alla penna, la possiamo chiamare così, per i giovani e per le case editrici. Se quindi avete dei giovani talenti tra i 10 e i 18 anni che sono capaci di raccontare la natura, il rispetto dell'ambiente, la necessità di prendersi cura del pianeta, l'opportunità quest'anno che vi dà il premio Pagine della Terra, una nuova sezione che si chiamerà appunto, si chiama già Semino, un semino che siamo certi darà splendidi frutti e che è dedicata proprio a voi. Io sono sicura che ne arriveranno moltissimi di lavori. E poi un po' come sono i tempi, maestro? Quando è che poi conosceremo, diciamo, la terna finalista?
2: Allora, la terna finalista sarà annunciata entro il 15 settembre 2026, mentre la premiazione si terrà il 10 novembre, sempre 26, e al Teatro di Villa Torloni a Roma.
1: Perfetto, quindi siamo, insomma, la tabella di marcia è chiarissima. C'è tempo fino a quando per presentare le candidature?
2: Fino al 30 di giugno.
1: Quindi insomma dai,
2: naturalmente il tempo per i giurati per leggersi tutti i libri, perché
1: c'è un mese e mezzo di tempo per presentare le candidature.
2: La terna sarà data entro il 15 di settembre 2026.
1: Va bene, queste sono delle bellissime opportunità, perché siamo pieni veramente di giovani talenti un po' in tutti i settori, anche in quello della scrittura, scoprire nuove sensibilità.
2: Chiara, io direi che, a mio avviso, investire sulla cultura ambientale delle giovani generazioni è importante, perché la lettura possa diventare uno strumento concreto di consapevolezza, direi di educazione e cambiamento per il futuro. Questo è importante.
1: Ecco, questo è fondamentale, e che ci siano delle persone che danno la possibilità, no, di dimostrare questo alle giovani generazioni è veramente importante, perché lei maestro ha fatto tantissime cose belle, continua a farle nella sua vita.
2: Grazie.
1: Però poi a un certo
2: punto ci provo.
1: Questo senso però anche, no, un po' di voler restituire, di dare la possibilità ad altri, no, di esprimere la propria creatività, il proprio talento, come ha avuto la possibilità di fare lei.
2: È vero, no, decisamente è importante, cioè trasmettere, diciamo, delle mie conoscenze, ecco, come dicevi, a chi viene dopo di me. Questo è importante.
1: Ecco, ma invece una cosa volevo chiederle. Lei porta avanti, insomma, una grande tradizione di famiglia, tornando, no, a quello che poi è proprio il suo lavoro, quello appunto della tessitura, dei colori naturali, no? Che è una tradizione che viene da lontano, da cinque generazioni, abbiamo detto. Ma la passione è sempre la stessa, continua a crescere, si ha voglia di tramandarla, perché insomma lei spesso, maestro, viene accompagnato anche, no, da sua figlia,
2: infatti,
1: l'ha già contagiata con questa passione.
2: Sì, sì, ha una delle figlie, la più grande, si chiama Francesca, sì, tra l'altro è una, diciamo, laureanda in economia, sempre nel mondo della sostenibilità, e in più ha fatto, cioè sì, sta seguendo un po' le mie orme, ecco, nel senso la vedo molto presa.
1: Sta già preparando il maestro la sesta generazione di famiglia.
2: Ma già è partita, sono contento, perché senza fare nessuna forzatura, nessuna pressione, è stata una sua libera scelta, e la vedo molto molto carica, veramente con la lama tra i denti, perciò.
1: E poi posso dire, prima adesso scherzavamo, insomma, parlando della sua formazione, del fatto che avesse lasciato la facoltà di economia, oggi anche l'università è cambiata, perché oggi studiare economia vuol dire potersi anche occupare in maniera più precisa e puntuale di sostenibilità, perché le facoltà hanno inserito nei loro programmi questo elemento che è veramente fondamentale e attraversa ogni momento poi della nostra vita.
2: È quello che sta facendo Francesca, ecco, che ormai
1: sarà capace di portare un
2: addirittura di arrivo, sì, decisamente.
1: Ecco. E delle conoscenze,
2: mescolare le tecniche diciamo di un passato con la tecnologia moderna, ma sempre rimanendo, io dico sempre, è importante oggi per andare avanti fare dei passi indietro, ritornare un po' a non perdere la nostra artigianalità, le nostre maestranze, la nostra manualità è l'unica arma che abbiamo, cioè non perdiamo, l'artigianalità deve trionfare, deve andare avanti, c'è poco da fare, non perdiamo di vista questo obiettivo, perché è importante.
1: Queste sono le uniche armi che ci piacciono, maestro, mi faccia dire questo, in un periodo come quello che stiamo vivendo, bravo, veramente quelle dell'artigianalità sono le uniche armi che vogliamo, che vogliamo continuare a usare nelle nostre mani, cioè le vogliamo sporcare nella terra, le vogliamo sporcare con i colori che usa il maestro Cutuli per
2: naturali. Naturali. Rigorosamente con pigmenti naturali. Ecco.
1: Che bello, ma perché se ci sono i pigmenti naturali non li usiamo tutti quanti?
2: È perché
1: è complesso.
2: Faccio un inciso, cioè il guado, che si chiama Isatis tintoria, è volgarmente guado, è una pianta biennale che tra l'altro viene definita l'oro blu, perché volgarmente parlando costa 500 euro al chilogrammo di pigmento. Capisce che non è facile poi sostenere, però ecco, dobbiamo essere noi educati a saper, tornando al discorso di prima, cosa compriamo. Basta con questi acquisti compulsivi tanto per comprare, non ha senso, non hanno senso.
1: Dobbiamo recuperare il senso del valore. Io ringrazio moltissimo il maestro Claudio Cutuli per essere stato con noi. L'appuntamento è con Le Pagine della Terra, la nuova sezione Semino. Con lui siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio come sempre tutta la squadra di Io, Chiara e il Green, a partire dalla mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo Dello Jacopo in redazione. Grazie a te Fabio, grazie per questa ora trascorsa insieme. Fatemi fare gli auguri alla mia mamma che oggi fa il compleanno. Tanti auguri. Grazie per esservi uniti a me. A tutti voi auguro buon viaggio, appuntamento a domani.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. L'antivirus è stato posto in quarantena obbligatoria. Il 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana che aveva contratto l'infezione ed era poi deceduta. La decisione è stata presa dal sindaco della località campana che ha firmato un'ordinanza che stabilisce per il giovane un isolamento di 45 giorni proprio per evitare contatti. È intanto risultato positivo un passeggero americano sbarcato dalla nave Ondius mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. La guerra in Medio Oriente continua, il muro contro muro Stati Uniti-Iran su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
3: Da una parte Washington, con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro, ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran, che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli, è Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica, che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, alleato di Teheran. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca con il delitto di garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere Chiara. Arrestata a Roma una 36enne accusata di aver massacrato e ucciso il compagno durante una lite in casa. La donna di nazionalità romena con precedenti per reati contro la persona avrebbe colpito il 60enne al volto con la cornice di un quadro e un'asta appendiabiti. L'uomo è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Gemelli. Drammatico incidente stradale a Catanzaro, una donna è morta nello scontro fra 3 auto, 3 anche le persone ferite, trasportate in ospedale, chiuso il tratto della statale 109 tangenziale est, sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A Firenze un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato ricoverato a causa di ripetuti mal di pancia, aperto un'inchiesta Sara Polica.
4: Verrà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Careggi l'autopsia sul bambino di 5 anni morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da lì emergeranno i primi elementi utili per l'inchiesta aperta dalla procura del capoluogo toscano per omicidio colposo, al momento senza indagati. Era stato lo stesso Meyer ad avvisare le autorità competenti e la polizia, su indicazione del magistrato di turno, ha già acquisito l'intera documentazione sanitaria e le cartelle cliniche del piccolo paziente. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era arrivato venerdì mattina in ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica con liquido di contrasto per capire le cause dei frequenti mal di pancia che lo affliggevano da mesi e che lo avevano portato più volte in ospedale. Dopo un primo tentativo di esame, i dolori sarebbero diventati più intensi, tanto da decidere il ricovero in via precauzionale nel reparto di degenza chirurgica per monitorarlo. Nella notte, la tragedia improvvisa con il bambino che smette di respirare e muore dopo reiterati, ma purtroppo vani, tentativi di rianimazione.
2: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano, parto dal coraggio di sbagliare, una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive ma che poi hanno aperto squarci imprevisti, ha detto Mattarella intervenendo alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico di Milano, dove ha assistito ad una lezione tenuta dall'architetto e senatore a vita con un gruppo di studenti.
1: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
2: Internazionali di tennis in campo proprio in questi minuti. Jannik Sinner che sfida l'australiano Poppy Rinn. Dal Foro Italico ci aggiorna Emilio Mancuso.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico. Tra poco scenderà in campo Jannik Sinner perché si è prolungato, come spesso avviene nel tennis, un singolare in corso, quello tra Coco Gauff, battuta l'anno scorso in finale da Sara Errani. Dicevamo Coco Gauff che sta giocando con la connazionale Iva Jovic, 7-5 il primo per quest'ultima, 7-5 il secondo per la Gauff, 1-0 nel terzo, e dunque Sinner Popirin slitterà di un pochino qui sul centrale. Tutti aspettano il messia, tutti aspettano Jannik Sinner,
2: e lo aspettiamo anche noi. Emilio Mancuso, ci aggiorniamo allora nella prossima edizione del giornale radio alle 16. Buon ascolto.
6: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

Sì, questa You Shook Me All Night Long, giusta carica per ripartire in viaggio le 15-10 minuti. Questa era Iso Radio, Davide Santirocchi al microfono, c'è Marco Mascia alla parte tecnica. Abbiamo subito notizie importanti che riguardano anche il maltempo, perché i temporali stanno interessando la A4 da Capriate fino a Seriate e ci sono difficoltà significative anche su alcuni tratti ancor più ad est della A4, dove vengono registrate delle code per le forti grandinate che stiamo registrando in questo momento. Sembrerebbe attenuarsi un po' la situazione rispetto a soltanto mezz'ora fa, ce lo dite anche con i messaggi a 348 103 1010, ma naturalmente vi invitiamo alla massima cautela per questa ondata di maltempo che soprattutto al nord sta evidentemente complicando il transito dei veicoli sulle strade. Andiamo sulla 1, le code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico sono motivate dal traffico intenso in direzione nord, quindi verso Bologna. Il tempo stimato su questo tratto di poco più che 10 km, poco più di 10 chilometri, è di circa 30 minuti. Abbiamo notizie anche dalla A8 Milano-Varese, code per lavori Solbiate-Cavaria in direzione Milano, sulla A10 una coda tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova e poi ancora maltempo e qualche rallentamento sulla A13 per i temporali tra Boara e Terme Euganee. In A14 abbiamo le code per lavori da Pedaso a Grottamare verso sud, lunghe 1 chilometro, sullo stesso tratto anche in direzione opposta verso nord c'è un incolonnamento di 1 chilometro e poi tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona la coda di 4 chilometri ancora per un cantiere di lavoro, che troviamo anche tra Val Vibrata e Giulianova Mosciano in direzione sud, anche qui 1 chilometro di incolonnamenti si sono formati per questo.

0: Traffico lo facciamo su un mezzo pesante con camionisti.
1: Benvenute e benvenuti all'ascolto di Camionisti. Da qualche anno ormai seguiamo con questo programma la vita di chi, uomo o donna, guida un camion. A me colpisce sempre la lunghezza della loro giornata lavorativa, che può arrivare a 13 o addirittura 15 ore al giorno se consideriamo la guida, le soste obbligatorie, il carico e lo scarico e le relative attese. E molti poi in camion ci passano anche la notte, più notti a settimana. Oggi 7 camionisti ci raccontano la loro giornata tipo, se una giornata tipo davvero esiste. In questa prima parte ascoltiamo Max Sansaro, Mario D'Alessandro e Cristian Falappi.
2: Buongiorno a tutti, Max Sansaro. La mia giornata si svolge praticamente partendo in media intorno alle 7 del mattino, in base al posto dove mi trovo, e affrontare tutta la giornata, quindi si calcola almeno dalle 13 alle 15 ore di impegno, si fanno mediamente almeno 8-9 ore di guida giornaliere. Poi la sera si fa la doccia, si cena e poi si va a ninna. Il giorno dopo si ricomincia e quindi si può dire che si passa tutta la giornata in cabina. Diventiamo praticamente guardiani del nostro camion. Nonostante le 13-15 ore di impegno che facciamo giornaliere, ci tocca anche guardare il camion e non va tanto bene. Però purtroppo ormai siamo abituati, lo facciamo e ormai è diventata una routine, tutti i giorni la solita giornata.
3: Io lavoro nel settore dei rifiuti. Di solito trasporto balle di cartone o bottiglie di plastica. Trasporto anche il legno cippato e bottiglie di vetro e barattoli di latta, materiale che viene completamente riciclato. Mediamente la mia giornata inizia verso le 6 la mattina. Il tempo di arrivare agli impianti, dove ci si mette in fila, si fa la pesa, si carica, si prendono i documenti e si parte. Posso fare anche più movimenti in un giorno, oppure faccio un viaggio lungo. In entrambi i casi impegno tutta la mia disponibilità giornaliera, concessa dal regolamento 561/2006, ovvero 15 ore al giorno, 3 volte la settimana, e poi 13 ore. Il conto è facile. Se inizio alle 6, finisco per le 21 o alle 19. Nella disponibilità rientrano tutti i tempi di guida, di riposo e gli altri lavori, compresi i tempi di attesa. Questa è la normalità per un camionista. Io la sera sono stanchissimo e dopo una giornata non vedo l'ora di lavarmi, mangiare e andare in branda. Purtroppo la mancanza di aree di servizio idonee alla sosta rende tutto più difficile. Le docce sono poche ed affollate, il cibo è scadente, non adatta ad un'alimentazione bilanciata. E poi è carissimo, un panino ed una bibita ci vogliono 12 euro, per una cena discreta ci vogliono 30 euro. Poi il meritato riposo fra i rumori delle aree di servizio mi accompagnano fino al mattino successivo. Per dirla brevemente, 15 ore di lavoro e 9 ore di riposo. Questa è la vita di un camionista. Buona giornata.
4: La mia giornata di lavoro, essendo la grande distribuzione, è fatta per la maggior parte delle giornate più di attese che di guida. Dipende da dove vado, da che giri faccio. Sono delle giornate che magari faccio anche solamente un paio di consegne un po' distanti, che magari 7, 8, 9 ore di guida a volte riesco a fare, ma sono rare in un mese, perché sono più le giornate dove ho 4, 5 scarichi. A fine giornata magari come ore di guida sono 4, 5 ore, ma come impegno lo riempio tutto. Tante volte si arriva in ditta proprio al minuto spaccato, si mette il camion in rampa, si toglie la scheda perché la giornata è finita. Si arriva sempre al limite delle 15 ore di impegno.
1: Noi a questo punto ci fermiamo per la pausa, ritorniamo tra poco dopo la musica, le informazioni sul traffico con altre testimonianze di giornate di camionisti.

0: Cristiano Ferro, Giorgia e questa loro superstar. 3:20 del pomeriggio, andiamo subito sulla tangenziale ovest di Milano, lì si sta recuperando un mezzo incidentato, si è formata una coda lunga 5 km tra il bivio per la 7 Baggio Cusago, siamo in direzione della 8 la Milano Varese, stanno recuperando un mezzo pesante e sono occupate le corsie di emergenza e quelle di marcia. E poi un incidente che si è da poco verificato in A4, la Torino-Trieste, tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia, al chilometro 135, un mezzo pesante e un'auto, e sono rimasti coinvolti in questo incidente, fermi sulla prima corsia. Si è subito sviluppata una coda in direzione Brescia che sta aumentando. Queste le ultimissime, torniamo immediatamente a Camionisti. Prima però vi do una notizia molto importante, perché il nostro Andrea Pellegrino ha battuto Francis Tiafoe sui campi di terra battuta, e quindi insomma agli internazionali di Roma, grande soddisfazione per questo questa giovane promessa del tennis italiano, e tra non molto anche l'appuntamento con Jannik Sinner che affronterà Popirin per passare il turno. Ma noi torniamo a Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, oggi stiamo ascoltando i racconti della giornata tipo di chi guida un camion, dalle loro voci, dalle voci dei camionisti. Allora, sentiamo quanto è lunga e dura la loro attività quotidiana. Il primo messaggio è quello di Franco Labanca.
2: In media la mia giornata lavorativa parte presto, dipende dal lavoro che devo fare e dove devo andare, ma spesso già all'alba sono operativo. Guido diverse ore durante la giornata, rispettando sempre le pause obbligatorie, però tra traffico, carico magari e scarico, e soprattutto le attese, le ore passano in fretta. Non è solo guidare, c'è tanta pazienza, organizzazione, responsabilità. A volte si sta fermi ore ad aspettare, e quello è più pesante della guida. Diciamo che le notti che uno passa in cabina fanno parte del lavoro, ci si abitua, ma stare lontano da casa non è mai facile. La parte più dura? La parte più dura sinceramente per me quando finisco le 90 ore bisettimanali, per esempio mi trovo ancora zona Milano, zona Modena, e mi servono ancora 9 ore per rientrare giù dove è la sede della mia ditta. Quello è quello che mi pesa di più, perché devo stare fermo dal venerdì fino a lunedì mattina. Quello è un po' più pesante, però si ci organizza, magari dove ammazzare il tempo in questi 2 giorni qua. Però diciamo che è un lavoro che ti dà libertà e soddisfazione. Almeno a me piace, 30 anni che faccio questo lavoro, poi so dove fermarmi e tutto quanto. Mi organizzo prima che finisco le ore bisettimanali. Questo succede, sì. Va bene, con questo ti saluto, buona giornata.
3: Ciao Paolo, sono Claudio da Bologna. Allora, preciso che sono 7-8 anni che non dormo più dentro il camion, però la patente ce l'ho da 40 anni e ci ho dormito abbastanza. La mia giornata di lavoro si svolge così ultimamente: io faccio lo scarico, il Conad di Forlì, parto alle 3:30 dall'interporto di Bologna per andare a prendere un rimorchio a Sala Bolognese, vengo giù, scarico, e poi di solito faccio 2 navette Forlì-Bologna. Io inizio alle 3:30 con il camion e finisco alle 3:30 al pomeriggio, e questa è la mia giornata di lavoro. Guide Forlì-Bologna, Ravenna, Cesena, queste cose qua, pause le faccio tutte, perché anche ai scarichi il tempo c'è, anche dove vado a caricare le pause si fanno uguale. E un saluto a tutti i miei colleghi, tutti quanti, ciao ciao ciao, buona giornata.
1: Ultimi 2 messaggi, quello di Fabrizio Piras e di Alessio Di Nardo. 2 tipi di trasporto diverso, 2 organizzazioni quotidiane diverse.
4: Ma la mia settimana lavorativa è sempre ben scandita da dei programmi precisi. Solitamente abbiamo 2 giorni, 2 giorni e mezzo, a volte 3 giorni di spostamento e 2 giorni e mezzo di consegne. Quindi, a meno che non debba fare dei spostamenti tra le consegne di molti chilometri, che allora si arrivano a fare le famose 15 ore di impegno, diciamo che mi attesto sulle 12 ore, 10-12 ore al giorno, consegnando mobili. Andiamo di pari passo degli orari, dei magazzini, dei negozi, e quindi non abbiamo particolari problemi. Ecco, sicuramente il momento peggiore sono le attese, buttare via ore, giornate della propria esistenza, capita, e capita anche quello. Beh, ecco, già solo stamattina sono stato in dogana a Treviso, sono stato lì 3 ore, non mi passava più, cioè preferisco di gran lunga lavorare piuttosto che stare ad aspettare. Ecco, aspettare è la cosa più brutta.
5: La lunghezza della mia giornata di lavoro dipende da tanti fattori. Alle volte inizio la mattina presto, le 3, le 4, per finire comunque non prima di 13, 14, 15 ore, quindi arrivare fino alle 6 del pomeriggio. Di guida, alle volte le 9 ore le impegno tutte, anche le 10, alle volte invece a causa delle lunghe attese sono costretto a fare magari solo 6, 7 ore di guida, perché purtroppo allo scarico perdo 2, 3, anche 4 ore. La parte più fastidiosa della giornata per me, dalle 18 in poi, mi pesa tanto dover ancora guidare e dover trovare posto e dover ancora fare cena. Quell'ora è tutto pieno e bisogna inventarsi qualcosa per poter stare in tranquillità.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata di Camionisti. Noi ci risentiamo domani. Io intanto vi ricordo il 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali, e che su Rai Play Sound potete ascoltare Isoradio in diretta streaming e riascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto, un saluto e a risentirci domani.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Rai su Radio.

0: Diana Oxa e questa un'emozione da poco, 32 minuti dopo le 3, pomeriggio di Rai Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Marco Mascia alla parte tecnica, tra poco anche Telesuono con Miriam. Intanto andiamo subito sulla A4 per queste forti grandinate che registriamo sulla Venezia Trieste, in particolare tra la Tisana e l'allacciamento con la A28, la Porto Gruaro Pordenone, non più code ma rallentamenti ora vista la situazione meteo meno impegnativa rispetto a soltanto 30 minuti fa. Questa coda di 5 km sulla tangenziale ovest di Milano per recupero mezzi incidentati tra il bivio per la 7 Baggio Cusago verso la 8 Milano Varese. Un incidente si è verificato sulla 24 tra Valvomano e Teramo Ovest in direzione di Teramo, segnalato al chilometro 152. Per il momento non ci sono conseguenze per la viabilità. Sulla Firenze-Pisa-Livorno le prime code dovute a lavori tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Ricordo che da poco è segnalato un incidente in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Stanno allungandosi le code che sono segnalate in carreggiata est. Restano le code sulla 1 tra Firenze Nord e la variante di Valico, il tempo stimato su questo tratto verso Bologna 35 minuti, e aggiungiamo le code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Gallarate Nord e Cavaria verso Nord, fanno il paio con le code in direzione sud tra Solbiate e Cavaria già segnalate in direzione Milano.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Ed eccoci qui puntualissimi. Un po' d'acqua, please. Solo che abbiamo la macchinetta che è praticamente vuota, vuota disperatamente. E perché siamo tanti qui in Rai, tutti che in qualche modo ci fermiamo pochi minuti perché qui si lavora davanti alla macchinetta, ma oggi sono rimasto molto male. Ma a parte i nostri problemi interni, parliamo di voi, cari amici. Eccomi qua, sono pronta per proseguire con la programmazione di Rai Radio. È un piacere avere accanto colui che si occupa della programmazione, programmazione radiofonica, ma per quanto riguarda la musica sto parlando di Davide Santirocchi.
4: Wow.
3: Ho sentito che hai anche una sigletta, eh?
4: Sì, ma
3: ho sentito che hai la sigletta all'interno degli amici di Pop and Go.
4: È tutta una presa in giro, eh?
3: Vabbè, ma che c'entra? L'ironia è la cosa più importante. Dobbiamo alleggerire, no, le nostre giornate, visto che è un canale che prima di tutto dà l'informazione per quanto riguarda la viabilità, e poi cerchiamo di tenere compagnia non solo con la nostra musica ma con le rubriche insieme a voi che siete i 13, le 13 colonne all'interno di Raizo Radio. Quindi sarà Davide Santirocchi a guidare la supercar di Raizo Radio. Tienimi un pochino più sulla base, che a me piace, che mi dà quell'energia giusta. Mi rivolgo a chi? Al nostro super tecnico, sto parlando di Marco Mascia, ben trovato Marco. Vado a salutare anche Giannini Grimaldi che si occuperà invece della regia. Allora amici, oggi è una giornata ricca, ve lo dico, oltre ad avere tante novità perché il venerdì arrivano e Davide non sa più a chi dare i resti mentre io posso selezionarle, mentre Davide, oh mi raccomando, chiamano tutti i discografici o comunque la promozione, metti questo, metti quell'altro, poi alla fine fa Boni, state lì, fermi, non bazzardate, com'è la tua risposta?
4: Cerchiamo di selezionare le cose migliori. Non sempre ci riusciamo.
3: Non sempre, poi capita.
4: È una questione,
3: capita,
4: di gusti alla fine.
3: No,
4: sempre.
3: Anche perché comunque qui ogni venerdì sporna
4: 70-80 brani, escono ogni settimana.
3: Cioè, parliamone. E mancano quelli fatti con l'intelligenza artificiale.
4: Fortunatamente, che quelli li cestiniamo, cioè, nello spazio.
3: No, ma ce ne sta uno che sta andando fortissimo. Poi ti racconto. Oggi non è in scaletta, ma l'abbiamo già programmato. Allora, alle 15.35 vi chiederete di che cosa si occupa questo programma. Tanta buona musica, tante sono le novità. Quanto andiamo ad incrociare anche la musica del passato, ma non solo, attenzione, perché oggi all'interno del nostro appuntamento cosa succederà? Ebbene sì, ci collegheremo con Milano per Tutto Food, questa principale fiera in Italia dedicata proprio all'intero ecosistema agroalimentare, e lì troveremo, e ci sarà per noi, credo che poi lo faremo tra non molto, tra circa 10 minuti, minuti, se non sbaglio, forse anche più. Va bene, ci sarà Alessandra Tocci che ci racconterà. Alessandra, un magna tutto, mi raccomando, portaci qualcosa. Anche perché pensate che ci sono produttori presenti con oltre 5.000 espositori. Cioè, una cosa non importante, straimportante, poi noi ci teniamo, insomma. Fiera Milano Raw, tutto questo accade per Tutto Food. Collegamenti, ma adesso io direi di fare una cosa. Andiamo subito di musica, perché sennò poi ci perdiamo in chiacchiere. Perciò Davide Santirocchi, Miriam Fecchi, e cosa abbiamo scelto per voi? Partiamo subito con una novità, e questa volta lo facciamo con un grande DJ, ma ormai producer, fa tutto lui, insomma. Sto parlando appunto di Calvin Harris, e chi lo accompagna è una voce femminile, una DJ, se non sbaglio dovrebbe essere, non vorrei errare, perché lei è anche una cantautrice irlandese, infatti lo stavo per dire, però ho detto fammi guardare per non sbagliare. Lei si chiama Jazzy, e allora io direi di ascoltarlo perché è molto interessante, è diverso, non è il solito unz unz unz di musica elettronica, perciò novità, Calvin Harris.

0: Boom. Mi hanno chiesto, devi essere un lampo, io. Boom. Boom, boom. Va bene, adesso a parte tutto, sono le 15.40, questa è Rise Radio, Davide Santirocchi, Miriam Ficchi, Telesuono. Tanta musica, abbiamo subito iniziato con questa novità di Calvin Harris, accompagnato da Jazzy, che poi non è solo una cantautrice, ma anche DJ, ormai sono tutti DJ, questa è la verità. Irlandese, lo ricordiamo. Allora ci fermiamo soltanto un attimo, anche perché dobbiamo dare spazio alla grande pubblicità che noi amiamo, dopodiché si continua con la musica. Faremo un salto esattamente nel 2012 con questa canzone che non ho programmato, ho straconsumato. Si intitola Don't You Worry Child, e sto parlando proprio di loro, di questo gruppo Swedish House Mafia. Ve lo ricordate? Ma rimanete con noi, bloccati.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it. Rai su Radio.
1: Telesuono con Miriam.
2: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

0: Ma che meraviglia riascoltare questa canzone. Accidenti, 2012, pensavo intorno al 2016, manco per niente, vabbè, insomma gli anni passano. Devo dire che è sempre un piacere riascoltarla. Sto parlando di questo gruppo svedese, sono tutti DJ, Swedish House Mafia. Don't you worry child. Sono le 15:46, attenzione perché torniamo sulle strade e autostrade, quindi Davide,
1: andiamo sulla Pontina, la statale 148 Pontina, dove troviamo le code segnalate all'altezza dello svincolo per Castel Romano verso sud, verso Terracina, a causa di un grave incidente. Si stanno allungando queste code anche sul raccordo anulare, primi difficoltà per il traffico che si intensifica tra la statale 148 Pontina e la diramazione Roma Sud. Abbiamo code e rallentamenti in carreggiata esterna. In carreggiata interna abbiamo invece code segnalate tra lo svincolo di via Nomentana e l'allacciamento con la 24. Entriamo anche nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
2: Pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguardano al momento la 14 Bologna-Taranto. Partiamo prima però dalla 4 Milano-Brescia, in quanto tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo un chilometro di coda per un incidente da poco risolto, che vuol dire che tutte le corsie sono adesso transitabili. Siamo ora in A14, partiamo dal tratto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Bologna, dove riscontriamo 3 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete, qui i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Lo stesso cantiere causa un chilometro di coda anche nel senso opposto tra Pedaso e Grotta a Mare. È ancora un cantiere a determinare 3 chilometri di coda anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna, e anche qui occorre circa mezz'ora per percorrere il tratto. E sempre in A14, siamo tra Grotta a Mare e Fermo verso Bologna, ci sono 2 chilometri di coda sempre per un cantiere, qui i tempi di percorrenza si attestano a circa 20 minuti. Siamo adesso in Liguria sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è un chilometro di coda ancora per lavori di ammodernamento. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli riscontriamo traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza si attestano circa mezz'ora, ovvero 20 minuti in più del consueto. E poi il traffico intenso lo ritroviamo anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio in direzione del centro città. Prima di concludere vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, il prossimo collegamento qui da via Bergamini ci sarà tra circa un'ora. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Isoradio. Mi chiamo Francesca, quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

0: meravigliosa, io sono innamorata di questo pezzo. Vabbè, devo dire che è molto bravo, e sto parlando del DJ Matteo Milleri, in arte anima, che ormai ci accompagna da un po' di tempo. Se non sbaglio stasera è a Milano, c'è questa data molto importante, proprio l'11 di maggio. Allora lasciamo Matteo Milleri in arte anima, siamo prontissimi perché vi abbiamo parlato di che cosa? Di Tutto Food, che è questa appunto principale fiera dedicata a che cosa? All'ecosistema agroalimentare. Lì c'è una nostra inviata molto speciale, sto parlando di Alessandra Tocci, ma prima sigla!
1: Sicuramente Esoradio, speciale Tutto Food.
0: E allora eccoci qua, siamo in collegamento con Milano, meglio questa fiera così importante. Cara Alessandra, buon pomeriggio.
2: Eccoci, oh. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a Roma, telesono con Miriam Fecchi e il nostro Davide Santirocchi. Esoradio si è mossa di nuovo, ha lasciato Saxa Rubra ed è arrivata a Milano. Venuta a Milano per la seconda volta a vedere questo Tutto Food, a raccontare questo nostro paese anche da questo punto di vista così interessante. E io penso che il successo di un evento nasca anche da questo piccolo fatto che vi racconto. Eravamo in taxi io e Antonella Cori, mentre andavamo in albergo ieri sera, e il tassista, senza che noi dicessimo poche cose, ha detto: ma voi siete qui per Tutto Food? Allora, quando i tassisti citano una manifestazione e ti dicono vai a Tutto Food, vuol dire che c'è già il risultato. Questa sorridente voce che sentite accanto a me, con lei che vogliamo incominciare, con Alice Andrei. Buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio.
2: Sei su Rai Su Radio, quindi qui si viaggia sempre, un viaggio continuo che non si ferma mai.
3: Allora, anche il cibo è un viaggio.
2: Anche il cibo è un viaggio. Marketing manager di Fiera di Parma, siete uniti così con Tutto Food. Sei d'accordo che quando i tassisti ti dicono che ti riconoscono è già un successo?
3: Sì, è una grande soddisfazione.
2: È una grande soddisfazione. Allora, dacci un po' di numeri, faccio una foto di numeri di questo evento.
3: Allora, 10 padiglioni, più di 5.000 aziende partecipanti, di cui il 30% provenienti da tutto il mondo, quindi internazionali, 4.000 buyer, top acquirenti, anche questi da tutto il mondo, internazionali, che sono arrivati a Milano oggi, che stanno già girando per gli stand, li vedo passare qui in mezzo.
2: Anch'io.
3: 1.200 giornalisti, 1.500 novità di prodotto, che raccontano veramente come cambiano la cultura e i trend dell'alimentazione.
2: E anche questo Tutto Food, oltre che raccontare il territorio. Io ho detto questa mattina ai nostri social che quello che ci rappresenta molto quest'anno, secondo me, queste foto in bianco e nero, color seppia, che ci ricordano le prime produzioni, queste mamme con le figlie che portano il prodotto al mercato. Ho trovato tante di queste fotografie in giro per il salone.
3: Esatto, secondo me l'impresa agroalimentare italiana può veramente raccontare tantissimo. Sono imprese familiari, sono imprese con delle storie.
2: Familiari, questo è il punto nostro.
3: Nascono dalle cucine delle nonne.
2: Evviva le nonne. Abbiamo celebrato ieri le mamme, che sono anche un po' nonna, vedi, siamo in tema. E su poi non vorrei dare informazioni private rispetto a te, nella tua evidenza, dice Andrei.
3: Grazie.
2: Di signora che sa per avere un bebè. Allora, dunque, una cosa che mi ha colpito sono alcune cose avvenute quest'oggi. Intanto c'è stata la presentazione del ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare, Foreste, Lollobrigida, che ha fatto la sua apertura. Poi abbiamo
3: tra l'altro sul palco 60 delegati dai paesi rappresentati qua a Tutto Food. Quindi hanno tagliato il nastro circa quasi 100 persone.
2: Considerando che, a differenza dell'anno scorso, abbiamo anche la guerra quest'anno, che non è un fattore da sottovalutare, sicuramente è sullo sfondo di questa bella giornata, di queste belle giornate. Un forum internazionale per la prima volta di cucina italiana?
3: Sì, apre tra pochissimo alle 16, qua all'auditorium lo ospitiamo dentro Tutto Food, può essere seguito anche in streaming sul forum della cucina italiana.it, è possibile comunque partecipare, ci saranno tantissimi chef da tutto il mondo.
2: E poi chiudo, perché dobbiamo chiudere, Roma reclama la sua linea con questo,
3: il primo
2: campionato dei panettoni estivo. Su questo meraviglioso ci dobbiamo ritornare, perché tanto chiuderemo con voi.
3: Assolutamente.
2: Dove si tiene questo panettone? Intanto possono andare avanti con la musica a Roma. Ci dici dove si tiene il panettone estivo?
3: Qui vicino.
2: Un disastro. A Roma,
3: voi sul programma dei convegni. Grazie mille.
2: Grazie Alice Andrei, marketing manager. Io vado ai panettoni.
4: Telesuono con Miriam.

0: esattamente così che abbiamo fatto questo salto indietro, esattamente 2016. Buon pomeriggio, bentrovati, Davide Santirocchi, Miriam Fecchi, con l'appuntamento Telesuono qui da Raiso Radio. A proposito di Tommaso Paradiso, oltre comunque a confermare le nozze con la sua compagna, tutti non fanno nient'altro che continuare a parlare di questa serata a Napoli, dove lui a un certo punto si è un po' innervosito perché non funzionavano le cuffie, Davide, può capitare, non funzionava il microfono, insomma, e lo ha lanciato, non ti dico i giornali, c'è stata proprio la rivolta. E no, può capitare un momento di nervosismo, no? Tu immagina, vai in onda e poi noi in privato dietro le quinte, non sapete.
1: Beh, noi non abbiamo l'ausilio della visione.
0: Esatto, della visione, fortunatamente.
1: Ce la smazziamo tra noi,
0: esatto,
1: a microfini chiusi.
0: Esatto, è qui che volevo arrivare. Allora, 16 e un minuto, attenzione, perché si torna a parlare di viabilità.
1: Allora, è stato recuperato quel mezzo fermo sulla tangenziale ovest perché incidentato, i 5 chilometri di code diventano code a tratti tra Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso la 8 Milano Varese. Una novità, dalla 7 le code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Prime difficoltà anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, i rallentamenti verso Pozzuoli e code a Corso Malta in entrata sempre in direzione di Pozzuoli. È un incidente quello che si è verificato sulla tratto urbano della 24 in Complanare in entrata a Roma, è segnalato al chilometro 1 e 600, si è già formata una coda conseguenza di questo incidente. Ancora più complicata la situazione per la statale 51 di Alemagna, anche lì un incidente, il traffico è bloccato all'altezza di Longarone, bloccato in entrambe le direzioni. Adesso entriamo nel centro di Roma, i dintorni, per vedere com'è la situazione traffico.
2: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E buon pomeriggio a Simona Innocenti.
3: Sì, buon pomeriggio anche a voi. Partiamo dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Ardeatina e Roma-Napoli in carreggiata esterna. In interna si rallenta invece tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro e su via del Foro Italico tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione della Nomentana. Rallentamenti anche sulla Salaria tra via Taro e Largo Somalia, in via Cilicia in direzione di San Giovanni e sulla via del mare all'altezza di Tor di Valle in direzione di Vitinia. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto e nello studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Telesuono con Miriam.

0: poteva mancare all'interno di Telesuono, ma non solo, programmatissima anche qui da Raeso Radio nella programmazione ufficiale. Stiamo parlando di Madonna, questa volta però con il singolo Feel So Free, decisamente hot, ve lo dico, ma insomma siamo abituati, no? Anche perché è una vera provocatrice, questa è la verità. Raeso Radio, Telesuono, Davide Santirocchi, Miriam Fechi, ma attenzione perché oggi stiamo parlando anche di Tutto Food e abbiamo un'inviata bravissima e molto speciale, Alessandra Tocci.
1: Sicuramente Iso Radio, speciale Tutto Food.
0: Eccoci qui, Miriam. Alessandra. Oh, pronti dopo la sigla?
2: Non ti sentivo, mi preoccupo, non sento Miriam.
0: No, no, ma ho fatto una presentazione.
2: Ho sentito.
0: Ci mancherebbe altro, anche perché devo dire che
2: allora,
0: sei stata.
2: Mi avete fatto fare una bellissima figura, perché molte persone stanno ascoltando in questo momento Iso Radio in aperte programmi qui nel nostro salone, in questa fetta del salone di Tutto Food.
0: Insomma, stavo sentendo 5.000 espositori. Sì. Wow.
2: Guarda, c'è da perdere la testa, perché veramente ti giri in ogni parte, c'è qualcosa da vedere di nuovo, un formato particolare, un colore, e tutto questo inizia dall'uscita della metropolitana. Quando lasci Milano, arrivi qui, già ti cominciano a guidare le immagini, tutte nuove, sempre nuove, devo dire molto, molto interessante, come dicevamo, con un po' un'aria d'antan, con queste foto seppiate, foto in bianco e nero che raccontano poi il nostro passato. Ma la cosa interessante è la presenza poi di tanti stranieri, come dicevamo prima, anche in un periodo un po' difficile, no? Per i movimenti,
0: certo,
2: sia delle
0: certo.
2: merci che degli uomini, visto che c'è anche la guerra. Davide Santirocchi e la Miriam Pezzali sono in studio, noi invece siamo, io Antonella Cori, siamo qui a Tutto Food. Dunque, abbiamo aperto con una descrizione di questo che è l'evento, con numeri e approfondimenti, con questo spirito di quest'anno che si differenzia dall'anno scorso, intanto per le grandi novità che ci sono, per la presenza degli stranieri e poi per tanti elementi. Tra le novità che voglio raccontarvi in questa enorme tavola allestita per Gulliver, solo un gigante può così sedersi a una tavola così vasta e così grande. Al centro naturalmente non può che esserci un piatto fondo con dentro della pasta, ed è una pasta speciale. Vi dico solo l'immagine che hanno scelto per rappresentarla: un mazzo di spighe tenuto insieme da una specie di foulard, di fascia, dove sopra campeggia un nome, e questo nome è appunto il nome di Luciana Mosconi. Quindi qualcuno che ci mette la propria arte, ma anche il proprio nome. Possiamo dire la propria faccia, come si dice in Italia? Allora, raccontarci questa storia di famiglia e di esperienza, anche verso il futuro, abbiamo Marcello Pennazzi. Lui è l'amministratore delegato del gruppo Luciana Mosconi. Buongiorno, benvenuto a Iso Radio.
3: Buonasera, grazie. Buonasera.
2: Che viaggio, per noi è sempre giorno, perché noi viaggiamo notte e giorno, non ci
3: buongiorno,
2: noi ci diciamo
3: buongiorno,
2: sempre buongiorno,
3: allora, buongiorno.
2: No, Iso Radio non esistono le ore. Dunque, allora, che viaggio ci fa fare nel vostro così brand, nella vostra specialità?
3: Ma allora, mi fa piacere intanto essere qui, mi fa piacere soprattutto essere a Tutto Food. Per noi è una partecipazione ormai obbligata, obbligatoria, un passaggio importante, una grande visibilità sui mercati nazionali e internazionali. Prima tu hai parlato di una storia di famiglia, in realtà è la storia di due famiglie che si sono incontrate 30 anni fa, la famiglia della signora Luciana con un animo molto produttivo legato alla pasta, ovviamente, tutto è partito da un negozio di pasta fresca, e la mia famiglia, la famiglia Pennazzi, che invece aveva un passato, un background più commerciale. Si sono unite queste due anime e ne

0: sulla busta delle tagliatelle.
1: Assolutamente sì, otto uova come da tradizione, come si faceva a casa una volta, perché noi vogliamo essere una tagliatella il più possibile vicino a quella fatta in casa, se possibile, o anche meglio, non saprei dire. Però è un patto con i nostri clienti, con i nostri consumatori, il massimo della qualità, il massimo delle materie prime, rigorosamente 100% italiane, e una ricettazione unica fatta non solo dalle materie prime, ma anche da una lavorazione squisitamente artigianale.
0: Venite dalle Marche, i vostri stabilimenti si dividono tra Matelica e Ancona, con una storia di un territorio marchigiano, quindi un approccio particolare alle tagliatelle, perché se avessi detto Emilia Romagna forse staremmo raccontando un'altra vicenda. Quindi voi sfidate un terreno in cui le sfide sono alte.
1: Ma sì, allora, marchigiani fino al midollo, e sicuramente i due stabilimenti ci fanno vivere anche in questo caso una doppia anima, il mondo del secco a Matelica e il mondo del fresco ad Ancona, ma le Marche da sempre hanno una buonissima tradizione enogastronomica e convivono perfettamente con la Romagna,
0: con le altre regioni,
1: con tutte le altre regioni,
0: sono
1: da,
0: amiche,
1: ma da sempre,
0: ma sì,
1: da sempre,
0: ma sì. E nel nome della buona tavola, di questa immensa tavola che si sta facendo qui a Tutto Food per Gulliver, così ce la siamo immaginata. Dunque, ti do un po' di aggettivi, vediamo se ne aggiungi uno nuovo. Ruvida, porosa, elastica e tenace, così definite le vostre tagliatelle. Cosa puoi aggiungere?
1: Ma l'abbiamo detto adesso, marchigiana, sicuramente marchigiana, e forse non un aggettivo, ma spendo due parole sulle persone che veramente sono in azienda a fare tutti i giorni quel prodotto, con amore. Lo fanno veramente con amore, e infatti noi raccontiamo una scelta d'amore al nostro stand, venite a trovarci, Luciana Mosconi, una scelta d'amore.
0: Bene, allora queste potrebbero essere le parole per finire, però io mi tengo un'ultima battuta, perché io sono stata allo stand e voi avete anche i tovaglioli che offrite ai vostri ospiti dello stand, che sono del colore delle tagliatelle. Io trovo questa che sia veramente un'eleganza italiana di primo piano, che non riguarda solo le tagliatelle, ma riguarda proprio in generale il nostro paese.
1: Ti ringrazio di aver colto questo dettaglio, e nulla è lasciato al caso.
0: Nulla è lasciato al caso. E allora buon viaggio, buona Tutto Food. Ringraziamo ancora una volta la D del gruppo Luciana Mosconi e Marcello Pennazzi, l'altra famiglia che ha costruito questo grande brand, e noi ridiamo la linea a Roma. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Telesuono con Miriam.
3: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto,

0: combinando, caro Davide, il nostro giovanotti in questo periodo?
1: Non si dà pace,
0: fortunatamente. Beh, bellissimo, anche perché se vi dovesse capitare, beh, seguitelo sui social. Adesso c'è anche aperto un altro social, Giovamondo, dove si esibisce anche come DJ. Va a scegliere delle canzoni, se la canta, se la suona e se la balla. Adesso è aperto tutto. E poi ha presentato questo libro di poesie, lo sta presentando, è stato anche a Napoli. Dopodiché partirà il tour. Insomma, ragazzi, è un grande. Devo dire che quel momento, quel periodo di fermo, insomma, gli ha dato una carica. Ora non si ferma più, ci ricordiamo
1: tutti. È rimasto
0: tutti.
1: Fermo abbastanza, ha riflettuto.
0: E va bene, grande Giova, che ci ha riportato indietro per così abbiamo ricordato questa canzone dedicata a quelli che hanno sempre e vivono la notte. Devo dire che quelle parole, il testo della canzone ci rispecchia, almeno per chi ha vissuto e continua a vivere la notte. Gente della notte è il titolo della canzone, che insomma è passato un po' di tempo dall'uscita. Sono le 16:20, tra pochissimo torneremo con la viabilità, ma prima ancora musica, se non sbaglio. Prima la pubblicità, se non sbaglio. No, viabilità e poi pubblicità e musica.
1: La distanza di sicurezza, quanto è importante, lo sappiamo, lo ribadiamo spesso. Un tamponamento sulla tangenziale di Bologna, 3 le vetture coinvolte. Siamo sul tratto compreso tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame in direzione sud, incidente al chilometro 11. Una novità anche dalla 1, abbiamo dei materiali dispersi tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso sud. Si sono formati rallentamenti in conseguenza di questa perdita di carico al chilometro 212. C'è anche un veicolo in avaria in carreggiata nord, siamo al chilometro 153, e anche qui si è formato un rallentamento tra il bivio per la 22 Reggio Emilia. Siamo in direzione Milano. Confermate le code tra Firenze Scandicci e la variante di Valico. Tempo stimato 35 minuti in direzione Bologna. Ora aggiungiamo le code anche sulla 3 tra Bosco Reale e Torre Annunziata nord verso Napoli per traffico intenso, e i temporali che tornano purtroppo a creare problemi soprattutto nella zona di Milano, sulla A4 in particolare tra Grumello e Seriate. In tutte e due le carreggiate si stanno formando delle code per questi temporali in atto.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rai su Radio.
9: Telesuono con Miriam.

0: Eccolo qua, anzi eccoli qui, sono tornati, sto parlando dei Rolling Stones, cari amici. Il 10 luglio finalmente uscirà poi questo album, contiene ben 14 canzoni. Mick Jagger 82 anni, Keith Richards 82, Ronnie Wood 78, sono giovani, giovani dentro.
1: Insomma, giovani sì, però mica tanto.
0: Però devo dire che ragazzi hanno una grinta sul palco, io sono ti
1: giuro. Ce ne fossero di giovani
0: con
1: questa energia.
0: Con questa energia. Io l'ho detto, questi fanno il cambio, qualcosa, cambio sangue, cambio tutto. E vabbè, energia a non finire, datocela anche un po' a noi, che qui insomma siamo sicuramente molto più giovani, però devo dire che siamo veramente fiacchi. Allora, 16:27 abbiamo ascoltato questo singolo che anticipa l'uscita, come vi dicevo, dell'album che aspetteremo e aspettiamo il 10 di luglio. Si intitola In the Stars. Stavo dando uno sguardo anche alla traduzione del testo e si parla di alcuni che cercano fortuna girando una carta, no? Allora si va dalle cartomanti, oppure come si chiamano quando fai i solitari, o gettano ossa in un bicchiere di whisky. Sta cosa su o gettano ossa in un bicchiere di whisky la devo capire, è un po' strana. Vabbè, insomma, a parte la traduzione della canzone, della nuova canzone dei Rolling Stones, attenzione perché Davide adesso è pronto a darci delle informazioni per quanto riguarda il tennis. Davide,
1: ah, sì, certo. Certamente,
0: cioè, abbiamo Sinner che sta giocando, vogliamo dare qualche...
1: Diamo, affronta Alexei Popirin, che è un australiano, messo bene perché insomma, è un ottimo atleta, però già due break in favore di Sinner ai danni di Popirin, quindi il primo set in questo momento 4-1 in favore di Sinner, che è in vantaggio anche con il suo servizio nel sesto gioco e quindi punta al quinto punto di questo primo set.
0: È inutile dirvi che al centrale, che appunto il tutto si sta svolgendo, internazionale di tennis di Roma, beh insomma non è gremito, è sold out e c'è gente fuori, capito?
1: Che non solo ha... posti in testa,
0: solo posti
1: in testa,
0: esatto.
1: Gli altri che sono
0: è
1: già
0: una
1: seduti.
0: Cosa incredibile, non manca nessuno. E vabbè, ma lo sapevamo, un grande campione, e l'Italia si sta comportando molto bene nel tennis.
1: Pellegrino ha battuto Tiafoe, che insomma
0: non si
1: signor
0: scherza.
1: Tennista
0: non si scherza. Va bene, allora vi abbiamo anche dato qualche informazione per quanto riguarda il tennis. Sono le 16:29, adesso dopo aver ascoltato la novità dei Rolling Stones rimaniamo tema musica rock, ma questa volta vi portiamo al 1982 con questo gruppo che in effetti era formato da turnisti molto bravi e all'epoca poi realizzavano delle copertine indimenticabili. Sto parlando degli Asia. 1982, non so se vi ricordate di questo pezzo. Wow! State guidando, siete sulle strade e autostrade, e allora con grinta aumentate il volume, mi raccomando, concentrati.

0: 16:33, che bel salto nel passato. Te la sei ricordata questa canzone, Davide?
1: La suonavo addirittura.
0: Storia, beh, chi non l'ha suonato questo pezzo? Vabbè, devo dire che insomma un gruppo che è rimasto nei nostri cuori, soprattutto gli artisti, i componenti. Hit of the Moment è il titolo del pezzo. E allora, a proposito di storia, stavo leggendo questa notizia che riguarda i Beatles, che a quanto pare la Apple Corps, che è l'ex sede londinese dell'etichetta, no, discografica dei Beatles, diventerà una vera attrazione turistica di ben 7 piani, dove poi hanno suonato l'ultimo concerto sul tetto. Quindi a quanto pare il progetto prevede che la gente potrà visitare questa sede, credo a pagamento, immagino.
1: Sarà un museo a tutti gli effetti. Ha detto che è stato un trip quando è rientrato,
0: esatto,
1: negli studi. Tra l'altro l'avevano venduta, avevano ristrutturato, hanno ricostruito lo studio,
0: esatto,
1: di registrazione in cui fu
0: sono state realizzate, e come no, delle canzoni,
1: per esempio.
0: Insomma, sarà un piacere visitarlo, avrei voglia anch'io, però insomma prima o poi mi capiterà. E allora vi ricordiamo che c'è questa opportunità, ben 7 piani da visitare, la storia dei Beatles, che poi non solo, insomma, hanno suonato anche altri artisti. Sono le 16:35, sempre noi ci occupiamo di musica, ma adesso attenzione, torniamo alla nostra musica, la musica è italiana, e questa volta lui fa parte di questa colonna sonora di una serie che va su Netflix. Sto parlando di una canzone che si intitola Ci vuole una laurea, e questa serie si intitola Due spicci. Due spicci, no, dobbiamo essere, perché io la dico in romanesco, due spicci, va bene.
1: A proposito di romanesco, sulla statale 148 Pontina qualcuno ci ha mandato messaggi chiedendo conto di quello che accade lì, tra Pratica di Mare e Castelromano verso Terracina c'è stato un incidente che è stato risolto, ma lì c'è anche un cantiere di lavoro, le due cose si sono sommate, la situazione è di una lunga coda verso Terracina, appunto, in direzione sud, su questo tratto Pratica di Mare Castel Romano.
0: Ecco, la cosa importante, grazie a tutti voi che ci informate al 348 103 1010, che siete i primi delle volte, no? Proprio perché viaggiando gli imprevisti li vedete per primi, quindi mi raccomando, informateci, ripeto il numero 348 103 1010, che raccoglie i vostri sms oppure se volete via WhatsApp, e poi è chiaro, noi andiamo sempre prima a verificare. Davide è stato attentissimo, ha letto il messaggio e subito ha cercato di darvi la notizia. E allora, ma torniamo alla musica, a Coez con Ci vuole una laurea, da questa colonna sonora della serie Due spicci, diciamolo in italiano, vai!

0: Oh, ci vuole una laurea per quanto riguarda il nuovo singolo di Coez qui da Raiso Radio, Telesuono con Davide Santirocchi, Miriam Fecchi. Attenzione, altre informazioni che riguardano la viabilità.
1: È quella di Milano con code, la tangenziale ovest tra Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso l'auto Milano Varese. Sulla nord le code sono tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, attenzione quindi in direzione della 8 su questo tratto, e poi abbiamo code anche tra la 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione opposta verso la tangenziale est. Per la tangenziale est le code tra la 1 e Gobba verso Lecco. Abbiamo detto dell'incidente che blocca il traffico sulla statale 51 di Alemagna, siamo all'altezza di Longarone, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Bologna, e ancora invece segnalato da risolvere quello sulla complanare del tratto urbano tra Tor Cervare e la fine della complanare, si è formata una coda di 1 chilometro in entrata a Roma, e una coda che sta aumentando ulteriormente per questo incidente. Per la 1 abbiamo detto più volte che il traffico è aumentato, ma ci sono anche diversi veicoli in avaria, in particolare quello sulla 1 tra il bivio per la 22 e Reggio Emilia, che ha dato vita a delle code in direzione nord. Si tratta di un mezzo pesante che è fermo tra la corsia di marcia e quella di emergenza al chilometro 153.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Raiso Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: Allora, meravigliosa, sapete una cosa? Non ascoltavo un pezzo di questo grande gruppo, sto parlando dei Roxette, veramente da una vita. Nel cuore un po' di tutti noi, questa è la verità. Caro Davide, quanti ricordi?
1: Molti.
0: Devo dire che poi, insomma, la scomparsa della grande voce, se non sbaglio nel 2019, è passato un po' di tempo, insomma, ha combattuto fino all'ultimo. E va bene, insomma, ci ha riportato indietro questa volta con questa canzone che, come dicevo prima, non l'ascoltavo da veramente tanto tempo, del 1999. Wish I Could Fly, questo è il titolo del brano. 16:46, attenzione perché torniamo sulle strade e autostrade.
1: Sì, andiamo subito sugli internazionali di Roma, perché c'è stato appunto il 6-2, un secco 6-2 per il primo set tra Sinner e Popiri. Si gioca il secondo set, il Popirin è già in grande difficoltà perché sta per essere breccato, siamo 15:40 in favore di Sinner che risponde, ma noi siamo pronti anche per entrare nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano ancora la A14 Bologna-Taranto. Partiamo prima però dalla A1 Milano-Napoli, in quanto tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano abbiamo 2 chilometri di coda per un camion in panne che ha subito lo scoppio di uno pneumatico. Poi invece, spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto per l'appunto, abbiamo per una serie di cantieri code tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna, sono 2 chilometri di coda, così come anche abbiamo 1 chilometro di coda sempre per un cantiere tra Grottamare e Pedaso ancora in direzione di Bologna, il medesimo cantiere determina una coda di 1 chilometro anche nel tratto opposto appunto tra Pedaso e Grottamare. Poi un altro tratto in cui riscontriamo code sempre per lavori in A14 è quello tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, ma in direzione di Taranto. Mediamente i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Spostiamoci invece in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, da Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, anche qui abbiamo 1 chilometro di coda per lavori, occorre circa 20 minuti per attraversare il tratto. E poi spostandoci invece in Lombardia, anche sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e Cavaria verso Milano abbiamo code per programmati lavori di ammodernamento della rete, così come anche tra Gallarate Nord e Cavaria in direzione però di Varese. Restiamo ancora in Lombardia, il traffico cittadino determina code sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, mentre invece ancora in A4 tra Rovato e Grumello in direzione di Milano abbiamo invece code per temporali, qui i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Andiamo invece ora in corrispondenza della capitale, infatti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da via Fiorentini verso il grande raccordo anulare ci sono code a tratti per traffico intenso, e poi anche sulla tangenziale di Napoli in conclusione tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli riscontriamo flussi intensi. Prima di concludere vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

0: Mamma mia, come siamo romantici! Davide, questa canzone del grande Prince, scritta un bel po' di anni fa.
1: Lo scorso però, secolo.
0: Esatto.
1: Addirittura.
0: E poi hanno pensato bene la produzione di far uscire la versione, quella proprio cantata da lui, che avevano nel cassetto. Quante cose questi artisti.
1: Si ventila l'ipotesi che ci sia un intero album.
0: Hai capito?
1: In qualche modo fare con gli inediti nel cassetto.
0: Vedremo. Allora, volevo approfittare, visto che siamo giunti al termine, stavo leggendo perché ho degli amici che sono in viaggio, posso salutare, sono tanti gli amici, e vabbè, insomma, approfitto per salutare Leonora insieme a Gigi, che sono in viaggio lungo, esattamente stanno arrivando dal sud, devono tornare a Roma, quindi sono dalla Bari, com'è la...
1: forse la Napoli Canosa, ritornano verso...
0: ritornano su, però qui a Roma,
1: sì,
0: perciò
1: probabilmente
0: verso
1: quella.
0: Nord.
1: Adesso
0: esatto.
1: Non so qual è il loro itinerario.
0: Vabbè, insomma, da Bari sono partiti. E allora li salutiamo, buon viaggio, buon rientro, grazie per aver scelto Raiso Radio. Tra l'altro lei in dolce attesa, wow, perciò sono in tre, guida piano Gigi, mi raccomando. Allora, dall'altra parte invece vado a salutare intanto tutti voi, grazie dei tanti messaggi che sono arrivati al 348 103 1010. Sinner sta andando alla grande, che ve lo diciamo a fare. Le informazioni arrivano da Davide, che non perde un colpo.
1: Nel secondo set è già 3-0 su Popirin.
0: Poro Popirin, va bene. Allora, per quanto riguarda il gruppo di lavoro che mi ha accompagnato, Gianni Grimaldi in regia, Marco Mascia per quanto riguarda la parte tecnica, attenzione, perché sono pronti. Sto parlando del trio, con la sigla e la sigletta anche per Davide Santirocchi, preparati. Che poi non sono in tre, ma voi sapete che tra l'altro sta rientrando, credo che tra domani e dopodomani potrete risentire la voce di Pamela, perché se n'è andata dove? In Brasile, o Brasio. Perciò ci porterà sicuramente qualche novità. Allora, gli amici di Pop and Go con Gabriele e Filippo, pronti a cantare. Oggi Gabriele canterà al posto di Pamela, anche perché è molto bravo, io l'ho sentito, Dai, però sai canticchiare, suona il pianoforte, suona la chitarra,
1: citofono.
0: Suona tutto, il citofono, bene. Allora, grazie a tutti voi, vi aspetto domani, sempre a partire dalle 15.30 chiudiamo in bellezza. Oh, questo album comincia a piacermi, è un po' vecchiotto del 2018, però devo dire, grande produzione di Nile Rodgers, qui c'è Greg David, poi qui c'è un'altra grande artista che è una rapper, lei tra l'altro, si chiama Stefano Don. La ascoltiamo insieme, bacio, a domani.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Antivirus in apertura, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. Fanno parte del gruppo dei quattro passeggeri che erano a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana infetta, poi deceduta. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran non si sblocca, lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Donald Trump, infuriato, definisce inaccettabile e inadeguata la risposta di Teheran alla proposta americana per chiudere il conflitto. Il presidente Pezeshkian, dialogante, afferma che il negoziato è possibile. Il portavoce della diplomazia Baghei giudica generosa e razionale l'offerta del suo governo, che comprende lo stop alle ostilità in tutta la regione, la fine del blocco navale americano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. I falchi Pasdaran invece attaccano Trump. Non ha importanza che al presidente americano non piaccia la nostra proposta. Intanto l'Iran continua a tessere la tela diplomatica con una nuova telefonata tra il ministro degli esteri Araghchi e il saudita Bin Farhan, mentre si guarda alla visita di Trump in Cina mercoledì come possibile punto di svolta. L'ambasciatore iraniano a Pechino afferma: sosteniamo il piano di pace in quattro punti presentato dalla Cina. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Secondo una stima dell'Associazione dei Porti Italiani, nel Golfo Persico restano ferme quasi 1000 navi per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci. Francesco Mincone, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca e la strage di Fidene confermata. In appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, che durante una riunione di condominio uccise quattro donne. Era l'11 dicembre 2022. Gli stessi giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato anche la condanna a 3 mesi nei confronti dell'ex presidente della sezione tiro a segno nazionale della capitale. L'uomo era accusato di omessa custodia dell'arma. Il diletto di Garlasco, legali al lavoro su documenti e perizie depositate dalla Procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007.
4: Un nuovo soliloquio emerge dalle carte della Procura di Pavia, in cui Sempio, intercettato nel 2017 ai tempi della prima inchiesta, dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, e dopo qualche frase incomprensibile alle 9.30. Non è certo che si riferisca a Chiara Poggi, che la mattina del 13 agosto del 2007 disattivò l'allarme alle 9.12. In base alla consulenza della professoressa Cattaneo, i PM ipotizzano che la morte possa essere avvenuta dopo le 9.45, un orario che escluderebbe dalla scena del delitto Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di carcere. La procura di Pavia, convinta della sua innocenza e della colpevolezza di Sempio, rilegge negli atti gli elementi che portarono alla sentenza del 2015. Impianto accusatorio respinto dal legale della famiglia Poggi, che dopo aver studiato nuove consulenze e conclusioni dice: non vedo spazio per una revisione della sentenza Stasi. Un anno fa Alberto Stasi disse agli inquirenti: Chiara non mi parlò mai di Andrea Sempio né di possibili avance, quello che per i magistrati sarebbe il movente del delitto. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale nazionale di circa 4000 addetti, lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale, in particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi in provincia d'Anconi, in cui operano 170 lavoratori. E siamo agli internazionali di tennis di Roma. In campo Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. In diretta per noi Emilio Mancuso.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico, 6-2, 5-0, tutto per Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin, 15-0 adesso per Sinner al servizio, serve per il match, un match durato finora poco più di un'ora, 1 ora e 3 minuti esatti per la precisione, con Sinner che ha dominato questa partita dall'inizio alla fine, un primo set assolutamente tranquillo. tranquillo, dominato, come detto, è il secondo ancora di più perché non ha concesso nemmeno un game finora all'australiano, che le ha provate tutte, ma c'è una differenza, c'è una forbice enorme tra questi due giocatori, tra Sinner e Popirin. Sinner al servizio 15-0, 15 pari adesso, serve per il match Jannik Sinner. Naturalmente continueremo alla fine del GR il nostro racconto su Radio 1 Sport di questa sfida tra Sinner e Popirin, con il vincente di questa partita che poi affronterà negli ottavi di finale domani un altro azzurro, Andrea Pellegrino, uno dei grandi protagonisti di questo torneo, che è stato capace di battere in due set l'americano Francis Tiafoe. Siamo 30-15 adesso sul servizio di Jannik Sinner. Chiedo allo studio se abbiamo ancora qualche secondo.
2: Sì, seguiamo gli ultimi scambi, Emilio, fino al match point.
5: Benissimo, benissimo. Allora, 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, a due punti dal match. Jannik il conquistatore, così abbiamo deciso di chiamarlo in queste giornate romane, perché vuole conquistare davvero tutto, vuole fare il Rafa Nadal sulla terra battuta. 40-15 con il dritto incrociato e l'errore di Popirin, a sua volta sempre con il dritto in corsa, e dunque 40-15 per Jannik Sinner, ad un solo punto dalla vittoria, ad un solo punto dagli ottavi di finale, come detto, in un derby tutto azzurro con Andrea Pellegrino. Risponde quasi attaccato ai tabelloni pubblicitari l'australiano contro il servizio di Jannik Sinner, servizio ad uscire con il rovescio, saltellando ancora così il numero uno del mondo, il tentativo di palla corta da parte di Popirin e il recupero vincente con il rovescio da parte di Jannik Sinner, che dunque chiude così questa sfida contro Alexei Popirin. La stretta di mano tra i due giocatori, sono 30 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 per il numero uno del mondo, come Novak Djokovic, di record in record. Braccia al cielo per Jannik Sinner, saluta il pubblico, l'applauso corale del centrale del Foro Italico per questa ennesima vittoria da parte di Jannik Sinner. 1:06 per battere 6-2, 6-0 l'australiano Alexei Popirin dal Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni dalla festa del Foro Italico. Linea allo studio.
2: Grazie dunque ad Emilio Mancuso, e con la vittoria di Sinner chiudiamo questo GR. La linea torna ora ai colleghi del pomeriggio di Radio 1, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
7: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
8: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

Lady Gaga, questa è la sua Bad Romance. 13 minuti dopo le 5, ancora buon viaggio, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Claudio Campobasso la parte tecnica, tra poco il furore di Pop and Go, anche se solo in due faranno

chilometro 105 direi di evitarlo. E invece un veicolo in avaria sul tratto Modena Sud Reggio Emilia ha dato vita a delle code lunghe ben 4 km in direzione Milano. Restano per traffico le code anche tra Firenze Nord e la variante di Varico in direzione Bologna. Il traffico intenso determina questo incolonnamento, il tempo stimato 35 minuti. Prime code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Raccordo Anulare in direzione del Raccordo, lunghe 1 km, e poi le difficoltà legate al maltempo intorno a Milano, i temporali che danno vita a delle code tra Grumello e il bivio con la A21, sia verso Padova sia verso Milano. Ci sono questi incolonnamenti per questo maltempo che persiste. Abbiamo grandinate in atto, sono arrivate anche foto da Palazzolo dove il manto stradale è praticamente bianco, e poi abbiamo ancora le code anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, quelle verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Sulla 9 le prime code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Attenzione anche alla situazione sul tratto urbano della 24, restano code a tratti tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare, e in Complanare abbiamo un incidente ma entrando a Roma, la coda di 1 km tra il bivio per il grande raccordo anulare e Tor Cervara. Queste al momento le notizie, siamo pronti con Pop and Go.

0: Ma cosa ti ridi? È bellissima la nostra sigla, ben trovati. 17:15, oggi un po' in ritardo, però sì, perché insomma c'era Sinner,
1: Yannick
0: Sinner, che ha giocato con l'infradito, però insomma, ha giocato ma ha vinto, quindi cosa strana, eh?
1: No, è pensare
0: sono
1: che
0: sono 30 partite,
1: magari il pubblico medio ha speso anche 300-400 euro per assistere alla partita,
0: più,
1: e lui se l'è sbancata in mezz'ora.
0: Sì, vabbè, no, tanto dopo domani ritorna.
1: Ritorna?
0: Sì,
1: altra mezz'ora.
0: Con Pellegrino.
1: Derby.
0: Ben trovati tutti da Gabriele Brocani, che vi sta parlando, e dal maestro Filippo Merola, che invece pure vi sta parlando.
1: Sì.
0: Dopo questo fantastico weekend torniamo solo io e lei, sempre orfani di Pamela D'Amico.
1: Ma quando tornerà?
0: Prima o poi tornerà, insomma, ha detto che tornava. Adesso io non è che sono che sto con lei, sta a Brasile, io qua. Però tornerà, ci ha detto che tornerà. Intanto mi lasci salutare dall'altra parte del vetro il nostro ingegnere del suono, che è Clonlofield, Claudio Campobasso. E poi saluto ovviamente e ringrazio anche Angelo Galì che sta in regia, e ringraziamo anche il buon Davide Santirocchi che ci ospita pazientemente. Allora, velocizziamo perché siamo in ritardo, e
1: come vuole lei.
0: Dobbiamo partire subito con il numero
1: 348 103 1010, no, per chi chiama
0: chiama cosa? Devi ripeterlo più lentamente e anche sensualmente.
2: 348
0: vabbè, poi
2: 103,
0: sì, non troppo lento, però.
2: 10,
0: va bene, questo capito. Vi servirà, oltre che per insultare Filippo Merola, anche per indovinare la canzone che si c'era all'interno di questa nostra Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.
0: Vabbè, questo è facile, eh? Mica sono sempre difficili.
4: Lontano.
0: Non si intitola Lontano?
4: No. Tra le rose lentamente risalite.
0: Neanche tra le rose.
4: Lontano.
0: E neanche lontano. Ma neanche pompa. Va bene? Non si intitola Pompa.
1: È un bel cavallo di battaglia per chi fa il piano bar.
0: Veloci. Il numero l'ha già dato il maestro Merola. Chiamate, anzi, scriveteci un vostro messaggio. Vincete una fantastica maglietta.
1: Ancora?
0: Oggi anche questo è un classico. Sì. Di tutto sempre. L'Evergreen. Sì. Davanti c'è scritto: vado forte come il vento, e dietro c'è scritto, immagini un po', tra San Vittore e Caianello. E quindi insomma, ci sembra una cosa
1: ma
0: giusta.
1: Lei è un furfantello, no, perché è vero che e Davide Santirocchi lo conferma. Tra San Vittore e Caianello c'è sempre vento.
0: Quindi questo lo dedichiamo a tutti quanti i proprietari di mezzi telonati
1: certo, furgonati,
0: esatto, perché sono quelli che poi alla fine soffrono quando salgono là sopra. Va bene, grazie Davide, per ci conferma, cioè, come se fosse il notaio. La prima canzone io non la so qual è, Davide,
5: e facciamo che siano
0: i nostri ascoltatori
5: ad indovinare, no, titolo e gruppo.
0: Indovinare quell'altra.
1: Sì, dai.
5: E vabbè, gli facciamo
1: The Colors
0: con
1: Rolling Stone.
0: Non il contrario.

0: Questi sono i The Colors con Rolling Stones. Abbiamo parlato di Rolling Stones, tra poco parleremo di un'altra mitica band. Intanto questa canzone ci serve per tornare e a dirvi che qualcuno ha già indovinato, perché la canzone di oggi era facile, c'è stato già subito un dissing sui venti forti in Italia. Sentiamo la nostra ascoltatrice.
1: Sentiamo.
2: Ma in realtà il vento c'è sempre tra Candela e Canosa, non tra San Vittore e Caianello.
0: Però insomma, adesso stiamo guardando, è vero che tra San Vittore e Caianello non c'è più il vento di una volta, Davide, me lo confermi?
3: Allora, la candela è spenta a causa del vento forte da parecchio, ma sulla 1 io confermo che tra San Vittore e Caianello
0: c'è vento.
3: Oggi c'è vento, da Cassino a Caserta Sud.
0: Quindi insomma c'è tutto più ampio.
1: Possiamo dire che non c'è più il vento di una volta.
0: No, l'ho già detto io, però vabbè, non fa niente.
1: Quello c'è sempre. E a Candela, tra Candela e Lacedonia, appunto, ci sono le pale eoliche, quindi
0: per quello c'è vento.
1: E il vento c'è.
0: Sono vento delle pale o è il vento che fa girare le pale?
1: Secondo me fa girare
0: anche
1: le pale.
0: Anche lei mi fa girare le pale. Già, andiamo da Davide che ci aggiorna invece, oltre che sul vento, anche su eventuali traffici.
3: Problemi sulla 148 Pontina, le code che si sono formate tra Pratica di Mare e Castel Romano, sempre più lunghe perché verso sud c'è anche un cantiere di lavoro, si era risolto un incidente che si era verificato nel corso dell'ultima ora, se ne è verificato un altro, quindi non se ne esce. Un incidente ora anche sulla Brescia-Padova, siamo tra Peschiera e Summa Campagna e si sono formate code in direzione di Venezia. Sempre bloccato il traffico sulla statale 51 d'Alemagna, grave l'incidente all'altezza di Longarone, il traffico bloccato in entrambe le direzioni.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai Su Radio.

0: beh, due ragazzetti, niente male, che sono Paul McCartney, in questo caso insieme a Ringo Starr, che rinverdiscono un po' quella che è la grande tradizione della musica dei Beatles, con un brano che sembra proprio uscito proprio dalla discografia dei Beatles, brano scritto tra l'altro anche a quattro mani, è un brano un po' dedicato proprio alla storia di Ringo Starr, cresciuto in un ambiente molto difficile, al di là insomma di quello che è la storia poi nota dopo, insomma è stato un ragazzo un po' difficile all'inizio e adesso è ancora uno dei sopravvissuti insieme a Paul McCartney. Grazie per averci regalato questa fantastica canzone in playlist su Raizo Radio, mentre Sinner, per farsi perdonare da tutti quelli che hanno speso i soldi per pochissimo tempo, sta firmando anche delle mutande a tutti,
1: ha firmato autografi a tutti i 10.000 presenti.
0: Anche giusto perché li fai andare a casa così. Dopo uno non ha fatto neanche il tempo a sedersi e già era finita la partita, non va bene. Allora abbiamo parlato di San Vittore Caianello,
1: li ricorderemo
0: perché insomma il vento diciamo è un elemento che nella musica ha sempre portato ovviamente ispirazione
1: assolutamente
0: a tanti cantautori, ci hanno fatto proprio una carriera, proprio la West Coast Music americana ha fatto tutte le canzoni sul vento,
1: assolutamente,
0: perché,
1: sì,
0: diciamo, le macchine scappottate, certo. È normale. Noi invece fra un poco ce ne andiamo, lo sa dove?
1: Dove andiamo?
0: A quel paese, no.
1: In un paese andiamo, però quale?
0: Andiamo vicinissimo a un paese che abbiamo già visitato la scorsa settimana, sì. Praticamente confina, vi dico subito che confina con, se lo ricordo, abbiamo fatto la puntata su Raff?
1: Assolutamente sì.
0: Dove eravamo?
1: A Santa Margherita di Savoia.
0: E qui
1: Savoia.
0: Siamo al confine, esatto.
1: In Piemonte?
0: Non siamo tra i Savoia, ma siamo al confine, sì. Siamo esattamente dove? A Zapponeta. Non la sapeva più.
1: Sì, Zapponeta in provincia di Foggia.
0: In provincia di Foggia ci sono tantissime cose da vedere. A Zapponeta, sì. Soprattutto noi faremo questo omaggio a un grande artista, perché Zapponeta, sì. Detta anche Zappunote, in dialetto pugliese settentrionale, perché non c'è questo, ma quelli del sud.
1: Il Salento.
0: È un comune italiano di 3.185 persone che ha dato i natali anche ad un artista che si chiama Michele. Adesso io dico come si chiama.
1: Lo dica in italiano.
0: Michele Scommegna, voi direte chi è?
1: Scommegna.
0: Si chiama Michele Scommegna, è figlio di quanti sono gli Scommegna?
1: Dieci fratelli. Lui è l'ottavo.
0: Lui è l'ottavo dei 10 fratelli Scommegna, lei non sa nulla.
1: Praticamente c'erano i Jackson 5 in America e gli Scommegna.
0: Esatto. Bene. Quindi lui è
1: Nicola di Bari di Scommegna.
0: Però in realtà stavo più vicino a Foggia. Comunque tra poco omaggeremo anche lui con tanto di notizie importanti su Zapponeta e lo diremo in italiano. Quindi
1: bene.
0: Intanto
1: che
0: ci ascoltiamo?
1: Ci ascoltiamo lei.
0: Chi?
1: Raffa Raffaella Carrà, se la ricorda? È un po', non si poteva dire casino, ma si poteva dire solamente rumore!

0: rumore con Raffaella Carrà, rumore, questa è Rai Iso Radio, rumore lo facciamo anche noi. Aggiornamento flash con Davide.
1: C'è un incidente in A14, attenti, Civitanova Marche Macerata, Porto Sant'Elpidio verso Pescara, il traffico subisce questo incidente al chilometro 270, un'auto e un mezzo pesante coinvolti, in ribasso le quotazioni di Spotorno, un solo chilometro di coda tra Spotorno e Savona verso Genova, non entra neanche in classifica, Code anche tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7, sempre verso Genova, anche qui per il traffico intenso.
0: Grazie, non ci sono più le code di una volta a Spotorno. Vabbè. Allora, noi siamo invece a Zappunaute, Zappuneta nel Bella Puglia.
2: Foggiano.
0: Sa perché si chiama? Intanto salutiamo il sindaco Vincenzo Riontino.
2: Buonasera, dottore. Buonasera, dottor Vincenzo.
0: Della lista civica Zappuneta nel cuore. Esiste proprio anche quella. Certo. Esiste anche quella lista lì. Sì. E poi possiamo dire che diciamo i comuni confinanti sono Manfredonia, Cerignula, Margherita di Savoia, che abbiamo già visitato, citata. E anche Trinitapoli. Che è Trinitapoli. Non lo so che cosa trina.
2: Sarà una trinità.
0: Vabbè, sì, immagino.
2: Vicino Napoli.
0: Forse. Si chiamano i Zapponetani. Gli Zapponetani. Sì. E festeggiano il 12 settembre il loro patrono. In questo caso la
2: Chi
0: patrona,
2: è?
0: Che è la Madonna della Misericordia.
2: Ah, bene, bene.
0: Bello,
2: bene.
0: No?
2: Lo parla bene lei, il Zapponetano.
0: Non, però ci vorrei tanto andare.
2: Sì.
0: E vuole sapere perché si chiama così Zapponeta.
2: Sono tutto orecchie e non vedo l'ora.
0: Ecco, non lo so. Vado a cercarlo. Dico. Ecco, l'ho trovato. Lo troviamo. Il toponimo deriva dal latino sappinus, abete, verosimilmente con riferimento al pino d'Aleppo o forse confuso con Sabina. Sono confusi con Sabina. Sabinavano.
2: Vabbè, vado avanti.
0: Ginepro, con l'aggiunta del suffisso eta, antico plurale neutro del suffisso etum, che contrassegna i fitonimi, analogamente all'italiano pineta. Il pino d'Aleppo e il ginepro dovevano infatti essere diffusi sulla duna sabbiosa su cui sorse il primo nucleo abitato. Ma lei ha capito?
2: Posso dire qualcosa?
0: Io non l'ho capito.
2: È abbastanza inutile quello che ha letto.
0: Sì, è vero.
2: È anche incomprensibile.
0: Non si capisce perché si chiama Zapponeta. Lo scopriremo magari da qualche zapponetano che ci ascolta e ci fate sapere, perché qualcuno dice che si riferisce a qualche zeppo.
2: Può essere.
0: Esatto. E tra l'altro c'era praticamente questa municipalità venne venduta nel corso degli anni alla Barone Zezza di Cerignola.
2: Barone Zezza?
0: Barone Zezza.
2: Ah, Zezza. Senza l'accento.
0: No, senza l'accento. Zezza di Zapponeta.
2: Ah, Zezza di Zapponeta. Tutti Zeta.
0: Beh. Quindi abbiamo detto di queste cose. Poi possiamo dire che c'è un bellissimo monumento.
2: Sì.
0: Una torre vera e propria che si chiama proprio Torre di Rivoli.
2: Sì.
0: Da visitare.
2: Sì.
0: Ci sono tantissime altre cose belle da vedere, però bisogna andarci. E soprattutto ci sono tante cose buone da mangiare, soprattutto a livello di ortaggi. Tra poco ce ne parla di una che è storica, insomma. Esportano in tutto il mondo. Intanto
2: prima di parlare dell'ortaggio,
0: chi ci ascoltiamo?
2: Lie to Me
0: di chi?
2: Di Harvey.
0: Non è che si legge così.

0: Baby, lui Harvey, l'abbiamo ascoltato su Raizo Radio a
1: 17:38. Santi Rocchi non ne sbaglia una, ve lo dico io,
2: bravo. Sembra che le scrivo io, no?
1: Lei sceglie bello,
0: ma non potrà mai essere bello come il brano che ci segnala Giampaolo, il grande Nicola Di Bari dedicò a Zapponeta, che si chiama proprio Zapponeta, il lato B di un
1: guardi, lo sai che Santi Rocchi adesso ci reciterà in versi?
0: Io ho paura di questa cosa.
1: Guardi, ascolti bene le parole di
2: caro paese mio, mai ti scorderò.
0: Sì, ma se non ci mette una coda, un incidente non è credibile. Ci deve mettere un po'.
1: Dopo che lei interrompa la poesia.
2: Porto nel cuore ogni ricordo di te, il mare blu, i tuoi tramonti, il primo amore.
0: Sì, ma le gode?
2: Zapponeta, io ti
1: porto nel cuore. Caro, mi fu questo mio ermocole, cioè Giacomo Leopardi.
0: Oddio, mi ricorda il testo è da rivedere.
1: No, era molto
0: nelle tue bionde spine di grano io ritrovo un passato lontano. Nelle tue bionde spine di grano ritrovo un passato lontano.
1: Mi scusi, all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, non è uguale?
0: Oddio, non è proprio la stessa cosa. Comunque, di Zapponeta abbiamo detto questo, ma salutiamo anche il Real Zapponeta che gioca in prima categoria nel girone A, Puglia, quindi.
1: E viva il Real Zapponeta!
0: Forza Real Zapponeta!
1: Pensavo se vinciamo il campionato andiamo in promozione.
0: Tra pochissimo torneremo a parlare di vento, perché ci fanno sapere ovviamente che c'è vento anche in altri posti, non solo tra San Vittore e Caianello, tra Candela
1: e la Lacedonia.
0: C'è vento anche altrove.
1: Dappertutto.
0: Intanto tra poco io vorrei tanto andare a
1: dove vuole?
0: A sciare a Palazzolo, questa bella immagine di Palazzolo tutta imbiancata dalla grandine. Intanto facci sapere, Davide, se ci sono
1: problemi.
0: Davide,
1: che succede in questa Italia geografica?
2: Non mancano mai. Sulla 1 un incidente basso Lodigiano Casal Pusterlengo, due le vetture coinvolte verso nord al chilometro 47. Poi torno anche sulla 10 perché sono formate code a tratti tra Pietra Ligure ed Orco Figlino verso Genova, e per lavori anche verso Ventimiglia tra Finale Ligure e Pietra Ligure, una coda di un chilometro.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Raizo Radio.

0: Buffo.
1: Oh, beh, questo è un funkettone di Francesco Gabbani. E alle 17.44 volevamo proporvi una cosa, ma la faremo tra poco, perché incombono ancora tante notizie che riguardano ovviamente quelli che stanno viaggiando in questo momento. Ci mandano ancora bellissime foto imbiancate di Palazzolo sull'Oglio.
2: Beh, periodo, è periodo.
1: Palazzolo sull'Oglio, questa grandinata che ha fatto diventare bianco tutto. Quasi. Buon Natale a quelli di Palazzolo. E adesso invece vediamo se c'è qualcosa invece a Spotorno, se sono tornate le code di Spotorno di una volta.
2: No, c'è una grande festa sul raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna. Purtroppo una lunga coda si è formata a causa incidente tra la svincolo per la via Nomentana e l'allacciamento con la A24. In carreggiata esterna, consuete code a tratti tra la Roma Fiumicino e Ciampino, quindi un tratto molto ampio. Entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo subito dalla notizia principale, che proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano abbiamo 4 km di coda a causa di un camion in avaria che ha subito lo scoppio di un pneumatico. Il nostro personale ovviamente è presente sul posto e sta intervenendo. Riscendendo in A1 nel tratto toscano, tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 di verso Bologna, invece abbiamo code a tratti per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Ci spostiamo adesso invece sulla 4 Milano-Brescia, perché tra Grumello, il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova, si è appena risolta la coda per temporali proprio mentre stiamo parlando, quindi questo è proprio un aggiornamento dell'ultimo minuto. E, tornando ancora in A4, però nel tratto diciamo cittadino, insomma nell'area milanese tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, invece abbiamo code a tratti per traffico intenso, così come anche nel tratto tra Viale Certosa e Milano Est nel senso opposto, quindi verso Brescia, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Spostiamoci ora in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento, i cui tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Cambiando versante, anche in A14 abbiamo una serie di code per cantieri. Partiamo dal tratto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Bologna, qui sono 3 i chilometri di coda per lavori di ammodernamento, mentre uno nel senso opposto determinato dallo stesso cantiere nel tratto tra Pedaso e Grottamare. E poi anche nei tratti tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto abbiamo un chilometro di coda, e poi anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Bologna. Mediamente i tempi di percorrenza per tutti questi casi sono di circa un quarto d'ora. Siamo adesso nell'area metropolitana dell'Urbe, sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare c'è invece un chilometro di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. E anche sul tratto urbano della A24 Roma Teramo riscontriamo code per il traffico pendolare a partire dalla tangenziale est in direzione del grande raccordo anulare. Code per traffico cittadino ovviamente vengono anche da Napoli, siamo sulla tangenziale di Napoli nel tratto compreso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
5: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Rai Isoradio.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: prison.
1: Without law.
0: E vai. Where would you be now?
1: Where would you be now?
0: Now. Grandi. Salutiamo anche i Trex, che mi fecero una versione dance.
1: Bellissimo.
0: Che andò fortissimo in Italia.
1: Ma questi erano i Dubby Brothers, maestro.
0: Sì, però questo era l'originale. Dubby Brothers, signore e signori, con una grandissima interpretazione di quello che è forse uno dei pezzi storici. Abbiamo parlato appunto di West Coast Music, sì, prima. E oggi parliamo non della carota di Ipanema,
1: no,
0: ma della carota.
1: Della carota di Zapponeta.
0: Certo.
1: Se volete sapere cosa si mangia Zapponeta, ve lo dice il maestro Filippo
0: la
1: Mero.
0: Famosa carota di Zapponeta. Tanto diciamo che ci sono le spiagge bellissime, cioè, perché dice che ci va a fare Zapponeta, se vai a Faro o Bagno. Ok, poi carote.
1: Allora, Zapponeta, che è un paesino situato nella piana del Tavoliere, è,
0: sì,
1: rinomata per i suoi prodotti ortofrutticoli.
0: Giusto.
1: Attenzione bene.
0: Come casa sua, Fondi più o meno.
1: Beh, io sono un po' più giù di Fondi.
0: Comunque anche lì tanta ortofrutta.
1: Sì, tanta ortofrutta, più mozzarella di bufala.
0: Ah, lì più.
1: Invece a Zapponeta, signore e signori, c'è la famosa carota di Zapponeta. E questa è un prodotto esportabile, esportato, esportante in tutto il mondo.
0: È importantissimo,
1: direi. Certo. È caratterizzata questa carota, non è una carota normale.
0: No, come fa?
1: No, è caratterizzata da una forma cilindrica.
0: No. Perché se sta dicendo?
1: No, è caratterizzata da forma cilindrica e dolcezza.
0: Possiamo agevolare una diapositiva, così la gente se lo vede. Come...
1: Ecco, guardi, glielo faccio vedere, va bene? Okay. Sono stato chiaro?
0: Sì, sì, è bella.
1: Oltre a questa carota di Zapponeta, Zapponeta è famosa anche per le cipolle,
0: bene,
1: per le patate,
0: sì,
1: per i pomodori, per gli asparagi. E piatti semplici della cucina contadina pugliese.
0: Sì.
1: Però
0: signora!
1: Attenzione, lo sai che c'ha?
0: No.
1: C'è un gelato famosissimo a Zapponeta. C'è un gelato. Lo sa come si chiama?
0: Come si chiama sto gelato? Ce lo dica però, se l'è perso, non lo trovo più.
1: Non lo trovo più, questo gelato è il Priscino.
0: Il Priscino, famoso gelato, va bene. Siamo arrivati alla fine della puntata,
1: sì.
0: No, della prima parte, perché poi saremo, vi disturberemo ancora un'altra ora dopo, però adesso con Davide che ci sta per salutare dandoci le ultime dritte prima della classifica.
2: Temporali. Sulla 1, sì, a 58 lodi, così. Code in sud, code in nord.
0: Ci facciamo mancare niente, proprio. E arriva il nostro Fabrizio Casinelli con la classifica dei più ascoltati della settimana secondo, sì, il
1: Radio Corriere TV.
0: Subito dopo torniamo noi, quindi godetevi la classifica, il GR e poi ancora noi
1: parleremo del vento.
0: Simone.
3: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
4: Ci siamo, una nuova settimana insieme con la classifica, la top 10 della Radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Vi ricordo online il nuovo numero del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, l'indirizzo è facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Allora scopriamo le tre posizioni, la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Numero 10, Madame Marrakesh, volevo...

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni, sempre con la top 10 del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il conflitto Stati Uniti-Iran in apertura. Non si sblocca lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Furibondo per la risposta iraniana che giudica inaccettabile, Donald Trump, intervistato da Fox News, assicura che gli Stati Uniti continueranno a esercitare pressione su Teheran finché non si arriverà a un accordo. Il tycoon non esclude di ripristinare l'operazione Project Freedom, sospesa a solo 2 giorni dall'inizio. Dall'Iran, per i Pasdaran intransigenti, non ha importanza che a Trump non piaccia la controproposta di Teheran. Più dialogante, il presidente Pezeshkian ritiene che il negoziato sia ancora possibile. Di fatto la Repubblica Islamica insiste a rivendicare la propria sovranità sullo stretto e reclama la fine delle ostilità sia in Iran sia in Libano. Mentre cresce l'attesa per la visita a Pechino del presidente Trump, che potrebbe diventare l'evento diplomatico più rilevante del decennio, l'ambasciatore iraniano in Cina afferma che Teheran è pronta a sostenere il piano di Xi Jinping in 4 punti per il Golfo. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: a causa del blocco di Hormuz, diversi paesi rischiano già una crisi alimentare per la carenza di fertilizzanti, e invoca la riapertura del passaggio al più presto. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, superato quindi il veto ungherese. Concordate inoltre nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni rinnova il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, e relegandole così alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Resta alta l'attenzione sul focolaio di hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi e 3 decessi, mentre gli esperti fanno sapere che non si tratta di una nuova variante. Il virus, infatti, è già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. In Italia 4 persone restano sotto sorveglianza, tutte asintomatiche. 2 sono in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Una passeggera francese rimpatriata è in terapia intensiva. Il delitto di Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'ora in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. Il legale della famiglia intanto non risparmia critiche alla procura.
4: Quella che viene ora riletta a Pavia è un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo i magistrati attuali, Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio si legge che il 38enne dice: «È successo qualcosa quel giorno. Era sempre lì a casa, però alle 9:30». Orario compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Intanto il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso dalla mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra inquirenti, procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, che emergerebbero dagli atti dell'inchiesta. E aggiunge che la famiglia di Chiara è particolarmente dispiaciuta e demoralizzata nell'aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi.
5: Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica fatta da 10 computer che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo.
4: Claudio Vigolo, GR1.
2: Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2-7 e si qualifica agli ottavi.
6: Alzi la mano chi alla vigilia del torneo pensava in un derby tutto azzurro agli ottavi di finale agli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Eh sì, perché Andrea Pellegrino è la grande sorpresa di questa edizione. Il pugliese, che ha battuto in 2-7 l'americano Tiafoe, affronterà dunque Jannik il conquistatore, Jannik il magnifico, che ha travolto 6-2 e 6-0 sul centrale l'australiano Alexei Popirin. In 1 ora e 6 minuti di gioco non gli ha dato assolutamente scampo, vola dunque agli ottavi, 30ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 come Novak Djokovic, 13ª consecutiva sulla terra battuta. Il sogno continua, il sogno di riportare al trono un azzurro 50 anni dopo Adriano Panatta è più vivo che mai, e noi andiamo ad ascoltare Super Jannik Sinner.
0: Per noi italiani è un gran onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti. Più italiani siamo, meglio è. Tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
6: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19. Buon ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Hey Ho, Red Hot Chili Peppers, 11 minuti dopo le 18, bentrovati da Simone Mercurio, bentrovati su Isoradio. Questo è il programma, il primo secondo tempo tra Pop and Go, all'interno di Pop and Go. Tra un po' tornano, intanto Claudio Campobasso alla parte tecnica, che salutiamo anche Angelo Calì, e noi andiamo su strada. Allora, 4 km di code in questo momento sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia, c'è un veicolo fermo al chilometro 153 proprio nello stesso tratto. C'è anche un incidente sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in galleria, direzione nord verso il capoluogo toscano, chilometro 310 quello interessato. Poi ci sono diverse code di un chilometro sulla 14 per lavori, come accade ai noi di consueto, tra Pedaso e Grottamare direzione sud verso Pescara, tra Grottamare e Fermo in direzione nord per Ancona. Sono tre invece sul tratto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione nord per ancora, sempre per lavori. E andiamo poi ai tratti non gestiti da autostrade, traffico molto intenso soprattutto attorno a Milano sulla 51 tangenziale est, code tra l'allacciamento con la 1 e Gobba, mentre in uscita da Grate Brianza si rallenta verso la 1. Situazione pesante anche sulla tangenziale nord di Milano, con code tra Monza e Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo verso Rho e la 50. Sempre nel nord nel nodo milanese, rallentamenti e code a tratti sulla tangenziale ovest, la 50, sia tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8, sia tra Viale Certosa e Settimo Milanese verso l'autostrada del Sole. Infine sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso in uscita a Binasco verso Genova. Signori!

0: su Rai su Radio, il nostro e vostro Drive Time Show con il nostro Claudio Campobasso, sempre dall'altra parte del vetro, Claude Lowfield al mixer, mentre Angelo Cali sta lì.
1: Un felicissimo Angelo Cali, direi.
0: Sì, vabbè, cioè, lui sta lì, ovviamente. Ecco, poi oggi salutiamo anche Simon Mercury, che ci accompagna in questa difficile giornata. Il lunedì è sempre un po' così.
2: Il lunedì è sempre un po' così, qualcuno diceva così,
0: qualcun altro no. Noi invece diciamo quello che ci pare. 18:14 e cominciamo come sempre a ricordare il numero telefonico, che vi serve non solo per insultare il maestro Merola, ma anche per inviarci i vostri comici di fai da te.

0: Quindi se avete delle battute che non fanno ridere, ce le potete mandare con un vocale al numero.
1: Potrei dirlo da macio?
0: Da macio, dica da macio.
1: 348 103 10 10.
0: Lei è un imbecille, però va bene. E questo vi serve innanzitutto per indovinare la canzone non troppo misteriosa che si trova all'interno della nostra autoradio Time Machine.

0: la so.
1: Allora, non si intitola lontano, neanche tra le rose, ma nemmeno pompa. Non si intitola così, quindi dovete darci il titolo esatto della canzone, l'autore e anche l'anno di una canzone che era un Sanremo di un po' di anni fa. Esatto. Se lo ricordiamo.
2: Con un balletto iconico.
1: Bene, la maglietta di oggi, che il regalo è una maglietta che non è solo vintage, è un evergreen, va bene sempre.
2: Sempre.
1: Vado forte come il vento davanti e dietro tra San Vittore e Caianello. Che è una bellissima maglietta, una t-shirt che potete veramente sfoggiare durante le vostre serate. Noi, il vento proprio è una di quelle cose che a noi piace tantissimo perché ci ricorda proprio anche le belle passeggiate con il vento tra i capelli, anche delle belle canzoni.
2: Ma sì, diciamo, ha ispirato milioni di cantanti, milioni di autori.
1: Ce ne faccio un esempio.
2: Anche noi, guarda.
1: Anche noi, anche
2: siamo
1: lei.
2: Stati ispirati.
1: Da chi?
3: Non c'è più quel bel vento laggiù.
1: Non era proprio così, comunque.

0: te.
1: Che meraviglia, ragazzi, questo momento trash firmato dall'orchestra, bellissimo,
0: perché?
1: No? Vabbè, chiediamo scusa ovviamente ai New Trolls.
0: Sì, però tutti hanno scritto sul vento, anche,
1: anche
0: noi.
1: Anche noi, anche noi.
0: Ho parecchio vento forte,
1: raccontateci.
0: Ah, sì, caro Simone.
1: C'è tanto vento forte.
0: Ci dica.
1: Ce lo dica, perché tra
2: sulla
1: poco...
2: 10, tra Pietraligure e Ventimiglia c'è vento forte anche tra Rimini Nord e Pesaro, sulla 14.
0: Ha visto?
2: Vento forte sulla tangenziale di Bari, tra Bari Nord e la e il bivio con la stessa tangenziale, insomma.
0: Abbiamo scomodato il Boneolo, dai.
2: Tra Udine Sud del confine di Stato.
1: Pensi proprio, fino a, siamo arrivati fino al confine di Stato, noi siamo così. Andiamo con Fulminacci, maledetto me.

0: Certo che quando si passa dalle storie d'amore alle frasi d'ascensore vuol dire che è proprio finito tutto.
1: È finito tutto, caro Brogan, mi dispiace.
0: E Fulminacci, Fulminacci è bravo. Maledetto me. 18:19, siamo sempre noi, quelli di Pop & Go su Raizo Radio, in questa puntata di lunedì, e noi abbiamo lanciato ovviamente anche questo gioco, stanno rispondendo in tantissimi, indovinare una canzone facilissima. C'è anche un ascoltatore che ha indovinato, che è Marco da Roma, che ci segnala anche evento forte tra Torbella Monaca e Centocelle.
1: Vuole una canzoncina su Torbella Monaca.
0: Lasci stare, però comunque sappiate che il vento forte c'è.
1: Oggi c'è dappertutto.
0: Oggi c'è un po' dappertutto. Chissà se anche a Orca Fegnino.
1: No, pensi che anche oggi io che ho giocato a padel non mi riuscivano i pallonetti perché la pallina usciva a causa del vento forte.
0: Eppure c'è il vetro, vabbè.
2: Anche il vento gioca a padel.
1: Anche il vento.
2: Allora andiamo sulla 1, tra Modena Sud e Reggio Emilia c'è una coda per traffico congestionato, 3 km in questo momento in direzione nord verso Milano, 2 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso nord verso Firenze. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, nel Lazio traffico rallentato sulla Pontina all'altezza di Castel Romano e Trigoria verso Terracina, mentre sul grande raccordo anulare si rallenta in zona Trionfale per lavori. Andiamo in Toscana, attenzione alla statale Aurelia, incidenti nei pressi di Pisa con traffico rallentato in entrambe le direzioni tra l'innesto con la statale della Betone e Pisa Nord. Situazione delicata anche in Sicilia sulla 18 Messina-Catania, code per incidente tra Acireale e l'area di servizio Aci Sant'Antonio verso Catania. Rallentamenti inoltre sulla statale 640 di Porto Empedocle per un incidente in zona Favara Nord e sulla statale 121 Catanese per un veicolo fermo.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great word!
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
7: Raizo Radio.

0: Sinclair insieme a Kiss con I Can Wait, rifacimento di un vecchio successo anni 80, molto carino.
1: Sì, a tal proposito devo dire che il vecchio Bob comunque l'ha azzeccata anche sto giro.
0: Sì, meno male che ce l'ha detto lei, perché non lo sapevo.
1: Dai, su, non mi insulti ogni qualvolta che io parlo.
0: È sempre una cosa bella sentirla parlare, sì. Sicuramente. Allora, oggi abbiamo fatto una puntata nella quale ci siamo portati a Zapponeta.
1: Sì. Perché io la manderei a Zapponeta, lo sa?
0: Noi siamo tutti un po' braccia tolte. E quindi Zapponeta abbiamo detto perché Nicola Di Bari, nonostante sia di Foggia, è nato lì.
1: Beh, non si introduca in vicoli ciechi.
0: No, vabbè, comunque con il nome di Michele Scommegna, ottavo di 10 figli, e quindi salutiamo tutta la famiglia Scommegna. E abbiamo fatto questa prima parte, però dedicata anche molto al vento forte, sì. Perché il vento forte è un po', diciamo, oggi il re delle nostre strade.
2: Sì, il mood.
0: Sì, siamo tutti un po' vittime del vento forte, sì. Ce lo segnalano un po' dappertutto. Ci dovete segnalare però anche dei omicidi, perché noi oggi vi vogliamo ascoltare, sì. Visto che non
1: orfani,
0: c'è
1: famiglia. Orfani della D'Amico,
0: vogliamo sentire comunque il comicidio.
1: Quindi mandateci i vostri messaggi al 348 103 1010, noi ascolteremo i comicidi fai da te.
0: Esatto, quindi aspettiamo i vostri vocali. Ringraziamo coloro che hanno già partecipato per il gioco, che hanno già vinto la famosa maglietta di oggi, sì. Che appunto
1: la vogliamo ricordare?
0: Vado forte come il vento, scritto davanti, sì. tra San Vittore Caglianello, lei sì. Se la scorda sempre.
1: No, io non me la scordo. Io
0: mi guarda con la fissità dell'idiota.
1: Ma lei è il conduttore, io sono il co-conduttore.
0: Scusi, mi fa queste cose.
1: Lei è balbetta.
0: Allora, vabbè. Visto che non ci sono problemi sul tra Sputurnu, Orco Feglino, c'è solo del vento, non mi guardi così.
2: No, perché proprio tra Caglianello e San Vittore non c'è vento forte.
0: Oggi non c'è vento forte. Però c'è tra Candela e
2: c'è a Pietra Ligure, se le può interessare.
0: A Pietra Ligure, ci può interessare Pietra Ligure.
2: Sì, anche a Casale sul Sile.
0: Ad esempio, ecco, vedi,
1: per esempio.
0: Scopriamo tanti posti dove c'è vento forte,
1: esatto,
0: non lo sapevamo. E invece quindi, lo dobbiamo sapere.
1: Noi dobbiamo sapere tutto sulla rete autostradale italiana.
0: Vogliamo sapere anche che musica ascoltiamo adesso. Una cosa nuova, una boy band.
2: È nuova.
0: Boy band.
1: Non me li insurge perché sono forti.
0: Sono i ragazzi della spiaggia.
1: Sono loro. Vogliamo ballare?
0: Devo comprare
1: camicia hawaiana.
0: Beach Boys.
1: Don't worry, baby.

0: grandi Beach Boys di Brian Wilson.
1: Già mi pregustavo la mia caipirinha con la mia camicia hawaiana alle 18:29 e 35 secondi qui su Rai Isorale.
0: Bravo. Tra l'altro tra poco ascolteremo il brano del cantante italiano che ci rappresenterà l'Eurovision che comincia stasera.
1: È stato acclamato, ha fatto la passerella in quel di Vienna.
0: Domani lui salirà, perché noi siamo già in semifinale, no? Perché sai, l'Italia fa parte delle squadre forti.
1: Nella musica siamo meglio del calcio.
0: Sì, quindi stasera ci sono gli Azzeri, ci sono, capito, tutte delle musiche a noi sconosciute. Però comunque stasera da Vienna si parte proprio dal Wiener Stadthall e domani sarà la volta del nostro Sal da Vinci per noi.
1: Allora
0: Vinci per noi Sal. Ma visto che ho parlato di vento forte, giustamente adesso ci rivolgiamo a chi di queste cose se ne occupa proprio, perché mica possiamo dirlo noi due, no. Chi tira il vento a quanti nodi?
1: A quanti nodi tira?
0: A quanti nodi?
2: Prima segnaliamo un veicolo in fiamme tra Caserta Sud e il nodo a 1 Villa Literno Pomigliano, siamo a chilometro 744-200 direzione sud verso Napoli, traffico intenso, ribadiamo, sulla stessa A1 tra Firenze e Scandicci e il bivio A1 variante di Valico. Per il meteo ci colleghiamo con il tenente Raffaele Fiorentini. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi in studio e ai radioascoltatori. Una perturbazione in discesa dal nord Europa sta convogliando aria più fredda e instabile sull'Italia, favorendo condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali. Tuttavia, dalla serata assisteremo a un generale attenuazione dei fenomeni, mentre sul resto del territorio continuano a prevalere condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Ma vediamo nel dettaglio la situazione attuale e quella attesa nelle prossime ore. Al nord il cielo si presenta da molto nuvoloso a coperto su tutte le regioni, con precipitazioni diffuse e intense, prevalentemente a carattere di rovescio e temporale, specie su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Le precipitazioni assumono inoltre carattere di deboli nevicate su rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Dalla serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, con nuvolosità in progressivo diradamento. Residue condizioni di instabilità persisteranno tuttavia anche in nottata sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, cielo irregolarmente nuvoloso con residui precipitazioni sparse in atto su Umbria, Toscana e zone interne appenniniche in persistenza anche nelle ore notturne, mentre sulle restanti regioni non si registrano fenomeni significativi. Al sud il cielo si presenta in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti fra Calabria, Campania e Basilicata, ma senza precipitazioni associate. Tempo stabile anche sulla Sicilia e sulla Sardegna, con ampie schiarite su entrambe le regioni. Uno sguardo infine alla giornata di domani, che sarà ancora caratterizzata da rovesci e qualche residuo temporale fino al mattino sul Friuli Venezia Giulia, nonché sul restante Triveneto e Nord Toscana. Lieve instabilità nelle ore diurne anche per la restante dorsale appenninica. Si abbassa la quota neve con deboli nevicate sulla catena alpina dai 1500-1600 metri, ma in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente stabile e soleggiato altrove, ma con lieve peggioramento serale atteso al nord-ovest, Toscana e Sardegna, accompagnato da locali deboli piogge e qualche isolato rovescio. E con quest'ultimo aggiornamento è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: sì.
1: Come sarà?
2: Per sempre sì.
1: Ah, per sempre
2: o
1: sì.
2: O per sempre sì.
1: O sempre sì.
2: Per sempre sì.
1: 36 minuti dopo 18, questa è Rise Radio, Pop and Go, sì, Gabriele sì. Brocheni e il nostro Filippo Merola.
2: Eccoci
1: e
2: qua,
1: la nostra Pamela Rico invece che sta...
2: Non c'è, purtroppo è un luogo a meno.
1: Però ci stanno inviando dei fantastici comicidi che ascolteremo tra poco, ma adesso vogliamo parlarvi innanzitutto se Simone ci vuole aggiornare, visto che più di qualcuno ci sta inviando dei messaggi che è bloccato in qualche lunga coda.
2: Una lunga coda.
3: Incisa Reggella, dice io Firenze Sud c'è un incidente. Siamo al chilometro 310, direzione nord verso Firenze, tamponamento fra tre auto in galleria.
1: Oh.
3: La coda però è di 3 km, tendenza in aumento, ma non è ancora lunghissima.
1: Coda, perché tu non ci sei dentro la coda. Perché se non
3: però
1: la
3: lunga coda, come diceva
1: la faremo
3: maestro.
1: Domani faremo una bella dedica alle code di tutta Italia. Intanto invece parliamo di cose belle e importanti. Parliamo di un bellissimo festival che Isoradio segue sempre con grande interesse, è un festival internazionale, quindi raccoglie opere cinematografiche da tutto il mondo con uno scopo sociale che è praticamente quello che più di tutti ci interessa. Quindi di cosa parliamo, maestro?
2: Il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Setanera è una manifestazione organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale L'Università Cerca Lavoro.
1: Esatto, questa era la 19ª edizione.
2: Sì, dal 2007, da un'idea di Paola Tassone.
1: E noi abbiamo collegato con noi Diego Righini, che tra l'altro dovrebbe essere già collegato con noi. Diego, ci sei?
2: Pronto?
4: Ci sono, vi sto ascoltando.
1: Ciao Diego.
4: Ho ascoltato il vincitore di Sanremo.
2: Bene.
1: Tutto. Ah, sei contento? Speriamo che sia anche il vincitore dell'Eurofestival a questo
2: comunque
1: punto.
2: Comunque ce l'auguriamo, no?
1: Sì, visto che comunque comincia stasera.
4: Sì, come no, sarà una bellissima competizione, vedremo un po' come anche gli altri paesi la prenderanno, no?
1: Esatto.
4: Senza che il voto va raccolto dagli altri, no?
1: Sì, va raccolto dagli altri, se gli altri ci votano vinciamo. Noi invece parliamo di un'altra cosa, che è una competizione anche questa, perché poi vince sempre il migliore, però tutte le opere in gara in questa manifestazione, in questo festival, sono tutte quante degne di essere menzionate, tant'è che immagino il pubblico si sia veramente appassionato e anche commosso a vederle.
4: Sì, sono patrimonio comune anche di RaiPlay, Rai Cinema Channel, quindi
1: sì.
4: Basta andare sul proprio smart TV, sul proprio cellulare e collegarsi a RaiPlay e andare sulla pagina di Tulipani di Setanera e si possono godere 100 opere cinematografiche, che sono quelle che noi abbiamo proprio selezionato per il circuito Rai, come facciamo ogni anno.
1: Da tutto il mondo, vero Diego?
4: Sì, tutto il mondo, veramente molto molto interessante perché hanno risposto tutti i continenti, quindi siamo soddisfatti. C'è stato anche come al solito, la terza volta che arriva anche un'opera cinematografica clandestina dall'Iran.
1: Davvero?
4: Quindi anche come dire in momento come dire di particolare attenzione. È vero che c'è stata spedita prima del conflitto, però
1: sappiamo che lì fare del cinema non è proprio facile, anche se una volta il cinema iraniano, io lo seguivo da tanti anni, era veramente un cinema mondiale di livello altissimo, con alcuni registi fantastici e un cinema
4: poi riscontro che è nei territori è proprio sempre la valorizzazione della figura delle donne, no?
1: Femminile,
4: le donne che lì non hanno ruolo, le donne che lì come dire, oltre a occuparsi di casa non si possono occupare di altro, gli viene limitato l'accesso allo studio, gli viene limitato l'accesso alla vita sociale, ai ruoli manageriali all'interno dello Stato, della politica, quindi
1: sì.
2: Ecco Diego, scusami,
4: sempre molto volentieri
1: i tulipani dell'Iran,
2: sì.
1: È bellissimo questa
2: Diego
1: cosa.
2: Io ti volevo chiedere qual è il tema sociale che più vi ha colpito quest'anno?
4: Ci dicono che la tendenza è stata quella di una rievocazione storica.
2: Sì.
4: Che vuol dire rievocazione storica? I registi hanno cercato di raccontare temi di inclusione, temi di integrazione, andando però al passato, cioè parlando molto, molto, facendo il collegamento tra coppie giovani, coppie anziane, cioè faccio vedere i giovani di un tempo che però erano gli anziani i protagonisti dell'oggi.
2: Interessante
4: questo. Mi dicono che la tendenza, che un po' Tulipani quando raccoglie tutto questo, cioè dà anche dei segnali, viene perché quando registi, comunque autori che scrivono, pensano e quindi elaborano le idee, come raccontare alcune cose con le loro idee. Intanto se hanno questo diciamo, questa visione del futuro è perché hanno una visione molto, come dire, incerta. Quindi se tu sei incerto per il futuro, tendi a utilizzare il passato per poter raccontare, cioè tu tendi a dire nel passato le cose andavano meglio.
1: Esatto.
2: Beh, questo è un luogo comune che purtroppo
1: comunque
2: noi...
1: Occhio molto importante sulla salute mentale. Ricordiamo che il premio miglior giornalista, premio Sorriso Diverso Tulipani di Setanera, è andato a Daniela De Robert per l'impegno proprio nel promuovere un'informazione responsabile e consapevole, importantissimo. E lei è, tra l'altro, anche, oltre ad essere giornalista professionista, consigliera nazionale dell'Ordine dei giornalisti autrice del progetto Informare sulla salute mentale. Tutto questo e molto altro lo trovate sui nostri canali, appunto in questo caso Rai Play. Potete andarvi a vedere i contenuti molto molto importanti e potenti di questa edizione, della 19ª edizione appunto di questo meraviglioso premio che Rai Radio segue sempre con grande interesse. E noi ringraziamo Diego Righini per averci dato questa bellissima panoramica, ci ha fatto venire
4: il premio, vi ho detto, è collegato anche a Rai per la sostenibilità SG, sì, che ha collaborato con questa progettualità
1: e la
4: poi abbiamo
1: Roma 2,
4: dato
1: sì,
4: premio alla carriera a Giulio Scarpati,
1: sì,
4: abbiamo premiato Anna Safroncic, abbiamo premiato Giacomo Campiotti come regista insieme a Lucia Mascino. Ci sono tutta una serie di importanti premi che ci siamo deliziati con la musica sociale di Siria,
1: sì,
4: tante cose belle.
1: Beh, grazie per averlo fatto anche quest'anno e a lunga vita ovviamente a questo festival
2: sì,
1: internazionale della cinematografia sociale Tulipani di Setanera. Grazie Diego Righini.
4: Grazie a voi, buon
2: pranzo. Arrivederci.
1: Ciao.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Rai su Radio.

0: Bruno Mars insieme a Rosé, questa canzone ha fatto il giro del mondo, tra l'altro un bel connubio, no? Tra il K-pop e la musica pop internazionale. 18:47 con torniamo noi di Pop and Go, solo per dirvi che tra poco ci sarà un fantastico omicidio fatto in casa, però prima come sempre dobbiamo scoprire quali sono i problemi sulla rete autostradale con il nostro Simone, ma non solo con Simone, ci pensa anche, cioè, c'è la società Autostrade.
1: Sputorno.
2: Esatto, 18:47 ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso su gran parte della rete. Partiamo con l'aggiornamento che riguarda il tratto toscano dell'Autosole, dove tra Incisaregello e Firenze Sud in direzione di Firenze ci sono 4 km di coda per l'incidente, il tamponamento, che però è stato risolto. Quindi adesso si comincia a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Traffico intenso poi sempre in Toscana sull'Autosole nel tratto tra Firenze Scandicci e la direttissima, e code poi sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est. Andiamo poi in Lombardia, rimaniamo sulla 1, dove per i temporali ci sono code tra la tangenziale est esterna di Milano e Lodi, quindi prudenza. Ancora in Lombardia sulla 4 Milano Brescia il traffico è intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e questo tratto si percorre in circa 20 minuti. Ci spostiamo sul versante adriatico, trafficato perché ci sono code per lavori di ammodernamento della rete. Tra Pescara Nord e Pineto in particolare sono 2 km di coda e il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Ci sono altre code verso nord tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, e poi invece in direzione sud le code si concentrano prevalentemente nel tratto tra Pedaso e Grotta a Mare con code di 1 km. Cambiamo versante, andiamo sulla 7 Serra Valle Genova, dove anche qui le code sono per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla. Per quanto riguarda il piano di ammodernamento previsto appunto dei lavori della rete ligure, vi segnalo anche che domani 12 maggio prevediamo tempi di percorrenza superiori alla media sulla A7 al mattino tra le 7 e le 13, il pomeriggio tra le 16 e le 19, mentre sulla A26 dei trafori, e questo per chi viaggia verso Serravalle, mentre sulla A26 dei trafori in entrambe le direzioni il traffico si prevede più intenso tra le 7 e le 10 la mattina, il pomeriggio tra le 16 e le 19. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
4: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: La canzoncella del futuro, Song of the Future, YouTube, qui su Rai Su Radio Pop and Go. Siamo ormai arrivati al termine di questa nostra inutile trasmissione, soprattutto perché c'è lei, sì, caro il mio maestro.
1: Poi da
0: Filippo
1: quando
0: Nero.
1: Lei mi guarda in faccia e mi ha di fronte.
0: Infatti, questa è una cosa che peggiora molto la mia condizione.
1: Lo so, ma io la vedo.
0: Togliermi questa immagine, devo fare cose.
1: Che cosa deve fare?
0: Lei non immagina.
1: È sofferente, io la vedo.
0: In posti da inenarrabili. Allora, siamo praticamente arrivati a 6 minuti dalle 19.
1: Sì.
0: E siamo proprio per concludere questa puntata di cui facciamo adesso un breve recap, come dicono quelli bravi.
1: Sì.
0: Cosa abbiamo fatto in questa puntata?
1: Allora, innazitutto abbiamo ascoltato la nostra autoradio. Ascoltavo delle cose che poi potevo
0: delle
1: dire
0: voci
1: radio,
0: che voi uomini e
1: non
0: donne
1: potete neanche
0: non potete
1: immaginare.
0: Eh?
1: Quindi abbiamo mandato il brano Celato all'interno della nostra autoradio Time Machine, che hanno indovinato tantissime persone, perché lei oggi è stato veramente buono. Lei, abbiamo parlato del vento, un vento che oggi caratterizza, ahimè, tutte le località delle nostre autostrade.
0: Però ci siamo,
1: da nord a sud.
0: Ci siamo focalizzati su quello storico, quello tra San Vittore e Caianello, che è un po' protagonista delle nostre magliette di oggi.
1: Non c'è più il vento di una volta, l'abbiamo detto.
0: È vero, non c'è più. L'abbiamo omaggiato con una bella canzone dei New Trolls, che lei ha ovviamente eseguito indegnamente.
1: Assolutamente. Però, e poi siamo andati in un paesino della Puglia, in provincia di Foggia, a omaggiare Nicola Di Bari,
0: perché lui è nato lì, e adesso siamo arrivati al momento del comicidio, lo sa?
1: Veramente, anche senza la D'Amico.
0: Purtroppo il comicidio senza la Pamela.

0: proprio loro. Bene. Gli ascoltatori, sentiamone uno. Sentiamo. Uno solo, basta, perché può bastare.
1: Buonasera, belli. Buonasera, belli. Allora, tutto direzione nord sull'Appennino.
0: Appennino.
1: Comunque, niente. Cosa dice un russo quando vede per la prima volta la fontana di Trevi?
0: Ma cosa dice?
1: Mekoyoski.
0: Per favore, cioè io chiedo a una pattuglia che circola in quella zona di fermare questo signore, arrestarlo.
2: Lo faccio accostare.
0: È una roba veramente inascoltabile, cioè, e anche poco diciamo poco radiofonica, non si può dire.
2: Mekoyoski.
0: No, perché io non conosco il russo, non so cosa voglia dire, però va bene. Questa è questo è il momento anche di declamare il vincitore, no? Sì. È una proclamazione seria, mica è quella che faranno lì all'Eurovision.
2: No, noi invece, assolutamente no. Facciamo, noi regaliamo questa maglietta iconica.
0: La maglietta iconica la regaliamo a chi? Sentiamo.
3: Buon pomeriggio, sì. Come al solito la prima ora me la perdo sempre.
0: Vabbè.
3: Comunque la canzone è Salirò di Daniele Silvestri, l'anno il mio crucio.
0: Non te lo ricordo.
3: Dovrebbe essere tra il 2000 e il 2004.
0: E spicci.
3: Più o meno in quel periodo.
2: Sì, vabbè. Sì.
0: Cioè, vabbè. Grazie.
3: Ciao da Raffa.
0: Ciao Raffa. E niente, vabbè. E a lui consegniamo anche a lui questa bellissima maglietta, sì. Anche se lui ha sempre ste date incerte. E su queste note, appunto, di Salirò di Daniele Silvestro, noi vi salutiamo.
2: Ahimè.
0: E vi diamo appuntamento domani, sempre a partire alle 17:05, anche 10, fate un po' voi, facciamo come Raffaele. Vi lasciamo con Danielone Silvestri. Ciao.

Al virus si aggravano le condizioni della donna francese contagiata, positivo anche un americano. In quarantena obbligatoria due degli italiani sotto osservazione. Scontro Salvini-Tajani sull'OMS. Il caso Giulio, un'ora di faccia

0: Kiev dopo la controproposta dell'Iran. Cessate il fuoco debolissimo, ma la soluzione diplomatica è ancora possibile. Teheran, sosteniamo il piano di pace della Cina. Garlasco per i PM, un audio di esempio indicherebbe l'orario in cui entrò in casa di Chiara Poggi. La famiglia, accanimento per contestare le sentenze. Stasi, lei non mi parlò delle avanzi di Andrea. Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi in Italia. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sindacati, intervenga il governo. Tennis, Sinner strapazza Popirin e va agli ottavi agli internazionali di Roma. Sarà un match tutto italiano, incontrerà la sorpresa Pellegrino. Già 4 gli azzurri al prossimo turno, gli anni più siamo e meglio è.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Fool in the Rain, Led Zeppelin, grandissimo, grandissimo pezzo, grandissimo brano, la voce di Robert Plant, eccoli qua. Allora, sono 7 minuti dopo le 19, è tutto quasi pronto per Bendetto e il suo, anzi con Benedetto con il suo Bendetto, cioè perché questo è il gioco di parole che accompagna Bendetto con i suoi, con le sue notizie, i suoi ospiti. Tra un po' sarà con noi, oggi argomento a sorpresa perché non sappiamo in anteprima come al solito quello che ci sarà, ma intanto torniamo su strada, andiamo su strada dove c'è un veicolo in fiamme, relativa coda tra il nodo A1, A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione sud verso Napoli, ancora traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, c'è anche un incidente sulla 10 tra il Bivio della stessa 10 con la 26 tra Fori e Arenzano in direzione ovest verso Ventimiglia, coinvolta una moto in prima corsia. Tra la diramazione Roma Sud e Valmontone c'è anche un veicolo in fiamme, si tratta di un'auto sulla corsia d'emergenza in direzione sud verso Napoli a chilometro 577, 3 km sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto, code per lavori in direzione nord verso Ancona, ancora in direzione ovest verso Pozzuoli, siamo sulla tangenziale di Napoli, code per incidente tra Corso Malta e Capodimonte, andiamo sulla 92, la Genova-Roma Cerveteri, c'è traffico intenso in uscita dalla capitale. Poi sulla Complanare, svincolo Tor di Cervara e fine della Complanare, anche qui un incidente proprio all'inizio in direzione ovest verso la tangenziale est di Roma. Segnaliamo anche per quanto riguarda il metodo temporali sulla 1 tra Reggio Emilia e il Bivio, 1 a 22 Brennero Modena. Poi ancora sulla 14 ancora traffico intenso tra la 13 Bologna Padova e il raccordo con la 1 Bologna Casalecchio. Questo per quanto riguarda i tratti autostradali. In Lombardia c'è traffico rallentato sulla statale 38 dello Stelvio per un incidente nei pressi di Tirano con disagi in entrambe le direzioni. Sull'Aurelia code per un veicolo in fiamme poco prima dello svincolo di Torre in Pietra e come dicevamo sull'allacciamento con la 12 in direzione Civitavecchia e Genova. E infine poi molto pesante il traffico attorno Milano sulla 51 tangenziale est, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Gobba verso Lecco, sulla 50 tangenziale ovest rallentamenti continui sia tra viale Certosa e Settimo Milanese sia nel tratto tra Quinto De Stampi e lo stesso Settimo Milanese verso la 8. E adesso Bossa Nova, Bossa Nostra, Gaia.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio, buona settimana. Allora, stasera parleremo di un argomento non, diciamolo subito Simone, non piacevole né allegro, parleremo di guerra, parleremo della guerra in Iran.
3: Attuale.
2: E cercheremo di capire, dopo che appunto ci sono stati una serie di raffreddamenti delle speranze che appunto si erano aperte perché c'era questa proposta in ballo, in sospeso, l'Iran ha mandato la sua risposta e Trump ha detto è inaccettabile. E dopodiché ha detto anche sto ripensando all'ipotesi di rilanciare Project Freedom, che è appunto questo ennesima strategia per, che dovrebbe aver avuto, avrebbe dovuto liberare il golfo di lo stretto di Hormuz. In realtà non sembra essere riuscita questa strategia, come del resto non sembra essere riuscita la strategia bellica che prevedeva o addirittura il cambio di regime o comunque insomma diciamo un annientamento e una capitolazione alle condizioni dettate da Trump e da Netanyahu del regime iraniano, cosa che non si è verificata evidentemente. Ma chi guadagna e chi perde in questa

0: si possono registrare dei cosiddetti winner e dei cosiddetti losers, cioè i perdenti e i vincitori. Sicuramente tra i vincitori c'è la Russia, perché sia perché c'è un allentamento delle sanzioni alla quale Trump si è detto subito disponibile, perché appunto per ovviare ai problemi che la chiusura dello stretto di Hormuz creava, si è detto subito, vista il suo non mai celato rapporto privilegiato con Putin, l'allentamento delle sanzioni appunto ha prodotto un vantaggio per la Russia di circa 5 miliardi di dollari, cioè una domanda in più che soprattutto proveniente dall'India, che appunto ha comprato quel petrolio russo che non doveva coprire il petrolio che veniva appunto dallo stretto di Hormuz e dagli Emirati e da tutti i paesi del Golfo, diciamo. E stesso discorso, ovviamente in tono minore, si può fare per la Norvegia, cioè ha guadagnato 1,8 miliardi in più, il Canada 1,2 miliardi. C'è anche il caso, diciamo, interessante dell'Indonesia, che ha avuto una nuova fonte di entrate che non è il greggio ma è il carbone, che è tornato di gran moda proprio perché appunto si sono dovute rimettere in operatività, si sono rese nuovamente operative le centrali di carbone, che e quindi il carbone è tornato a essere una materia prima ricercata. Tra i perdenti sicuramente la Cina, che ha dovuto spendere 16,8 miliardi di dollari per sostituire appunto il petrolio con un esborso molto più forte, perché sappiamo che comunque aveva un accesso a un prezzo molto favorevole del petrolio iraniano. E oltre a questo il Giappone 7,7 miliardi in più e l'India, che paga anche la scarsità di fertilizzanti, 6,7 miliardi. Noi europei, diciamo, dal canto nostro comunque siamo stati sì penalizzati sicuramente, perché abbiamo comunque speso 4,2 miliardi di dollari in più per compensare le mancate forniture del gas dal Qatar, però diciamo che comunque, guardando gli altri, tutto sommato ci è andata quasi benino, insomma. Comunque diciamo che c'è un'emergenza che appunto è stata, noi cercheremo di affrontare questo doppio binario, diciamo, dei vincenti e i perdenti, con Eleonora Ardemagni, che è ricercatrice associata dell'ISPI e nonché docente appunto dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Poi lo faremo con Marco Ansaldo, consigliere scientifico di Limes, collega di grande esperienza, e Marco Antonellis, direttore di Affari Italiani. Detto ciò, Simone,
1: detto ciò, ti segnalo un incidente, sì, sulla 7, tanto insomma questo è l'orario, tra Genova Bolzaneto e Busalla, incidente al chilometro 117, coinvolta un'auto, altro incidente sulla 10 Genova Ventimiglia, tra la 10 a 26 Trafori a Renzano, qui è coinvolta una moto in prima corsia. Musica e poi torniamo insieme.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai su Radio.
4: Bene, andiamo subito a sentire la nostra prima ospite, che è Eleonora Ardemagni, docente della SERI, che sarebbe l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buonasera, professoressa.
5: Buonasera.
4: Allora, io ho detto in premessa, ho citato in premessa i costi e i, diciamo, possiamo dire i ricavi, però insomma è brutto dirlo, ma purtroppo è così, cioè nel senso chi ci guadagna e chi ci perde. E quello sul fronte statale, poi c'è anche un altro fronte che è quello delle aziende, che è abbastanza impressionante, nel senso che da quel che si evince dai numeri, i profitti maggiori paradossalmente ce l'hanno delle società petrolifere europee, cioè quelle americane che sembravano essere le big oils, che sembravano essere quelle più avvantaggiate, invece non sembrerebbero, sì, guadagnano, ma non hanno un guadagno così forte come sembrano avere quelle europee. È un po' un paradosso di tutto questo, no?
5: Ma è interessante per esempio notare, per allargare un po' il suo ragionamento, visto che io mi occupo di Golfo, che Saudi Aramco, cioè la grande compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita, quindi uno dei paesi del Golfo che in questo momento sono appunto alle prese con il blocco di Hormuz e con problemi appunto di export, ha registrato, sono proprio dati di questi giorni, un aumento dei profitti di circa il 25%. Questo perché? Perché nel caso dell'Arabia Saudita il paese può, grazie alla geografia, esportare anche attraverso un'altra rotta che non è quella dello stretto di Hormuz,
4: quella sul Mar Rosso,
5: ora bloccato, ma appunto attraverso il Mar Rosso. Infatti i sauditi hanno portato a massima capacità l'esportazione di greggio attraverso la pipeline, l'oleodotto appunto del Mar Rosso, e questo ha permesso a Riyadh di continuare a esportare nonostante appunto la guerra, nonostante il blocco di Hormuz, e di continuare a guadagnare. Ci sono paesi però che non hanno questa opportunità geografica, come per esempio i paesi che fanno parte sempre delle monarchie del Golfo, che si trovano a nord dello stretto. Penso al Kuwait, al Qatar, che è un grandissimo produttore di gas naturale liquefatto, e al Bahrain. Ecco, questi paesi hanno dovuto non soltanto bloccare le loro esportazioni, ma in molti casi sono stati quelli più danneggiati dagli attacchi iraniani, quindi hanno dovuto proprio fermare la produzione. E infatti questi paesi, secondo le stime, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, registreranno appunto a fine anno un PIL probabilmente in recessione, a differenza per esempio dell'Arabia Saudita o dell'Oman, che è un altro paese del quale invece si parla appunto di meno, ma anche qui l'Oman, essendo affacciato sull'Oceano Indiano, può continuare a esportare petrolio in maniera relativamente tranquilla e può anche beneficiare di questi del prezzo del greggio così alto, sopra i $100, quindi appunto guadagnare di più dall'export.
4: Certo.
5: Quindi anche nel Golfo ci sono situazioni molto diciamo diversificate. Ovviamente la guerra, la crisi e tutto quello che riguarda anche la perdita di fiducia da parte degli investitori in quest'area, che negli anni era diventata davvero un po' l'oasi di stabilità, no, per tutti coloro che andavano a investire all'estero, ecco, questo è un danno enorme, è un danno che colpisce tutti i paesi, anche quelli con i conti, diciamo, al momento più in positivo, come l'Arabia Saudita.
4: Allora, c'è una cosa interessante di queste cifre che davo in premessa, che è il costo che paga la Cina, che ha pagato la Cina, cioè la spesa ulteriore, supplementare che ha dovuto sostenere la Cina. Ecco, l'entità della spesa farebbe pensare che Xi Jinping si dovrebbe spendere molto per questa possibilità di pace. Invece non sembrerebbe essere così. Ecco, le faccio una domanda in termini geopolitici. Come mai, secondo lei, non si sta spendendo abbastanza, almeno da quel che emerge nelle notizie di cui, a cui noi possiamo attingere? Diciamo. Poi sappiamo che c'è un'importante visita imminente e dalla quale speriamo che esca effettivamente fuori anche un interessamento da parte della Cina in maniera decisiva per la svolta che tutti attendiamo.
5: Certo, beh, intanto sì, la Cina ha delle scorte petrolifere importanti che, per quanto ne sappiamo, permettono al paese di proseguire anche se lo stretto di Hormuz è bloccato per alcuni mesi senza particolari problemi.
4: Difficoltà, sì.
5: In questa guerra, oggi c'è stato il fuoco, anche se abbiamo visto appunto che il cessate il fuoco non ha consentito appunto alla libera navigazione di riprendere appunto nello stretto di Hormuz. La Cina diciamo che ha interessi da entrambe le parti, perché è il principale importatore, come sappiamo, di petrolio dall'Iran, ma al tempo stesso importa significative quantità di petrolio anche dalle monarchie del Golfo, anche appunto da
4: certo.
5: I paesi che l'Iran ha attaccato con missili e soprattutto con droni, e anche in questi giorni purtroppo sono ripresi alcuni di questi attacchi. Quindi la Cina ha l'interesse ovviamente a trovare una soluzione definitiva per la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz, perché dipende dal petrolio che passa da lì. Al tempo stesso c'è questa partnership strategica tra la Cina e l'Iran, che è appunto un elemento che da un lato appunto dà a Pechino un canale preferenziale con l'Iran, dall'altro mette anche un po' in difficoltà appunto il dragone, che deve comunque mantenere anche buoni rapporti, no, con i dirimpettai delle monarchie,
4: certo,
5: del Golfo, proprio per assicurare la continuità di questi
4: queste forniture,
5: certo, interessi energetici. E quello che abbiamo visto finora però è che la Cina non è stata in grado, dal punto di vista diplomatico, o non ha voluto fino in fondo farlo, e non è quindi riuscita o non ha voluto esercitare pressione
4: sì,
5: sull'Iran, a tal punto da spingere il suo appunto alleato iraniano a perlomeno consentire di nuovo la navigabilità dello stretto di Hormuz. Quindi anche la posizione cinese è una posizione delicata, ed è una posizione di continuo bilanciamento, no, tra l'alleanza con l'Iran e le partnership importanti comunque con le monarchie del Golfo. Comunque, alla fine, se dobbiamo appunto provare a tirare un po' le somme di quello che abbiamo visto in queste settimane di guerra,
4: sì,
5: e di crisi da parte delle due superpotenze, quindi Stati Uniti e Cina, abbiamo visto da parte delle due superpotenze l'impotenza nello stretto di Hormuz, abbiamo visto,
4: certo,
5: l'incapacità,
4: certo,
5: da parte di entrambe di...
4: Il paradosso è che questi barchini, queste navi molto veloci, molto così, diciamo, però anche molto minacciose, che usano i Pasdaran, rischiano di essere appunto decisive e di essere, rendere impotenti delle navi enormi e costosissime. Professoressa, le devo chiedere un attimo di pazienza perché dobbiamo aggiornare dalle strade e poi torniamo subito.
2: Sì, allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, sul Lazio, andiamo in Lazio sulla statale Aurelia, ci sono code per un veicolo in fiamme poco prima dello svincolo di Torre in Pietra e dell'allacciamento con la 12 Roma-Civitavecchia in direzione di Civitavecchia e Genova, situazione delicata e traffico inevitabilmente rallentato dunque nella zona nord di Roma. In Lombardia anche qui traffico rallentato sulla statale 38 dello Stelvio per un incidente nei pressi di Tirano con disagi in entrambe le direzioni. Resta poi molto pesante, ovviamente, ai noi il nodo di Milano sulla tangenziale est, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Gobba, sulla 50 tangenziale ovest rallentamenti continui sia tra viale Certosa e Settimo Milanese verso la 1 sia nel tratto tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8. Risolto l'incidente sulla 10 tra Biva 10 a 26 Trafori e Arezzo Renzano, poi sulla 56 tangenziale di Napoli c'è una coda per viabilità esterna che non riceve fuori grotta in uscita in entrambe le direzioni. Sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzanete e Busalla c'è un incidente. Viaggio Antonacci e poi torniamo insieme.

0: Bene, torniamo dalla professoressa Eleonora De Magni, con la quale stavamo affrontando appunto il tema delle perdite e dei guadagni che si stanno determinando in seguito alla guerra in Iran. A questo proposito, cioè non a questo proposito, ma a quello di cui stavamo dicendo prima, cioè al carattere geopolitico e alla paradossale situazione che si sta creando, nella quale appunto i due principali attori a livello internazionale, Cina e Stati Uniti, sembrano essere meno influenti di quanto la loro potenza dovrebbe, diciamo, porterebbe a pensare. E c'è un altro dato sul quale volevo sentire la sua opinione, professoressa, cioè il fatto che sia la guerra in Ucraina, cioè l'invasione russa in Ucraina, che ormai siamo appunto oltre il quarto anno, sia l'intervento statunitense, israelo-statunitense in Iran, ci inducono a pensare che la forza muscolare non è detto che sia quella che serve per piegare un paese. Ovviamente la natura degli interventi è molto diversa, non vogliamo minimamente metterli a paragone, però fatto sta che il più debole, cioè prima gli ucraini, con la strenua e eroica resistenza che stanno attuando appunto da vari anni, poi il regime iraniano, ci dicono che alcune volte i droni sono più importanti dei missili. È abbastanza sorprendente questo dato, no?
1: Nel caso della guerra all'Iran, l'asimmetria tra la forza militare americana e quella appunto iraniana è evidente. Dall'altro lato però appunto la capacità iraniana di combattere anche attraverso modalità asimmetriche, di fare uso massiccio appunto di droni, di quindi una tipologia di arma molto duttile, molto capace anche di adattarsi e di essere utilizzata in contesti diversi, quindi sia certo, per esempio di terra ma anche marittimi, dà a Teheran una serie di opzioni strategiche significative. E soprattutto non dimentichiamoci che il regime iraniano, la Repubblica Islamica, in questo momento sente di combattere di fatto per la propria sopravvivenza, certo, perché all'inizio, soprattutto da parte israeliana, ma anche se vi ricordate le prime dichiarazioni di Trump quando venne iniziato appunto l'attacco il 28 di febbraio, l'obiettivo sul tavolo era quello di rovesciare il regime,
0: certo,
1: cosa che
0: il
1: poi non
0: regime
1: è accaduta.
0: Certo.
1: Abbiamo visto l'eliminazione della guida suprema, abbiamo visto l'eliminazione dei vertici, appunto anche delle forze paramilitari, no? Le Pasdaran, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ma queste eliminazioni sono sempre state seguite da successori che hanno preso rapidamente il posto. Di fatto il sistema iraniano fino a questo momento ha retto. E quindi questo aspetto prolunga da parte dei vertici iraniani la capacità di resistere rispetto, sì, agli attacchi esterni. E poi non dimentichiamoci che negli anni l'Iran si è abituato anche a una sorta di economia della resistenza, perché è stato sottoposto a sanzioni,
0: certo,
1: internazionali, quindi ha un tipo di economia che, seppur dipendente dall'export petrolifero, si è adattata e ha imparato anche a navigare, diciamo, anche in acque turbolente come sono state quelle degli ultimi anni. Da ricordare sempre che prima di questa guerra, appunto, cominciata da Stati Uniti e Israele, lo stretto di Hormuz era aperto,
0: era
1: navigabile,
0: certo,
1: e quindi
0: da
1: quel punto di vista neanche appunto non sono stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissati gli americani e israeliani all'inizio, il nucleare, l'eliminazione.
0: Sì, sì, vabbè, insomma, della... diciamo, è fallimentare da tutti i punti di vista la missione.
1: E per di più c'è lo stretto chiuso.
0: Certo. Bene, grazie alla professoressa Eleonora Ardemagni di essere stata con noi, grazie molte professoressa, ci risentiamo presto e io do il benvenuto invece anche a Marco Ansaldo, consigliere scientifico di Limes, della rivista Limes, ma il nostro amico Simone mi dice che dobbiamo andare in break, quindi sentiremo Marco Ansaldo, nonché Marco Antonellis, direttore di Affari Italiani, tra poco.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Bene, allora andiamo subito a sentire il nostro prossimo ospite che, come dicevo prima, è Marco Ansaldo, consigliere scientifico di Limes. Buonasera Marco.
1: Sì, buonasera a voi.
0: Allora, dall'alto della tua esperienza, dalla lunga esperienza e della tua capacità di interpretare appunto quella che è la geopolitica internazionale, secondo te cambierà qualcosa nei prossimi giorni con la visita a Pechino di Trump, oppure siamo destinati a assistere a questo continuo tira e molla che però non produce nulla sostanzialmente, e come ha detto poco fa Trump, il cessate il fuoco è appeso a un filo?
1: Ma è una visita molto importante che si attende ormai da molto tempo. La realtà della situazione sul terreno però ci dice altro, nel senso che vediamo anche proprio i dati economici. Il barile ha raggiunto e superato i $100, sono 6.000 le navi che stanno ormai in attesa di transitare in qualche modo dallo stretto di Hormuz. Ora è vero che Xi Jinping e Donald Trump parleranno, e Xi Jinping cercherà in qualche modo di portare Trump a una maggiore ragionevolezza, ma poi tutto questo deve avere un riflesso anche sul campo, e il campo è occupato bene o male dal regime iraniano. Regime sì. Iraniano che, mutatis mutandis, facendo il paragone con quello che è successo quattro anni fa fra Russia e Ucraina, tutti pensavano che i russi nel giro di una settimana i soldati avevano certo. Già le bandierine da piazzare a Kiev, e quattro anni dopo siamo ancora qui che parliamo per fortuna di qualche spiraglio negoziale. L'Iran sta facendo lo stesso, è vero che la tempistica è diversa, ma c'è una resistenza totalmente inaspettata a dispetto dei vertici completamente azzerati da parte dei bombardamenti americani.
0: Certo. Ecco, invece con Marco Antonellis, direttore di Affari Italiani, a cui do il benvenuto, volevo affrontare un altro paradosso. Cioè, si era detto spesso, appunto, i mercati comunque indurranno i belligeranti, soprattutto Trump, a più miti consigli o comunque diciamo a trovare una forma di mediazione. Possiamo dire che le borse hanno guardato veramente ad altro, cioè al portafogli, perché 740 miliardi di dollari di utili nel primo trimestre di quest'anno per le 1325 maggiori società quotate a Wall Street, ma anche in Giappone e in Europa i profitti diciamo sono minori, ma comunque ragguardevoli, 125 miliardi di profitti rispetto ai primi tre mesi del 2025. Ecco, questo è il quadro borsistico, Marco. Come mai sta succedendo questo? Cioè, si dice sempre i mercati scommettono sulla pace, ma sta pace non arriva, eppure si continua ad andare a ritmo di record.
2: Beh, forse perché poi alla fine c'è anche chi guadagna sulla guerra, insomma, sai, è ovvio che c'è chi scommette sulla pace e chi scommette sulla guerra, ma detto questo, meno male, dico, che le borse hanno tenuto, perché è vero che hanno avuto dei ribassi anche forti all'inizio, quando c'è stato quel grande aumento del petrolio, poi dopo un pochettino ci si abitua, no? Poi dopo si spera sempre che la guerra finisca e che si possa riprendere il corso normale. Quindi certo che se, oltre ai problemi economici che ci sono sul tappeto, insomma, quanti soldi, quanti posti di lavoro sono già stati buttati per certo. via di quelle navi, di quelle petroliere, migliaia e migliaia bloccate nello stretto, insomma. E oltre a questo, ai danni recati all'economia reale, i rincari, venivano giù pure le borse, probabilmente Trump avrebbe già dovuto fuggire dalla Casa Bianca, insomma. Quindi meno male che hanno tenuto. Certo è che le borse e i grandi investitori comunque un pochettino scontano il fattore Trump, perché è vero che hanno tenuto, ma avrebbero potuto fare infinitamente meglio se non ci fossero state le problematiche create da questo signore. Potremmo tranquillamente definire indice Trump, no? Gli economisti potrebbero studiare un indice Trump e vedere quanto ci sta costando, perché il tema non è se le borse continuano a crescere. Le borse sì, continuano a crescere, ma comunque quanto hanno perso? Se avessimo vissuto in un altro ecosistema, in un'altra situazione geopolitica, se non ci fosse questa volontà di fare una guerra al mese o giù di lì, insomma. Quindi è vero che tengono, ma comunque è inevitabile che facciano registrare dei rialzi nettamente inferiori rispetto ad una situazione, non dico fiorente, ma quantomeno normale, perché poi è inevitabile che delle ripercussioni comunque sui mercati finanziari, ripercussioni piccole o grandi, però ci sono alcune.
0: Certo. Ecco, volevo tornare da Marco Ansaldo. Abbiamo stabilito una sorta di parallelismo tra la situazione ucraina e la situazione iraniana. C'è una grande differenza, però. Possiamo dire che comunque Zelensky, anche se ha avuto una flessione, o comunque insomma, diciamo, non ha più quella compattezza di consenso che aveva subito dopo l'invasione russa, non altrettanto si può dire del regime iraniano, nel senso che comunque sappiamo che ci sono ampie sacche di dissenso che fine fanno quelle ampie sacche di dissenso, cioè rischiano di essere compresse in questa situazione ed essere addirittura beffate dal fatto che stanno ancora peggio, cioè hanno un regime che è poi una situazione anche economica e lavorativa peggiore di quanto non fosse prima dell'intervento israelo-americano. È una beffa particolare per il popolo iraniano, no?
1: Vero che le due situazioni sono molto diverse. Parliamo di una democrazia per quanto riguarda l'Ucraina, quindi è normale, è ovvio che ci siano dei dissensi, ci siano dei malumori, delle differenze, ci sia a volte normalmente una compattezza, una direzione. Io sono, devo dirvi, abbastanza fiducioso che queste dichiarazioni fatte l'altro ieri da Vladimir Putin nei confronti della situazione, fanno capire che c'è a Mosca una grande stanchezza. Sì. Dall'altro lato, ovviamente, Zelensky accetterà questa offerta e lì ovviamente Kiev cercherà di sfruttare al massimo questa mano tesa, tra virgolette. Naturalmente bisognerà passare molti step ancora, tra cui le violazioni. Passando invece alla situazione iraniana, la situazione è diversa anche perché lì c'è un conflitto nascente che è sorto soltanto 2 mesi fa. Certo. E il regime, ovviamente, essendo un regime vero e proprio, come sappiamo, c'è una, oltretutto anche azzerato nei suoi vertici, a questo punto si sta compattando e resistendo in una maniera che il mondo, né tantomeno Donald Trump, si aspettava.
0: Certo. Bene, grazie a Marco Ansaldo, grazie a Marco Antonellis di essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentino Russo, Angelo Calì alla regia e Marco Mascia alla parte tecnica. Grazie anche a te, Simone, e insomma staremo a vedere, speriamo che,
3: vedremo
0: come
3: cosa
0: si dice,
3: accade.
0: Scoppi la pace.
3: Speriamo.
0: A domani.

0: Antivirus tra gli sbarcati, positivo un cittadino americano. Peggiorano le condizioni della francese. Il ministro Schillaci al TG1. Non c'è pericolo in Italia. Trump, il cessate il fuoco è molto debole. La tregua con l'Iran è appesa ad un filo. Da noi proposte ragionevoli, ribatte Teheran. Premier chiude caso Giuli, rapporto proficuo, vertice maggioranza su legge elettorale, opposizioni, governo nel caos, economia al collasso. Garlasco e PM, audio di Sempio svelerebbe l'ora del delitto e scontro tra legali. Stasi, acceleriamo su revisione, Poggi non ci sono elementi. A Taranto, bracciante aggredito e ucciso da una baby gang, fermati 4 sospettati, si cerca un minore, al TG1 il video degli ultimi istanti di vita. Il mistero di mamme e figli scomparsi, trovate a casa del nonno lettere della donna in cui esprime sofferenza, allargate le ricerche. Entro il 16 maggio tutti i monopattini elettrici dovranno avere la targa, si rischiano ritardi per boom di richieste e sanzioni fino a 400 euro. Tra un mese esatto mondiali di calcio al via, l'Iran conferma la sua partecipazione, sfumano le remote speranze di un ripescaggio per la nazionale. A rappresentare l'Italia ci saranno Ancelotti, Cannavaro e Montella che dice valorizziamo i giovani talenti azzurri per ripartire.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce e non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

Chissà se questa leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori farà parte delle scalette che saranno anche inedite, cambiate ogni giorno, del tour che ha annunciato il principe De Gregori, Nevergreen, Perfette Sconosciute, che è stato un documentario diretto da Stefano Pistolini, poi si è presentato anche alla Mostra del Cinema, ed è un tour che insomma in realtà vedrà soltanto Roma e Milano al momento nell'autunno 2026, dove De Gregori si fermerà al Teatro Umberto dal 27 ottobre e al Teatro Out Off di Milano dal 25 novembre. L'idea è proprio quella di un'antologia dal vivo per ripescare i Nevergreen, ovvero, nel gioco di parole, i brani meno noti, quelli che lui chiama appunto Nevergreen, Perfette Sconosciute, insomma una scelta alternativa per il grande principe. 4 minuti dopo le 20 c'è un incidente sulla 7 Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla, questo è il tratto interessato. Code per incidente sempre in questo tratto, non quantificate, comunque sotto al chilometro in direzione nord, appunto verso Milano, relative a questo scontro. Poi sulla 1 Milano-Genova, Milano-Napoli, pardon, tra Caserta Sud e nodo A1 Villa Literno-Pomigliano, c'è qui un veicolo in fiamme in Piazzola in direzione sud verso Napoli. Io sono Simone Mercurio, dall'altra parte c'è Claudio Campobasso e dunque fino alle 21 saremo insieme, poi arriva Roberto Fragomeno. E adesso godetevi la chitarra di Carlos Santana su Isoradio.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, dice Saif. Peccato che è lunedì, come diceva Vasco. Odio i lunedì, diceva appunto il grande Blasco. Allora, sono, che ore sono? Le 12 e no, no, le 12, 13 minuti dopo le 20. Giuro che siamo in diretta. 20, 12 minuti e 57 secondi in questo momento. C'è Claudio Campobasso, del quale posso darvi il numero di cellulare, quindi potete chiamarlo in diretta e lui risponderà. Il 3. Allora, andiamo. C'è una notizia che qualche giorno fa il Pentagono ha pubblicato, ha dichiarato documenti e immagini inediti dei cosiddetti UFO, oggetti volanti non identificati. Da Washington arrivano sempre un sacco di cose curiose in questo periodo. Quelli che il nostro Giorgio Pacifici, insomma, che si parla di spazio in maniera appropriata tutte le domeniche insieme a sotto scritto su Iso Radio, definisce WAP, che perché c'è un nuovo acronimo che ci spiegherà proprio la prossima puntata. Parleremo di alieni e oggetti extraterrestri, oggetti non identificati. La situazione è decisamente intrigante, quindi il Pentagono non è fantascienza ma trasparenza in qualche modo governativa, e sono documenti che risalgono addirittura alle missioni Apollo 12 e Apollo 17. Si tratta di foto. Il Dipartimento della Difesa americano sta mettendo sul tavolo file che finora erano rimasti chiusi nei cassetti. L'approccio è molto pratico, appunto si parla di WAP, come detto, fenomeni anormali non identificati che ronzano nei corridoi di volo militare. Quindi non si parla esplicitamente di omini verdi, ma di oggetti di cui non conosciamo l'origine né la tecnologia. E dunque ci sono queste rivelazioni di cui siamo molto curiosi. Leggiamo questi rapporti con la dovuta attenzione. La nostra consapevolezza su ciò che vola sopra le nostre teste è l'unica garanzia per non cadere ovviamente in complottismi da bar. Ma vi ricordo proprio di WAP, quindi di fenomeni anormali non identificati, ovvero di UFO, parleremo domenica prossima all'appuntamento settimanale di Space Oddity, stranezze dallo spazio, con Giorgio Pacifici qui su Reso Radio. Domenica alle 21.05, ma se andate adesso subito, andate, scaricate Rai Play Sound, l'app della Rai per quanto riguarda le radio e i podcast, cercate Space Oddity, stranezze dallo spazio, e potrete ascoltare le prime 7 puntate. Adesso musica, arriva Olivia.

0: La reginetta del pop inglese, Olivia Dean, So Easy, 20 e 18 minuti. Allora, traffico rallentato per veicolo fermo sulla 1, Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo in direzione sud verso Roma. Altro aggiornamento arriva ancora dalla 1, dove c'è un veicolo in fiamme tra Caserta Sud e il nodo A1, Villa Literno, Pomigliano, in piazzola d'emergenza, in direzione, in questo caso, sud verso Napoli. Coda che si sta creando per un veicolo fermo, un chilometro al momento, la causa è stata risolta sulla 7 Milano-Genova, dunque il veicolo è stato rimosso tra il bivio 7 a 10 Genova Ventimiglia e il bivio con la 12 Genova-Livorno in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Fumo per incendio sulla 14 bivio a 14 a 16 Napoli-Canosa-Canosa e ovviamente segnalato in entrambe le direzioni. Queste le notizie, c'è un'ultima ora che arriva, ma d'altronde sulla 14 funziona così, ci sono delle code per traffico rallentato per lavori tra Pedaso e Grottammare, ancora da Grottammare fermo e poi tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre sulla 9 Renate Como Chiasso segnaliamo pedoni in direzione nord verso Como.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su Toyota.

0: Raiso Radio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, il nostro Vasco Rossi, eccolo qui, già pronto, sta scaldando i motori, sta facendo le prove per la data di apertura, il 5 di giugno, sì, 5 di giugno a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani, sarà la data di apertura del Vasco Live 2026, ma già Vasco punta oltre, no? Punta oltre perché in un recente post ha detto, insomma, ha fatto memoria di quel Modena Park di qualche annetto fa, una decina d'anni fa, in cui c'era il record, c'è stato il record mondiale di 225.000 biglietti che ha segnato la storia del rock made in Italy al Modena Park, ma già sta già puntando al 2027, al prossimo anno, ha già dichiarato di volere fare il record del record, di una bella esagerazione, come ha detto lui con la sua voce. Vuoi esagerare? Voglio 500.000, più di 500.000 persone in una volta sola, e vedremo dove andrà, perché insomma va a trovare un posto con una capienza oltre i 500.000 posti. Che poi bisogna anche dire una cosa, che l'indotto che crea Vasco attorno ai posti dove suona è sempre abbastanza importante, anche un po' se c'è una critica che possiamo muovere, per esempio attorno a Ferrara negli ultimi giorni, negli ultimi mesi addirittura, dove insomma è tutto esaurito ovviamente il 5 di giugno, per dormire lì non meno di 400 euro a notte. Devo dire insomma che l'indotto lo muove, eppure molto bene il nostro Vasco. Non è giusto, insomma bisognerebbe organizzare anche queste cose qui

0: chi viaggia.
1: Catriel, il pacco è amoroso.

Non avete idea quanti meme sono stati creati con questa Gugu Gaga di Catriel e Paco Amoroso, che fonde trap, rock, pop, gioca un po' con queste terminologie, con queste cose un po' infantili forse, no? Però è divertente, è molto divertente. 36 minuti dopo le 20 vi stiamo portando a casa, se siete in giro, se siete uscendo adesso da lavoro, se insomma state cercando parcheggio, anche se siete a Milano, siete a Roma, non avete parcheggio, questo è l'orario in cui tornate, avete tanta fame e cercate il parcheggio, che è quindi sempre bene avere privato. Ma se non l'avete privato, come il sottoscritto, girate ore attorno al vostro domicilio. Allora, sulla 1 c'è un veicolo in fiamme tra Caserta Sud e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano in direzione sud verso Napoli. Siamo al chilometro 744 e 200 in Piazzola. Poi sulla 14 segnaliamo ancora traffico rallentato per lavori tra Pescara Nord e Pineto, e fumo sulla 14 per un incendio tra il bivio 14 a 16 Napoli Canosa e Canosa in entrambe le direzioni. Arriva Annalisa.

Henderson Island 2048 su Raiso Radio. Eccoci trovati. Allora, oggi si celebrano proprio gli 80 anni, oggi 11 maggio, gli 80 anni del Teatro La Scala. Era l'11 maggio del 46 quando Arturo Toscanini salì sul podio sulla Scala ricostruita. Il teatro era stato bombardato nell'agosto del 43, ridotto a una carcassa, e i milanesi lo avevano rimesso in piedi in tre anni. Quella sera Toscanini alzò la bacchetta e la città in qualche modo ha ricominciato a respirare, e proprio oggi stiamo vedendo le immagini in tutti i TG nazionali per festeggiare appunto gli 80 anni che Mattarella è arrivato, il nostro Presidente della Repubblica, nella platea del Teatro La Scala. Il pubblico si è alzato in piedi per celebrarlo, platea, palchi, loggione, prima di lui tutti in piedi anche per Liliana Segre. Nel pomeriggio Mattarella aveva incontrato anche Renzo Piano al Politecnico con una ventina di studenti e aveva detto una cosa semplice: ascoltare non è una cortesia, è la strada per la pace. Una giornata intensa passata tra la bellezza, l'architettura e la musica per il nostro Presidente della Repubblica, che ha celebrato gli 80 anni di questo importantissimo teatro italiano. Allora, sulla 1 segnaliamo un veicolo in fiamme, siamo tra Caserta Sud e il nodo A1 Villa Literna Pomigliano in Piazzola, direzione sud verso Napoli. Questa al momento l'unica notizia, e tra un po' arriva il nostro Roberto Fragomeno.

0: I romantici guardano il treno che se ne va, canta Tommaso Paradiso. Chissà se il nostro Roberto Fragomeno è un romantico.
1: Beh, guarda, sì, devo dire, io
0: guardano il cielo ma anche il treno.
1: Io guardo entrambe le cose, ho sempre avuto una passione per i treni e quindi li guardo che se ne vanno, mi piace anche salirci però sul treno. Quindi io voglio dire che i romantici prendono anche il treno, oltre che a guardarli.
0: Hai deviato un po' dalla mia domanda. Sei un romantico?
1: Io sono un romantico, sì, sì.
0: Come
1: sono.
0: Esprimi il tuo romanticismo?
1: Come
0: l'hai espresso nella tua forma maggiore?
1: Diciamo in maniera. Ah no, è un romanticismo interiore, introspettivo fondamentalmente. Sono romantico per me stesso.
0: Senza cose esplicite, regali rose, viaggi.
1: No, beh,
0: cene.
1: Sì, cioè, può succedere, però non sono quel tipo di romantico molto apparenza, sono un romantico interiore.
0: Interiore, qualcuno deve accorgersene, però.
1: Qualcuno deve capirlo.
0: Deve capirlo.
1: Sono da leggere.
0: Bisogna leggerti dentro. Allora, questa sera, carissimo Roberto, è una serata intensa perché alle 21:05 arriverà il Marzulliere
1: sul treno di Isoradio.
0: Sul treno di Isoradio della sera, del ritmo della sera di Isoradio, fino alle 22. Poi alle 22 sto sfogliando, come si sente, sì, dalla carta che si sente. Arriva aggiunge un posto in macchina
1: con Stefano Bini.
0: Con Stefano, sì, Bini da Milano. E quindi, insomma, serata intensa, tanti ospiti, si presume, una monografia del nostro Gigi Marzullo, come al solito, che insomma individuerà qualche artista in particolare, non sappiamo nulla,
1: a sorpresa,
0: lui non ci dice nulla prima, quindi sarà qui tra un po' e sentiremo cosa ci racconterà. Intanto ringraziamo Claudio Campobasso alla parte tecnica, grazie Claudio, tra un po' Roberto Fragomeno, da Simone Mercurio è tutto, ciao!

Dopo le 22, buon lunedì sera a tutti, buon viaggio. Siete all'ascolto di Isoradio, salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia. C'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Andremo a chiudere la programmazione per questo lunedì 11 maggio e con tanti appuntamenti durante il ritmo della sera. Tra pochissimo linea Gigi Marzullo, poi Stefano Bini alle 22 circa con Aggiungi un posto in macchina, ovviamente gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità e tutto il resto che ogni giorno ascoltate giorno e notte, sempre qui in diretta su Isoradio. Sulla 24 per le forti raffiche di vento, per i mezzi con teloni, furgoni e caravans, è chiuso il tratto tra Sergi e la statale 80 per Giulianova in entrambe le direzioni. Questo per i mezzi con teloni, furgoni e caravans per le forti raffiche di vento. In A1 tra la A14 e Valsamoggia, direzione nord Milano, abbiamo rallentamenti per lavori. In A1 tra Caserta Sud e Villa Literno Pomigliano, direzione sud Napoli, c'è un mezzo in fiamme in questo momento, attenzione, in Piazzola, chilometro 744 e 200. In A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Nord Ancona, rallentamenti per lavori. Chiusa la 26 tra la diramazione Perdusa Bettola e Masone verso Genova per lavori fino alle 5 di domani mattina, mentre in A1 abbiamo rallentamenti per lavori tra la A14 e Valsamoggia, direzione nord Milano. È chiusa anche la A14 proprio da poco tra Bologna San Lazzaro e la 13, chiusa in direzione nord verso la 1, è chiusa per lavori, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Queste le ultime notizie importanti anche da Roma, dal grande raccordo anulare. Code per incidente tra Cassia Bis, Cassia Veientana e via Cassia, siamo in carreggiata esterna, attenzione perché l'incidente è avvenuto sulla Cassia Bis. È chiuso lo svincolo in uscita per la Cassia Bis dalla carreggiata esterna del grande raccordo anulare, quindi dalla carreggiata esterna non si può prendere la Cassia Bis e la Cassia Veientana. In questo momento si registrano code tra Cassia e Cassia Bis in entrambe le direzioni, questo sul grande raccordo anulare per un incidente avvenuto proprio nel tratto iniziale della via Cassia Bis, Cassia Veientana. Qui siamo ovviamente in prossimità di Roma, siamo arrivati alle 21:05, dallo studio 2 è pronto Gigi Marzullo.

0: cameriere champagne.
1: Champagne, che successo, quanti ricordi, forse anche un rimorso, forse anche un rimpianto. Peppino Di Capri è l'amico musicale di questa puntata. Chi vi parla è Gigi Marzullo, tutto è pronto per il Marzulliere, la sigla.
2: Rai Isoradio presenta il Marzulliere, incontri, canzoni, parole, con Gigi Marzullo.
1: La direttrice o il direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Rita Lofano, una settimana alle nostre spalle, una settimana appena cominciata. Il punto.
3: Caro Gigi, io direi che i fatti principali sono essenzialmente tre. Molto importante è stata la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia, e lo è stata perché Marco Rubio, cattolico e di origini cubane, ha incontrato Papa Leone, peraltro in occasione del suo primo anno di pontificato, ed è il primo Papa americano della storia, all'indomani di uscite che potremmo definire sgraziate, rozze, insomma, da parte di Trump nei confronti del pontefice. Ecco, lo stesso aveva fatto il capo della Casa Bianca nei confronti del governo italiano, che non avrebbe garantito, a suo dire, il supporto agli americani sull'Iran. Ecco, per questo è stata una visita importante, ma non, secondo me, in un'ottica di disgelo, come molti hanno osservato. Non era questo l'obiettivo, la visita era stata programmata da tempo, ma in quanto ha sottolineato la necessità imprescindibile di un'alleanza occidentale del mondo libero e della necessità di collaborazione anche con le autorità morali, come il capo della Chiesa Cattolica, pur in un reset delle relazioni globali. Veniamo poi all'antivirus, che ci ha un po' rigettati in questo incubo del quale forse non ci siamo del tutto liberati. Parlo del Covid, naturalmente, dei tempi della pandemia. Ecco, bisogna stare attenti e agire su due piani. Dobbiamo essere razionali, agire sul piano scientifico, quindi fare tutti gli accertamenti del caso, approfondire, ricordare che, insomma, il rischio di contagio di questo virus è basso, non è come il Covid, e anche noi come informazione abbiamo una responsabilità importante, cioè evitare che la narrazione possa incutere terrore nei cittadini. Chiuderei con un caso che però è un caso infinito, e cioè Garlasco e i suoi continui sviluppi, le accuse della procura di Pavia, che vede Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi, indagato. Ed è inquietante perché dopo quasi 20 anni, no, sembra che sia stato condannato un innocente, Stasi, l'ex fidanzato di Chiara. Ecco, al di là di come poi andranno a finire le indagini, le inchieste su questa tragedia, su questo omicidio, beh, sicuramente 20 anni sono davvero troppi, e questo caso getta un po' di ombra su, insomma, come funziona alle volte il sistema della giustizia, o quantomeno la percezione che gli italiani hanno della giustizia.
1: Direttrice puntuale come sempre, grazie Rita Lofano. Intanto Peppino Di Capri ancora.

0: Al telefono la professoressa Maria Teresa Boso, ematologia Tor Vergata. Ematologia, che vuol dire? Che si dice quando si dice ematologia?
1: L'ematologia indica la branca della medicina che si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie del sangue. E si va da malattie più frequenti e benigne, come per esempio l'anemia da carenza di ferro, che si trova in circa il 30% delle giovani donne, spesso associata alla gravidanza e all'allattamento, a malattie invece più serie, come le neoplasie del sangue, fra cui leucemie, linfomi e mielomi. È una delle branche della medicina dove il materiale patologico è più accessibile. Infatti, con un prelievo di sangue si possono diagnosticare alcune malattie. Al prelievo del sangue, alla visita,

0: biologici, fra cui TAC o PET, che si utilizzano nella stadiazione delle malattie linfoproliferative.
1: A che punto siamo nel nostro paese, professoressa Voso, con l'ematologia?
0: L'Italia da sempre è all'avanguardia in campo ematologico, grazie al lavoro di grandi ematologi che ci hanno preceduto, ma anche alle attività di molti centri che continuano a raccoglierne l'eredità. Se consideriamo i contributi degli italiani ai congressi internazionali e nelle riviste scientifiche di maggior pregio, penso che possiamo ritenerci soddisfatti.
1: Spesso parlando di ematologia, professoressa Voso, si parla di terapie bersaglio, cioè.
0: Le terapie bersaglio si basano sull'uso di farmaci che vengono definiti intelligenti, che sono in grado di riconoscere alterazioni genetiche all'interno della cellula oppure proteine alterate sulla superficie delle cellule e colpendo queste alterazioni sono in grado di bloccare la malattia stessa. Alla base dell'identificazione di questi bersagli è una diagnostica che deve essere sempre più accurata e anche basata su metodiche moderne come per esempio il sequenziamento di ultima generazione. E poter mirare a bersagli specifici con farmaci biologici ha consentito il miglioramento della prognosi di molte malattie, anche leucemie aggressive come la leucemia acuta promielocitica. I farmaci bersaglio possono essere anche associati o meno alla chemioterapia più o meno intensiva e consentono in generale di ridurre la tossicità sulle cellule sane, quindi di ridurre gli effetti collaterali a breve e lungo termine e quindi migliorare anche la qualità della vita dei pazienti. Possiamo dirci abbastanza soddisfatti, ma non del tutto soddisfatti, in quanto ci sono delle malattie che di per sé sono molto eterogenee e quindi hanno molti bersagli che sono difficili da colpire contemporaneamente. Fra queste ricordo per esempio le sindromi mielodisplastiche. In questo campo naturalmente la ricerca traslazionale ha un grande ruolo perché si occupa proprio di trasferire i risultati del laboratorio alla pratica clinica e penso che la ricerca traslazionale sia la base dei maggiori progressi degli ultimi anni.
1: Grazie mille, professoressa Voso. Peppino Di Capri, ancora, Roberta.
2: Lo sa.

0: Torniamo tra poco con Gigi Marzullo, ma attenzione in A10, andiamo subito in A10 perché c'è un veicolo contromano tra Celle Ligure e Varazze, direzione Genova, sta viaggiando dalla parte sbagliata. Attenzione, veicolo contromano sulla 10 tra Celle Ligure e Varazze verso Genova, siamo tra il chilometro 32 e il chilometro 26, è stato avvistato in questa chilometrica, ovviamente si sta muovendo, quindi occhi aperti, tenetevi sulla destra, andate ovviamente piano, attenti e concentrati, se c'è un'area di sosta, un'area di servizio, meglio fermarsi per qualche minuto fino al cessato allarme, quindi ribadisco. Veicolo contromano in A10 tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. È chiusa la 26 tra la diramazione Predosa Bettolo e Masone in direzione sud verso Genova. È chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggi nel Reggio Emilia direzione sud Bologna. È chiusa in questo momento anche la A14 tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord verso la 1. Chiusa la A14 anche tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud Ancona, sempre fino alle 5 di domani. La 27 è chiusa tra Vittorio Veneto nord e Belluno svincolo verso nord, verso la statale 51 di Remagna. È chiusa la 24, qui attenzione solamente per i mezzi con telone, furgoni e caravans, per le forti raffiche di vento, quindi per questi mezzi è chiuso il tratto tra Sergi e la statale 80 per Giulianova in entrambe le direzioni, questo proprio per le forti raffiche di vento. Grande raccordo anulare, problemi tra Cassia Bis e Cassia, abbiamo code in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto sulla Cassia Bis nel tratto iniziale. Per questo incidente al momento è chiuso lo svincolo che dal raccordo immette sulla Cassia Bis, proprio perché arriva dalla carreggiata esterna. Queste le ultime notizie, vi ricordo ancora segnalato il veicolo contromano sulla 10 tra Celle Ligure e Varazze, sta viaggiando in direzione di Genova.
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allietranno la serata per voi.

0: Un libro, un titolo, un racconto. Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. L'autore al telefono con noi e con voi, Vittorio Emanuele Parsi. Che libro ha scritto?
1: Contro gli imperi nasce per denunciare l'acquiescenza a questa logica che sembra mai imporsi, per cui siamo usciti da un ordine che per quasi un secolo si è cercato di affermare anche attraverso il rispetto delle norme, la crescente istituzionalizzazione del mondo, il ruolo delle alleanze, un ordine fondato su un'idea di mercato come luogo nel quale fosse possibile stemperare i conflitti tra sovranità e tra potenze, e un'idea della istituzionalizzazione dell'ambiente internazionale come grande novità che consentiva di creare quel minimo di fiducia tra attori che restavano sovrani e restavano comunque anche rivali, ma che potevano appunto attraverso le istituzioni cercare una via più pacifica. L'Europa si è trasformata in questi 80 anni beneficiando al massimo livello di questo cambiamento. Allora, siamo così sicuri che siamo disposti a lasciare che quest'ordine svanisca, sostituito da una logica di pura gerarchia, puro dominio, di minaccia e utilizzo della forza senza nessuna remora che non sia la convinzione di poter meglio interpretare il proprio interesse? Ecco, su questo nasce questo libro, ed è anche un monito all'Europa per ricordare che noi europei rappresentiamo comunque la seconda economia del pianeta, il luogo della terra in cui la separazione dei poteri, la democrazia, un'idea di mercato regolato e la protezione dei diritti, compreso il diritto di proprietà, è meglio tutelato. Siamo anche il luogo che sta accettando due sfide esistenziali terribili, quella del riposizionamento degli Stati Uniti, appunto, e quella che non va mai dimenticata dell'aggressione russa all'Ucraina. Siamo in grado di poter arrestare questa deriva? Io credo di sì. Lo siamo a condizione di volerlo innanzitutto. Quindi quello che serve è volontà politica e condivisione con l'opinione pubblica di qual è la posta in gioco. E la posta in gioco è il futuro della nostra democrazia.
0: Grazie, professor Parsi. E le condizioni del tempo? Sentiamo il meteo.
2: 21 e 29 minuti, il Marzulliere torna tra un attimo, andiamo tra poco da Rai Medio, prima vediamo gli aggiornamenti perché è ancora segnalata la presenza del veicolo contromano sulla 10 tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova, sta viaggiando tra il chilometro 32 e il chilometro 26, quindi attenzione, tenetevi sulla destra, andate piano se c'è un'area di servizio o sosta, meglio fermarsi qualche minuto, quindi veicolo ancora segnalato che viaggia contromano sulla 10 tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova, è chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia direzione sud Bologna, è chiusa la A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona e tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord verso la 1, i tratti sono chiusi per lavori fino all'alba, fino alle 5 di domani mattina, mentre sulla 24 per i mezzi con talune, furgoni e caravans il tratto è chiuso per le forti raffiche di vento tra Sergi e la statale 80 per Giulianova, siamo ovviamente in Abruzzo, tratto chiuso per le forti raffiche di vento per questi mezzi. Ora, a proposito di vento, ci colleghiamo con Rai Meteo. Buona serata Gianfranco Spensieri.
3: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. L'Italia si prepara a vivere una fase meteo particolarmente dinamica, l'anticiclone delle Azzorre resta infatti defilato verso l'Atlantico e questo favorisce l'arrivo di aria più fredda verso il Mediterraneo. Avremo di conseguenza tempo a tratti instabile, soprattutto al nord e lungo l'Adriatico, mentre all'estremo sud arriverà, seppur temporaneamente, aria molto calda dal Nord Africa. In dettaglio per domani al settentrione avremo della residua instabilità dopo i forti temporali che oggi hanno interessato soprattutto il nord-est con grandinate localmente anche molto estese e diffuse. Dicevamo della instabilità domani residua soprattutto al mattino anche con qualche nevicata oltre i 1600-1700 metri. Nel corso della giornata però la situazione tenderà gradualmente a migliorare, chiarite sempre più ampie prevalentemente a partire dal settore occidentale. Per quanto riguarda invece le regioni centrali e la Sardegna, qui il tempo si manterrà nel complesso stabile e abbastanza soleggiato. Qualche addensamento pomeridiano potrà però svilupparsi lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio orientale, ma con fenomeni generalmente deboli o isolati. Per quanto riguarda la Sardegna, dopo una mattinata piuttosto soleggiata, nubi in aumento dalle ore serali. Infine al sud e sulla Sicilia, condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi sul settore adriatico e ionico. Avremo invece delle nubi a tratti sulla Campania occidentale e anche sulla Calabria occidentale. Per quanto riguarda invece la Sicilia, cielo generalmente velato, ma qui attenzione perché le temperature saranno praticamente estive, avremo punte anche intorno ai 29-30 gradi. Proprio per quanto riguarda le temperature, abbiamo detto della Sicilia, abbiamo detto anche di temperature che generalmente aumenteranno su gran parte delle regioni meridionali, sono attese in calo invece al settentrione. Attenzione però ancora ai venti, nonostante anche questa sera soffino con intensità localmente anche molto forte, specie sul versante adriatico, domani ci atteniamo ancora a una ventilazione piuttosto vivace sia al centro che al sud, saranno venti che arriveranno generalmente dai quadranti sud-occidentali. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

21:33 minuti, allora tra poco torniamo al Marzulliere con Gigi Marzullo, con i suoi ospiti e con la musica, ovviamente, come avete sentito, di Peppino Di Capri. Andiamo un po' a vedere intanto gli aggiornamenti. Intanto la buona notizia dalla 10, perché non è più segnalata la presenza del veicolo contromano tra Celle Ligure e Varazze verso Genova, cessato allarme. Chiusa la 26 tra la diramazione per Dosa Bettolo e Masone verso sud e verso Genova, e chiusa la 1 per lavori tra Terre di Canossa Campeggio nel Reggio Emilia in direzione sud Bologna fino alle 5 di domani. Abbiamo rallentamenti in A1 tra la A14 e Valsamoggia verso nord Milano, anche qui per lavori in corso. È chiusa la A14 tra Bologna San Lazzaro e la A13 verso nord e verso la 1, e anche chiuso il tratto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud Ancona, sempre per lavori, sempre fino alle 5 di domani. Ora è chiusa anche la A13 tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, e tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione sud Bologna. È chiusa la A27 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione nord verso la statale 51 di Alemagna. Queste alcune importanti chiusure. A Roma, sul grande raccordo anulare, abbiamo detto di questo incidente, abbiamo code tra Cassia Bis e Cassia, Cassia Veientana e Cassia in carreggiata esterna. L'incidente è proprio all'inizio della Cassia Bis, infatti è chiuso lo svincolo di entrata dalla carreggiata esterna del grande raccordo anulare verso la Cassia Bis. Le code sono in entrambe le direzioni sul grande raccordo anulare, appunto, per questo incidente. Poi in A24 ci sono forti raffiche di vento, e per questa ragione, per motivi di sicurezza per i mezzi con talune, furgoni e caravans, il transito è vietato tra Assergi e la statale 80 per Giulianova, ovviamente vietato in entrambe le direzioni. Possiamo tornare allo studio 2, quindi linea a Gigi Marzullo.

0: E ora con il bravo corrispondente da New York andiamo a New York, appunto, con Marco Valerio Loprete. Aggiornamenti, situazioni oltreoceano, insomma, che ci dice Marco Valerio?
1: Ma in Italia, come in tutta Europa, non solo, giornalisti e analisti guardano agli Stati Uniti da settimane cercando di decifrare le mosse della politica estera del presidente Trump. La Casa Bianca ha proceduto da ultimo sul dossier medio orientale, iraniano in particolare, non sempre in modo facilmente prevedibile, per usare un eufemismo. E di guerra, relazioni internazionali, si parla anche qui negli Stati Uniti, soprattutto sui grandi giornali nazionali, come anche sui più importanti network televisivi. Eppure è proprio guardando al piccolo schermo che si capisce come il pubblico statunitense interpreti spesso il conflitto in Iran anche e soprattutto attraverso le sue ricadute domestiche. Intendo senz'altro le ricadute economiche. Un dato su tutti, tra quelli più citati, è quello del prezzo della benzina. Un gallone di benzina, cioè circa 3,8 litri, è arrivato a costare in media negli Stati Uniti oltre $4.50 la scorsa settimana, con un incremento superiore al 50% dall'inizio della guerra, il 28 febbraio. Si tratta dei livelli più alti raggiunti addirittura dal maggio di 4 anni fa. Gli automobilisti ovviamente non ne sono contenti, l'opposizione democratica insiste molto su questo dato per mettere in difficoltà il presidente Trump, che risponde con rassicurazioni sul futuro, ripete che i prezzi scenderanno in picchiata non appena sarà conclusa la guerra in Iran. E da qui mi posso collegare all'altro fronte interno più discusso nell'arena pubblica, cioè le ricadute politiche del conflitto in Iran. I sondaggi non premiano sicuramente il presidente Trump, che però, fortunatamente per lui, non dovrà cimentarsi direttamente nelle prossime elezioni di metà mandato di novembre, che riguardano il Congresso e che quindi preoccupano, e come i suoi colleghi di partito repubblicani. Dalle primarie che cominciano a tenersi qui e lì in tutto il paese in vista di quelle elezioni emerge però che proprio Trump, seppure in calo di popolarità nell'opinione pubblica generale, mantiene una forte presa nel movimento conservatore. Vincono cioè i suoi candidati, quelli che lui appoggia, e dunque con lui dovranno fare i conti i democratici, certo, ma anche quei repubblicani che auspicano un cambio di linea politica. Vorrei chiudere con un argomento di altro genere, ma che pure ha fatto molto parlare qui negli Stati Uniti, cioè la scomparsa a 87 anni di età di Ted Turner, il fondatore di CNN, un imprenditore innanzitutto, perché fondando CNN rispose a un bisogno dei consumatori americani di piccolo schermo. Io, come tanti, diceva, torno a casa la sera, spesso tardi, e non trovo notizie in TV. Allora, per rimediare, Turner crea Cable News Network, CNN appunto, il più grande scoop giornalistico della redazione di CNN. Secondo molti viene realizzato nel 1991, quando scoppia la guerra del Golfo. Turner dice infatti ai 3 reporter di CNN a Baghdad che è pronto a sostenerli se vorranno rimanere lì, e le loro telecamere diventano così gli occhi del mondo sul conflitto, il primo conflitto a essere raccontato in diretta globale. Da quel momento Turner viene celebrato come un visionario, anche come un utopista, per il quale un'informazione condivisa a livello globale può rendere il mondo più pacifico, anche se almeno questa parte delle sue speranze ovviamente non si è del tutto realizzata.
0: Grazie Loprete. Non è finita, perché ora c'è la pubblicità.
2: Il Marzulliere.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Rai Isoradio. 21:43 minuti, torniamo tra un attimo da Gigi Marzullo. Ricordiamo ancora che in A1 è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia in direzione sud Bologna per lavori fino alle 5 di domani mattina. Abbiamo rallentamenti tra la A14 e Balsamoggia, direzione nord Milano, sempre per lavori. Mentre la A14 questa notte è chiusa tra Bologna, San Lazzaro e la 13 verso nord, verso la 1, e tra Castel San Pietro e Dimoli in direzione sud Ancona. Problemi sul grande raccordo anulare, code tra Cassia Bis e Cassia in entrambe le direzioni. È avvenuto un incidente, lo svincolo che dalla carreggiata esterna del raccordo porta sulla Cassia Bis in questo momento è chiuso proprio per un incidente avvenuto sulla via Cassia Veientana. Vi terremo aggiornati, ma ora torniamo al Marzulliere.
8: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

0: un film, un consiglio, un minuto, vale a dire Valerio Caprara. Sentiamo Valerio.
1: La donna più ricca del mondo ricostruisce un eclatante caso di cronaca avvenuto tra l'87 e il 2010, quando il fotografo François-Marie Banier percepì quasi un miliardo di euro da Liliane Bettencourt, signora e padrona del gruppo L'Oréal, ma senza rubare, truffare, bensì solo accettando i regali della donna diventata misteriosamente sua protettrice, amica, amante platonica. È un film divertente, un po' aggrovigliato, l'intreccio è un po' aggrovigliato, ma focalizza lo sguardo su questa protagonista, imprenditrice multimiliardaria, donna intelligente ma anche anziana, molto sola e sull'orlo del declino, sedotta da questo dandy omosessuale, isterico, presuntuoso. Quindi, un film tra il dramma borghese e un po' il taglio dell'inchiesta giornalistica, proprio come sa fare il miglior cinema francese, cioè, nella fattispecie, addentrarsi nei meccanismi interni degli ultra ricchi, dei multimiliardari, con un piglio non aggressivo, violento, offensivo, bensì un piglio ricco d'umorismo caustico e capacità di introspezione psicologica. Grandi protagonisti, la Isabelle Huppert giganteggia con la consueta sbalorditiva qualità mimetica, ma il partner è importante perché per tratteggiare il cinismo, la crudeltà, la battuta tagliente del personaggio ispirato al vero Banier, era necessario un attore capace di esprimere questo carattere contorto senza cadere nella macchietta, e Laurent Lafitte dimostra ampiamente di esserlo.
0: Saint-Tropez Twist, chi non l'ha ballata questa canzone? Anche Valerio Caprara. Grazie Valerio, sentiamo Peppino Di Capri.

0: Anna Maria Greco, dove ci conduce questa settimana? Anna Maria.
1: Ciao Gigi, oggi parliamo di una mostra che ha al suo centro il tema del terremoto e si chiama Aftershock, una mostra che riporta

0: tornata in Italia dopo tanto tempo l'artista cinese Ai Weiwei, un architetto, designer, regista, ma soprattutto militante che si è battuto per il diritto di esprimersi liberamente contro i regimi autoritari, e lui stesso ha sperimentato la prigionia nel suo paese. Dove parla di terremoto? Al Maxi dell'Aquila, mettendo le opere nate dal terremoto del Sichuan cinese del 2008 dentro Palazzo Ardinghelli, completamente restaurato dopo la distruzione del terremoto del 2009 all'Aquila, appunto. Questo nell'anno in cui questa città è capitale italiana della cultura. In questo edificio barocco la mostra curata dal direttore del Design Museum di Londra, Tim Marlowe, mette opere che sfruttano tutti i tipi di materiali: acciaio, porcellana, marmo, mattoncine giocattolo, giubbotti di salvataggio, oggetti di uso comune, tutti per un messaggio politico. Infatti si tratta appunto dal terremoto alla guerra, dal tema dei rifugiati alla guerra tra Israele e Gaza, c'è veramente di tutto. Twitter Bird è una delle opere del 2017, è rappresentato con frammenti di vetro a terra, è un simbolo di libertà di espressione contro la censura. È una grande retrospettiva con installazioni, sculture, fotografie e anche video che documenta mezzo secolo di carriera dell'artista e si ispira anche ad opere famosissime come L'urlo di Munch o dipinti di Guido Reni. Nel cortile c'è una grande opera che si chiama Camouflage Nets, è un velo mimetico da cui emergono figure di gatti che rappresentano la dualità del bene e del male, e questo artista li ama molto. E poi nello stesso spazio l'opera LED, che è nata da una visita al fronte di guerra in Ucraina e si ispira proprio a un proverbio di questo paese. Ma il nostro più potente è appunto Straight, sul terremoto, l'opera cardine, realizzata con 150 tonnellate di tondini d'acciaio recuperati nelle scuole collassate nel terremoto di Sichuan, ed è un'opera che si snoda addirittura in tre sale. Poi abbiamo altre opere in cui i bottoni sono sistemati a forme di fiori, sempre da cui emergono dei motivi felini, e poi l'opera a parete FAC, che chiude il percorso, composta da quattro barelle militari della Seconda Guerra Mondiale. Nel cortile esterno si vedono tre video dedicati anche appunto al dramma dei rifugiati, allo zoo di Gaza con gli animali che sono vissuti in condizioni instabili, e Donbass del 2013, un'opera di forte impatto con l'artista protagonista che racconta proprio i suoi 81 giorni di carcere.
1: Grazie Greco, intanto canta sempre lui, Peppino Di Capri.

0: siamo giunti al calcio, vale a dire Giacomo Capuano, il punto sulla Serie B.
1: Ciao Gigi, un saluto a tutti anche da parte mia. B come bellissima, un campionato incerto davvero fino all'ultimo secondo. I verdetti della fase regolare li conoscete, in Serie A sono saliti il Venezia e il Frosinone. Nel rispetto del pronostico della vigilia, i lagunari sono arrivati davanti a tutti ed è stata una soddisfazione in più naturalmente per l'allenatore Giovanni Stroppa, che è stato nostro ospite venerdì scorso nella trasmissione della RAI dedicata alla Serie B, perché per la prima volta la sua quarta promozione con quattro squadre diverse è avvenuta da primo in classifica. La vera sorpresa in assoluto sono però i sociari, che in un anno sono passati dai possibili spareggi salvezza per non retrocedere ad un ritorno nel massimo campionato attraverso la porta principale. Potrebbe essere quasi la sceneggiatura di un film. La solidità societaria costruita nel tempo dal patron Stirpe, il lavoro sul mercato del direttore sportivo Castagnini, le idee sempre innovative del tecnico Massimiliano Alvini hanno fatto la differenza. Delusione invece, nonostante comunque un buon campionato, per Monza e Palermo, che ora per la Serie A dovranno fare i conti con i play-off che partono proprio domani. I siciliani incontreranno la vincente di Catanzaro Avellino. Inutile dire che sarà una serata di grande apprensione per il nostro Gigi. Mentre i brianzoli se la vedranno con chi passerà il turno tra Modena e Juve Stabia. Piangono invece le retrocesse Reggiana, Spezia e Pescara, tutte piazze di grande tradizione che dovranno ripartire dalla Serie C, mentre avranno ancora una possibilità Sud Tirol e Bari grazie al play-out che comincerà venerdì 15 maggio. Insomma, le emozioni non sono comunque finite, caro Gigi.
0: Grazie a voi tutti, cari amici di Isoradio, grazie a Nino Giuliano alla regia, a Vincenzo Galluzzo in redazione, e ovviamente l'appuntamento è con il Marzulliere a lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Da Gigi Marzullo la più cordiale buonasera, buon viaggio a tutti e tanti sogni d'oro.
2: Il Marzulliere.

0: 3 minuti dopo le 22, salutiamo ancora Gigi Marzullo che tornerà puntuale lunedì prossimo alle 21 con il Marzullieri. Intanto il Napoli ha recuperato il 2-0 che stava così subendo dal Bologna, e il risultato al momento è di 2-2 al Maradona a San Paolo. Si sta giocando appunto Napoli-Bologna, posticipo di Serie A 2-2. Allora, vedo un certo movimento in regia, vedo Antonio Belloni, quindi tra poco andiamo a Milano con Stefano Mini. A proposito, salutiamo anche Antonella Cori che è a Milano in questo momento, anche lei insieme alla nostra Alessandra Tocci, perché ci stanno raccontando tutto food. Alessandra con i collegamenti via radio che ascolteremo domani nel corso della giornata, e Antonella invece con i social, quindi vi invito ad andare sui nostri profili social Instagram, Facebook, per vedere appunto quello che sta succedendo a Milano con tutto food che vi stiamo raccontando sia in radio ovviamente sia sui social. Intanto vediamo un po' la situazione viabilità in questo momento. In A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, tratto chiuso per lavori, chiuso anche il tratto tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord verso la 1, mentre in A1 è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia in direzione sud Bologna, è chiusa la 26 tra Arona e Baveno verso nord e Gravelluna Toce, e tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, è chiusa la 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Abbiamo problemi a Roma sul grande raccordo anulare, come sapete un incidente, ci sono code tra Cassia Bis e Cassia in entrambe le direzioni, chiuso lo svincolo che dalla carreggiata esterna del raccordo immette sulla Cassia Bis in questo momento. È chiusa la carreggiata anche sulla statale 3 Bis Tiberina, siamo in prossimità di San Damiano in direzione del raccordo Viterbo Terni, tratto chiuso qui per un mezzo, fermo in panne. Queste le ultime notizie, pronto Stefano Bini, allora andiamo a Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: E benvenuti alla 16ª puntata della 3ª edizione di Aggiungi un posto in macchina. Io sono Stefano Bini e vi terrò compagnia fino alle 23 dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Dall'altra parte del vetro dello studio S4 Vincenzo Carbutti. A Saxarubra, regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni, l'infotraffico a Roberto Fragomeno, mentre la parte tecnica a Marco Mascia. E iniziamo subito questa 16ª puntata con un ospite in studio, lui è Gianluigi Sarzano, che ci porterà ad Alassio in provincia di Savona. Benvenuto Gianluigi!
3: Wow, che inizio! Grazie, benvenuto a te, insomma sono nel tuo studio, ma che forza, che grinta, complimenti!
2: Grazie, per gli amici Gigi, ma... poi lo vedremo tra poco.
3: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Lo vedremo tra poco. Poi saremo in compagnia di Piero De Luca che ci porterà a Salerno, e infine di Gloria Mazzi che ci porterà a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, nelle mie fantastiche zone. Come in ogni puntata vi racconteremo tre luoghi straordinari della nostra meravigliosa Italia. E per noi è di Brock. Bel venerdì, a fra poco su Raizo Radio.

0: di Eddie Brock, uno dei partecipanti di Sanremo 2026. Come vi ho detto in incipit di trasmissione, siamo insieme a Gianluigi Sarzano che ci porterà ad Alassio in provincia di Savona. Buonasera di nuovo, Gigi.
1: Ma buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Alassio, località stupenda, una spiaggia stupenda, e poi ne parleremo, insomma.
0: Esatto. Allora, iniziamo dalla ricetta, perché qui c'è una certa fame che aleggia in questo studio. Quindi, cosa si mangia di buono in quel di Alassio?
1: Allora, si mangia di buono tutto, però io mi sono concentrato su, diciamo, un qualcosa di estremamente ligure. Le acciughe alla ligure, o l'acciugotto, chiamiamolo così. Sì. È diventato un po' una versione street food.
0: Sì.
1: È straordinaria perché è semplice, il pane è la base, però poi l'olio, quello giusto, i capperi, il prezzemolo, le acciughe condite.
0: Sì.
1: Poi c'è una disputa sull'aceto bianco, sì o no. Io dico di no e mangi qualcosa di straordinario.
0: Quando dici olio giusto, olio extravergine d'oliva, giusto?
1: Assolutamente sì. Poi, sai, lì ce l'abbiamo a 10 km, esatto, a 5 km. Lo vedi, lo senti.
0: Dall'altro, l'olivastra ligure è l'olivastra più dolce che abbiamo in Italia. Cioè, ha un sapore tenue in confronto a quello toscano, che è il più forte insieme a quello sardo. Quindi, ti capisco benissimo, e per friggere è fantastico. Quindi,
1: Stefano,
0: ci facciamo una bella mangiata di acciughe.
1: La tua è una richiesta. Cioè, prima abbiamo parlato di pesto, adesso mi stai parlando di olio. Sono richieste queste.
0: Esatto. E invece, parlando della cultura e del territorio di Alassio, cosa c'è di bello da vedere? Mi hai accennato alla spiaggia, giusto?
1: Sì, la spiaggia, io ci sono legato proprio affettivamente. Lì, su quella spiaggia, quella di Borgo Coscia, la prima, bellissima, una striscia di sabbia che in Liguria è abbastanza rara.
0: Sì.
1: Lì ho imparato a nuotare con mio papà, che mi ha trasmesso l'amore per il mare, e per me quello è proprio il luogo del cuore. È là dove ci sono i ricordi, dove c'è l'affetto e dove c'è anche la bellezza, il contatto, sì, con la natura.
0: Sì, quindi natura alle spalle, come qualsiasi spiaggia ligure, perché è stretta, lunga, e dietro un po' di pineta, un po' di verde. Questo un po' il racconto che ci dai?
1: Assolutamente sì, street food e anche street place, perché esatto, la Liguria è contenuta. La spiaggia dove siamo noi rispetto alle altre è un pochettino più grande, però in effetti la Liguria, per te che sei abituato ai litorali,
0: esatto,
1: quelli toscani, è una cosa diversa. Ma proprio
0: molto,
1: per questo hai subito il contatto col mare e con la natura.
0: Sì.
1: Alcune volte selvaggia, altre volte, vabbè, in piena estate magari un po' mondana.
0: Un po' affollata,
1: però meravigliosa, assolutamente sì.
0: Allora, Gigi, ci hai detto che il posto del cuore è questa spiaggia, per il tuo papà, per gli insegnamenti del nuoto, eccetera. Facciamo un passo indietro invece. Abbiamo parlato del cibo, di questo acciugotto, ma è la tua ricetta del cuore o ce n'è un'altra?
1: No, è la mia ricetta del cuore, assolutamente sì. Ce ne sono delle altre,
0: per
1: caspita!
0: Esempio?
1: Ma guarda, lo spaghettino.
0: Sì.
1: Sempre con le acciughe. Mi dirai, ma tu queste acciughe le adori? Sì, le adoro. Lo spaghettino con le acciughe, ovviamente poi la pasta fa la differenza,
0: certo,
1: ma lo spaghettino con la pasta di acciughe alla ligure, con un po' di prezzemolo anche lì, con un po' d'olio, magari servito vicino al mare.
0: Sì, sì.
1: Beh, è una poesia.
0: Allora, quando racconti la cucina e il territorio, soprattutto quando racconti il territorio, ti si sono illuminati un po' gli occhi, al di là della vicenda di tuo padre e dei ricordi che hai con tuo padre. Abbiamo ancora una quarantina di secondi insieme in questo blocco, ma di cosa ti occupi, Gigi?
1: Ma io sono un coach, oggi va di moda dire così, potremmo dire all'italiana un formatore.
0: Sì.
1: Comunque mi occupo di formazione sia nel settore immobiliare che verso le aziende o i privati. Diciamo che quando un amico mi chiede cosa fai, dico il tecnico delle luci, e allo sguardo improvvisato in che senso? Nel senso che cerco di illuminare le aree belle delle persone.
0: Sì.
1: E di gestire un po' le zone d'ombra. Quindi, in una parola, il coach, mi occupo di crescita personale.
0: Fantastico, tra l'altro di moda, talvolta anche abusato questo ruolo, però si vede e si sente dalle tue parole molta professionalità, ma ne parleremo nel finale della trasmissione, quando vorrei introdurre anche un paio di libretti che hai scritto, giusto?
1: Lo spero, mettiamoci tutto il cuore, dai.
0: Assolutamente, e per noi Runaway, Lady Gaga e Doe C, a fra poco, sempre su Raiso Radio.

0: E siamo arrivati anche al secondo ospite di questa sera, che come vi ho detto all'inizio della puntata, si tratta di Piero De Luca, che ci parlerà di Salerno. Ciao Piero, buonasera.
1: Ciao, buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: È un piacere, Piero, la prima volta per te a Raiso Radio, giusto?
1: Sì, sì, in questa trasmissione credo proprio di sì.
0: Ottimo,
1: grazie.
0: Come il nostro Gigi Sarzano, mi confermi Gigi?
2: Un battesimo di fuoco.
0: Un battesimo di fuoco. Allora, Piero, con te in questo primo blocco insieme voglio parlare di culinarietà territoriale salernitana. Qual è la prima ricetta che ci vuoi far assaggiare astrattamente?
1: No, io avevo immaginato due ricette. La prima è questa tipica, diciamo, protagonista, piatto simbolo un po' della tradizione salernitana, che è la milza imbottita.
0: Sì.
1: Non ve lo traduco in dialetto perché è complicato da...
0: Ma l'abbiamo capito, per esempio da me in Toscana ci sono i crostini con la milza, per cui abbiamo capito di cosa si tratta. E quali sono gli ingredienti a grande spanno?
1: Ma guarda, si tratta appunto di milza, di vitello intera che viene riempita poi al proprio interno, quindi con una farcitura di prezzemolo, aglio, menta, peperoncino e poi cotta, diciamo, anche nell'aceto, in modo da darle un sapore forte. È un piatto tipico che si cucina soprattutto in occasione dei festeggiamenti legati al Santo Patrono, che è San Matteo, il 21 settembre. Quindi diventa la preparazione di questa milza una sorta di rito che coinvolge un po' l'intera comunità salernitana.
0: Ma certo, poi a Salerno ci sono tante tradizioni e tante belle feste. Mentre per la seconda ricetta della tradizione salernitana, cosa ci fai assaggiare?
1: Sì, avevamo immaginato appunto con patate, il pesce con le patate, un merluzzo e baccalà in prevalenza che si cucina. Anche lì un piatto legato un po' alla tradizione della pesca, ovviamente cui la città di Salerno, una città di mare, è legata, e poi all'utilizzo delle patate, che è un piatto, ovviamente un alimento legato alla tradizione anche povera della terra. Quindi sono tutti piatti molto semplici e legati alla tradizione, anche alla posizione geografica della nostra comunità.
0: Certo, Piero. Tra l'altro vorrei aggiungere anche con ingredienti a chilometro zero.
1: Bravo, esattamente, a chilometro zero, che un po' sono precursori di quella che un po' è stata anche l'idea della dieta mediterranea, quindi sono piatti legati alla tradizione, al pesce, poi agli ingredienti si producono e si raccolgono direttamente sul territorio. E ovviamente sono elementi essenziali che riportano poi anche nei colori, nei profumi, negli odori, rievocano un po' la storia della nostra comunità.
0: Poi al sud c'è una tradizione culinaria incredibile. Tra l'altro, Piero, abbiamo ospite in studio Gianluigi Sarzano, che Gigi, il nostro Piero ci ha raccontato un piatto di pesce e un piatto di carne buonissimi.
2: Entrambi, e soprattutto io che adoro Salerno, ci sono stato spesso, so quanto loro sono attenti alla qualità nelle cotture, nella presentazione, sono dei fenomeni.
0: Esatto, e ti confermo anche la buona paternità del nostro Piero De Luca. Piero, con te ci sentiamo fra pochissimo per il secondo blocco insieme, per parlare anche di un po' di cultura territoriale, giusto?
1: Con immenso piacere, vi aspetto.
0: A fra pochissimo.
1: Grazie.
0: E per noi un

0: Gianluigi Sarzano che questa canzone ci dà una carica pazzesca.
1: Straordinaria, lui è straordinario.
0: Confermo, ma un altro ospite straordinario è Piero De Luca che è sempre con noi, giusto Piero?
2: Sono qui, certo, come potrei...
0: Eccoci qua. Lasciarmi. Eccoci qua. Allora, Pietro, entriamo nel mood culturale e territoriale. Cosa c'è di bello da vedere in quel di Salerno, Piero?
2: Bah, varie cose, ovviamente. Io ho immaginato di proporre agli ascoltatori due luoghi simbolo della nostra città. Il primo è il Castello di Arechi, una sì. fortezza, una rocca di origine bizantina, poi ripresa, creata diciamo nella sua forma più o meno attuale dal principe sì. Arechi, un principe longobardo che ha avuto poi varie evoluzioni lungo il tempo, dopo la dominazione normanna, sveva sì. fino alla, diciamo, alla fase attuale, una rocca che ovviamente domina un castello che domina tutta la città di Salerno e
0: Piero, ti faccio una domanda.
2: Una costa meravigliosa che è quella amalfitana, ovviamente.
0: Ma certo, ad oggi qual è il suo utilizzo? Anche per far capire ai nostri cari radioascoltatori qualora volessero venire a vedere questo meraviglioso castello.
2: Ma ad oggi è un luogo che è possibile visitare all'interno e contiene anche un museo con sì. Reperti storici di epoca romana, medievale e poi fino ai giorni nostri, ovviamente sì. di proprietà della provincia di Salerno e ospita sì. decine di migliaia di visitatori ogni anno, sia per la bellezza architettonica della struttura che sì. per il panorama appunto mozzafiato che offre, che è davvero da
0: immaginiamo.
2: Quei posti sono eventi culturali, sì. convegni, è una struttura sì. pienamente operativa e attiva.
0: Esatto, quei luoghi poi sono meravigliosi. L'altro luogo che ci vuoi descrivere in breve qual è?
2: L'altro è quello dei Giardini della Minerva, è un orto botanico sì. considerato tra i più antichi, se non il più antico d'Europa, legato sì. alla scuola medica salernitana. Voi dovete sapere che Salerno è stata la sede della più antica istituzione europea di studi di medicina, creata addirittura nel IX secolo dopo sì. Cristo, rafforzata, creata da Federico II, è diventato un punto di riferimento per gli studi ovviamente medici in epoca medievale.
0: E certo.
2: Questi giardini è stato il primo giardino botanico che conteneva addirittura 400 inizialmente specie di piante officinali che venivano coltivate, studiate e classificate certo. anche per fini scientifici. Quindi davvero
0: un precursore, insomma,
2: questo molto bello.
0: Piero, un precursore un po' delle nostre serre, fortunatamente. Ci hai dato due spaccati di Salerno molto belli, giusto Gigi?
1: Beh, ci ha fatto vivere Salerno con le sue parole.
0: Esatto, poi Piero è una persona molto entusiasta. È molto entusiasta, sì, ma è anche capogruppo PD per le politiche europee alla Camera e della bicamerale per le questioni regionali. Quindi grande impegno anche a livello nazionale. Piero, però, quanto è bella la nostra Salerno. Ce l'hai dato uno spaccato, ma dacci un tuo pensiero personale. Abbiamo ancora 30 secondi insieme.
2: Ma è una città accogliente, una città che si affaccia sul mare, al hub di riferimento per la costiera amalfitana, con sì. la costiera cilentana che ha Pestum, i templi di Pestum, poco lontani i luoghi archeologici come quelli di Pompei. È davvero una sì. città da visitare, da respirare, da diciamo dalla quale essere accolti e coccolati, direi così.
0: Una città da vivere sotto il profilo culinario e sotto il profilo culturale. Piero, grazie infinite davvero di essere stato con noi, sicuramente non mancheranno le occasioni.
2: Grazie a voi per l'invito e buona continuazione. Un saluto ai vostri ascoltatori. Arrivederci.
0: Grazie. Ciao Piero, buona serata e per noi Kiss, Prince, a fra poco, sempre su Raiso Radio.

0: E dopo Prince con Kiss alle 22:32 minuti torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. Intanto Napoli, Bologna sempre 2-2. La 10 è chiusa tra Albisole, inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, è chiusa anche tra Genova Pra e la 7 in direzione di Genova, è chiusa la 12 tra Genova Nervi e Recco in direzione sud e Livorno, mentre questa notte la 1 è chiusa tra la 14 e Valsamoggia in direzione nord Milano. Abbiamo rallentamenti per lavori, il tratto chiuso è quello tra Terre di Canossa Campi Peggine Reggio Emilia in direzione sud Bologna. Chiusa la A14 tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord verso la 1 e tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud Ancona. È chiusa la 1 in prossimità di Napoli tra diramazione Capodichino Ramo D e la provinciale 1 per Casoria in direzione nord verso Roma. La A14 chiusa in Abruzzo tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni per lavori fino alle 6 di domani mattina. Non ci sono più problemi a Roma sul grande raccordo anulare tra Cassia Bis e Cassia, il traffico torna regolare in entrambe le direzioni. Linea di nuovo a Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E siamo arrivati al terzo ospite di questa 16ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Tra l'altro, Gigi, tu sei qui per la prima volta, mi confermi?
3: Certo.
2: Confermi. Piero De Luca era qui per la prima volta, anche se in collegamento telefonico. Questo terzo collegamento telefonico vede Gloria Mazzi da Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto essere qui, ovvero telefonicamente, per la prima volta. È la serata delle prime volte.
3: Wow, wow.
2: Fantastico. Gloria, ci sei?
4: Sì, buonasera a tutti. Ci sono.
2: Eccoci buonasera. Qua, Gloria. Allora, nel primo blocco insieme a te parliamo di cucina territoriale. Quindi, cosa ci vuoi far assaggiare astrattamente da quel di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto?
4: Allora, sicuramente due piatti tipici maremmani che sono particolarmente cari a tutta la Maremma, diciamo, a Castiglione della Pescaia anche, sì, ma come a tutta la Maremma, e sono l'acqua cotta, sì, e il tortello maremmano, ovviamente.
2: Allora, Gloria, iniziamo dalla prima ricetta. Quali sono gli ingredienti dell'acqua cotta? Che mi viene quasi da ridere, Gigi, a dire quali sono gli ingredienti dell'acqua cotta, perché io sono di Grosseto e i miei nonni, esatto, hanno esportato in tutto il mondo questa ricetta. Però, per chi non lo sapesse, per i nostri cari radioascoltatori, quali sono gli ingredienti dell'acqua cotta?
4: Beh, sicuramente è un piatto molto povero e con tantissime varianti, proprio per questo, perché sì, si faceva, credo, con ciò che era in casa. Sì. Ci sono dei principi, dei prodotti principali che sono appunto dalla cipolla al sedano, ai pomodori e sì, poi ovviamente immancabile l'uovo, una volta che la zuppa è cotta, messo sopra a crudo. Ecco, poi ci sono tante varianti, si possono inserire... mia nonna ci metteva le zucchine, cioè ognuno credo, sì, che abbia messo un po' di propria personalità in questa,
2: esatto,
4: ricetta. Ovviamente,
2: esatto,
4: immancabile il pane.
2: In altre parti della Maremma ci mettono lo spinacio, per esempio a Manciano,
4: esatto,
2: ci mettono lo spinacio, però questo fa parte delle belle varianti moderne, perché un tempo era pomodoro e cipolla, caro Gigi, perché non c'era altro.
3: Sì, ma sai, quella è la creatività. La creatività è mettere, esatto, qualcosa di proprio in tutto quello che fai, quindi è bellissimo.
2: Esatto, tra l'altro parliamo con una creativa nata come Gloria, ma ne parleremo nel secondo blocco. Gloria, seconda ricetta della tradizione di Castiglione, ingredienti, quali sono?
4: Allora, tortello maremmano. Il tortello maremmano sicuramente, ovviamente, fatto con la pasta all'uovo fresca.
2: Sì.
4: E anche qui ci sono un paio di varianti sul ripieno, perché c'è chi, sì, mette gli spinaci, gran,
2: sì,
4: parte, diciamo, dell'uso viene fatto con gli spinaci, ma chi mette anche la bietola, proprio perché veniva usata anche la bietola,
2: sì,
4: di campo, quindi spesso viene messa la bietola. Io metto la bietola. E,
2: sì,
4: la ricotta di pecora come ripieno, quindi spinaci e ricotta o bietola e ricotta, e ovviamente poi sopra il parmigiano, insomma, e conditi,
2: sì,
4: come in genere con il sugo, ma anche semplicemente,
2: sì,
4: con l'olio, il burro e salvia.
2: Tra l'altro, diciamo ai nostri cari radioascoltatori e anche a Gigi che è qui in studio con me, che noi maremmani per sugo intendiamo il ragù di carne. mentre esatto. nelle altre parti d'Italia è pomodoro, giusto Gigi?
3: Sì, in genere è così.
2: Esatto, ma noi Maremmani che abbiamo esportato la cucina in tutto il mondo, siamo così, siamo creativi. Iniziamo subito a anticipare il secondo blocco, perché con te Gloria parleremo di un po' di cultura e un po' di territorio di Castiglione della Pescaia, ma non solo, mi confermi?
4: Esatto, sì, parleremo di Castiglione della Pescaia perché tra poco ci trasferiamo proprio là a livello climatico, andiamo sul mare e quindi
2: fantastico.
4: Racconterò di due location molto molto molto belle dove appunto andremo a fare dei bellissimi eventi.
2: Fantastico, viaggeremo per la cultura di Castiglione della Pescaia tra pochissimo con Gloria Mazzi che ci attenderà dall'altra parte dell'apparecchio. Per noi ridere di te, Nerissima Serpe e Fritu, a fra poco sempre su Rai Isoradio.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Rai Isoradio. Aggiungi un posto in macchina.

0: commentato anche insieme a Gigi Sarzano la profondità di questa donna e di questa canzone.
1: Meravigliosa lei, meraviglioso quello che ha conquistato e delle parole, dei testi stupendi.
0: Delicata, come sarà delicata la nostra Gloria nel raccontarci un po' di cultura maremmana. Quindi parola a te, Gloria, dove ci porti? In quale luogo preciso ci porti? Di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.
2: Allora, facciamo un viaggio sicuramente in questo bellissimo paese che è Castiglione della Pescaia.
0: Sì.
2: E direi che partiamo dal punto più alto, proprio dove è situato anche un castello che è bellissimo e da dove si vede un panorama spaziale.
0: Sì.
2: Prima qualcuno ha già parlato di panorami sul mare e noi abbiamo un panorama sul mare che è veramente mozzafiato, sul Mar Tirreno, meraviglioso. Parlerò di Piazza Sciolti. Piazza Sciolti sì. È una piazza dedicata al maestro Georg Solti, che sì. È stato, diciamo, un maestro che ha avuto un fortissimo legame con Castiglione della Pescaia.
0: Sì.
2: E in questa piazza ovviamente vengono svolti tantissime attività.
0: Quali, per esempio?
2: Per come è situata, ma sicuramente concerti.
0: Sì.
2: Sicuramente tantissimi concerti ci vengono fatti e sono tra gli organizzatori di questi concerti io, quindi
0: sì.
2: Sicuramente possiamo parlare di un festival che è Musica di Mare.
0: Sì, come no?
2: Dove chiamiamo ogni anno nomi di chiara fama, quest'anno avremo sicuramente un nome conosciuto in tutto il mondo, quindi spoilerò proprio.
0: Spoilera,
2: il 27 agosto, spoilerò.
0: Sì, certo.
2: Il 27 agosto avremo Placido Domingo.
0: Bellissimo, veramente complimenti, perché io ti conosco, ma per chi non ti conoscesse, sei un entusiasta, sei appartenente al mondo della cultura grossetana, quindi non avevo dubbi che avresti tirato fuori per gli eventi estivi maremmani un numero di tutta cultura per quanto riguarda l'evento e un nome di tutto rispetto per quanto riguarda poi la risorsa artistica. Quindi grandi concerti anche organizzati da te, Gloria, lo diciamo a tutti i nostri cari radioascoltatori. Hai fatto bene a spoilerare, visto che noi in agosto non siamo on air, e quindi hai fatto bene a elargire questa notizia ai nostri 650.000 radioascoltatori. Gloria, sempre rimanendo a Castiglione della Pescaia, hai qualche altro nome o qualche altro luogo da snocciolarci?
2: Allora, dunque, Musica di Mare sono tre eventi, uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto.
0: Sì.
2: E, a giugno apriamo con Danilo Rea e Flavio Boltro, quindi un duo eccezionale, in questo sì. progetto che si chiama Salotto Musicale, in cui i grandi artisti vengono, fanno una chiacchierata, diciamo, sulla loro vita, su ciò che sì. è essere musicista.
0: Bene.
2: E poi ovviamente ci fanno sentire la loro arte, quindi un breve concerto aperto a tutti. E questa
0: sì.
2: sarà la prima data, appunto, a giugno. Poi a luglio ci spostiamo in un'altra location, quindi parliamo subito di un'altra location, ovvero il Belvedere dello Sparviero a Puntala, che ovviamente è nel comune di Castiglione della Pescaia. Questa volta non,
0: sì.
2: non vediamo il mare dall'alto, ma lo vediamo direttamente perché siamo quasi sulla spiaggia. Ed
0: che
2: è
0: bellezza.
2: Bellissimo, perché durante sì. le serate dei concerti ci sono dei tramonti spettacolari e
0: esatto.
2: il concerto viene fatto proprio, appunto, su un bellissimo prato verde che è adiacente alla spiaggia.
0: Ma che
2: e
0: bellezza!
2: Avremo...
0: Tu conta, Gloria, che prima il nostro ospite in studio, Gigi Sarzano, ci diceva che bazzica molto la Maremma grossetana.
1: Assolutamente
2: Bene.
1: Sì, quando parlava di Castiglione, ci sono stato proprio pochi giorni fa, è una località meravigliosa, è stupenda.
0: È vero! Sì. Lo confermo, lo confermo. Gloria, abbiamo finito il nostro tempo insieme, però hai detto ai nostri cari radioascoltatori di venirti a trovare per questi tre eventi a Castiglione della Pescaia e sicuramente anch'io e Gigi Sarzano non mancheremo. Gloria, grazie davvero infinite di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie. Un saluto a tutti.
0: A prestissimo. Grazie, grazie di cuore a te di essere intervenuta in questa 16ª puntata di Aggiungi un posto in macchina. Per noi Lil Bu Tang, Paul Russell, fra poco su Rai Radio.

0: 22:51 minuti, allora torniamo alla viabilità. La 1 è chiusa tra diramazione Capodichino, ramo D, e la provinciale 1 per Casoria. È chiusa la 14 tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Grande raccordo anulare, siamo a Roma, rallentamenti per incidente dopo lo svincolo 4 ospedale Sant'Andrea in carreggiata esterna. È chiusa la 27 questa notte tra Vittorio Veneto Nord e Belluno, svincolo verso nord verso la statale 51 di Alemagna. La 14 è chiusa tra Bologna San Lazzaro e la 13 verso la 1 e tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud Ancona. È chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione sud Bologna, mentre abbiamo rallentamenti tra la 14 e Balsamoggia verso nord Milano, sempre per lavori. Tra poco le altre notizie, ora linea di nuovo appunto a Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E siamo arrivati veramente agli sgoccioli finali di questa 16ª puntata di Aggiungi un posto in macchina. Vi ricordo che siamo andati ad Alassio, in provincia di Savona, con Gianluigi Sarzano. Gianluigi, non ti muovere perché ti voglio interrogare su alcune cose, eh?
3: Sono qui.
2: Ottimo. Poi abbiamo proseguito con Piero De Luca, che ci ha raccontato un po' di culinarietà e un po' di cultura di Salerno. E in ultimis siamo andati a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, con Gloria Mazzi, che ci ha sì raccontato due ricette della tradizione, ma ci ha fatto anche assaggiare un pochino di evento e di eventi estivi in quella zona. Allora, Gianluigi, mettiamo da parte Alassio e mettiamo in campo il professionista, il lavoratore, colui che viaggia in tutta Italia. Allora, abbiamo detto che sei coach, viaggi in tutta Italia, fai formazione, però a proposito di formazione hai scritto anche 2, 3, 4 libri, 10 libri, un libro, raccontaci
3: sì,
2: un po' tu.
3: Ma, intanto viaggio sempre con Isoradio, diciamolo, che mi fa una compagnia stupenda.
2: Grazie.
3: È emozionante per me essere qua.
2: Sarà contenta la mia direttrice.
3: Lo spero, ma è vero, sono affezionatissimo. Ormai vi conosco tutti.
2: Grazie.
3: Gli ultimi libri sono stati Mettici tutto il cuore e Comunica gratis, sono due libri editi da Mondadori che trattano due temi complementari.
2: Sì.
3: Uno, il senso della vita, che è la ricerca, scoperta e condivisione del nostro talento.
2: Sì.
3: Dove io dico sempre, perché siamo rapiti da un bambino che gioca, da due innamorati che si baciano, da uno sportivo che performa? Perché in quel momento quelle persone sono esattamente quello che fanno, e quando noi siamo quello che facciamo,
2: vero,
3: diventiamo estremamente attraenti perché diamo il meglio di noi stessi.
2: È vero.
3: E l'altro libro, invece, ne parlavamo prima, Comunica gratis, parla del nostro modo di comunicare, che è un po' lo specchio delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, perché
2: sì,
3: il nostro modo di comunicare è un po' la nostra carta d'identità emotiva, riflette le nostre esperienze, il nostro vissuto, si arricchisce e cambia nel tempo, però porta anche le cicatrici di tutto quello che noi viviamo.
2: Come no?
3: E sono due libri e due temi complementari che mi appassionano e che mi fanno condividere molto con tanti lettori.
2: Guarda, abbiamo ancora due minuti per stare insieme, Gigi. Cosa vuol dire però nel concreto, ovviamente dacci degli spunti embrionali, cosa vuol dire formare una persona e poi in che ambito li formi?
3: Allora, diciamo che oggi c'è una proliferazione di formatori a volte anche eccessiva, no?
2: I gialappi li chiamano paraguru.
3: Ok, e io concordo. Io ho un approccio molto olistico, molto umanistico, non molto, perdonami il termine, americano.
2: Sì.
3: E credo veramente che la formazione debba essere un po' tailor-made, deve essere un po' cucita
2: addosso
3: alla persona. Io non seguo quelle correnti che individuano un modello e spaccano quel modello e lo spacchettano su di tutto.
2: Anche perché se no non riesci mai a entrare nell'anima della persona, no?
3: Perfetto, perfetto. Dicevamo prima, e ne parlavamo tu ed io, che formare una persona significa aiutare quella persona a scoprire il meglio dentro di sé.
2: Sì.
3: E l'ha detto qualcheduno prima di noi qualche secolo fa, non puoi, Galileo Galilei, non puoi insegnare nulla a nessuno, ma puoi aiutare quella persona a scoprire quella cosa dentro di sé. Ecco, un buon formatore, un buon coach dovrebbe aiutare una persona a tirare fuori il meglio di sé, a costruire la miglior versione di se stesso. E normalmente si dice, quando l'allievo ha determinate esigenze il maestro compare, ma è anche vero che quando l'allievo cresce il maestro deve scomparire. Troppi
2: sì,
3: formatori tendono a creare dipendenza.
2: Fantastico, ci hai dato uno spaccato del tuo lavoro bellissimo. Io ero così con gli occhi sbarrati ad ascoltarti, perché trasmetti una passione e un entusiasmo incredibile. Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo, la Forma Mentis televisiva vuole il ci vediamo, ma ci sentiamo il prossimo lunedì sempre alle 22, dalle 22 alle 23 e sempre su Raiso Radio, parlando di cucina, cultura e territorio. Ciao!
4: Amore mio, non piangere.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, in Iran tregua, pesa un filo per il muro contro muro tra Teheran e gli Stati Uniti sui negoziati.
3: Per Donald Trump il cessate il fuoco è debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. La bocciatura a Teheran è netta, il presidente americano bolla come indegna la leadership della Repubblica Islamica e valuta la ripresa dell'operazione Project Freedom Hormuz, ma ritiene ancora molto possibile la soluzione diplomatica. Giovedì Trump incontrerà in Cina Xi Jinping faccia a faccia, che secondo la CNN segnerà la svolta anche nei colloqui in Medio Orientale. Tramite il suo ambasciatore a Pechino, Teheran gioca d'anticipo dicendosi pronto a sostenere il piano di pace in 4 punti presentato il mese scorso proprio dal Dragone. Sulla proposta statunitense invece i Pasdaran chiudono, lo speaker del Parlamento Ghalibaf promette di rispondere con forza a qualsiasi aggressione, ma il presidente Pezeshkian giudica ancora possibili i negoziati. Ferme le richieste iraniane, sovranità su Hormuz, riparazioni di guerra stop ai combattimenti anche in Libano, mentre l'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana definisce non negoziabile la capacità di arricchimento dell'uranio. Valentina Isa, GR1.
2: Arriverà a Rotterdam domenica sera la nave da crociera Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. L'imbarcazione è ripartita da Tenerife dopo lo sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Un cittadino spagnolo è risultato positivo e messo in isolamento. 4 italiani sono asintomatici e restano sotto osservazione. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è pericolo. Diffusa intanto una circolare che prevede il monitoraggio e 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti a rischio. Rinnovo contrattuale per i dirigenti dell'area istruzione per il triennio passato 2022-2024. Rinnovo sottoscritto in meno di 2 mesi di trattative dall'ARAN e dai sindacati. Interessa 360 figure apicali delle università e degli enti di ricerca e oltre 7.500 del mondo scolastico a partire dai presidi. L'accordo riconosce incrementi medi di 500 euro al mese e gli arretrati dal 1 gennaio 2024. La cronaca, primi fermi per l'omicidio del 35enne del Mali, Bakary Sakho, assassinato 2 giorni fa nel centro di Taranto.
4: Ucciso a sangue freddo da un gruppo di ragazzini mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare a lavorare. Sarebbero stati 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni e un 21enne a uccidere con un oggetto acuminato sabato scorso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, nella città vecchia del capoluogo ionico. Per loro l'accusa è omicidio aggravato dai futili motivi. La svolta nelle indagini, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In uno di questi video mostrato in anteprima dal TG1 si vede Bakary Sakho arrivare in bicicletta in Piazza Fontana subito prima dell'aggressione. I 5 lo avrebbero prima accerchiato e poi inseguito prima di sferrargli 3 colpi, 2 al torace e 1 all'addome. In mattinata era arrivato a Taranto Suleiman, il fratello minore della vittima, per occuparsi del rimpatrio della salma, le cui spese saranno sostenute da una ONG. Sakho era arrivato a Taranto nel 2022 e lascia in patria 2 mogli, entrambe incinte. Da Bari, Andrea Tedeschi, GR1.
2: Sono ormai 3 settimane che non si hanno più notizie della 49enne piacentina Sonia Bottecchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. La loro auto è stata rintracciata il 6 maggio a Tarcento, sulle montagne del Friuli. Oggi poi è emersa un'altra importante novità.
5: 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita, ritrovate in casa del padre di lei, non dei ragazzi. Potrebbero far pensare a uno stato di sofferenza, ma gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. La circostanza è confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica: sottrazione di minori. La 49enne Sonia, unica indagata. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al setaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei 2 figli e dei 4 cani infatti continuano e anzi si allargano. Questa è la decisione presa dopo una riunione nel palazzo del governo di Udine.
6: Udine, Lillo Montalto Monella.
2: Notizia dell'ultima ora dal Regno Unito, anche il vice premier David Lammy chiede al primo ministro Starmer di fissare una roadmap per dimettersi, lo dice la televisione ITV. Starmer è da mesi sotto accusa per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante il coinvolgimento nel caso Epstein. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 24.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
6: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Rai Isoradio.

Mars, questa è Versace on the floor, 23:09, buon lunedì sera a tutti, buon viaggio, prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Abbiamo ascoltato prima Gigi Marzullo, poi Stefano Bini con Aggiungi un posto in macchina, c'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio, questa notte con Maria Cristina Manca, fino all'alba, fino alle 5:30. Intanto attenzione in A1, incidente tra il raccordo di Casalecchio e la A14 direzione nord Milano, coinvolta un'automobile al chilometro 191. Segnaliamo chiuso al momento il traforo del Frejus, chiusa la 26 tra la 21 e Alessandria Sud direzione sud Genova, la 26 anche chiusa tra Masone e la 10 verso Genova e tra diramazione per Dosabettole e Masone sempre in direzione sud Genova per lavori fino alle 5 di domani.

23:15, buona serata a tutti, buon viaggio, sintonizzati su Isoradio con tutti gli aggiornamenti e le notizie di pubblica utilità in questa serata, appunto, che stiamo trascorrendo insieme. Un bel po' di chiusure anche questa notte, un bel po' di chiusure su tutto il territorio nazionale. Andiamo a vederne alcune. La 11 chiusa tra Altopascio e Chiesino Uzzanese in direzione di Firenze, la 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione sud, direzione Bologna. La 14 chiusa tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, poi chiusa tra Castel San Pietro ed Imola verso sud Ancona e tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione nord in direzione della 1. Incidenti in A1 tra il raccordo di Casalecchio e la 14 verso Milano, direzione nord, siamo al chilometro 191 e coinvolta una automobile. In A1 abbiamo rallentamenti tra la 14 e Valsamoggia verso Milano per lavori ed è chiuso il tratto tra Terra di Canossa Campeggio e Reggio Emilia in direzione sud e direzione Bologna. Leggevo così uno studio meteorologico nel nostro paese che riguarda la città con più nebbia, con più giornate di nebbia durante l'anno. Tutti pensano sia Milano, che così è sempre vista a livello ipotetico come la città della nebbia. Non è Milano. Vedremo tra poco di che si tratta.

singolo per Fabrizio Moro, si intitola Niente da perdere. Allora parlavamo di nebbia, il Sole 24 Ore ha portato avanti uno studio, diciamo, climato, l'indice del clima 2026 del Sole 24 Ore, che ha calcolato una media annua nel periodo 2015-2025, appunto riferita alla nebbia. La classifica relativa al clima del Sole 24 Ore ha preso in esame i capoluoghi di provincia e ha costruito la graduatoria sulla base di 15 indicatori climatici. Ovviamente il nord, l'area della pianura padana, la fanno da padrona, con la nebbia che resta una presenza molto più abituale che altrove, ma insomma non è Milano, lo abbiamo detto, non è Milano la città più con più giornate di nebbia, con più presenza di nebbia, sempre al nord. E in Veneto è la città, appunto, che va a segnare più nebbia durante l'anno, è Rovigo, e quindi questo comune del Veneto è al primo posto della classifica. Poi ovviamente ci sono tutte le altre città, e bisogna dire che Milano è sicuramente in classifica, ma non ai primissimi posti. Tra parentesi, Rovigo è anche una città molto bella da vedere. Gli abitanti stessi di Rovigo, dico, ci sono giornate che ti svegli la mattina, esci di casa e non riesci nemmeno a trovare la strada per andare al lavoro, nonostante loro siano ben abituati. Poi c'è Verona, ecco, la stessa Milano, insomma tante altre. Poi magari avremo modo di vedere questa classifica, ne parliamo quando siamo a primavera, insomma, non dico inoltrata, ma insomma, e quindi la nebbia dovrebbe essere un ricordo che tornerà tra qualche mese, anche se prima avevamo una segnalazione di nebbia in autostrada, adesso la situazione si è risolta e non abbiamo segnalazione, appunto, di nebbia, ma di vento forte sì. Infatti sulla 24 per le forti raffiche di vento e mezzi con telone, furgoni e caravans, solamente a questi mezzi è interdetto l'accesso in autostrada tra Assergi e la statale 80 per Giulianova, ovviamente in entrambe le direzioni. Ne approfittiamo per dire che la 24 è chiusa tra San Gabriele Colledare e Assergi in direzione Roma per lavori, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani.

Suspicious Mind, questa è la versione dei Fine Cannibal, versione ovviamente non originale di un brano che ci riporta anche alla versione di Elvis Presley, Elvis in Memphis, l'album in cui appunto il re del rock and roll propose questo brano, era il 1969, ma la versione originale del brano è del 68 ed appartiene a Mark James, che è l'autore del pezzo stesso. Poi nel 69 l'ha eseguito il re del rock and roll e poi ancora a seguire anche i Fine Cannibals, la versione proprio la loro, quella che abbiamo appena ascoltato. Sono 23:34 minuti, siete in diretta, in ascolto, all'ascolto di Isoradio, su strade, autostrade, a casa. Ecco, per esempio ci scrive come abitudine a quest'ora il nostro amico radioascoltatore Daniele, che ci ascolta da Cremona, sta per andare a dormire ma lascerà la radio accesa per tutta la notte, quindi accompagneremo anche il suo sonno. Ci dice a Cremona, molto nuvoloso con una temperatura di 16 gradi. Quindi un saluto a Daniele e a tutti gli amici che ci seguono da Cremona e dintorni.

0: Please for the children.
1: Children, il brano di Clementino che abbiamo ascoltato del suo nuovo singolo 23:38 minuti. Torniamo alla viabilità, c'è traffico a Napoli in tangenziale a fuori Grotti in entrata verso Capo di Chino e code anche tra fine qui il tratto è chiuso tra fine tangenziale e Capo di Monte verso Pozzuoli, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 11 tra Altopascio e Chiesino Zanese in direzione di Firenze, è chiusa questa notte la 14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, tra Bologna, San Lazzaro e la 13 in direzione nord verso la 1. La 14 anche chiusa in entrambe le direzioni tra Pineto e Pescara Nord, sempre ovviamente per lavori. Chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggi nel Reggio Emilia direzione sud, mentre abbiamo rallentamenti verso Milano tra la 14 e Valsamoggia. In Liguria la 12 è chiusa tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova e tra Genova Nervi e Recco in direzione sud di Livorno. La 10 è chiusa tra Albisole e Inizio con Planari Savona verso Ventimiglia e tra Genova Pre e la 7 in direzione di Genova. La 26 è chiusa tra Arona e Baveno verso Gravelona Toce e poi verso Genova è chiusa la 26 tra la 21 e Alessandria Sud, tra diramazione Bredusa Bettolo e Masone sempre direzione sud Genova, e chiusa anche tra Masone e la 10 verso Genova. Chiusa questa notte la 7 tra Roncoscrive, Vignole e Borbera in direzione di Milano.

23:46 minuti, tra poco il giornale della mezzanotte. Torniamo però a vedere gli aggiornamenti sulla viabilità a quest'ora, soprattutto chiusure. Chiusa la diramazione per Capo di Chino tra Capo di Chino e inizio tangenziale Napoli verso la tangenziale. Chiusa la tangenziale di Napoli tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. Chiuso anche il raccordo tangenziale di Bari tra la tangenziale di Bari e Bari Nord in direzione della A14. Anche qui chiusura fino alle 6 di domani mattina. La 24 è chiusa tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma, mentre il tratto tra Sergi e la statale 80 per Giulianova per i mezzi con Terone, furgoni e caravans è chiuso in entrambe le direzioni, questo per le forti raffiche di vento di questa notte.

I Queen, Who Wants to Live Forever, questo brano epico che ci ha portato fino alle 23.55, quasi pronti per l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, poi ci risentiremo al termine, aggiorneremo un po' la situazione traffico e lasceremo la linea allo studio 2 per la notte di Isoradio, questa notte con Maria Cristina Manca fino all'alba, fino alle 5.30. È sempre segnalato un incidente in A1, coinvolto un'auto tra il raccordo di Casalecchio e la A14 in direzione nord verso Milano. Vi ricordo che la A14 è chiusa oggi, questa notte, tra Bologna e San Lazzaro e la 13 verso nord e verso la 1, è chiusa anche tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud Ancona, ed è chiusa tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, sempre per lavori in corso. Ultimo brano in programmazione per oggi, altra colonna sonora, questa dei Berlin, Top Gun, Take My Breath Away. Con questo brano arriveremo al giornale della mezzanotte, più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La guerra in Iran, tregua appesa a un filo, Trump attacca da Teheran una proposta spazzatura ma non rinuncia alla soluzione diplomatica attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. Bruxelles contro Israele, via libera alle sanzioni ai coloni violenti, ira di Netanyahu, bancarotta morale, Ben-Gvir, Europa antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius, Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio ma massima cautela, due marittimi in quarantena obbligatoria, controlli rafforzati in porti e aeroporti. Faccia a faccia Meloni Giuli, la Premier chiude il caso, sostegno al Ministro della Cultura, vertice sulla legge elettorale, la maggioranza apre alle opposizioni che bocciano il testo. Il bracciante, vittima del branco a Taranto, fermati in 5, 4 sono minorenni, l'accusa omicidio aggravato dai futili motivi, a sferrare il colpo mortale sarebbe stato un quindicenne. Dallo schermo al libro, la Svezia dice addio a tablet e cellulari, a scuola tornano carta, penna e manuali, obiettivo stimolare concentrazione, memoria e apprendimento profondo. Si alza il sipario del Festival di Cannes, stasera la cerimonia di apertura, palma d'oro alla carriera Peter Jackson, Deus Ex Machina del Signore degli Anelli. Si parte con l'Avenue Electrique di Salvadori. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma, Sinner demolisce Popirine e affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa su Tiafoe, eliminati Cobolli e Bellucci. Calcio, colpo del Bologna al Maradona, sconfigge 3-2 il Napoli. Buonasera da Massimo Cecchini. Tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. I Pasdaran respingono la proposta americana, più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile. Sentiamo la corrispondente da New York.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice, Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89% e per la compagnia saudita di idrocarburi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile fino alla fine del prossimo anno. Via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, la corrispondente da Bruxelles.
4: Una decisione attesa da mesi. Determinante l'uscita di scena di Orban. Il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Dallo stallo ai fatti, ha detto l'alto rappresentante Kaya Kallas, commentando l'intesa raggiunta dai 27. Gli estremismi e la violenza hanno delle conseguenze, ha aggiunto. Le sanzioni ai coloni violenti sono un importante passo avanti per il ministro degli esteri Antonio Tajani.
5: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare i coloni più violenti, attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, e si aspetta una proposta della Commissione.
4: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel, dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Durissime le reazioni da Israele alla decisione di Bruxelles di sanzionare i coloni, a cominciare da quella del premier Netanyahu.
0: Mentre Israele e Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco dell'Europa combattendo per la civiltà contro i pazzi jihadisti in Iran e altrove, l'Unione Europea ha messo a nudo il suo fallimento morale equiparando falsamente i cittadini israeliani ai terroristi di Hamas. Parole di fuoco di Netanyahu, secondo il quale sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, dice, indicando la Cisgiordania con il nome ebraico. Contro l'Europa tuona anche il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che definisce l'Unione antisemita e assicura che la costruzione degli insediamenti non si fermerà. L'ipocrisia europea sta raggiungendo livelli inauditi. Nessuno costringerà Israele ad adottare una politica di suicidio nazionale, dichiara l'altro ministro di estrema destra Smotrich, che in risposta alla decisione europea chiede l'annessione di aree strategiche della Cisgiordania. Intanto, alla luce dello stallo diplomatico sulla guerra in Iran, Netanyahu ha tenuto una riunione sulla sicurezza, anche in vista dei colloqui dei prossimi giorni sul Libano a Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E tornando alla guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Volodymyr Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti e accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. In Gran Bretagna si moltiplica il pressing all'interno del Labour per le dimissioni del primo ministro Keir Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Oltre un quarto dei deputati laburisti, ora anche quattro ministri, compreso il vice premier Lemmy, chiedono all'inquilino di Downing Street di stabilire una tempistica per il passo indietro. Starmer ha però escluso la possibilità di lasciare l'incarico, promettendo di riportare il paese al centro dell'Europa. Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius, terminato lo sbarco dei passeggeri alle Canarie, prosegue la navigazione verso l'Olanda. E in Italia il Ministero della Salute pubblica la circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come i due marittimi in isolamento obbligatorio, rafforzati i controlli in porti e aeroporti.
6: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
7: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
6: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
7: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
2: La visita del Presidente della Repubblica a Milano, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, assistendo a una lezione con gli studenti. Serve il coraggio di sbagliare, ha detto il Capo dello Stato, ricordando che molte grandi scoperte sono nate da errori e percorsi inattesi. Un richiamo anche al valore del confronto.
8: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. In dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
2: Prima il faccia a faccia con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Meloni accelera sulla riforma della legge elettorale e apre al dialogo con le opposizioni.
9: Determinati a proseguire il percorso sulla nuova legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità, avviando da subito un confronto con le opposizioni. È questa la linea tracciata nel secondo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni ed esteso anche agli esperti di partito. Nelle prossime ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contatteranno quelli dell'opposizione per verificare se esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo principale questo per la premier, che ha ricevuto il ministro della cultura Alessandro Giuli, un'ora di colloquio circa, per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente parte in sintonia col governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di due incarichi fatta dal ministro nel suo staff, ma ha ribadito pieno sostegno ad un dicastero centrale per l'Italia, la presidente del Consiglio, che guarda avanti a mercoledì prossimo, quando al Premier Time in Senato risponderà in aula su fisco, lavoro, piano casa e soprattutto su crisi in Medio Oriente con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale, crisi internazionale e caso Giuli sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
10: Per Fratelli d'Italia la priorità rimane una legge elettorale che permetta a chi vince di governare e conferma Maurizio Lupino e Moderati massima disponibilità ad aprire un dialogo con le opposizioni. Sul fronte economico Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti. La Lega torna a rimarcare il necessario confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina che riapra anche il tema energia. Matteo Salvini.
11: Sediamoci subito a un tavolo, poi ognuno farà le sue riflessioni. Se dici no, non mi siedo neanche al tavolo, è chiaro che non dimostri gran voglia di pace.
10: Giuli, caso chiuso per la maggioranza, ma i 5 Stelle rilanciano, c'è una guerra fratricida in corso. Si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione, Partito Democratico e da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli accusa.
12: Ci troviamo di fronte a una destra che non ha governato in nome dell'interesse pubblico, ha occupato ogni spazio di potere per gli amici e gli amici dei loro amici.
10: Sulla legge elettorale le prime risposte delle opposizioni sono di forte scetticismo. La sfida al governo, tra gli altri di Maggi più Europa, è ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento nel quale si esprime forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa. Alessandra Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti. La cronaca a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso.
13: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 i colpi fatali, all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il caso Garlasco in giornata, riferisce il sito del quotidiano Il Messaggero. Andrea Sempio è stato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica. Dalla nuova inchiesta di Pavia emerge intanto un'altra intercettazione considerata rilevante dall'accusa.
14: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava alle 9:30. Parole di Andrea Sempio in un'intercettazione ambientale del febbraio 2017 durante la precedente inchiesta. Ora i magistrati di Pavia rileggono la frase e per loro sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, come scrivono nei corposi fascicoli che accompagnano la chiusura della nuova indagine. Per gli inquirenti Sempio sarebbe entrato nella casa verso le 9:30, alle 9:58 telefona un amico. L'omicidio per l'accusa sarebbe avvenuto in quella mezz'ora. Inoltre, per chi indaga, nella serata precedente il delitto non sarebbe accaduto niente che potesse sconvolgere Chiara nel suo rapporto col fidanzato Alberto Stasi. Per la consulenza informatica, lei ha semplicemente aperto la cartella immagini del suo computer scaricando foto del loro soggiorno a Londra e ha anche contribuito a scrivere parti della tesi di lui. Parallelamente parla l'ex PM di Pavia Giulia Pezzino, che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. All'epoca mi avevano detto che dalle intercettazioni non era emerso nulla di rilevante. Non avevo idea che tale lavoro fosse stato trascurato. Per me era centrale. Claudio Vigolo, GR1.
2: Continuano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni. Ritrovate 2 lettere della donna.
15: Due fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai due figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro quattro cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riservo. Ora si indaga per capire di più su quei testi mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
16: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una ventina di chilometri.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La procura di Prato riapre le indagini sulla vicenda di Luana D'Orazio. Nel 2021, a soli 22 anni, morì risucchiata dall'orditoio di un'azienda tessile di Montemurlo. Due i processi finora, i titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo, un manutentore assolto in primo grado attende l'appello. Ora l'obiettivo è individuare eventuali altre responsabilità. Non è mai troppo tardi per la verità, dice la mamma della giovane Emma Marrazzo, che ascoltiamo.
17: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario. Mi rivolgo a loro che dicano veramente la verità, perché cioè lavorare lì, in quella macchina dove è morta mia figlia, io non so ancora con che coraggio ci lavorano. Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
2: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, vara un maxipiano di esuberi e decide di chiudere un sito produttivo in provincia di Ancona. Immediata la mobilitazione dei sindacati.
18: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto d'Esi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM.
19: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
18: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di scuola. In Svezia arriva la controrivoluzione. Dopo anni di forte spinta sul digitale, nelle aule tornano carta, penna e libri di testo.
20: Nel 2019 il governo svedese aveva introdotto i tablet persino negli asili, scelta che pareva quasi obbligata in uno dei paesi europei più avanzati tecnologicamente. Ma ora, visto il calo dei livelli di apprendimento dei quindicenni evidenziato dai test internazionali PISA, il nuovo mantra in Svezia è dallo schermo al libro.

0: e memoria, apprendimento profondo, e i primi riscontri degli insegnanti sembrano dargli ragione. Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionali Presidi di Roma.
1: Quello che sta facendo la Svezia è presente pure nel nostro paese. È fondamentale recuperare la manualità dello scrivere. Da sempre dico agli studenti: cominciate a farvi i vostri diari.
0: Scrivendo a mano si attivano più regioni cerebrali di quelle stimolate dalla digitazione su tastiera. Sarà per questo che in un mondo iperdigitalizzato, Stoccolma scommette sulla penna. Eleonora Belviso, GR1.
2: Cinema in serata al via il 79esimo Festival di Cannes, 22 film a caccia della Palma d'Oro, ma solo 5 le registe in gara. In conferenza stampa il direttore della rassegna, Frémaux, ha però difeso la selezione di quest'anno respingendo l'idea delle quote di genere. L'inviata.
3: Je pense qu'en termes d'émotion, ça va être...
4: Lei è Ye Aydara, l'attrice di origini maliane scelta come conduttrice della cerimonia di apertura che alle 19 darà il via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Cuore della cerimonia sarà la consegna della Palma d'Oro alla carriera a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. E prima di vedere il film di apertura, La Venus Électrique, ascolteremo il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, che precede tutte le proiezioni dei film. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10:30, e sul concorso Senza Italiani Thierry Frémaux ha scherzato: quest'anno l'Italia neanche ai mondiali, sono doppiamente dispiaciuto, ha detto, molti non erano pronti, succede.
5: Città di Pianura,
4: ricordando che le città di Pianura, titolo piglia tutto ai David di Donatello, l'anno scorso era in Croisette. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con la musica, un messaggio di amore, di unione e di pace per i bambini di tutto il mondo, è Children, il nuovo singolo di Clementino. Nato dalla collaborazione tra il rapper showman napoletano e l'artista senegalese Laye Ba, Children unisce hip hop, melodia napoletana e ritmi afrobeat. Presto anche il tour estivo che porterà proprio Clementino in tour in oltre 40 piazze italiane. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Orange, si regia Gianni Tola e Max Gambino. La linea va ora al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
6: GR1 Sport.
7: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Iniziamo con il tennis, tutte le notizie dagli internazionali d'Italia, dove oggi si disputerà un derby azzurro.
8: 6-2, 6-0 all'australiano Alexei Popperin. Yannick Sinner vola agli ottavi di finale. Sinner.
9: Quest'altra vittoria Yannick importante per il cammino di questo torneo. Entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
10: Sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani, è stata una giornata positiva, il pubblico mi sta aiutando tanto, cerchiamo di andare avanti.
8: Oggi pomeriggio sarà derby tricolore sulla centrale del Foro Italico tra Yannick e Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Ancora Sinner.
10: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, e tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
8: E poi Pellegrino.
11: È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo.
8: 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 come Djokovic, 13 di fila sulla terra, Super Sinner che non perde un derby dal 2020 contro Salvatore Caruso. Lasciano invece gli internazionali BNL d'Italia Cobolli e Bellucci, oggi anche Musetti Rud e Dardery Zverev, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
7: Il calcio, con un colpo esterno si chiude la 36esima giornata in Serie A.
5: Il Napoli fallisce un match point, con una vittoria sul Bologna sarebbe arrivata la certezza del piazzamento Champions. Invece, quello che non ti aspetti, al Maradona ha vinto il Bologna. Bologna che da qualche settimana si diceva fosse in vacanza dopo l'eliminazione in Europa League, invece ha sfoderato una gran prestazione, soprattutto nel primo tempo, illuminata da un gol di Bernardeschi dopo 9 minuti. Bologna che poi sfiora il raddoppio con una traversa

0: di Miranda che si rivelerà essere forse il migliore in campo, ma al 33esimo contatto di Lorenzo Miranda, l'arbitro Piccinini lascia proseguire, richiamato alla VAR, c'è il rigore, trasforma Orsolini. Il Napoli però con il rientrante di Lorenzo segna il gol dell'1-2 nel primo dei 3 minuti di recupero. L'inizio ripresa è tutto del Napoli e Alisson Santos segna il gol del 2-2 con un gran sinistro su assist di Højlund. La spinta del Napoli tramonta, il Bologna cresce nel finale proprio al 90esimo. Un tiro di Miranda respinto a mani parte da Milinkovic-Savic viene girato in porta da una spettacolare mezza rovesciata di Rowe. Vince il Bologna, assistenza tecnica Danilo Datri, Napoli, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: E intanto la Lega Calcio ha diffuso il programma della 37esima giornata, penultima di campionato. Si giocheranno alle 12.30 le partite delle squadre impegnate nella corsa verso la qualificazione alle competizioni europee, quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. Poi Inter-Verona alle 15, Atalanta-Bologna alle 18, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese alle 20.45. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: 28 minuti, insomma, Maria Cristina, non ci saranno film italiani al Festival di Cannes che comincia domani.
1: Ma insomma, non siamo ai mondiali, non ci sono film. Veramente è un paese che sta, insomma, perdendo.
0: Il presidente della giuria ha detto: non state nemmeno ai mondiali. Non
1: quindi, che cosa cercate?
0: Quindi, poi, alla fine, come dire, insomma, pensando quanto noi abbiamo dato al cinema mondiale, al cinema europeo, anche al cinema francese, che
1: come
0: si è ispirato, insomma, ai maestri del cinema del dopoguerra italiani, dispiace un po' che non ci sia un nostro film. Vabbè, sarà. Per la prossima volta, vogliamo prepararlo noi un film?
1: Ma sì, magari possiamo anche
0: sulla notte di Isoradio,
1: esatto,
0: con protagonisti.
1: Un film dell'orrore, direi.
0: Un film dell'addirittura. No, un film, sì, insomma, sarebbe interessante anche, no, pensando a chi sta dall'altra parte, quindi sì.
1: Effettivamente sì.
0: Ambientato qui, ma soprattutto ambientato dall'altra parte della radio, quindi degli ascoltatori.
1: Chi ascolta, di chi magari passa la notte guidando in viaggio, insomma, è un lavoro pesante anche quello del, diciamo, dell'autotrasportatore. Noi almeno siamo seduti al caldo o al fresco se fa caldo fuori, ma insomma, la vita dell'autotrasportatore è una vita molto molto più pesante della nostra.
0: Però pensa quanti incontri, quanti visi che si incrociano, quante persone, quante storie che potrebbero.
1: Assolutamente. Una sceneggiatura si può fare.
0: Adesso la buttiamo giù.
1: La buttiamo.
0: Vediamo
1: giù
0: se riusciamo ad andare al prossimo Festival di Cannes, così portiamo l'Italia.
1: L'Italia, i colori dell'Italia.
0: Per il mondiale ci pensiamo noi o ci deve pensare qualcun altro? Ma ci presentare il prossimo presidente della federazione.
1: Ma si sa già chi sarà?
0: Beh, insomma, si fanno un po' di nomi.
1: Un po' di nomi.
0: Malagò è disponibile, insomma, a farlo. Sta appunto cercando consensi.
1: Malagò ha fatto bene comunque finora.
0: Beh,
1: no?
0: Come presidente del CONI sicuramente. Mm. Quindi, insomma, l'esperienza non gli manca, quindi probabilmente, insomma, potrebbe essere un buon presidente, chissà. Vedremo quello. Ci vogliono delle novità, però questo
1: intanto
0: è
1: magari riusciamo tra due anni andare agli europei?
0: Beh, almeno lì, insomma,
1: almeno lì.
0: Cerchiamo di andarci. No, c'è un torneo, guarda, che organizzano d'estate. Potremmo andare,
1: esatto,
0: male che va, potremmo andare lì. Vediamo di mettere una buona parola. Mezzanotte e 30. Tra poco Maria Cristina Manca
1: ci
0: per
1: siamo
0: tutta la notte fino all'alba. Ci terrà compagnia, ci informerà. Claudio Campobasso e Roberto Fragomeno vi ringraziano per l'ascolto. Pino Itri in console,
1: esatto,
0: con Maria Cristina. Buonanotte, buon viaggio. Noi ci risentiamo
1: buonanotte
0: domani. A proposito, c'è la finale di Coppa Italia, ma ne parliamo un'altra
1: volta. Parliamo mercoledì.
0: Mercoledì ne parliamo. Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: La notte in viaggio. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Mezzanotte 36 minuti, la notte di Rai Isoradio, la notte in viaggio, musica, news ed infomobilità. Questa notte con Maria Cristina Manca, insieme a Pino Itri, la parte tecnica, la messa in onda. L'affronteremo insieme raccontando un po' tutte quelle che sono le chiusure notturne per lavori, sono tantissime. Già ho dato un'occhiata ai nostri sistemi. Intanto vi do notizia di un incidente che è avvenuto a Bologna sulla tangenziale, coinvolta una sola vettura. Siamo tra lo svincolo 1 tangenziale di Bologna Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio in direzione nord verso la A1. Il chilometro è il chilometro 1 della tangenziale di Bologna. Al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità. E poi la presenza di animali, attenzione, siamo sempre siamo nel tratto appenninico della 1, attenzione, vengono segnalati all'altezza del chilometro 238 tra Pian del Voglio e Roncobilaccio in direzione sud verso Firenze, attenzione alla presenza di animali. E allora Daniele Silvestri, le cose in comune, poi diciamo inizieremo a viaggiare insieme attraverso queste chiusure notturne per lavori, ricordando sempre il 348 103 1010 per i vostri saluti, i vostri messaggi.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Mezzanotte e 45 minuti della notte in viaggio di Raiso Radio, quando come promesso andiamo subito a raccontare quelle che sono le chiusure notturne per lavori, ma prima di iniziare il percorso attraverso questi numerosi cantieri andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno diramazione per Pisa, perché è avvenuto un incidente al chilometro 75.2, siamo tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. È una notizia che giunge ora, non abbiamo ancora per fortuna altre informazioni che riguardano conseguenze di questo incidente, così come per quello sulla tangenziale di Bologna, che ricordo è avvenuto al chilometro 1 tra lo svincolo 1 bivio tangenziale di Bologna Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio direzione nord. E allora, per quanto riguarda le chiusure, io inizierei con il raccontare quelle che sono le chiusure da nord a sud verso la 1, cioè in autostrada in A1, quindi da Milano a Napoli. Cominciamo con Basso Lodigiano, che resta chiusa in uscita da Milano e in entrata per ambedue le carreggiate. Chiusa anche Fiorenzuola, sempre in A1 in uscita da Milano e in entrata per ambedue le direzioni. È chiuso poi il tratto tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia verso sud verso Bologna, chiusa l'uscita di Valsamoggia provenendo da Bologna. Sulla Roma-Firenze abbiamo la stazione di Orte, che resta chiusa in entrata verso Roma in uscita provenendo dal capoluogo toscano, chiusa anche l'entrata di Valmontone verso Napoli e chiusa l'uscita di Santa Maria Capua Vetere provenendo da Roma. E l'ultima informazione ci arriva e ci parla di questa chiusura sempre sull'autostrada del Sole tra il bivio 1 sud diramazione Capodichino Ramo D e il nodo A1 provinciale 1 Casoria in direzione nord verso Roma.

Fiore di maggio, Fabio Concato su Raiso Radio. C'è Celeste, un nostro ascoltatore, che ci chiedeva notizie di chiusure che riguardano l'area ligure. E allora procediamo con il raccontarvi quello che sarà questa notte sull'autostrada A10 Genova Ventimiglia, tratto chiuso tra Genova Pra e il bivio con la 7 verso Genova. E poi ancora chiusa la 10 tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, c'è anche l'entrata di Spotorno che resta chiusa per ambedue le carreggiate. Chiuso il tratto tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, la riapertura alle 5 in questo caso. Ci spostiamo in A12, chiuso l'allacciamento con la 7 Milano-Genova provenendo da Livorno, ed è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione sud di Livorno, chiuso anche tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. Andiamo a occuparci anche della A26. E dunque la 26 Genova Gravellona Toce vede diverse chiusure in carreggiata sud, Masone bivia 26 a 10 e altro tratto diramazione Predosabettole Masone sempre direzione sud e altro tratto bivia 21 Alessandria Sud verso Genova Voltri. Il tratto l'unico chiuso verso nord, quindi verso Gravellona Toce, è quello tra Arona e Baveno. Ed è abbiamo completato l'informazione, diamo un'occhiata se c'è anche qualche chiusura in A7. Sì, è chiuso il tratto Ronco Scrivia Vignola e Borbera in direzione Milano. Così le autostrade liguri le abbiamo tutte completate. Dunque, anche la 14 è chiusa tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 13 in direzione nord, ed è chiusa anche tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud Ancona, con riapertura rispettivamente, anzi in entrambi i casi alle 5.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. La guerra in Iran, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Pur prudente il presidente Pezeshkian, che lascia comunque aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile, attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Per i sauditi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile prima del prossimo anno. E guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati Donald Trump e Witkoff e Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti, accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, e di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di essere antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dall'Ondius che prosegue la navigazione verso l'Olanda. In Italia il Ministero della Salute pubblica circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come 2 marittimi in isolamento obbligatorio. Rafforzati i controlli in porti e aeroporti. Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio, ma massima cautela. E a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi, a sferare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E chiudiamo con lo sport. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sirne demolisce Popirin, affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa di Tiafoe, e ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Pavassori e Bolelli nel doppio. Calcio, finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 2 ore. Vi lascio alla notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Robbie Williams, la sua Millennium su Rise Radio, l'una e sette minuti. Abbiamo ascoltato l'informazione del giornale radio che ritroveremo puntuale alle ore 2, l'una e 30. Vi ricordo l'appuntamento, il consueto appuntamento con il nostro Paolo Barillari per la nostra rubrica Camionisti. L'ascolteremo a partire dall'1 e 30. Intanto al 348 103 1010 saluto Salvatore, tra l'altro ci invita a essere prudenti se vi state spostando in autosole tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano. Al chilometro 136 viene segnalato uno pneumatico. Grazie a questa informazione, infatti, la possiamo ufficializzare. Abbiamo la segnalazione: Reggio Emilia, Terre di Canossa verso Milano, c'è questa presenza di questo ostacolo al 136. E nel frattempo è risolto l'incidente sulla tangenziale di Bologna. Era segnalato tra il bivio con la Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio in direzione nord, incidente risolto. Sulla 9 è aperta di nuovo, riaperta in anticipo la stazione di Fino Mornasco, riaperta appunto in anticipo perché la previsione era fissata per le 6, e abbiamo ancora un invito alla prudenza per l'incidente al 75.2 della Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa. È un incidente al momento senza conseguenze per la viabilità tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la strada di grande comunicazione. Torniamo alle chiusure, torniamo ad aggiornare un po' di chiusure. E intanto c'è molto vento e quindi vedo che ci sono diversi tratti, anzi forse uno, che è chiuso per telonati, furgonati e caravan. Ma per esempio sulla 24, eccolo, questo è il tratto chiuso per il vento forte. A Sergi, bivia 24 statale 80 di Giulianova, divieto di transito ai telonati, furgonati e caravan per il vento forte. Questa è un'informazione che ci arriva dalla Roma Teramo. Peraltro è chiuso il tratto anche tra San Gabriele e Colle d'Are da Sergi verso Roma con riapertura alle ore 6. Andiamo a parlarvi anche di altre chiusure. La tangenziale di Bologna, l'uscita dello svincolo 6 Castelmaggiore provenendo dalla 1, chiusa anche lo svincolo 9 San Donato in entrata verso la 14. Sulla 22 Brennero Modena, la Avio vede la chiusura degli svincoli per lavori di pavimentazione in uscita dal Brennero in entrata per ambedue le carreggiate. Poi sempre sulla 22 chiuso l'allacciamento con l'autosole in direzione sud provenendo dal Brennero. La 27, la Venezia Belluno, è chiusa tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. E poi tratto chiuso in A13 Ferrara Nord Occhiobello verso Padova, tratto chiuso sempre sulla Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana in direzione sud verso Bologna.

Questa è la novità di Bungaro, Brisa Morena su Rai Sorella, una notte in viaggio con, devo dire, tantissime chiusure attive per la presenza di cantieri di lavori, ma non manca il vento, perché attenzione, siate prudenti questa notte, le raffiche di vento segnalate in molti tratti autostradali, in autosole tra il raccordo a 14 Bologna-Casalecchio e la variante di Valico. Altro tratto interessato da vento forte, un tratto lungo della 14 tra il bivio con la 1 e Faenza. Abbiamo anche vento forte che interessa un altro tratto della 14 tra Cesena e Pesaro, ancora in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurelia, anche sulla Roma Civitavecchia abbiamo un tratto interessato da raffiche di vento, Cerveteri Civitavecchia Nord, e poi ancora sulla 24 Roma Teramo tra Torni in parte la statale 80, dove peraltro c'è un divieto di transito per i trenati, i furgonati e i caravan. Torniamo a parlare a proposito di vento. Ci scriveva poco fa Lina da Reggio Emilia, che dice che a Reggio Emilia non c'è più segnale radio, deve essere qualche danno dovuto al vento, dice proprio la nostra ascoltatrice, solo su internet, quindi ci raggiunge. Grazie, buon lavoro e buonanotte. Grazie a te Lina, e sicuramente il vento la fa da padrone questa notte, perché abbiamo tantissime segnalazioni. Intanto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, è risolto e come conseguenza viene segnalato un ostacolo, degli ostacoli, comunque la conseguenza di questo incidente al chilometro 75.2 tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Questi sono gli aggiornamenti. Poi, risolto, vi ho detto già, questo incidente, viene chiusa anche l'uscita di Fiorenzuola, viene rinnovata questa chiusura, riguarda la stazione di Fiorenzuola, chiusa in uscita per ambedue le carreggiate fino alle ore 5. E poi vedo che c'è ancora l'invito alla prudenza in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, attenzione al 136, ce ne parlava l'ascoltatore al 348 103 10 10, Salvatore se non sbaglio, che c'è la presenza appunto di una ruota, di una gomma, di uno pneumatico, adesso non sappiamo se, comunque lui ci parlava di una gomma.

I Supertramp con questa Dreamer, l'una e 26 minuti. Intanto il prossimo brano in programmazione è quello di Sal Da Vinci, e Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, da stasera lo vedremo finalmente, l'attesa è finita, all'Eurovision Song Contest di quest'anno da Vienna, protagonista assoluto dopo il trionfo ottenuto al Festival di Sanremo, e questa sera si esibirà appunto nella prima semifinale, nonostante l'Italia sia praticamente già qualificata per le finali, perché fa parte di quelle Big Five. Sal Da Vinci salirà comunque sul palco per presentare il brano al pubblico europeo. La sua esibizione questa sera è prevista a metà serata tra le performance della Georgia e quella della Finlandia, che tra l'altro è una delle nazioni considerate favorite. Per questo nostro artista italiano si tratta di un momento molto atteso, soprattutto dopo il boom ottenuto dal brano degli ultimi mesi tra streaming, radio e social network. E quindi il brano è in programmazione, lo ascoltiamo, poi la linea va a Paolo Barillari per i suoi camionisti.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi stiamo ascoltando i racconti della giornata tipo di chi guida un camion dalle loro voci, dalle voci dei camionisti. Allora, sentiamo quanto è lunga e dura la loro attività quotidiana. Il primo messaggio è quello di Franco Labanca.
1: In media la mia giornata lavorativa parte presto. Dipende dal lavoro che devo fare e dove devo andare, ma spesso già all'alba sono operativo. Guido diverse ore durante la giornata, rispettando sempre le pause obbligatorie, però tra traffico, carico magari e scarico, e soprattutto le attese, le ore passano in fretta. Non è solo guidare, c'è tanta pazienza, organizzazione, responsabilità. A volte si sta fermi ore ad aspettare e quello è più pesante della guida. Diciamo che le notti che uno passa in cabina fanno parte del lavoro, ci si abitua, ma stare lontano da casa non è mai facile. La parte più dura? La parte più dura sinceramente è per me quando finisco le 90 ore bisettimanali, per esempio mi trovo ancora zona Milano, zona Modena e mi servono ancora 9 ore per rientrare giù dove è la sede della mia ditta. Quello è quello che mi pesa di più, perché devo stare fermo dal venerdì fino a lunedì mattina. Quello è un po' più pesante, però si ci organizza, magari dove ammazzare il tempo in questi 2 giorni qua. Però diciamo che è un lavoro che ti dà libertà e soddisfazione. Almeno a me piace, 30 anni che faccio questo lavoro, poi so dove fermarmi e tutto quanto. Mi organizzo prima che finisco le ore bisettimanali. Questo succede, sì. Va bene, con questo ti saluto, buona giornata.
2: Ciao Paolo, sono Claudio da Bologna. Allora, preciso che sono 7-8 anni che non dormo più dentro il camion, però la patente ce l'ho da 40 anni e ci ho dormito abbastanza. La mia giornata di lavoro si svolge così ultimamente: io faccio lo scarico al Conad di Forlì, parto alle 3:30 dall'interporto di Bologna per andare a prendere un rimorchio a Sala Bolognese, vengo giù, scarico e poi di solito faccio 2 navette Forlì Bologna. Io inizio alle 3:30 con il camion e finisco alle 3:30 al pomeriggio. E questa è la mia giornata di lavoro. Guide Forlì Bologna, Ravenna, Cesena, queste cose qua. Pause le faccio tutte perché anche agli scarichi il tempo c'è, anche dove vado a caricare le pause si fanno uguale. E un saluto a tutti i miei colleghi, tutti quanti. Ciao, ciao, ciao, buona giornata.
0: Ultimi 2 messaggi, quello di Fabrizio Piras e di Alessio Di Nardo. 2 tipi di trasporto diverso, 2 organizzazioni quotidiane diverse.
3: Ma la mia settimana lavorativa è sempre ben scandita da dei programmi precisi. Solitamente abbiamo 2 giorni, 2 giorni e mezzo, a volte 3 giorni di spostamento e 2 giorni e mezzo di consegne. Quindi, a meno che non debba fare dei spostamenti tra le consegne di molti chilometri, che allora si arrivano a fare le famose 15 ore di impegno, diciamo che mi attesto sulle 12 ore, 10-12 ore al giorno, consegnando mobili. Andiamo di pari passo degli orari, dei magazzini, dei negozi e quindi non abbiamo particolari problemi, ecco. Sicuramente il momento peggiore sono le attese, buttare via ore, giornate della propria esistenza, capita e capita anche quello. Beh, ecco, già solo stamattina sono stato in dogana a Treviso, sono stato lì 3 ore, non mi passava più, cioè preferisco di gran lunga lavorare piuttosto che stare ad aspettare. Ecco, aspettare è la cosa più brutta.
4: La lunghezza della mia giornata di lavoro dipende da tanti fattori. Alle volte inizio la mattina presto, le 3, le 4, per finire comunque non prima di 13, 14, 15 ore, quindi arrivare fino alle 6 del pomeriggio di guida. Alle volte le 9 ore le impegno tutte, anche le 10, alle volte invece a causa delle lunghe attese sono costretto a fare magari solo 6-7 ore di guida, perché purtroppo allo scarico perdo 2, 3, anche 4 ore. La parte più fastidiosa della giornata per me, dalle 18 in poi, mi pesa tanto dover ancora guidare e dover trovare posto e dover ancora fare cena. Quell'ora è tutto pieno e bisogna inventarsi qualcosa per poter stare in tranquillità.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata di Camionisti. Noi ci risentiamo domani. Io intanto vi ricordo il 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali e che su Rai Play Sound potete ascoltare Isoradio in diretta streaming e riascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto, un saluto e a risentirci domani.

0: E così abbiamo ritrovato anche Genesis con questa I Can Dance. L'1 e 39 minuti, in attesa di tornare da Paolo Barilari con i suoi camionisti, noi torniamo in strada per qualche aggiornamento risolto, anzi vengono recuperati quei materiali dispersi a seguito dell'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la Fipili, la Firenze-Pisa-Livorno, non c'è più questo appunto, questi, non ci sono più questi ostacoli. Così come è stato rimosso quell'ostacolo, si trattava di una gomma in autosole Reggio Emilia Terre di Canossa verso Milano. Dunque c'è una novità riguardo l'autostrada A21, la Torino-Piacenza-Brescia. È appena venuto un incidente al chilometro 123-800 tra Broni Stradella e Casteggio, direzione Torino. Non abbiamo ripercussioni per la viabilità, fate attenzione. E torniamo invece a parlare di tratti chiusi, ma non gestione autostrade per l'Italia. Abbiamo altre chiusure, riguardano altri tratti, la 32 Torino-Bardonecchia, che vede la chiusura del tratto tra Rivoli Rosta e Avigliana Est verso Bardonecchia. Anche l'entrata di Rivoli Rosta resta chiusa verso Bardonecchia fino alle 4 di questa mattina. Altra chiusura notturna della 32 riguarda il tratto Ulz Ovest Susa Est verso Torino, la riapertura alle 6 di stamattina. Sulla 21 abbiamo poi altra chiusura che riguarda sia l'entrata, anzi no, l'uscita dell'allacciamento, l'uscita dell'allacciamento con la 26 Genova Gravellona Toce verso Brescia, ma anche in direzione di Torino. Resta chiusa fino alle 5 di oggi, 12 maggio 2026. Anche sulla tangenziale ovest di Milano diamo conto di una chiusura per lavori, lo svincolo della statale 33 del Sempione in entrata in direzione della 1 resta chiusa fino alle 5 di questa mattina. Il percorso alternativo indicato sul posto prevede l'indirizzamento del traffico stesso sul complesso di svincolo ingresso in rotatoria R1. Chiusa in A6 da Torino Savona all'entrata di Savona in direzione Torino con riapertura alle 5. E allora possiamo tornare da Paolo Barilari.
1: Benvenute e benvenuti all'ascolto di Camionisti. Da qualche anno ormai seguiamo con questo programma la vita di chi, uomo o donna, guida un camion. A me colpisce sempre la lunghezza della loro giornata lavorativa, che può arrivare a 13 o addirittura 15 ore al giorno se consideriamo la guida, le soste obbligatorie, il carico e lo scarico e le relative attese. E molti poi in camion ci passano anche la notte, più notti a settimana. Oggi 7 camionisti ci raccontano la loro giornata tipo, se una giornata tipo davvero esiste. In questa prima parte ascoltiamo Max Sansaro, Mario D'Alessandro e Cristian Falappi.
2: Buongiorno a tutti, Max Sansaro. La mia giornata si svolge praticamente partendo in media intorno alle 7 del mattino, in base al posto dove mi trovo, e affrontare tutta la giornata, quindi si calcola almeno dalle 13 alle 15 ore di impegno, si fanno mediamente almeno 8-9 ore di guida giornaliere. Poi la sera si fa la doccia, si cena e poi si va a ninna. Il giorno dopo si ricomincia e quindi si può dire che si passa tutta la giornata in cabina. Diventiamo praticamente guardiani del nostro camion. Nonostante le 13-15 ore di impegno che facciamo giornaliere, ci tocca anche guardare il camion e non va tanto bene. Però purtroppo ormai siamo abituati, lo facciamo e ormai è diventata una routine, tutti i giorni la solita giornata.
3: Io lavoro nel settore dei rifiuti. Di solito trasporto balle di cartone o bottiglie di plastica. Trasporto anche il legno cippato e bottiglie di vetro e barattoli di latta, materiale che viene completamente riciclato. Mediamente la mia giornata inizia verso le 6 la mattina. Il tempo di arrivare agli impianti, dove ci si mette in fila, si fa la pesa, si carica, si prendono i documenti e si parte. Posso fare anche più movimenti in un giorno, oppure faccio un viaggio lungo. In entrambi i casi impegno tutta la mia disponibilità giornaliera. concessa dal regolamento 561/2006, ovvero 15 ore al giorno, 3 volte la settimana, e poi 13 ore. Il conto è facile. Se inizio alle 6, finisco per le 21 o alle 19. Nella disponibilità rientrano tutti i tempi di guida, di riposo e gli altri lavori, compresi i tempi di attesa. Questa è la normalità per un camionista. Io la sera sono stanchissimo e dopo una giornata non vedo l'ora di lavarmi, mangiare e andare in branda. Purtroppo la mancanza di aree di servizio idonee alla sosta rende tutto più difficile. Le docce sono poche ed affollate, il cibo è scadente, non adatta ad un'alimentazione bilanciata. E poi è carissimo, un panino ed una bibita ci vogliono 12 euro, per una cena discreta ci vogliono 30 euro. Poi il meritato riposo fra i rumori delle aree di servizio mi accompagnano fino al mattino successivo. Per dirla brevemente, 15 ore di lavoro e 9 ore di riposo. Questa è la vita di un camionista. Buona giornata.
4: La mia giornata di lavoro, essendo la grande distribuzione, è fatta per la maggior parte delle giornate più di attesa che di guida. Dipende da dove vado, da che giri faccio. Sono delle giornate che magari faccio anche solamente un paio di consegne un po' distanti, che magari 7, 8, 9 ore di guida a volte riesco a fare, ma sono rare in un mese, perché sono più le giornate dove ho 4, 5 scarichi. A fine giornata magari come ore di guida sono 4, 5 ore, ma come impegno lo riempio tutto. Tante volte si arriva in ditta proprio al minuto spaccato, si mette il camion in rampa, si toglie la scheda perché la giornata è finita. Si arriva sempre al limite delle 15 ore di impegno.
1: Noi a questo punto ci fermiamo per la pausa, ritorniamo tra poco dopo la musica, le informazioni sul traffico con altre testimonianze di giornate di camionisti.

E che bel ricordo questo dei Nomadi, Io Vagabondo, il brano che ci ha accompagnato sino a 1:52 minuti. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. Nel frattempo voglio salutare Roberto da Verona che ci ha inviato un messaggio. Grazie ancora per la tua conduzione, Maria Cristina, e per quelle di tutti i tuoi colleghi e colleghe di Isoradio. Illuminate con le vostre voci la notte per chi viaggia. Detto questo, vorrei, se possibile, ricordare a coloro che si mettono in viaggio, insomma, di assicurare la cintura e di non guardare il cellulare. Sono un pericolo, servirebbe davvero poco per viaggiare sicuri. Non credi? Sì, credo di sì, caro Roberto. Sicuramente è così. In strada, intanto, in autosole, ancora segnalate al 136 dei materiali dispersi tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, ed è riaperta Valmontone in A1, riaperta all'entrata di Valmontone in anticipo, perché anzi in realtà era prevista la riapertura intorno alle 2, ma è stata riaperta un pochino prima. Questi gli aggiornamenti, tra poco l'appuntamento con l'informazione, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nella notte la riunione tra Trump e i vertici della sicurezza delle forze armate americane per discutere delle future strategie in Medio Oriente, inclusa la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Intanto le trattative tra i due paesi sono ancora in stallo. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio, anche se il presidente Pezeshkian lascia aperta la strada al dialogo. E anche per i leader statunitensi c'è ancora speranza per un accordo. La corrispondente.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello Studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice, Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Le conseguenze della guerra sull'economia. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, commerci ferme per oltre 23 miliardi di dollari, i transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, ira di Netanyahu che parla di bancarotta morale e di Ben-Gvir che accusa l'Europa di essere antisemita. Allerta in Italia per l'antivirus, rafforzamento dei controlli alle frontiere, quarantena di 6 settimane per i contatti stretti. Due connazionali che si trovavano sul volo KLM dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria, ma il ministro della Salute Schillaci rassicura nessun pericolo. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive, una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo. Per ora asintomatici. Non si fermano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni, ritrovate 2 lettere della donna.
4: 2 fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai 2 figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro 4 cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pratica.